0: di Onda Rossa 87.9 in FM.
1: Ci siamo, Spider.
0: Ci siamo?
1: I volumi.
0: I volumi, i toni e i volumi.
1: 12 volumi.
0: I toni ci sono, i volumi sentiamo.
1: E i volumi
0: anche.

0: Oggi la diretta di sabato pomeriggio.
1: Oggi
0: che giorno è, Spider?
1: Oggi, aspetta che faccio il conto, è sabato, sì.
0: Perché la tua memoria vacilla spesso, è sabato pomeriggio,
1: E quindi sì, andiamo in diretta di sabato pomeriggio, quindi è un blues noon, non è un blues night.
0: Non vi nascondo la tenuta da mitica del presidente, non è istituzionale, se dovessi dire.
1: Comunque, poco istituzionale ma molto comoda.
0: E comunque sia sabato, sia venerdì la replica o come volete, è sempre il giorno buono per sottoscrivere la Radio Onda Rossa, per far funzionare questa radio che da 50 anni, signore e signori, va in onda senza padroni né pubblicità.
1: E quindi senza por tempo in mezzo, io prima di cominciare la trasmissione di oggi
0: una trasmissione senza scaletta,
1: senza scaletta, un po' così,
0: molte idee molto confuse come al solito,
1: come la facevamo agli inizi nel secolo scorso,
0: esatto, così alla via del parroco e comunque avevamo lasciato sospese delle diverse cose
1: diverse
0: per quanto
1: cose
0: riguarda,
1: perché di Sonny Rollins sì, se ne può parlare per 3, 4, 10 puntate
0: sì, e non essere mai abbastanza esaustivi, e quindi magari cominciamo proprio da dove avevamo finito.
1: Sì, quantomeno una canzone,
0: un brano,
1: poi avevamo detto che lui fece con la Freedom Suite nel dicembre del 56.
0: Brano bellissimo, molto lungo, che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, sebbene in sottofondo mentre parlavamo a fine trasmissione, ci sono degli orari che vanno rispettati anche qui da noi, e avevamo parlato di come spesso Sonny Rollins si assentasse dalle scene, insomma,
1: esatto,
0: era la sua prerogativa a un certo punto,
1: per studiare non solo il suo sassofono ma anche la filosofia,
0: una persona impegnata culturalmente,
1: esatto.
0: E poi insomma gli effetti si sono visti, e quindi lui aveva passato un paio d'anni, se non sbaglio, sul passaggio pedonale di uno dei ponti che a New York unisce Manhattan con Brooklyn, a suonare il sassofono, perché a casa l'avevano cacciato i vicini che evidentemente dava fastidio, come abbiamo ripetuto, non solo ti ascolti Sonny Rollins gratis a casa tua ma non ti va neanche bene, quindi io non so che altro dire. Fatto sta che appunto finito questo esilio sul ponte a New York
1: ritorna sulle scene
0: un disco che si chiama The Bridge,
1: esatto, il primo disco
0: e noi lo ascoltiamo,
1: The Bridge, e ci andiamo a sentire.

0: E quindi intanto dovevamo a Sonny Rollins, quantomeno per chiudere i concetti aperti la settimana scorsa.
1: Sì,
0: poi ci sarebbe da dire, che ne so, mi piaceva ricordare che nel 1981, nell'aprile, a seguito di una casualità, si incontrò con Mick Jagger e fece delle solo incisioni di...
1: L'album che stava uscendo in quel momento
0: era Tattoo You,
1: esatto, dei Rolling Stones, su tre brani,
0: e su tre brani
1: compare il suo sassofono. E The Bridge, il brano che abbiamo ascoltato, apre il lato B di questo straordinario disco. È un quartetto, sembra un'orchestra, accompagnata da Sonny Rollins, c'è cioè Jim Hall alla chitarra, Bob Crenshaw al contrabbasso e Ben Reilly alla batteria. E in contemporanea alla triste notizia della morte di Sonny Rollins si festeggiava il centenario della nascita di Miles Davis, un musicista straordinario, e a questo punto è stata dedicata una bellissima trasmissione su queste frequenze da parte della...
0: andatevela a ricercare su...
1: E dove la ricerchiamo?
0: Sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info.
1: Esattamente, non è stata opera nostra la trasmissione, ma siamo grati, e noi però un pezzettino di Miles Davis lo vogliamo raccontare anche noi, perché poi in definitiva Miles Davis di rivoluzioni nel jazz ne ha fatte diverse, e ne contiamo almeno tre di rivoluzioni nel jazz. La prima è stata, ovviamente, ogni suo movimento era dovuto a una fase dell'anima e voler andare oltre alle costrizioni stilistiche, allo swing classico, ma anche al bebop, no? che ormai imperversava sulla scena, grazie a Charlie Parker, il più grande sassofonista di sempre, all'epoca, l'uomo che ha reso il sax uno strumento appunto adatto al jazz. E la prima rivoluzione, possiamo dire, è stata quella del Cool. Addirittura due dischi, uno Birth of the Cool, che uscirà nel 1957, ma era stato
0: registrato
1: molto prima,
0: l'anno prima,
1: sì, alla fine degli anni 40, addirittura, con una band enorme di tanti musicisti che lavoravano sotto il controllo di Miles Davis, come fosse un vero e proprio direttore di orchestra. E prima che uscisse nel 57 Birth of the Cool, che poi in definitiva archivia il Cool, no? lo fa nascere, sì, e lo chiude contemporaneamente. L'anno prima dell'uscita di questo disco erano stati registrati i famosi gerundi da queste sessioni di registrazione presso gli studi di Van Gelder, il mitico Van Gelder, ingegnere del suono, che ha collaborato ai più grandi dischi della storia del jazz e non solo. Erano usciti queste registrazioni, che poi verranno divise dalla Prestige in quattro dischi, detti gerundi, perché appunto sono
0: i Ming.
1: I Ming, Cooking, Steaming, Working e Relaxing with Miles Davis, col straordinario quintetto che vedeva all'opera insieme a lui e anche John Coltrane. E allora, a questo punto, questa prima rivoluzione del Cool, che poi verrà abbandonata, che però il Cool avrà invece un seguito straordinario per anni, verrà suonato sulla West Coast, mentre appunto sulla East Coast, in quella di New York, si passava ad altre fasi. Cosa abbiamo pescato fra gli archivi di Bruce Knight, che per fortuna sono copiosi? E che hai scelto alla fine?
0: No,
1: non hai scelto.
0: Non l'ho scelto.
1: Allora,
0: pensavo partivamo invece con.
1: Allora vai dove vuoi.
0: Io partirei con So What.
1: Addirittura So What?
0: Andiamo
1: invece avanti. Sì, io figuro didascalico, cominciamo dall'inizio.
0: Cominciamo con un omaggio a un'altra trasmissione di Radio Onda Rossa. Salpinaz, tratto da Steaming, uno dei dei gerundi che dicevi appunto. Miles Davis Quintet, Soul Peanuts.

0: Radio Onda Rossa Blues Night. Io penso che sia doveroso leggere i credit di come si chiama, il personnel, giusto?
1: Eh sì, quella. Il famoso quintetto che Miles Davis si porterà dietro a lungo, anche fino a quando purtroppo non gli scappare, purtroppo per lui, ma John Coltrane piano piano comincia ad avviarsi verso una sua carriera, e Miles Davis lo rimpiangerà tutta la vita, certamente.
0: Il sassofono è quello di John Coltrane, appunto. Red Garland al piano, Paul Chambers al basso e Philly John Jones. Abbiamo sentito un assolo di batteria incredibile alla batteria, appunto. Da steaming.
1: Da steaming. Ho fatto caso, no? Che Evans è un nome che ricorre in due personaggi all'interno della carriera di Miles Davis, e daranno entrambi, prima Gil Evans, dove qua in Birds of the Cool, diciamo, è uno degli artefici che spinge Davis in quella direzione. Dopodiché Bill Evans, il pianista, che aveva molte idee in comune con Miles Davis, e si trovarono a perfezione. Quindi la seconda rivoluzione è effettuata nel jazz da Miles Davis, che sarà quella della musica modale, è dovuta anche appunto a questo approccio a due, questo sentimento comune appunto di superare le basi dell'improvvisazione. Il jazz si basava sull'improvvisazione del bebop, che era un'improvvisazione fatta sugli accordi, e spostandola invece a un'improvvisazione fatta sulle scale. E questa cosa è dovuta a George Russell, perché George Russell, un pianista, musicista, anche lui afroamericano, nel 1953 aveva pubblicato questo libro che si chiama Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, e appunto introdusse l'idea di musica modale. E questo libro e questa idea Miles Davis se lo studiò in maniera particolare, tanto che diede vita insomma a questa rivoluzione nel modale. E George Russell rivoluzionò la tecnica di improvvisazione, perché appunto anziché utilizzare le scale tonali, propose l'utilizzo

0: La questione, la teorizzazione appunto di George Russell, questi erano concepiti per avere la tonica spostata rispetto a quella originale della scala. Con questo sistema si potevano quindi ottenere soluzioni molto varie in virtù delle differenti posizioni dei due intervalli di semitono, perché la scala è festoso anche io, no? si forma facendo tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono.
1: La scala maggiore.
0: Tutte le scale, tu puoi partire dal do, dal re, dal mi, eccetera, eccetera, basta che segui questa frequenza, no? Tono, tono, semitono, eccetera. Spostando i due intervalli di semitono si arriva a una cosa differente. Quello che possiamo forse capirlo meglio ascoltandolo, fatto sta che questa evoluzione fu una vera e propria rivoluzione. E allora, appunto, essendo didascalici, a questo punto ci ascoltiamo da Birth of the Cool, dove lui, Davis, il quintetto se n'era andato un po' per i fatti suoi, ma lo richiama e li rimette insieme, e questo disco verrà registrato in sole due giornate.
1: E quindi che cosa vuoi ascoltare adesso? Non l'ho capito.
0: Quella che apre l'album di Birth of the Cool, di cui dovremmo averci addirittura un CD. Yes. Eccolo lì, esattamente.
1: Abbiamo Kind of Blue qua.
0: Sì, scusatemi. Scusa, Spider. Kind of Blue.
1: E quindi So What?
0: E quindi So What? Su questo brano e su questo album in particolare è stato speso un fiume d'inchiostro, evidentemente ha colpito nel segno.
1: Invece che inchiostro sentiamo note.
0: Yes.

0: So what?
1: So what?
0: Poi da suggerisce che la...
1: Non lo suggerisco io, lo suggerisce un noto pianista,
0: Bollani,
1: non solo Bollani, dice sicuramente sarà vero, questo è uno dei primi pezzi in cui il basso porta una melodia, no? E gli rispondono i fiati,
0: so what?
1: Quindi, il basso porta avanti un discorso e i fiati gli rispondono, quindi che vuoi? Quindi
0: solo su Radio Onda Rossa.
1: Vabbè.
0: E comunque Note cose città, avevamo mancato di dirlo, è la trasmissione che dovete cercare se volete ascoltare una bella trasmissione appunto su MySteris,
1: esatto.
0: È andata in onda
1: e anche altre...
0: una quindicina di anni, e naturalmente anche altre cose, fa parte del palinsesto di Radio Onda Rossa.
1: No, è proprio l'ultima andata in onda, perché loro vanno in onda il martedì dalle 20 alle 21.
0: D'accordo.
1: Quindi l'ultima è stata questa su Miles Davis.
0: E trovatela sul nostro sito. Abbiamo detto che era entrato appunto l'amicizia con Bill Evans, aveva poi prodotto questa cosa perché anche lui è appassionato di musica modale. Bill Evans aveva perfezionato questo Spider, forse tu mi puoi aiutare, però un modo di suonare gli accordi senza suonare la tonica, che è poi la nota che dà il nome all'accordo.
1: Certo.
0: E così il tappeto armonico dei brani era sospeso. Forse ce ne siamo accorti ascoltando, è meno rigido, meno quadrato, e dava più libertà ai musicisti e ai solisti, no? Loro erano invitati a Miles Davis a suonare senza pensare agli accordi, ma solo a una serie di scale e ai modi che evocavano e quindi insomma comincia l'improvvisazione a assumere un ruolo diverso nell'economia dei brani. Miles Davis, ecco, ora lo ascolteremo, questo appunto, come diciamo, una trasmissione senza scaletta, stiamo facendo man mano che ci vengono in mente.
1: Io cerco di capire
0: le cose, esatto, un po' Spider, un po' io. Nel 58, con il suo sestetto, al quintetto si aggiungeva Cannonball Adderley al sassofono, e registrò quello che secondo la storia il primo pezzo di jazz modale in un album, visto che lui era un tipino insomma abbastanza modesto, che chiamerà Milestone, pietra miliare, e farà un bellissimo gioco pure col suo nome Miles, eccetera. E questo disco ha un successo clamoroso, tanto che lui decide di mettersi al lavoro per fare un intero disco modale, come diciamo, convince i musicisti a tornare insieme per questa session e li raduna appunto negli studi da Columbia Studios a Manhattan. Sono lui, Coltrane, Paul Adderley Paul Chambers e Jimmy Cobb, e loro arrivarono agli studi ma non sapevano cosa avrebbero suonato. Che facciamo? Gente che comunque poi come suoni ballo, insomma, o come balli te sono, quindi non avevano grossi problemi. L'unico che sa qualcosa di più era Bill Evans, perché appunto insieme a Miles Davis avevano studiato questa espressione della musica modale, e lui invece dà ai musicisti i tradizionali spartiti e diede loro delle annotazioni con una serie di scale, delle linee melodiche, e registrarono il primo giorno So What, che abbiamo ascoltato, Freddy Freeloader e Blue in Green, e il secondo giorno gli altri pezzi del disco. Questo che a seconda dei critici, del pubblico, eccetera, è uno dei dischi, è forse il disco più importante della storia del jazz, è stato portato a termine
1: anche della musica intera,
0: esatto, e solo i due giorni di registrazioni. Noi allora facciamo un passo indietro e ascoltiamoci questo Milestones, che è appunto dà l'avvio alla musica modale.

0: Quindi Miles Stones, seconda rivoluzione nel jazz di Miles Davis. Andiamo avanti un po' di anni, siamo 1970, e qui leggiamo dall'autobiografia di Miles Davis: più o meno in quel periodo cominciai a capire che i musicisti rock non sapevano niente della musica, non la studiavano, non potevano studiare stili differenti, e di leggerla non se ne parlava nemmeno. Ma erano anche popolari e vendevano un mucchio di dischi perché davano al pubblico un certo sound e quello che voleva ascoltare. Così cominciai a pensare che se loro potevano raggiungere tutta questa gente e vendere tutti questi dischi senza nemmeno sapere cosa stessero facendo, bene, potevo farlo anch'io, e per di più meglio. Siamo appunto nel 1970.
1: Sempre molto umile,
0: sì, certo. Lui un po' gli scotta, perché sono anni in cui comincia ad avere anche delle sedie vuote quando si esibisce Miles Davis. I suoi dischi vendono molto meno. Il disco Kind of Blue è stato il disco jazz che ha venduto di più nella storia del jazz. E c'è questo senso appunto di inadeguatezza nel non riuscire più a raggiungere un pubblico. Anche i fan del jazz si erano cominciati a invecchiare, insomma, e certo, il pubblico era differente. E quindi questo suonerà questo disco che si chiama Bitches Brew, che poi non è il primo disco jazz rock, quindi no fusion della storia. C'erano stati anche dei precedenti a opera di altri artisti, ma sarà lui a renderlo riconoscibile come genere, influente, e farlo soprattutto conoscere al grande pubblico. Vendette 500.000 di copie. Forse può essere un caso, forse no. Viene registrato il giorno dopo la chiusura di Woodstock. E nasce appunto dalle idee di Bette Davis, di Sly Stone, no? Di Jimi Hendrix, di James Brown, e si arriverà a questa sintesi con questo disco, che è un completo dalla copertina, che sarà
1: la copertina è fantastica,
0: un caso grafico. E il titolo, questo Bitches Brew, che significa in italiano, perché poi Bitches da noi si traduce anche come prostituta, eccetera, però è anche l'accezione di bello, e cosa molto bella, e l'idea, no, che aveva Davis mettendo questo titolo all'album. E cosa abbiamo? Sanctuary, vero? Abbiamo,
1: sì,
0: scelto
1: Sanctuary.
0: Bene, ascoltiamoci.

0: Ascolto Radio Onda Rossa Blues Noon. Sono le ore che sono sempre le ore giuste per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Rinnoviamo i nostri recapiti, il telefono 06 49 17 50, il sito di Radio Onda Rossa è www.ondarossa.info e quindi la mail ondarossa@ondarossa.info. Questo Sanctuary è un brano che era stato registrato one shot nel 1968 e viene stravolto completamente, perché pensate, comunque quella era una registrazione in forma di brano sentimentale. Un brano bellissimo, vale la pena che ve lo andiate ad ascoltare, se avete voglia e tempo lo trovate facilmente. E qui Davis inizia con cicorea, forse ecco questa cosa che valeva la pena dirla prima, però improvvisano sullo standard che è I Fall in Love, e standard jazz, prima di passare poi al tema vero e proprio di Sanctuary. Dirà nella sua biografia Davis: io sono entrato in sala di registrazione, sarà registrato in soli 3 giorni, e fecero andare il nastro in continuazione come se fosse una jam session, e poi scelsero le cose, fecero i tagli, eccetera. Dice: io volevo che i musicisti non solo dessero il loro sentimento, ma più che si fondessero con tutti gli altri. In questa forma di orchestrazione, come abbiamo sentito, insomma, deve molto a Gil Evans, quello che aveva preso a piene mani da questo straordinario musicista qual era Gil Evans. Va bene. A questo punto ne abbiamo per noi, si è fatto tardi. Lungo e bellissimo il pomeriggio di Radio Onda Rossa, perché dopo di noi ci sarà una straordinaria conduzione a due, tre, quattro mani, non sappiamo neanche quante siano. Due trasmissioni, questa è una grande idea del presidente, che ha messo a collaborare insieme trasmissioni musicali. E ne è uscito, ne riesce qualcosa di veramente simpatico, e che andranno avanti a mettere la loro musica fino alle 18, quando ci sarà Salpinaz, che lascia il posto a sua volta a Disaccordo, e poi Musica Macchina e Rotation fino alla mattina di domenica.
1: È tempo di Nina Simone, I wish I knew how it would feel to be free.

0: 12:15 a 52 minuti primi, oppure state ascoltando la replica del venerdì sera, oppure ancora una replica così a caso. Comunque questa è Radio Onda Rossa, Blues Night, Blues Noon, Blues Power,
1: blues. Ma anche jazz.
0: Anche jazz, soul, funk.
1: Bene, vi lasciamo in buone mani. Un pensiero, un abbraccio sempre a chi non gode della propria libertà. Questa è tutti noi e tutte noi siamo contro il carcere, contro la società che ne ha bisogno. Buon proseguimento.

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.
1: Señoras y señores, Mercedes Sosa.

Un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno, tour per Radio Onda Rossa. Venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare attivo addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: Tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno, tour per Radio Onda Rossa. Venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.
1: Are you okay?

Thank you.

0: Amanda, stop. Stop. Amanda, stop.
1: Un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.
2: Are you ready? Let's jam!

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: Un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: E allora 11 quasi in punto, continuiamo con la mattinata di redazionali dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Adesso andiamo in corrispondenza con una compagna dal Salento per parlare di un'iniziativa molto figa che ci sarà a fine giugno, una 3 giorni, 26, 27, 28 giugno, proprio in Salento. Il titolo è Luoghi, Corpi, Frontiere, 3 giorni contro la mercificazione dei territori, 3 giorni veramente molto interessante, un sacco di temi che si approfondiranno, e siccome appunto pensiamo che sia un momento di dibattito, di discussione veramente rilevante, vogliamo sentire una compagna che giù in Salento sia un po' occupata di organizzare insieme ad altri compagni e compagne questa 3 giorni. Non è mai facile organizzare delle 3 giorni, quindi insomma volevamo un po' sicuramente fare da risonanza a questa iniziativa, anche un po' chiedere su quali temi verranno trattati, un po' come sarà strutturata anche gli aspetti logistici, e sicuramente rilanciamo la partecipazione. Andare in Salento a fine giugno insomma non è sicuramente il peggiore degli inviti che potevamo fare. Non so se ci senti, facciamo una prova audio.
1: Sì, io vi sento, non so se voi mi sentite.
0: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro. Allora innanzitutto grazie per questo momento, ti passo direttamente ecco la voce.
1: Ok, e beh, innanzitutto grazie a voi, innanzitutto per questa per l'amplificazione di questo invito e anche per gli aggettivi insomma che hai messo a corredo di questa iniziativa. Dunque, sì, l'abbiamo titolata così, insomma, anzi sottotitolata sulla mercificazione dei territori, proprio perché questa iniziativa nasce da una riflessione collettiva che è stata fatta fra persone residenti e non a sud, insomma, comunque persone che attraversano questi luoghi, una riflessione che è partita, che diciamo si è incardinata sui temi del turismo e delle varie forme di sfruttamento dei territori attraverso l'industria del turismo. Poi di fantasia in fantasia si è giunti all'idea di strutturare questo discorso in 3 giorni, e naturalmente la tematica del turismo è diventata, diciamo, giusto il là per aprire a categorie ad argomenti che sono tutti limitrofi, che girano attorno all'idea critica, alla critica del turismo, quindi in generale sui territori. Ci siamo domandate quanto insomma questi territori sono realmente abitati dai nostri corpi, quanto i nostri corpi siano in qualche modo anche impregnati di territorio, quindi del luogo in cui siamo, e appunto di fantasia in fantasia, di stimolo in stimolo, è venuta fuori la fantastica idea di fare questi 3 giorni. Hai ragione, esattamente come hai detto tu, non è mai facile preparare questi 3 giorni, perché all'inizio 3 giorni sembra tanto tempo, invece poi quando arrivano le proposte di discussione, gli argomenti sono proprio tanti e ci sarebbe voglia di farli diventare più di 3 questi giorni, però naturalmente siamo in qualche modo limitati in una cornice di tempo. Abbiamo cercato nell'organizzazione insomma di questi 3 giorni di strutturare degli interventi che siano compatibili insomma anche con le tempistiche delle diverse discussioni. Quindi abbiamo l'idea di condurre abbiamo strutturato insomma, a breve uscirà il programma, quindi abbiamo strutturato il programma attorno ad uno spazio-tempo consono secondo i nostri desideri, insomma secondo le nostre aspettative, per poter strutturare delle presentazioni, poi anche delle discussioni e anche in qualche modo godere della compagnia reciproca e dell'intersezione insomma delle diverse esperienze delle persone che attraverseranno questo posto. Quindi insomma le nostre aspettative sono alte a questo punto, speriamo di poterle strutturare, di poter dare agio insomma che queste esperienze, si possano intrecciare insomma in modo fertile.
0: Ok, innanzitutto appunto sì, grazie, ti chiederei un po', ecco, un punto sulla logistica, appunto sarà un campeggio.
1: Dunque sì, la logistica, dunque sì, si tratta di un campeggio attrezzato, quindi è un campeggio a cui insomma potenzialmente si può accedere nei giorni prima, nei giorni dopo, non è necessario, insomma. È un campeggio che è sempre aperto, si trova a Nardò, in provincia di Lecce, ma il Nardò si trova più o meno all'incrocio delle tre province, quindi Lecce, Brindisi, Taranto, sul lato ovest, quindi sul lato dell'arco ionico. È un campeggio molto, molto ombroso. Non abbiate troppa paura del caldo, anche se sicuramente caldo farà. Nulla, stiamo cercando di organizzare al meglio, ecco, anche la logistica degli spostamenti. A questo proposito, anzi, segnalo che per qualsiasi informazione c'è un blog in continuo aggiornamento che si chiama luoghicorpifrontiere.noblogs.org. Lì, da questo blog si potrà accedere anche ad un canale Telegram per organizzare gli spostamenti, per organizzare proprio la logistica degli spostamenti, quindi chi volesse condividere o prendere un passaggio per raggiungerci. Lo sappiamo di non essere proprio vicini a tutte le persone che vorranno venire, quindi niente, stiamo cercando di agevolare la logistica, insomma, della mobilità. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che la gestione interna del campeggio è affidata, come piace a noi, completamente all'autogestione, quindi non ci sarà, diciamo, una regia, diciamo così, esterna che si accollerà a tutte quante le responsabilità. Noi provvediamo, insomma, ovviamente all'organizzazione, però la partecipazione di tutti, che sia, non so, per la cucina o per appunto gli spostamenti, per le pulizie, insomma in generale per il buon andamento del campeggio, si considera la collaborazione di tutte le partecipanti. Poi nel primo giorno saranno un po' coordinati questi contributi, si cercherà di coordinare questi contributi.
0: Allora, perfetto, sicuramente noi linkeremo nella registrazione del podcast che potete poi trovare sul sito di Radio Onda Rossa, linkeremo appunto il sito luoghicorpifrontiere.noblogs.org, c'è scritto tutto, insomma non vi potete sbagliare, dalle informazioni più di contenuto a quelle più logistiche, insomma non avete scuse se non capite le cose. C'è anche una locandina, sì, molto, molto chiara. E quindi insomma sì, un po' questo, a noi ci interessava sicuramente parlarne, sicuramente penso lo stimolo di fare una 3 giorni di campeggio in maniera totalmente autogestita è una cosa interessante, cioè sarebbe figo che appunto si riproducesse un po' questa pratica e anche così nel tempo a venire, quindi ecco, sicuramente ci risentiremo dopo il campeggio per fare un po' un punto così, ecco, per raccontare un po' com'è andata, se effettivamente l'autogestione ha funzionato, se ci si è
1: speriamo di essere
0: tutto.
1: Sopravvissuti
0: e speriamo anche che ci si diverte, ecco, perché insomma i momenti di socialità per stare insieme, che sia anche un momento piacevole, ne siamo convinti e convinte, quindi io ti ringrazio per questo piccolo momento, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura, sicuramente ecco da qua ti ringraziamo.
1: Allora, ecco, sulle questioni logistiche penso di aver detto tutto, ovviamente ecco, aggiungo che appunto il campeggio è un campeggio attrezzato e privato, quindi insomma la cifra da corrispondere per chi arriva sarà corrisposta ai proprietari del campeggio, si tratta di una cifra molto bassa, comunque si troveranno appunto tutte le specifiche su questo blog. Su questo blog si troverà anche una breve, insomma, sintesi dei diversi temi di discussione che si articolano, adesso dico proprio, vado così a spanne, ecco, sulla tematica dell'antimilitarismo, quindi si discuterà insomma di spazio mediterraneo con un certo protagonismo della città di Taranto all'interno di questo spazio, si articolerà la discussione sullo spazio mediterraneo anche parlando di migrazioni e quindi anche dello sfruttamento delle migrazioni nel contesto lavorativo, quindi lotte contadine sia del passato che del presente, ci saranno le compagne di Campagna in Lotta che ci faranno insomma una panoramica su quello che oggi parleremo ancora appunto di antimilitarismo, verrà presentata la rivista di Sfale, ci saranno i compagni siciliani del Movente, insomma, adesso non voglio, cioè non posso essere esaustiva, ecco, in questo spazio, però ecco, rimando appunto alla lettura del blog, dove ci si potrà informare, diciamo, più in modo più dettagliato e più puntuale. Quindi sì, vi ringrazio assolutamente di rigirare questo, di rilanciare appunto questo riferimento, in modo che la partecipazione sia la partecipazione personale, ma anche insomma l'informazione, sia quanto più possibile consapevole di tutto, quindi si partecipi a questa 3 giorni in modo quanto più possibile sia appunto consapevole, informato, e quindi ciascuna possa dare il migliore contributo all'iniziativa. Sì, poi speriamo anche di divertirci anche quello sì.
0: Allora, perfetto, Luoghi Corpi Frontieri, 26, 27, 28 giugno 2026 in Salento, 3 giorni contro la mercificazione dei territori, insomma abbiamo detto tutto, troverete tutto sul sito di Radio Onda Rossa e anche sul sito di luoghicorpifrontieri.noblogs.org. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata.
1: Vi ringrazio, ciao a tutte.
2: Grazie a te, ciao.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Quando sono le 11:09, sempre sugli 87.9 in FM, questa è Radio Onda Rossa e come avevamo accennato abbiamo una corrispondenza con una partecipante dell'En Convoy a cui diamo la benvenuta. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, grazie, buongiorno a voi.
0: Grazie a te. E allora, vogliamo subito lasciare, abbiamo letto diciamo in chiusura di rassegna l'articolo sul manifesto con insomma che un pochino dava una panoramica della situazione attuale degli attivisti sequestrati in Libia e volevamo lasciare un pochino a te la parola per darci eventuali aggiornamenti e per spiegarci un pochino quella che è la situazione attuale.
1: Sì, purtroppo ecco, tutti gli aggiornamenti che abbiamo sono tendenzialmente informali, nel senso che è appunto difficile, lo stiamo vedendo giorno dopo giorno, è davvero difficile portare avanti un dialogo con la Libia e con il consolato a Bengasi. Quello che sappiamo lo abbiamo recepito grazie alla telefonata che le 11 persone che sono al momento detenute all'interno appunto di un sito nero, cosiddetto sito nero, di cui non si conosce precisamente la collocazione nella Libia orientale, appunto quindi queste informazioni ci giungono da la telefonata che sono riusciti ad ottenere grazie allo sciopero della fame. Hanno le 11 persone detenute ci raccontano appunto che stanno portando avanti uno sciopero della fame, sono al quarto giorno e iniziano anche ad esserci insomma dei collassi soprattutto tra le donne, che non viene offerta assicurata loro alcun tipo di assistenza medica indipendente. Si stanno prendendo cura di loro gli unici due medici che fanno parte della delegazione stessa, che è appunto in stato di detenzione, e quindi sono anche loro davvero molto provati. Sappiamo che martedì è stata fissata una nuova udienza per questo processo, che ricordiamo è un processo il cui capi d'accusa ancora da chiarire vertono sull'immigrazione irregolare. Noi tutti e tutte siamo entrati in Libia con un visto regolare e queste persone avevano superato il checkpoint di Sirte solo per chiedere un passaggio sicuro per questo convoglio umanitario. Sono passati ormai 13 giorni e stiamo iniziando ad essere siamo sempre più preoccupate e preoccupati per loro. Sappiamo che il consolato sta lavorando, ma le notizie che ci giungono e i passi avanti che ci vengono raccontati non sono per noi sufficienti. Quello che ci sembra è che tutta la macchina politica e burocratica sia fin troppo lenta e inefficace, e non possiamo non ricollegare questa inefficacia a tutte quelle relazioni legate alle rotte migratorie che il governo italiano porta avanti in maniera sotterranea con la Libia. E quindi percepiamo la difficoltà di questo governo a muoversi in maniera definita, chiara, in protezione dei diritti umani dei cittadini che in questo caso sono in detenzione, ma in generale di tutti i diritti umani, in quanto ricordiamo che il convoglio aveva come obiettivo quello di rompere l'assedio a Gaza, e la nostra Costituzione all'articolo 11 ci ricorda che non solo l'Italia ripudia la guerra, ma che dovrebbe promuovere attivamente non solo la pace, ma anche sostenere le organizzazioni che la promuovono.
2: Sì, certamente, insomma, tu ci ricordavi che ci sarà, è prevista una nuova udienza il 28, mi sembra, ce n'è stata una il 28, mi pare di aver capito che diciamo il procuratore ha stabilito che questi 11 attivisti e attiviste rimarranno in un regime di detenzione che a tutti gli effetti è poco chiaro, almeno sino a quella data, con accuse che sono fondamentalmente inconsistenti, perché si parla appunto di ingresso illegale nel paese, ma è come in qualche misura se queste persone fossero state attirate nel paese con la prospettiva di negoziare, come ci dicevi tu, un passaggio sicuro.
1: Sicuramente nel momento in cui potremo ascoltare dalla loro viva voce la dinamica di questa trattativa, potranno esserci più chiare molte cose. Noi sappiamo che ci sarà martedì prossimo, quindi fra 3 giorni, un nuovo momento di ascolto, quindi una nuova udienza, e che rispetto all'ultima udienza la detenzione è stata prolungata di altri 10 giorni. Questo non sappiamo se appunto possa definire in qualche modo un orizzonte di rilascio o no. Ecco, quello che ci preoccupa molto è che loro abbiano la possibilità di essere comunque tutelati da dei legali.
2: Sì, certamente, leggevamo proprio nell'articolo sul Manifesto che a tutti gli effetti l'ingresso illegale in Libia può avere effetti diversi, ma anche può avere come esito una pena detentiva, e questo è una cosa che sicuramente preoccupa molto. Santi, volevo chiederti di parlarci un attimo, hai accennato insomma in apertura che sono difficili anche i rapporti con il consolato italiano a Bengasi, e appunto leggendo l'articolo di Enrica Muraglie sul Manifesto si faceva riferimento alle dichiarazioni del console generale a Bengasi che timidamente, per come veniva presentato il suo atteggiamento dal Manifesto, faceva riferimento allo spirito di amicizia e al profondo legame che unisce Italia e Libia come diciamo motori della risoluzione della situazione di queste persone. E volevo che ci parlassi un attimo di queste difficoltà di rapporto anche con il livello, diciamo, politico-diplomatico del nostro paese.
1: Noi appunto abbiamo avuto fiducia e proviamo a continuare ad avere fiducia nel lavoro delle istituzioni e dei consolati, dopo 13 giorni e alcuna certezza rispetto a una tutela legale, alla condizione di salute e a anche appunto i capi d'accusa stessi. Quindi rispetto a tutta questa poca chiarezza, noi chiediamo e pretendiamo che appunto le istituzioni possano darci delle risposte. Non siamo più disposti ad accettare delle timide affermazioni, per l'appunto. Quello che stiamo provando a fare è anche mobilitarci su un piano civile, e quindi portare avanti una serie di iniziative. In queste ore si sta organizzando uno sciopero della fame che coinvolgerà i partecipanti del convoglio, amici e familiari, con l'obiettivo di amplificare il loro tentativo di appunto di richiedere, proprio tramite lo sciopero della fame e della sete, quindi una presa di posizione molto forte da parte loro, di amplificare questo gesto.
0: Tra l'altro, insomma, prima quando parlavi del consolato e in generale anche quando abbiamo letto l'articolo del Manifesto, le parole le ho trovate sì surreali, ma neanche così assurde, perché se ricordiamo un pochino anche quello che dicevi tu in precedenza, i rapporti dell'Italia con la Libia, ma in generale, più in generale, i milioni di euro che sia l'Italia che l'Europa hanno stanziato e che hanno dato, oltre a in qualche modo, cioè hanno sostanzialmente appaltato un sistema di detenzione, di tortura, consapevoli di ciò che si sarebbe creato, dei centri detentivi in Libia. E non ultimo mi viene in mente il caso del generale libico Al-Masri in Italia e tutto ciò che ha scaturito, gli ottimi rapporti Italia-Libia. Non si possono che non leggere in questo senso. Gli ottimi rapporti sono dettati dal fatto che c'è chi ha preso dei soldi e chi li ha dati per dire torturateli voi, perché almeno da noi, insomma, ci teniamo tra virgolette le mani pulite.
1: Assolutamente sì, e la sensazione è quella che nel momento in cui questi ingranaggi nei meccanismi appunto che riguardano le rotte migratorie e tutto quello che concerne appunto il non rispetto dei diritti umani. Quindi nel momento in cui dei cittadini italiani finiscono in questo meccanismo che l'Italia promuove e avvalla, la risposta del governo sia davvero molto, molto faticosa, molto timida, molto morbida. Questo è inaccettabile, e quello che chiediamo è appunto una presa di posizione chiara e delle risposte rispetto a quelle che sono diciamo la pretesa, ecco, del rispetto dei diritti umani dei compagni e delle compagne.
0: E tra l'altro mi veniva, scusa, anche ad aggiungere il fatto che se uno va a vedere le tempistiche degli eventi non può notare una certa correlazione, perché poi il mancato arresto proprio di Al-Masri ha fatto sì che la Corte Europea dei Diritti Umani aprisse un fascicolo contro l'Italia proprio a ridosso dell'accaduto, quindi non dovrebbe stupire neanche tanto una certa presa di posizione da parte della Libia, insomma.
1: Assolutamente sì, ci sembra anche ormai chiaro che tutta questa vicenda va molto oltre il convoglio umanitario e il tentativo di bloccare il convoglio umanitario, ma sta svelando una serie di meccanismi e di implicazioni che hanno a che fare con un ben più grande con delle regole di geopolitica appunto ben più grandi.
2: Sì, sicuramente, non c'è dubbio. Tra l'altro, voglio dire, tornando alla situazione degli 11 attivisti e attiviste, non so, mi sembra sia forse il caso di ricordare che comunque si tratta di persone che hanno quelli che vengono chiamati passaporti forti, cioè ci sono cittadini statunitensi, portoghesi, spagnoli, cioè cittadini comunque di quello che possiamo definire l'Occidente globale, oltre naturalmente ai due italiani, Domenico Centrone e Dinaldo Berizia. Ricordiamo insomma che l'anno scorso proprio di questi tempi c'era stato un altro grande convoglio di terra che era stato organizzato dal North African Land Convoy, che era stato ugualmente respinto a Sirte e dove la composizione forse era un po' diversa, e al di là di questo specifico episodio gli strumenti e le maniere utilizzate erano state differenti.
1: Assolutamente sì, questa missione è figlia dell'esperienza della March to Gaza, e non ultima appunto quella del 2025 che giustamente citavi, e in cui il convoglio proveniente dai paesi del Maghreb era stato bloccato a Sirte mentre tentava di raggiungere il Cairo, dove avrebbe dovuto incontrare la delegazione internazionale, proprio in virtù dell'esperienza dello scorso anno in cui i compagni e le compagne del Maghreb erano state proprio avevano superato il confine di Sirte ed erano state a quel punto massacrate. Quest'anno si è deciso di partire tutti insieme prima, e quindi incontrarci a Tripoli per dirigerci insieme verso il confine di Sirte. Quindi siamo, ecco, ben consapevoli del privilegio dei nostri passaporti, e il tentativo e l'azione delle compagne detenute era proprio volta alla protezione, al mettere a servizio il proprio privilegio di una causa e anche delle compagne e dei compagni del Maghreb, quindi in qualche modo essere scudo. Quindi è stata, diciamo, una doppia azione di solidarietà, non solo nei confronti del popolo di Gaza, ma appunto anche di messa a servizio del proprio privilegio rispetto a quello, insomma, a chi

0: mobilitazione per provare a lanciarla.
1: Sì, la Global Summit ha lanciato una mobilitazione nazionale a partire dal 3 giugno, quindi ci sono in varie città d'Italia, vari presidi, anche presidi permanenti. Questo pomeriggio a partire dalle ore 19 in contemporanea si svolgeranno i presidi nelle città di Domenico e di Dina, che sono rispettivamente Molfetta e Torino, ma così come tanti altri se ne stanno svolgendo nel resto d'Italia. Quindi l'appello che possiamo fare è quello di creare dei momenti appunto di sensibilizzazione, di presidio e provare anche ad amplificare la voce dei compagni attraverso il racconto, anche la condivisione sui social degli aggiornamenti. Ci rendiamo conto che in un mondo in cui le notizie hanno una vita molto breve diventa complicato continuare a tenere l'attenzione alta, però il nostro compito è quello di continuare a resistere così come lo stanno facendo le compagne e i compagni detenuti. Quindi continueremo a raccontarlo e a parlarne, quindi grazie anche di averci dato questa possibilità di farlo stamattina.
2: E infatti volevamo proprio dirti quello, che anche se magari poi la notizia in altri canali viene in qualche modo poi dimenticata e i social lasciano il tempo che trova, per fortuna insomma abbiamo anche la possibilità di realtà come Radio Onda Rossa e come altre radio che comunque danno spazio a queste voci.
1: Quindi
2: grazie anche a voi e grazie anche a te insomma per questo tempo. Quindi insomma, se non ci sono altre cose, magari ci possiamo riaggiornare, nella speranza che ci siano notizie buone per tutti gli 11 e le 11 sequestrate in Libia.

0: E quando sono le 11:29 minuti abbiamo un'altra corrispondenza, questa volta da Terni, con un compagno che fa parte del coordinamento ternano per la Palestina e dei Cobas Scuola, che è al telefono con noi per presentarci un evento, una mostra fotografica. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e a tutte. Sì, ieri abbiamo aperto a Terni, in uno spazio centrale, uno studio che si chiama Spazio 22 in Piazza del Mercato, una piazza a fianco

0: scorso di Terni, un'importante mostra, I Grant You Refuge, che è una, diciamo, una mostra fotografica su quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Sono foto scattate tra il 2024-2025. E la cosa, diciamo, importante nella sua fragilità, cioè, insomma, tragedia estetica, perché veramente sono foto molto forti, molto pesanti, anche se ormai da Gaza, insomma, il genocidio è stato in qualche maniera rappresentato in tutta la sua, no, dinamica e dimensione terribile, di sei fotografi palestinesi che sono riusciti poi a far filtrare queste, prima di tutto a sopravvivere, a far filtrare le foto, diciamo, fuori da Gaza. Il titolo della mostra riprende una poesia di una poetessa palestinese che, tra l'altro, è stata ammazzata durante i bombardamenti israeliani nel 2023. Si chiamava Iba Abu Nada, e è appunto un tentativo, diciamo, di, come dire, anche contro tutta questa retorica che in parte ha imposto una sorta di sordina, di silenzio al genocidio in corso attualmente a Gaza, ma anche nei territori occupati, per riflettere, per guardare, per riprendere la mobilitazione e la solidarietà con il popolo palestinese. Una mostra veramente è bella, spero che, insomma, anche a Roma ci abbia questa dimensione, questa possibilità di essere diffusa. È stata, diciamo, curata da un fotografo bolognese che, diciamo, ha fatto da intermediario con i fotografi palestinesi. Lui si chiama Paolo Padruno, e ieri all'apertura abbiamo visto decine di persone che sono venute, e, insomma, purtroppo non ho qui con me il registro dei commenti. Ti assicuro che è stata una cosa molto forte e una partecipazione, diciamo, non solo estetica, ma, insomma, umana, politica. Forte. E politica, politica totalmente.
1: E dal volantino, la mostra, appunto, come da te detto, è iniziata ieri il 5 giugno e terminerà il 14 giugno allo spazio, sì, 22 a Piazza del Mercato a Terni. E una cosa mi incuriosiva, appunto, parliamo di fotoreporter palestinesi volevo capire, appunto, quanto è anche difficile, se lo è, in che forma lo è, anche, appunto, permettere questa diffusione di materiale fotografico, visto comunque anche la chiusura e vista anche il tentativo di messa a tacere in ogni ambito, in ogni dimensione.
0: Beh, diciamo che l'attacco alla solidarietà, possiamo dire globale, al popolo e alla resistenza palestinese da un punto di vista istituzionale è totale. Pensiamo solamente secondo me questa è la cosa più grave e indecente, all'equiparazione tra antisionismo e antisemitismo. Questo è veramente, diciamo, un passaggio inaccettabile, no, che va contrastato. Ti dico, quello che ho visto è veramente interesse. Tra l'altro, leggendo le chat, c'è chi è venuto ha dato giudizi, insomma, veramente forti, non dico positivi, perché, insomma, quello che si vede è la morte, la distruzione, la solidarietà. Noi abbiamo scelto tra le tante foto, tra le oltre 40 foto della mostra, un'immagine molto forte, perché l'abbiamo organizzata come coordinamento per Nano per la Palestina, ma anche CESP, il CESP è il centro studi per la scuola pubblica dei Cobas, e quindi abbiamo voluto mettere questa immagine veramente drammatica in cui si vede come è oggi la scuola a Gaza, cioè una struttura completamente distrutta, con però sul fondo non ci sono più le pareti, c'è solo una tenda, una bandiera palestinese e oltre quella bandiera il panorama delle macerie. Ma sullo sfondo, no, sul fondo di questa non parete, c'è questa docente con un bellissimo vestito rosa e poi tutta la classe, questi ragazzini che guardano la docente, la bandiera palestinese e le macerie di Gaza oltre. Quindi anche una questione che riguarda la scuola, il futuro, queste immagini di stragi. Beh, ecco, abbiamo voluto scegliere proprio questa foto di questa scuola per dire che ancora comunque la resistenza, la vita, la cultura palestinese, che è fondata sulla sul sapere, sulla trasmissione della cultura, ci danno questa speranza per il futuro sostanzialmente, nonostante appunto quello che accade oggi, cioè il silenzio totale, l'attacco a chi contrasta il sionismo che aderive, per esempio da voi a Roma, anche sembra sempre spesso più connesse, almeno nella declinazione nazionale, col fascismo, con aggressioni, l'abbiamo visto contro i militanti dell'ANPI, l'abbiamo visto in altre situazioni, pensa a Rubio, sappiamo che c'è una strutturazione paramilitare del sionismo e tra l'altro anche però, e questo te lo dico anche come osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, una sorta di, oltre che militarizzazione, israelizzazione delle dinamiche sociali in cui i militari sono sempre più presenti, che poi quello che sta accadendo ormai da decenni in Israele, cioè tutta la società è formata e preformata in un ambito militare per legittimare quel colonialismo di insediamento che poi ha portato al genocidio. Quindi l'attenzione alla scuola, l'attenzione alla cultura, al sapere per noi è stata centrale anche nella scelta della foto, ma ti dico anche che questa mostra è riuscita a girare, sta girando un po' in tutta Italia, tra l'altro in maniera anche abbastanza io invito tutti gli ascoltatori, associazioni eccetera, di andare sul sito I Grant Refuge, io ti offro, ti garantisco il rifugio, proprio per prendere contatti con Paolo di Bologna per organizzare magari nei vari territori la mostra, ma è una mostra che poi ha l'obiettivo anche di girare per le scuole. Ci sono state scuole che, nonostante tutte le pressioni di Val di Tara, del Ministero, e quindi una sorta di pressione attraverso i controlli, ha girato in molte scuole, e oppure scuole sono andate a visitare questa mostra. Non è il nostro caso, perché noi purtroppo l'abbiamo aperta ieri proprio alla fine dell'anno scolastico, quindi non sarà possibile invitare scolaresche a questa, almeno come classi o scuole definite, però l'altro obiettivo è proprio questo, vista la grande partecipazione della nuova generazione alla solidarietà palestinese, penso alle grandi manifestazioni che erano strutturate, proprio tenute da studenti, quella del 22 settembre, quella del 4 ottobre, del 3 ottobre a Terni, noi abbiamo fatto anche lì una grandissima manifestazione e gli studenti erano la parte più importante e forte. È fondamentale che queste immagini continuino a circolare e che gli studenti riflettano su quello che è l'imperialismo, ma soprattutto il sionismo e il colonialismo di insediamento, e ragionino anche su quelle che sono le forme di resistenza popolari che sono fondamentali e che il popolo palestinese ci offre come possibilità rispetto a un'oppressione totale che sta subendo da 70 anni, ma negli ultimi anni un capitolo semidefinitivo con questo genocidio in atto. Eppure, nonostante tutto, Gaza resiste, nonostante Israele, nonostante quello che sta facendo in Medio Oriente, nonostante la guerra vicina d'aggressione all'Iran che hanno fatto lo Stato di Israele e gli Stati Uniti. Quindi è fondamentale centrare questo aspetto. Ti dico anche un'altra cosa, che venerdì non è connesso direttamente alla mostra, ma è un'iniziativa che viene fatto parallelamente alla mostra. Noi presenteremo sempre a Terni, sempre allo spazio 22, alle ore 17, con un compagno della GP, della Gioventù Palestinese, il dossier che è stato fatto proprio dalla GP sui rapporti militari ed economici che l'Italia ancora intesse con lo stato genocidiario di Israele. Quindi un ulteriore elemento, oltre le immagini, oltre rinnovare le immagini del genocidio e della resistenza palestinese, anche riflettere sulle responsabilità dirette che il nostro paese, nonostante le menzogne che vengano dette, ha a livello sia economico che direttamente militare, e quindi l'appoggio al genocidio che questo governo sta dando al governo di Netanyahu e a Israele in generale.
1: E ti faccio un'ulteriore domanda proprio in merito alla mostra. E tu hai detto, se ho capito bene, ci sono all'incirca 40 foto. Volevo capire se in qualche modo la mostra è strutturata in qualche modo, cioè su certe tematiche. Adesso, per chi ci sta ascoltando, quando avremo terminato questa corrispondenza, pubblicheremo chiaramente, la pubblicheremo sul sito con anche anche l'immagine per permettere di vedere la foto a cui facevi riferimento del volantino. Volevo chiederti se ci sono anche altre tematiche, altre foto immagino legate alla scuola, come dicevi, se ci sono anche altre cose, e poi se sono già previste, se insomma le sai, oltre chiaramente giustamente a fare riferimento al sito a cui poterlo vedere, se ci sono anche altre mostre già in programma e esposizioni in altre città d'Italia.
0: Allora, lo dico chiaramente, questa non è una mostra unica, questo è importante per chi ci ascolta, perché è una mostra che può essere scaricata una volta presi i contatti con Paolo Patruno, e quindi noi viene stampata poi su Forex, quello che viene richiesto è una stampa di qualità, e quindi può essere, noi per esempio abbiamo fatto una copia della mostra e gestiamo la distribuzione in Umbria, è prevista sicuramente Orvieto, cioè stiamo definendo con i compagni e le compagne d'Orvieto il passaggio da Terni a Orvieto, Narni e anche Perugia, quindi noi e forse Rieti, quindi nelle prossime settimane dovrebbero essere queste, stiamo prendendo i contatti per la mostra materiale, noi passarla a queste realtà, però da qualsiasi regione, se prendete contatti appunto con il sito e con il curatore, vi manderà i file, voi potrete stamparli e magari distribuirli nell'area, questo proprio per potenziare la distribuzione e permetterla anche dal basso alle scuole eccetera. Bisogna garantire uno spazio, ma chiaramente non c'è nulla di economico, c'è una forma di solidarietà, c'è una mostra veramente bella che viene, la dico proprio brutalmente, che viene distribuita e diffusa gratuitamente, c'è solo il costo eventualmente della stampa, o quando c'è un nucleo che ha stampato, come noi a Terni l'abbiamo stampata come Cobalt, l'abbiamo poi data al coordinamento, abbiamo lavorato come CEP, però chiunque, qualsiasi realtà, il costo, io ho sentito i compagni di Palermo, ci siamo sentiti con i palermitani, loro l'hanno fatta, anche lì c'è stato un bel risultato, a loro a Palermo è costata la stampa oltre 400 euro, noi qui con una stamperia locale siamo riusciti a farla sotto i 300 euro, quindi questo è il costo.
1: Alla stampa.
0: È solo questo. Poi chiaramente nella mostra c'è anche un QR, un codice, a cui accedendo a questo codice c'è anche la possibilità di dare un contributo economico ai fotoreporter che hanno fatto questa mostra, questo è importante. C'è ad aprile la mostra questa bellissima poesia, no? Io chiedo rifugio della poetessa palestinese morta ammazzata dai bombardamenti nel 2023, e quindi è anche abbastanza pensata proprio per la diffusione massima. Uno degli obiettivi sarebbe proprio quella della diffusione nelle scuole. Noi ne riparleremo a settembre, per esempio stiamo pensando a settembre di rifarla in biblioteca comunale, anzi noi la faremo dal 1 al 10 settembre, proprio per cercare poi di coinvolgere scuole eccetera eccetera. Quindi è abbastanza semplice il meccanismo che permette proprio la massima distribuzione di questa mostra, che è veramente eccezionale. Nelle foto ci sono già le locandine sia in italiano che in inglese, quindi a bordo, a sfondo foto, quando vengono stampate è già presente tutto. Per quanto riguarda i contenuti delle foto, noi abbiamo visto proprio ieri, l'altro ieri quando l'abbiamo allestita, le compagne che ci stavano lavorando proprio nella sequenza delle foto hanno scelto delle foto collettive, un po' gli argomenti erano questi, cioè la dimensione collettiva e solidale dentro il genocidio, chiaramente la distruzione, la morte, perché purtroppo ci sono foto di fotoreporter uccisi, medici uccisi eccetera, ma anche poi la vita quotidiana, quindi il cibo, le dimensioni collettive, la scuola che resiste in condizioni tragiche ma nonostante tutto in mezzo alle macerie, quindi sono delle aree tematiche non definite, c'è anche la libertà delle varie realtà di privilegiare nella sequenza, nella struttura narrativa di quelle foto, che comunque mantengono una coesione importante a livello estetico e chiaramente politico e umano, e quindi c'è anche questa possibilità, non è predefinita, lascia anche spazio a varie letture, a varie interpretazioni o approfondimenti. Noi questo della scuola, della sopravvivenza, l'abbiamo messo proprio a inizio di mostra, e poi sono state scelte foto insieme con le distruzioni che abbiamo visto, ormai Gaza è un muro di macerie, qualche assassino che sta il governo statunitense pensava di farci un resort, quelli di questa farsa/pace, no? che di fatto legittima questa continuazione dello stillicidio del genocidio che ancora oggi si realizza a Gaza in condizioni umane veramente devastate e devastanti.
1: Bene, noi ti ringraziamo per insomma averci illustrato e per aver diffuso appunto questa mostra, e ricordiamo quindi dal 5, quindi da ieri fino al 14 giugno a Terni allo spazio 22 a Piazza del Mercato.
0: E dalle 17 alle 20 ai Grand Refuge, cercatela Paolo Patruno se volete diciamo di...

0: E quando sono le 12:17 in questo momento torniamo nuovamente in voce, siamo in collegamento con un attivista del collettivo Intilac Plus che ci parla dal porto di Messina per presentarci un'iniziativa molto interessante proprio di questo collettivo. Ci senti?
1: Ciao, buongiorno, sì, vi sento.
0: Buongiorno a te, ti ringraziamo prima di tutto per la disponibilità e niente, volevamo sapere se vuoi iniziare forse presentando il vostro collettivo per farci capire meglio.
1: Sì, noi siamo un gruppo di persone che hanno partecipato alla preparazione della flottiglia, alcune che erano imbarcate nella scorsa ondata, altre hanno partecipato a tutti i lavori, diciamo, di preparazione delle barche. Una parte della flottiglia, come forse qualcuno sa, non è partita per Gaza, la flotta che faceva capo a Matrizio Gaza, perché ha deciso di utilizzare le imbarcazioni che aveva acquistato tramite la raccolta fondi per fare altri tipi di azioni. Coinvolgendo diversi gruppi, collettivi informali, altre associazioni. Noi abbiamo adottato insieme soprattutto a Wassim, che è un ragazzo queer palestinese di Gaza, una di queste barche per 4 mesi per fare diversi tipi di iniziative su 3 temi fondamentali. La prima è continuare la nostra campagna che avevamo già iniziato con Rafi Queer, abbiamo parlato anche con la radio durante la preparazione della flottiglia, la nostra campagna No Pride in Genocide, e siamo in questi giorni, abbiamo aderito all'evento globale Queer Cinema for Palestine e stiamo portando in diversi città, isole, città di mare con questa imbarcazione questo pacchetto di corti che sono stati girati da registi e registe medio orientali e non, e che hanno appunto rifiutato di andare in festival LGBTQI+ in Israele. Questa iniziativa avviene proprio in 2 settimane in cui Israele sta organizzando la più grande, quella che definisce la più grande iniziativa Pride del mondo, e noi facciamo questa azione come atto di boicottaggio culturale perché non vogliamo che le nostre soggettività queer e transfemministe vengano utilizzate da Israele per giustificare il genocidio e l'occupazione. Quindi saremo in Sicilia, Calabria e Puglia fino al 15 e poi abbiamo attività programmate su altri 2 temi che sono la libertà di movimento. Siamo stati da voi anche in passato a parlare di flotta, che è un'altra azione in mare che abbiamo fatto l'anno scorso e che vogliamo continuare a fare, e poi il boicottaggio dell'economia di guerra, quindi azioni su porti, sulla catena di approvvigionamento della guerra. Questo è Intilac. Io qui vicino a me e Wassim, a cui vorrei dare brevemente la parola, perché innanzitutto ci dirà perché abbiamo scelto questo nome per questo collettivo e qual è la sua motivazione, diciamo, nell'aver promosso insieme a noi questa iniziativa. Io lo tradurrò brevemente.
0: Grazie.
2: Thank you very much. We are a queer transfeminist collective navigate under the name of Intilac Plus.
1: Noi siamo un collettivo transfemminista queer che navighiamo sotto il nome di Intilac Più.
2: Intilac in Arabic describes the basic feeling when you are under occupation after 3 years of ongoing genocide.
1: Il Intilac descrive il senso di passività e sconfitta che dopo 3 anni di genocidio e di occupazione ci ha impervaso, diciamo, cioè quando si passa da questa sensazione di appunto passività e sofferenza.
2: When you reach the lowest point and you see all this struggle to transform this energy in something active.
1: E quando da questo punto così basso che si raggiunge si trasforma questa energia passiva in una lotta attiva, in qualcosa di trasformativo.
2: That unify us and push us to act.
1: Che ci unisce e ci spinge ad agire.
2: This is Intilac.
1: Questo è Intilac. Diciamo, tutto questo pensiero e questo concetto è riassunto nella parola araba Intilac, che Wassim insieme a noi ha scelto per descrivere questa iniziativa. A lui chiedo anche di spiegare la motivazione è una persona queer di Gaza che vive in Europa da qualche anno, ma che ha ancora la famiglia lì, che è rifugiata su una spiaggia di Khan Yunis. Magari di spiegarci perché ha deciso di aderire, promuovere in realtà attivamente con noi questa iniziativa.
2: Thank you. We are doing Interlag because there is a starting of the Gay Pride Day in Israel. Israel and the occupation state abused our identity, and they are using the pink horse their own genocide inside here in our continent. And we would say no pride in genocide, and we should fight to take our identity back. The genocide is going on, and they are abusing our comrades in Gaza, our comrades in whole Palestine. They are also abusing our comrades here. The struggle should be unify us and push us to act.
1: Lui ha promosso questa iniziativa perché si oppone all'utilizzo da parte di Israele, sia appunto in Israele, ma anche in Israele e Palestina, ma anche in Europa, all'utilizzo, la strumentalizzazione e l'abuso delle nostre identità queer per fare pinkwashing e per giustificare il genocidio. Abuso, aggiungo io, non l'ho detto ora, ma è un tema che stiamo portando in questi giorni durante le proiezioni. L'abuso consiste anche nel forzare le persone queer palestinesi a diventare spie e collaborazioniste, creando archivi di immagini di vita privata e minacciando le persone, soprattutto uomini gay, forzandoli a diventare spie, minacciandoli di rivelare appunto queste immagini alle famiglie e ai villaggi di provenienza. Questa è una pratica che Israele utilizza sistematicamente, per questo è ancora più necessario, diceva Wassim, boicottare il Gay Pride che sta avvenendo in questi giorni in Israele, perché dietro appunto al pinkwashing, all'opo nazionalismo di Israele, c'è anche tanta ipocrisia, perché poi sui le persone queer palestinesi viene esercitata quest'altro livello di oppressione che spinge a dover vivere delle vite veramente veramente difficili.
0: Sì, questo punto che tu tocchi è un punto particolarmente importante, particolarmente doloroso, ne abbiamo parlato altre volte, il controllo soprattutto delle vite digitali delle persone queer che vengono poi diciamo coinvolte in una spirale che è di violenza, una spirale di ricatto appunto per diventare spie e delatori da parte di quella che è la più grande democrazia nel cosiddetto Medio Oriente. Senti, io leggevo sulle vostre locandine che navigherete da giugno a ottobre, tu ci hai parlato di questa iniziativa del pacchetto di corti che sono girati da registri medio orientali che voi proietterete proprio come boicottaggio culturale a uno degli aspetti del Pride. Volevo sapere se visto che navigherete costruendo azioni politiche e culturali in mare, se c'è qualche altra iniziativa di cui vuoi parlarci.
1: Sicuramente ripeteremo durante il corso di questi mesi questa navigazione, speriamo ancora di aver Wassim a bordo almeno un'altra volta in altre città. Qui questa volta ci siamo concentrati nel sud Italia, ma stiamo pensando di spostarci anche più a nord per fare una seconda diciamo edizione. Poi abbiamo un'iniziativa, Intilac è partner anche di Louis Pichel, la nave di Search and Rescue, che ha diciamo tra i progetti di Search and Rescue la prospettiva più simile alla nostra, quindi una prospettiva transfemminista e queer. Con loro faremo sicuramente una formazione nautica per equipaggi queer e transfemministi, per aumentare proprio il numero delle attiviste e attivisti che possono continuare a promuovere queste azioni in mare nelle nostre diciamo comunità queer e transfemministe. E poi vorremmo, dopo questa formazione, appunto fare un'iniziativa dal basso di osservazione attiva nel Mediterraneo centrale prima della fine dell'estate, anche in collaborazione con altri gruppi che hanno preso in adozione le altre barche che erano rimaste, diciamo, della flotta. Ci sono vari gruppi che stanno strutturando azioni simili alle nostre, quindi vorremmo coordinarci anche con loro per dare un senso a queste barche che non sono state consegnate nelle mani di Israele e sono state tenute per continuare a portare avanti le nostre campagne. Come cappello di tutto, anche insieme ad altri gruppi, ci sta pensando anche la GSF, ciò che resta, diciamo, del gruppo di Thousand Madrin to Gaza a livello italiano e a livello internazionale, azioni sui porti, quindi di boicottaggio della catena di approvvigionamento della guerra, che appunto ricordiamo oggi non è più soltanto Gaza, ma riguarda il Mediterraneo e il Medio Oriente.
0: Sì, certamente è così, e le azioni di boicottaggio sono altrettanto importanti rispetto alla sottolineatura fondamentale rispetto al fatto che la lotta queer e la lotta anticoloniale sono due aspetti di una stessa lotta che viene vista da angolazioni differenti. Senti, noi ti ringraziamo per questa interessantissima corrispondenza, volevo chiederti se hai qualcos'altro da aggiungere.
1: No, solamente che le prossime tappe abbiamo chiamato l'iniziativa legata ai corsi Nebras. Massimo vuole dire un'ultima cosa prima di salutarci.
0: Certo.
2: Yeah, I noticed the bird school that fly around the Mediterranean, everywhere in the Mediterranean. That is a bird without board. Nebras without board. It means that with all the struggles, with all the problems that they have been created in Gaza, in Palestine, in Italy, here, around Europe, it's like we struggle in the same problem, and they try to separate us, the Nauras, couldn't let us be separate because we fly everywhere, we have no borders, we don't believe in this capitalistic, imperialistic system.
1: Abbiamo scelto Nebras per descrivere questa iniziativa di, appunto, No Pride in Genocide, delle proiezioni dei film dei corti queer, perché Nebras in arabo significa gabbiano, e gabbiano è un uccello del Mediterraneo che vola senza confini, non riconosce frontiere e confini, e abbiamo scelto questo nome perché crediamo che le problematiche che ci vengono poste dal capitalismo e dell'imperialismo nell'area del Mediterraneo sono le stesse per tutti quanti, e quindi dobbiamo lottare insieme contro questo sistema capitalista e imperialista.
0: E noi la pensiamo esattamente allo stesso modo: il capitalismo e l'imperialismo pongono a tutti gli stessi problemi che collegato pone una cultura patriarcale assolutamente pervasiva. Noi ti ringraziamo davvero per questa corrispondenza e vi auguriamo.

0: come auspicavamo, siamo riusciti a metterci in comunicazione con una compagna di Bologna per quanto riguarda lo stato di agitazione all'immagine ritrovata, il cui comunicato stampa ci è giunto in redazione e ne abbiamo dato lettura. In questo momento, da quanto ho capito, dovrebbe tenersi una conferenza stampa e sentiamo. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ah, ciao, buongiorno, benvenuta e grazie.
1: Ti sento molto basso, ti avviso, però proviamo.
0: Ma noi ti sentiamo bene, questo è quello che conta, guarda. Allora, come dicevo, ho letto poc'anzi durante la rassegna stampa qui a Radio Onda Rossa il comunicato che ci è giunto in redazione per quanto riguarda lo stato di agitazione all'immagine ritrovata. Si tratta di quei lavoratori e lavoratrici che lavorano appunto altamente specializzati, che lavorano presso la Cineteca e a Bologna per il restauro cinematografico, un'opera straordinaria, insomma, di cui tutti ne godiamo gli effetti, che da come leggiamo nel comunicato si trovano senza un contratto rinnovato, senza le adeguazioni salariali e quante altre cose. In questo momento c'è in atto un'assemblea pubblica là, me ne vuoi parlare?
1: Sì, io sono RSU di Immagine Ritrovata, siamo qua tutti riuniti con i miei colleghi per denunciare fondamentalmente una situazione di stallo che si protrae da diverso tempo da parte dell'azienda, del non mantenere impegni presi al tavolo sindacale, di non, a parte appunto una situazione un po' di precarizzazione non tanto del lavoro ma del ruolo che abbiamo all'interno dell'azienda, perché ci sono stati tanti cambiamenti che ci hanno portato a cambiare di ruolo ma senza mai poi avere adeguamenti di livello o capire bene come ci collochiamo adesso all'interno dell'azienda. E questo si è accompagnato appunto a tavoli sindacali in cui vengono presi impegni che poi non vengono rispettati dal lato dell'azienda, e all'ennesimo, l'ultimo tavolo è stato mi pare a marzo, febbraio-marzo, l'ennesima volta che ci siamo dati delle date in cui andavano consegnate ad esempio la bozza per un testo per il premio di risultato, non è stato consegnato. Abbiamo chiesto di risolvere una situazione su super minimi assorbibili, che quindi i nostri colleghi che ce l'hanno non avrebbero gli aumenti previsti dal contratto nazionale. Anche quello, avevamo dato una scadenza ad aprile, non è stata rispettata. A questo punto ci troviamo a dover fare uno stato di agitazione per poter avere riaprire quantomeno un dialogo con l'azienda, che non sembra avere interesse a portarlo avanti.
0: E quindi l'azienda cosa pretende? Che voi continuiate il vostro lavoro, tra l'altro eccellente, di cura e precisione, insomma, il restauro delle pellicole cinematografiche, rimanendo, non so come, in questo stato in cui vi trovate, immagino il contratto a quando risale.
1: Il contratto, sì. L'ultimo rinnovo del CCNL, sì. È di quest'anno, che è arrivato in ritardo, ma sembra che sì, che l'azienda un po' si aspetti che noi, la maggior parte di noi lavorano qui da almeno 10 anni, chi magari 5 anni, chi addirittura 20, però non siamo persone che sono qui da poco tempo, quasi tutti abbiamo impiegato la maggior parte della nostra vita, della nostra carriera a lavorare qui, ci teniamo molto al nostro luogo di lavoro, al lavoro che facciamo, e sembra che l'azienda dia un po' per scontato che si mantenga questa cura dal lato nostro senza però dare qualcosa in cambio.
0: Come spesso e sempre, anzi direi, accade. Ora voi siete in assemblea.
1: Esatto.
0: E avete fatto una conferenza stampa, sono intervenuti i giornalisti, ci saranno dei comunicati che potremo andare a leggere nelle prossime ore?
1: Sì, abbiamo mandato i comunicati stampa, ora stiamo facendo riprese che verranno divulgate anche queste.
0: Va bene, ti ringrazio. E come pensate il proseguimento della lotta nelle prossime ore?
1: Ma noi speriamo onestamente che questo, già da questo primo step, si possa riaprire un dialogo al tavolo, che è il nostro obiettivo, avere un serio confronto con la dirigenza, con uno scambio diciamo che non sia unilaterale. Speriamo che già con questo stato di agitazione, con questa assemblea pubblica, si possa ottenere il rispetto di avere appunto un dialogo e uno scambio reciproco. se così non fosse ci dovremmo risentire e capire quali sono i prossimi step.
0: Va bene, speriamo, ovviamente la speranza è l'ultima a morire, ma anche se non si lotta, no? È inutile sperare, come sappiamo, quindi vi auguriamo buona lotta. Che si concluda nel miglior modo possibile. Comunque, per qualsiasi cosa, queste sono le frequenze, il telefono, la Radio Onda Rossa, la mail la conoscete perché ci ha mandato il vostro comunicato. Insomma, continueremo a parlarne nei prossimi giorni. E un abbraccio, grazie
2: a tutti. Grazie a voi.
0: Ciao.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

alle ore 17 presso l'edificio di Lettere e Filosofia, aula 6 autogestita. 8 giugno assemblea aperta verso il Pride, anche quest'anno il 20 giugno ci sarà il Pride a Roma e decine di migliaia di persone saranno in piazza per rivendicare diritti civili e autodeterminazione per le persone.

I Pride ufficiali, pur nella loro dimensione di massa, risultano sempre più spesso svuotati da connotati politici, riducendosi a semplici parate e momenti di festa che ignorano il ruolo che l'oppressione omotransfobica gioca in questo sistema. La nostra aspirazione non è essere inclusi in questa società nel suo modello di famiglia tradizionale, essere arruolati nell'esercito o sui posti di lavoro sfruttati. Non vogliamo rendere inclusivo questo sistema, ma abbatterlo. Quindi lanciamo un appuntamento pubblico per incontrarci in aula 6 a Lettere in Sapienza e mettere insieme idee ed energie. Quindi l'8 giugno assemblea aperta all'edificio di Lettere e Filosofia all'aula 6 alle 17.

0: sempre oggi, lunedì 8 giugno alle ore 19, questa volta però siamo al quadrato del Parco delle Energie ex SNIA in via Prenestina 175 a Roma, dove si darà un'assemblea. Il volantino riporta la scritta: uno spazio, una comunità, un futuro da costruire insieme. Il quadrato è un bene comune, uno spazio vivo di sport, socialità e cultura. Vogliamo prendercene cura insieme e costruire il suo futuro collettivamente. L'ordine del giorno, e l'ordine del giorno c'è la cura e la manutenzione dello spazio, idee e visioni per il futuro dello spazio e della struttura, e il progetto sportivo e convivenza tra realtà locomotive e esterne. Partecipa, porta le tue idee, costruiamo insieme il futuro del nostro spazio. Il comunicato è a firma della Locomotive Prenestino Basket e il CSOA ex SNIA.
1: Ancora oggi, laboratorio di autodifesa abitativa, lunedì 8 giugno alle 18.30, non riesci a pagare l'affitto, conosci i tuoi diritti, hai problemi con il proprietario, sei sotto sfratto, parliamone insieme, organizziamoci, non sei solo o sola. Ci vediamo ogni lunedì alle 18.30 al CSOAT Auro e Marco, in via dei Caduti della Guerra della Liberazione 268, quindi stasera alle 18.30.
0: E quel di Spinaceto.
1: Spinaceto, sì.
0: Consueto appuntamento del martedì con il cinema al cortocircuito per la rassegna Senza Confini. Domani, e martedì 9, appunto, siamo arrivati a Kneckap, un film per la regia di Rich Peppiat. Tu lo conosci,
1: no,
0: meglio, mi
1: sa. Mai sentito.
0: Comunque, no, insomma, è un film del 2024. La proiezione comincerà alle ore 21 al cortocircuito in via Filippo Serafini 57.
1: Ancora al cinema, al Cine Bakunin, presso il gruppo anarchico Bakunin, in via Vettor Fausto 3, il 10 giugno, quindi mercoledì, proiezione di Esistenza Zero di Matteo Scalfò. Di fantascienza probabilmente.
0: Scegliamo un po' di sinossi. In un futuro prossimo molto simile al nostro presente, in una società dominata dalla tecnologia e dal controllo delle grandi corporazioni, esistono persone che grazie a un impianto cibernetico nel cervello sono diventati veri e propri computer umani legati a una potente multinazionale chiamata Spider.
1: Ma dai,
0: che lo Spider, vedi? Qui ci nascondi qualcosa. Bene, dunque, se volete saperne di più potete andare allo spazio anarchico Bakunin dopodomani, mercoledì 10 giugno alle ore 20 comincerà la proiezione di questo film di Matteo Scalfò,
1: Esistenza Zero. Velocemente un comunicato di Archivio Primo Moroni, Calosca City Lines e CSOA Cox 18, quindi parliamo di Milano, mercoledì 18 giugno alle 18.30.
0: 10 giugno
1: alle 18.30 ci invitano a un incontro per ricordare Visconte Grisi. Nulla di più sappiamo, ma se vi collegate ai siti web di Archivio Moroni, Calusca City Lights o Cox 18, sicuramente ne scopriremo di più.
0: Questo è carino, LSA 100 celle, cavi sciolti, riconnettiamoci. Meeting nazionale TWU
2: Sì, Italia, che tu conosci.
1: Sì, i lavoratori dell'informatica. Due giorni di discussione e condivisione fra chi lavora per e con i dispositivi informatici. Recuperiamo le forme dello stare insieme come azione collettiva. Loro si incontrano anche tutte le settimane, ma questo invece è un meeting nazionale. Quindi a Roma, al laboratorio Centocelle, in Viale della Primavera 31B, domenica...
2: 319B, è scritto piccolissimo.
1: 319B.
2: Ma allora, siamo sicuri che sapete dove si trovi?
1: Ma sì. E, sabato 13 e domenica 14.
2: Sono appuntamenti mattutini, sabato alle 10:30, domenica alle 9:30.

0: Radio Onda Rossa, spazio comunicazione, abbiamo letto sabato e domenica, ma in realtà ancora ci manca il venerdì. Venerdì a Porta Maggiore.
1: Venerdì su Porta Maggiore, su, questa è una trilogia che un lungo articolato progetto cinematografico di Marco Ferrari, il regista. E conosciamo bene, verrà proiettato al cinema Aquila durante quattro giornate, con il sostegno e la partecipazione al Centro di Documentazione Territoriale Maria Baccante, l'Archivio Storico Viscosa, il Comitato di Quartiere Pigneto Prenestino, il CSOA Ex Snia, il Forum Territoriale Permanente del Parco delle Energie, la Comunicante Ex Snia, Logos, Festa della Parola, quelli e quelle del 25 aprile, SCCA, lo spazio comune Cinema Aquila e Stalker, No Walking Collective. Dunque si tratta della proiezione di tre documentari. Il primo, il venerdì 12 giugno alle ore 19, Porta Maggiore, il quartiere, il lago, il titolo del primo documentario. Il secondo, la Porta Maggiore, il quartiere, che verrà proiettato sabato 13 giugno sempre alle ore 19, e quindi il terzo, Porta Maggiore, le proiezioni, che verrà proiettato domenica 14 giugno sempre alle 19 presso il nuovo cinema Aquila in via L'Aquila 66. Storia di un lago nato a Roma spontaneamente, di come la comunità attorno difende il lago e quello che rappresenta. Sparsi, intrecciati, ci sono i miei sogni.

0: alla Casa delle Donne, luce e siesta, venerdì 12 giugno e sabato 13 giugno. Ci troveremo a Luce e Siesta per una due giorni di solidarietà e complicità con la resistenza palestinese di tutti i popoli oppressi, per immaginare e vivere insieme uno spazio di arte, musica, cibo e dibattiti. Quindi venerdì 12 giugno e sabato 13 alla Casa delle Donne, Luce e Siesta, in via Lucio Sestio 10, metro A, fermata Lucio Sestio.
1: A partire dalle ore 16.

0: E questa è una bella iniziativa che va a sostegno di Radio Onda Rossa. Stiamo parlando della, di un tour per Roma. Qui siamo alla...
1: Allora, loro sono le
0: Guides for Gaza.
1: Guides for Gaza, Guides for Gaza, lo pronuncio così perché poi...
0: .org, se volete vedere.
1: Esatto.
0: E... organizzano questo tour per Roma su...
1: Sì, ne hanno organizzati tanti. Adesso questo qua è in sottoscrizione per la radio.
0: E quindi insomma partecipate alle 10 del 14 giugno. 14 cos'è? Sabato? Domenica. L'incontro è per Ostiense 106 e l'ingresso è gratuito, ci sarà la visita alla centrale Monte Martini, mentre alle 16 si va alla scoperta del quartiere San Lorenzo. L'incontro è di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. L'offerta è a 1 euro per la Basilica, dice qui, e si consiglia di arrivare 15 minuti prima, e comunque la partecipazione è offerta libera e tutte le donazioni raccolte andranno a sostegno di Radio Onda Rossa. Quindi insomma, partecipate e sostenete.

0: Radio Onda Rossa, ancora 8, ci sono sbagliati, abbiamo letto prima quelle di domenica, invece ci manca tutto sabato.
1: Ma perché Spider?
0: Perché so io che sono...
1: Ma perché ogni giorno è buono per ascoltare Radio Onda Rossa, per sostenerla e tutto quanto.
0: Quindi sabato, come ogni sabato, al Giardino Liberato in Certosa, Biomercato in Certosa, tanti piccoli produttori con una spesa sana e consapevole. Al Giardino Liberato della quartiere Certosa, in via Galeazzo, Alessi.

0: comunicato di All Reds Rugby Roma. E,
1: 13 e 14 giugno, quindi sabato e domenica prossima.
0: Dalle ore 15 al Colosseo, al corteo contro la chiamata nazionale della liberazione dei fascisti, a cena a seguire sul tavolo sport e questioni in genere, e serata con drag show e a seguire DJ set. Quindi questo al Loa Club a Xinga della Vasca Navale 6, e domani 14 alle ore 9 l'inizio del torneo. Il costo del torneo è 10 euro, incluso il terzo tempo e la maglietta.

0: tutto questo perché questa città dovrà sopportare sabato 13 ben due manifestazioni di gente che starebbe meglio a casa propria. Uno è la chiamata sulla Remigration, a cui appunto questa manifestazione, iniziativa chiamata Roma al Colosseo, si oppone, e poi ci saranno anche i simpaticoni del Provita, quindi
1: pure
0: sì, uno stimolo, gente razzista, omofoba e quant'altro che purtroppo infesta le nostre città.
1: E allora diciamolo subito, la chiamata è al Colosseo sabato 13 giugno alle ore 15.
0: Fuck Remigration,
1: al corteo antifascista e antirazzista. Respingiamo chi semina odio. Roma sa da che parte stare, Roma non vi vuole, Roma è partigiana e antirazzista. Il 13 giugno tutti e tutte in piazza.
0: Il corteo andrà dal Colosseo a partire dalle 15 per arrivare a piazza

0: Comunicati per il sabato sera, una stanza per T a Strike via Partini 21, iniziativa benefit per lo sportello trans, una stanza per T da 8 ore di DJ set più cena vegana in via Partini 21 a Roma, chiusura porte a mezzanotte. Vi aspettiamo sabato 13 giugno a Strike per festeggiare l'apertura di una stanza per T, sportello autogestito di mutuo aiuto di dissidente per persone trans, non binarie e questioning.
1: Insomma, la stanza per T, scritto T con l'asterisco, è uno spazio di ascolto, orientamento e supporto tra pari per persone trans, non binarie e questioning. Il benefit serve a sostenere lo sportello e le pratiche che lo tengono vivo. L'esistenza è scambiarci saperi. L'esistenza è aprire nuovi spazi dove stare bene insieme e condividere momenti di gioia e socialità. La festa è intesa in questo senso: rispetta gli altri, le altre, rispetta te stessa, te stesso, abbi cura dello spazio e delle persone. Se non possiamo ballare, non è la nostra rivoluzione. Vieni, porta compagnia e presa bene, fai girare.
0: Ancora concerti sabato sera all'Ateneo Squat, in questo caso in via Fatti Buoni 1, e sabato 13 giugno Nero presente Punk con Atrox, Scam of Society, Nini Laun e qualunque cosa voglia dire questo scarabocchio. Comunque concerti punk dalle ore 20 con cena benefit per i compagni in galera all'Ateneo occupato in via Ottone Fatti Boni ad Aciglia.

0: È giusto per non farci mancare nulla e dire anche cosa succederà. Abbiamo detto che c'erano gli All Reds all'Acrobats sabato e domenica.
1: Questo al termine della giornata, appunto, di mobilitazione che si terrà
0: la prima delle due giornate,
1: esatto, il FAC Remigration, che si terrà in questa giornata di sabato tra il Colosseo e Piazza Vittorio, e quindi poi si concluderà in serata all'Acrobats con Your Reds Drag Show and DJ Set.
0: Alle 22 il drag show di Ivanda Sbelletti, Santa Rosalia e Savage Dixon, e alle ore 24 il DJ set di Sailor Trash. Lo acrobazia della maschera male 6.
1: Con questo si conclude lo spazio comunicazioni. Restate collegate su queste frequenze, perché come vi avevo detto stamattina, insomma, a breve, fra pochi minuti, saremo in contatto telefonico insieme a Giovanni Ferrarese, che è autore del libro per Carocce Editore intitolato Il Caporalato, una storia, nodi dell'Italia repubblicana, e sentiremo un po' dalla sua voce cosa ci può dire su questo libro e sul suo lavoro.

0: Tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza. Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.
1: Giovanni Ferrarese, autore del libro Il Caporalato, una storia, nodi dell'Italia repubblicana, uscito per Carocci da pochissimo. Ciao Giovanni, ci sei? Mi senti?
2: No, a tutti.
1: Ciao, buongiorno a te, ti ringrazio per essere intervenuto. Allora, tanto di interesse nell'aver visto l'uscita di questo libro, non ho fatto neanche in tempo a procurarmelo, sicuramente lo leggerò, intanto ne parleremo insieme. E ovviamente questo non può che rimandarci alla strage che si è tenuta successa in quel di Amendolara. Questa mattina in rassegna stampa abbiamo letto un articolo di Davide Faraone sull'Unità che intitola "Di quei corpi di carbone non resterà neanche il ricordo", e infatti per un male è quello che siamo stati costretti a constatare, perché questa mattina, sfogliando vari giornali, la notizia è pressoché assente, se non la che abbiamo trovata in fondo al giornale A Repubblica. Allora, questo tuo libro ovviamente non parte da quella cosa, ma ci racconta della storia del caporalato nel nostro paese. Ce ne vuoi parlare?
2: Sì, il libro prova a ricostruire la storia di questo fenomeno, che in agricoltura chiamiamo caporalato, ma in altri settori prende altri nomi, dal secondo dopoguerra, dall'immediato secondo dopoguerra, fino ai giorni nostri, quindi fino ad arrivare ai rider. Lo fa attraverso ricerca storica e lo fa anche con un'attenzione alla storia delle persone, perché quello che si diceva prima, cioè il fatto che questi quattro ragazzi che per 2 giorni sono stati notizia poi verranno dimenticati, non è una cosa nuova, ma è una cosa che ricorre nella storia di questo fenomeno. L'attenzione mediatica, in alcuni casi anche da parte delle autorità, si impenna quando abbiamo episodi di questo tipo, per poi quindi tornare a un andamento classico, scomparire quando invece non ci sono fatti di cronaca. Questa cosa ho avuto modo di osservarla in occasione degli incidenti che coinvolgevano lavoratori italiani nel secondo dopoguerra, o incidenti sia sul lavoro sia dovuti appunto a fatti di violenza come questo, che riguardano oggi lavoratori stranieri, che riguardavano invece lavoratori italiani. Se posso fare un esempio, il 1 maggio del 1971 un calabrese di nome Carmelo Manti entra in un bar al centro di Torino e spara 2 corregionali. Dalle indagini si capisce che in realtà erano 3 persone che si contendevano il controllo di quello che veniva definito racket della manodopera in edilizia, che altro non era in realtà un altro nome per chiamare il caporalato nel settore edile in una città in espansione come Torino degli anni 70.
1: Lo sfruttamento è antico come la storia che racconta l'uomo, evidentemente, ma questo non vuol dire che si debba lasciare che continui. E come dici bene, si è sostituita recentemente, a partire dagli anni 80, la manodopera migrante a quella italiana, che migrava magari di regione in regione. Nel Metaponto ci si spostava dalla Puglia, dalla Campania, dal Molise, andare a lavorare nei stessi posti, appunto, dove oggi muoiono di lavoro gli immigrati che vengono dal sud-est asiatico, così come dall'Africa.
2: Sì, se vogliamo fornire qualche dato, questo fenomeno viene fotografato da una ricerca fatta dalla Federbracciando in collaborazione anche con l'INPS e l'INAIL. Nel 1979 si censiscono 650.000 donne prevalentemente sotto caporale in tutta Italia, in 18 bacini di confluenza vengono definiti, cioè sono 18 aree agricole che attraggono attraverso movimenti pendolari, quindi quotidiani, o attraverso migrazioni un po' più lunghe di carattere stagionale, manodopera bracciantile. Di questi 18 luoghi, due sono al nord, Verona e Saluzzo, con Verona che attira manodopera da 32 diverse posti d'Italia, quindi coinvolgendo 60 comuni complessivamente, quindi da diverse regioni, dalla Sicilia, dall'Abruzzo, dalle aree anche vicine, limitrofe, e Saluzzo invece con un raggio più corto. Gli altri invece si trovano prevalentemente al sud, ad eccezione appunto di Latina. Ed è un fenomeno che viene fotografato per la prima volta con molta accuratezza nel 79. L'unica differenza, diciamo così, che possiamo notare con quello che avviene oggi è che il segmento più debole del mercato del lavoro allora erano le donne, che trovavano come prima occupazione il comparto agricolo. Oggi invece questo segmento più debole, su cui poi si riversa tutto il peso della filiera e di queste pratiche, è la manodopera bracciantile, soprattutto quella di recente arrivo in Italia.
1: Abbiamo visto, come dici anche tu, che non ci sono confini fra nord e sud in questo paese. Di questi giorni la cronaca delle cose altrettanto drammatiche che sono successe con la manodopera nella costruzione del consolato americano, cosa che forse fa ancora più male. Si tratta di un progetto da 200 milioni di euro che evidentemente, per essere portato a termine, ha bisogno di una manodopera a 2 euro l'ora, 3 euro l'ora, senza nessuna tutela sul lavoro, dove si deve lavorare anche se si sta male, altrimenti si viene rimandati a casa, e chissà in che condizioni si vive sul cantiere, anche in quella di Milano. Una cosa che ti volevo chiedere, da più parti, no? Una delle cause di questo sfruttamento viene indicato anche col fatto, innanzitutto, dell'immigrazione, della clandestinità dell'immigrazione, come se una persona potesse essere clandestino muovendosi oltre un confine da una parte all'altra, e quindi anche, no, senza tutele, senza documenti, possono essere tenuti nascosti e schiavizzati per il lavoro, e quindi poi anche alla pletora di diversi contratti di lavoro nel bracciantato, che non si riducono uno solo, ma quanto ho capito sono più di una trentina, che variano da situazione a situazione, quindi non si riesce a fare una cosa chiara, semplice, insomma, che dia a ognuno i propri diritti.
2: Sì, allora rispetto al primo punto, l'assenza di documenti che ci permettono di stare che permettono a queste persone di stare sul nostro territorio, e quindi una ricattabilità estrema, questo è uno dei principali nodi del problema, che la storia ci insegna non riguarda solo i lavoratori, non ha riguardato solo i lavoratori che provengono oggi da paesi stranieri. fino al 1961 in Italia c'era una legge contro l'urbanismo, una legge creata dal regime fascista per controllare le migrazioni interne, e gli emigrati dalle regioni meridionali verso le regioni del nord Italia, del triangolo industriale, incappavano nella stessa trappola che oggi caratterizza la vita di molte di queste persone che provengono da altri paesi. La trappola era questa: per poter accedere all'ufficio di collocamento dovevi avere la residenza, ma per avere la residenza dovevi avere un lavoro, e quindi una volta emigrato trovavi una condizione difficile da sanare, cioè una condizione di clandestinità appunto difficile da sanare. Anche in quel caso l'espediente per risolvere tutto lo trovano quelle che sono alcune forme di caporalato. Molte aziende, addirittura la Fiat lo fa per piccola percentuale, ma lo fa l'ANIC, che sarebbe il ramo petrolchimico dell'ENI, quindi azienda statale, lo fanno diversi cantieri navali o cantieri edili, creano finte cooperative perché si poteva ottenere, si poteva iscriversi all'ufficio di collocamento dove aveva sede la cooperativa se si diventava soci della cooperativa. Queste cooperative erano fittizie e avevano come unico scopo quello di fornire manodopera intermediata a fabbriche o a cantieri navali. Perché questo esempio storico? Perché il parallelo è lo stesso. Se sono privo di documenti e non ho altre alternative occupazionali, la mia ricattabilità è altissima e quindi anche la mia disponibilità ad accettare forme di lavoro sfruttato e sotto caporale. Rispetto invece al tema dei contratti in agricoltura, non c'è solo, come dire, questo che si diceva, c'è in realtà il fatto che in agricoltura, come dimostra anche l'ultimo caso, c'è una larghissima area di lavoro grigio. Cosa vuol dire lavoro grigio? Vuol dire che, pur essendo regolarmente contrattualizzati, questo regolare contratto di lavoro e anche il pagamento attraverso bonifico non è sinonimo di necessaria regolarizzazione del rapporto, perché ad esempio uno dei mezzi attraverso cui questo si aggira è il fatto che in agricoltura si possono dichiarare giornate lavorative del mese il mese successivo, quindi io posso dichiarare meno giornate lavorative di quelle effettivamente svolte dal lavoratore e a questo punto pagarlo meno, quindi avere
1: non preventivamente, quindi il controllo è impossibile.
2: E questo rende il controllo particolarmente difficile, perché l'ispettore del lavoro ha come unico mezzo per accertare la coincidenza tra le giornate lavorate e quelle dichiarate l'intervista al lavoratore, che però deve avere gli strumenti e la forza di comunicare questo abuso, questa irregolarità.
1: Certo. E immagino questa tragedia che porterà poi probabilmente a pagarne le conseguenze agli autori materiali del fatto, che poi in definitiva da più si viene a sapere più si capisce siano altrettanto disgraziati e difficilmente poi invece si arriverà a imprenditori, agricoltori, proprietari terrieri, agricoli, che poi di questa manodopera sono i principali beneficiari.
2: Sì, gli studi ci dicono in realtà che anche se ormai in molti casi il caporale si è etnicizzato, quindi vuol dire persona che proviene dagli stessi contesti culturali, dagli stessi paesi, e questo è comprensibile alla luce del fatto che è necessario che ci sia una persona che abbia appunto le stesse capacità linguistiche, gli stessi tratti culturali per ottenere la fiducia dei lavoratori, però questo caporale etnico è solitamente il pezzo di una filiera appunto dello sfruttamento del caporalato che è molto più articolata ed è il penultimo pezzo, quindi sopra i lavoratori. Al di sopra di lui ci sono sicuramente le aziende, ma ci sono anche altri vari passaggi, possono essere caporali italiani, possono essere, e questo in Calabria si riscontra fin dagli anni Ottanta, organizzazioni di carattere malavitoso. Quindi è molto probabile, anzi è quasi sicuro, che verranno accertati chi sono e qual è la rete dei caporali etnici, probabilmente verranno intercettate anche le aziende. Io temo che però non si riuscirà a ricostruire tutti i pezzi di questa filiera dello sfruttamento, quindi è probabile che altri pezzi rimarranno non puniti.
1: Sì, come siamo abituati a vedere, insomma. Bene, allora, dunque, all'interno del tuo libro tu proponi dei sistemi che potrebbero essere utili oppure non si vede una... Perché abbiamo visto, ieri c'è stato per esempio un corteo partecipato sia da compagni e compagni, tutte strane alle questioni CGL, eccetera, e anche il corteo ufficiale della CGL, dove si affannavano a dettare quella che poteva essere l'agenda affinché si potesse evitare questa vicenda del caporalato, ma francamente a me sembrano spesso parole vuote, dove si naviga appunto senza strumenti di bordo, probabilmente senza neanche la voglia affinché questa cosa possa essere risolta.
2: Sì, sicuramente credo che le mobilitazioni siano utili anche semplicemente per mantenere alta l'attenzione. C'è una cosa che lo sguardo storico ci dice: la prima legge sul fenomeno del caporalato che risale, che quindi si localizza al nord, perché il fenomeno nasce al nord, non nasce al sud, è del 1908, la legge sulla risaia. Quindi sono passati più di 100 anni e i dispositivi legislativi, anche migliorandosi di volta in volta, quindi abbiamo la legge sul collocamento del 49, quella del 70, fino ad arrivare poi alla recente normativa che ormai ha 10 anni, quella del 2016, la legge 199, è evidente che se sono passati 100 anni di leggi e il fenomeno gode ancora di buona salute, gli interventi legislativi da soli non bastano. E questo cosa ci dice? In realtà ci dice che bisogna intervenire, se vogliamo sradicare questo fenomeno, sui servizi, quindi sulla mancanza di servizi, su due grandi servizi per partire, poi ce ne sarebbero altri. Innanzitutto il collocamento. Non è un caso che le leggi di contrasto al fenomeno nel secondo dopoguerra sono leggi in realtà sul collocamento, cioè leggi che cercano di favorire l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro pubblico, quindi attraverso gli enti pubblici, e non lasciato nelle mediazioni dei privati, ma appunto gli intermediari, che naturalmente ne traggono un profitto. Se non si riesce a trovare un modo regolare per far incrociare domanda e offerta di lavoro, è chiaro che non si sottrae spazio, terreno di azione ai caporali. L'altro grande problema è il trasporto. Chi accompagna queste persone a lavorare nei tempi però utili all'agricoltura? Le linee di trasporto pubbliche non sono utili, perché soprattutto in estate bisogna essere sul campo presto, perché poi intervengono le ordinanze con il caldo e quindi speriamo si fermi il lavoro durante le ore di stop. E i mezzi pubblici non funzionano. Nel corso degli anni, in diverse aree regionali, quando i braccianti erano italiani, vennero istituite le linee agricole pubbliche. Quindi bisogna anche qui intervenire sul trasporto, e per ultimo bisogna intervenire sull'alloggio, perché quello che è più evidente di questo fenomeno sono i grandissimi insediamenti informali, dove queste persone vivono in condizioni allucinanti, oppure come abbiamo visto nel caso calabrese, ammassati in appartamenti che gli italiani non fitterebbero perché in condizioni abbastanza degradanti. Se non si comincia a intervenire su questi tre aspetti, per poi arrivare anche ad altri, è chiaro che non si sottrae terreno ai caporali e non si lascia alternative a queste persone che hanno necessità di lavorare per ottenere un contratto di lavoro, per ottenere un permesso di soggiorno, ma anche per vivere, per mandare i soldi nei paesi di origine.
1: Certo, per noi, insomma, come la pensiamo, il più grande dei problemi è quello del capitale. Se non si risolve all'interno del capitalismo, non si può certo risolvere questa condizione dove appunto popolazioni alla miseria devono poter acquistare a 50 centesimi una salsa di pomodoro attraverso la grande distribuzione. E questa, insomma, è una domanda che tutti dobbiamo farsi: come può arrivare una salsa di pomodoro a 50 centesimi, fare 500-1000 chilometri di viaggio per essere trovata sugli scaffali del supermercato?
2: Sì. A proposito, vorrei citare due passaggi che non sono miei, ma che sono di due studiosi.
1: Certo.
2: Il primo, secondo me, molto molto interessante, è di una docente dell'Università di Calabria che definisce il caporalato come una sorta di delocalizzazione in loco. Cioè, cosa vuol dire? Non ho bisogno di spostare, come abbiamo visto negli anni 90, la mia fabbrica in paesi dove non si aprono le tutele per risparmiare sulla forza lavoro, perché ce l'ho qua a basso costo. Questo però bisogna dire pure un'altra cosa, non solo grava appunto sul lavoratore, ci abbiamo visto il primo a pagare le conseguenze, grava anche sull'azienda che invece vuole competere attraverso un rispetto delle regole e che si trova a fianco un concorrente che le regole non rispetta, e grava invece, e quindi grava su tutto il sistema. Questo perché a volte la filiera schiaccia anche le aziende agricole. Bisogna sottolineare per un altro aspetto, che lo diceva Enrico Pugliese, un importantissimo sociologo italiano che è scomparso qualche mese fa, che probabilmente è il padre di questi studi. I fenomeni dell'intermediazione di manodopera in qualsiasi settore si possono riassumere con questa formula: sono lavoro povero in settori ricchi, però. Quindi non troviamo questi fenomeni in settori arretrati da un punto di vista economico, ma si annidano dove si concentrano appunto le ricchezze. Non è un caso che adesso lo troviamo nei rider, quindi in questo settore che sta crescendo, o lo troviamo appunto, come l'ultima inchiesta, nelle costruzioni edili di appalti anche da diversi milioni di euro. È un modo che ha il mercato del lavoro, e quindi il capitalismo, di produrre quello che prima veniva definito qualche anno fa negli studi un esercito industriale di riserva, quindi un segmento debole del mercato del lavoro da utilizzare all'occorrenza per comprimere i costi della produzione e quindi massimizzare i profitti.
1: Capisco. Esatto, questa è la storia. Bene, ti ringrazio Giovanni di essere stato con noi, e leggeremo il libro, magari avremo anche modo di riparlarne insieme nei prossimi giorni.
2: Io sono a disposizione, ringrazio voi per l'attenzione.
1: Figurati, buon proseguimento di giornata e a presto.
2: A voi.
1: Ciao, grazie. Ciao.
2: Buona giornata.

0: te se messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certi castelli, chi so? So mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
1: E ben trovate e ben trovati ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. È un bel po' che non trasmettiamo, è un bel po' che non andiamo in diretta da queste frequenze. Ma nel caso ve lo foste dimenticati o dimenticate, lunedì alle 17.30 più o meno, oggi 17.38 abbiamo iniziato, Radio Onda Rossa trasmette Impatto, voci contro le nocività. Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali, quindi inceneritori, stadi della Roma o altre disgrazie che siano capitate in questo territorio. Ci occupiamo soprattutto della provincia di Roma, perché è dove gli FM di Radio Onda Rossa arrivano. Ma capita spesso e volentieri che approfondiamo gli stessi temi più o meno sparpagliati per l'Italia. Oggi comunque torneremo ad occuparci dell'inceneritore di Roma, questa enorme iattura, questo mostro che il Giubileo incarnato in nella persona di Gualtieri ha regalato al territorio dei Castelli Romani. Quindi un mostro da 600.000 tonnellate di monnezza annue che ai romani e alle romane piace tantissimo, perché insomma prendono il loro schifo e lo rendono un problema altrui, cosa che a Roma insomma ci piace sempre. Perché se è vero, cioè se c'è qualcosa di vero, che a Roma ce ne freghiamo. E quindi ci occuperemo di questo tema scomodo per chi ci ascolta, perché sappiamo benissimo che non ve ne frega niente, però ce ne occuperemo lo stesso, insomma lo scopo è di farvi sentire quantomeno in colpa e magari di farvi bazzicare l'idea in quel cervello di partecipare alle iniziative dei movimenti contro le nocività ambientali. La prossima iniziativa è il prossimo venerdì 12 sotto al Campidoglio, quindi sentiremo i movimenti che si occupano di opporsi a questo mega mostro che tutti voi e tutte voi con la vostra indifferenza avete procurato, avete causato, avete liberato sui territori dei Castelli Romani. Quindi Castelli Romani che, nonostante insomma, riciclino e differenzino i rifiuti a percentuali altissime, si occuperanno invece di smaltire la monnezza di Roma, che non differenzia assolutamente per nulla, perché a Roma non ce ne frega niente. Comunque detto questo, appunto fra poco ospiteremo una corrispondenza per capire come stanno andando avanti le cose, come sta procedendo il cantiere inaugurato dal Sor Gualtieri un paio di mesi fa, quindi lavori che dovrebbero andare avanti sprombattuto, e quindi insomma sentiamo un attimo come sta andando avanti questa enorme speculazione, perché va bene che non ve ne frega niente, ma comunque si tratta sempre dei vostri soldi, circa 9 miliardi di euro che dovrete sborsare attraverso degli aumenti della Tari che vi toccheranno, ma fondamentalmente non ve ne fregherà niente comunque, perché comunque quando si tratta di nascondere la monnezza sotto al tappeto o nei polmoni altrui, francamente un po' di spesa va bene, no? Tanto che ce ne frega. E quindi questo è quanto. Adesso vi lascerei con un po' di musica, poi andiamo a tentare di metterci in contatto con dei compagni dei comitati contro l'inceneritore di Roma, appunto Roma, l'ultima propaggine di Roma che confina con Ardea e Albano. E quindi appunto andiamo a approfondire un po', a capire a che punto siamo arrivati. Adesso vi lascerei con un pochino di musica e ci sentiamo a fra pochissimo.

Ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Radio Onda Rossa. Scusate, ci sarebbe dovuta essere una corrispondenza, ma a quanto pare no. E quindi vi rilascio un secondo con la musica e a risentirci a brevissimo.

0: Allora, rientriamo in voce. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dovremo essere in contatto con dei compagni del No Inceneritore di Roma. Pronto? Ci sentite?
1: Sì, sì, ti sento, sì.
0: Ok, ciao, quindi ben ritrovato su queste frequenze, ben ritrovato su Radio Onda Rossa. Quindi dicevamo a inizio trasmissione che Impatto non trasmette da qualche mese, quindi siamo parecchio indietro. L'ultima volta che abbiamo trasmesso abbiamo parlato di Chernobyl, che era l'anniversario di Chernobyl, che è appunto a fine aprile, per cui tutto maggio non ci siamo sentiti, ma anche buona parte di aprile, per cui nel frattempo sono successe parecchie cose. Insomma, Gualtieri ha inaugurato il cantiere, ma anche la lotta è andata avanti, quindi vorremmo un attimo un aggiornamento per chi ci ascolta, perché appunto, a parte Radio Onda Rossa, ben poche emittenti e ben poche agenzie di stampa danno questo tipo di notizie, quindi raccontateci un attimo.
1: Sì, va bene, allora, dopo le due ordinanze famose, quindi gennaio e febbraio, come anticipavi tu, il 15 maggio c'è stata questa messa in scena, questa farsa di Gualtieri, che si è presentata in cantiere, quindi nell'area del terreno di Ama, con tanto di palamano, con tanto di compagnia piacevole, no? Tra cui Sabrina Alfonsi e l'amministratore delegato di Acea, e ha posto la cosiddetta prima pietra, e questa è una. Nel frattempo c'era stato un fatto, ovvero il pronunciamento del TAR sui ricorsi dei comitati per quanto riguarda appunto quelle due ordinanze, che è stato discusso, se non vado errato, che era il 29, ok, del mese scorso. E quindi di fatto c'è stato un respingimento tout court della richiesta di sospensiva, ma nello stesso tempo c'è stato anche così non dico un inganno, ma comunque qualcosa che non ha corrisposto a quanto più o meno avevano riferito gli avvocati che quella mattina hanno partecipato all'udienza, ovvero che praticamente fino alla successiva data, che poi in realtà sarà quella del 4 novembre per l'udienza di merito, non ci sarebbero stati i passi avanti del cantiere. Ovviamente invece nulla di tutto questo, tant'è che appunto c'è stata questa famosa prima pietra. E nel frattempo lì nel sito si continua a scavare, si continua a circondare tutto dei prefabbricati di cemento, insomma, che oscurano la vista rispetto a quello che fanno dentro. In pratica si attende, vabbè, stanno facendo diciamo dei trasferimenti dei materiali, diciamo livellamenti, cose di questo
0: quindi
1: genere,
0: opere di precantierizzazione,
1: attività che insomma sono comunque sicuramente già di cantiere, perché il prossimo passo sarà la cosiddetta nuova inalveazione del posto della cancelliera, cioè quel famoso fosso per cui se ne sono strafregati in varie occasioni, a partire dall'atto notarile che è stato redatto, ormai è passato un bel po' di tempo, rispetto al quale il fosso assolutamente non figurava insieme alle particelle che sono state acquistate a quel prezzo che sappiamo bene che era estremamente al di sopra del prezzo di mercato. Quindi c'è tutto questo, nel frattempo, e comunque diciamo da qui fino all'altro ieri, ci sono state una serie di iniziative, alcune diciamo l'ultima in ordine di tempo, la manifestazione in Campidoglio del 6, quindi dell'altro ieri, in cui ci siamo ritrovati insieme ai movimenti e comitati che fanno riferimento al gruppo Riot, cioè praticamente a tutte le realtà indisponibili che operano a Roma, e ovviamente di cui facciamo anche parte noi come coordinamento contro l'inceneritore di Albano. E in quella occasione abbiamo in qualche modo ricordato, riespresso per l'ennesima volta le ragioni per cui questo impianto non lo vogliamo.

0: presentato questo, questo atto di indirizzo, questa delibera di indirizzo popolare, che poi inoltreranno prossimamente al sindaco Gualtieri, riaffermando per l'ennesima volta che la messa a profitto della città è in contraddizione con la salvaguardia della salute, della vivibilità, del diritto all'abitare della, dei cittadini, della popolazione. E, per quanto ci riguarda, è che appunto adesso stiamo andando a una riunione con altri comitati, quindi cercheremo di mettere a punto le iniziative prossime, tenendo d'occhio insomma ciò che avviene all'interno della, dell'area di cantiere. E questo più o meno a grandi linee è il riassunto della situazione.
1: Ma quindi aspetta, questa iniziativa, questa assemblea a cui state partecipando, di cosa si vorrebbe occupare? Insomma, cosa, qual è?
0: Allora, questa riunione a cui stiamo per partecipare, quindi fra poco inizieremo, vede la cosiddetta unione dei comitati contro l'inceneritore, che però ha in seno alcune contraddizioni che dovremo risolvere. C'è in corso un presidio permanente praticamente sul lato di via di Cancelliera, dove dovrebbe essere in futuro l'ingresso principale dell'area dell'inceneritore, quindi sicuramente si dovrà discutere sull'opportunità della continuazione di questo presidio in questo momento, perché di fatto al di là delle movimentazioni terra non ci stanno grandi cose in ballo, e quindi cercare di capire quali saranno le prossime iniziative. Sicuramente c'è anche, e su questo c'è stata il giorno 5 una iniziativa sotto la regione, c'è la contestazione del piano regionale dei rifiuti, che ovviamente, come penso qualcuno già sappia, recepisce in pieno la volontà del sindaco di Roma di fare appunto questo inceneritore. Quindi l'inceneritore è entrato di diritto anche nel piano dei rifiuti della Regione Lazio, oltre che in quella del piano rifiuti della città di Roma, e quindi all'interno di questo ci saranno anche appunto i biodigestori di Cesano e Casalserce. Tutte e tre appunto sono impiantistiche che consideriamo altamente nocive, che potrebbero essere realizzate in ben altro modo, ovvero sicuramente ormai l'incenerimento non trova più posto nel futuro, considerando quello che si sta verificando sia a livello dei cambiamenti climatici sia rispetto a tante altre considerazioni che si possono fare, appunto quella che accennavo prima rispetto alla contraddizione per quanto riguarda la raccolta differenziata a Roma, che continua a essere quella dei gazionetti anziché quella porta a porta con la tariffa. E quindi dovremo discutere un po' di come procedere.
1: Va bene, ma quindi quali sono i prossimi passi? Perché appunto c'è stato questo appuntamento del 6, ma poi come si va avanti?
0: Appunto è quello di cui dovremo discutere, perché di cose se ne possono fare tante, però è chiaro che vanno, come si dice, calibrate rispetto a quello che si muove o non si muove. La cosa principale che stiamo tenendo d'occhio è lo spostamento del fosso della cancelliera. Insomma, lì ruota intorno a questa storia una serie di illegittimità incredibili che solo quell'uomo si è potuto permettere grazie appunto a tutto quanto gli è stato concesso con i poteri commissariali, grazie al governo e grazie a tanti altri. Nel senso che appunto si tratta di stare a giocare con un corso d'acqua superficiale del demanio pubblico, che invece è stato derubricato ovviamente senza ragioni plausibili, ma semplicemente abusando dei propri poteri, è stato trasformato, anziché in un corso d'acqua demaniale, in un fosso non meglio identificato su cui pensano di poter fare quello che gli pare, cosa che in

0: In realtà non è, quindi il passo che appunto sicuramente ci aspettiamo, visto che poi hanno avuto il consenso dell'autorità del demanio, dell'autorità di bacino dell'Italia centrale e così via, dovrebbero trasferire questo percorso superficiale di fatto a ridosso di via di Cancelliera, chiudendo e mettendo tutta l'area a disposizione del cantiere. Questo non sarebbe stato naturalmente possibile in una realtà che effettivamente rispetta le norme, appunto il sindaco di Roma se ne sarà fregato, e quindi in base a quello che succederà intorno a questo posto sicuramente decideremo iniziative molto più forti del semplice presidio con un gazebo.
1: Va bene, allora quindi non ci sono appuntamenti in vista, o quantomeno gli appuntamenti in vista verranno decisi questa sera. Per quel che riguarda invece appunto ricorsi al TAR eccetera, abbiamo detto che il TAR non ha concesso una sospensiva, però cosa sta andando avanti?
0: Sì, praticamente la prossima udienza di merito, si terrà il 4 novembre di quest'anno.
1: Ok, quindi una sospensiva avrebbe fatto comodo, perché d'estate sappiamo che succedono le peggiori porcate, quando la guardia si abbassa e le persone appunto se ne stanno altrove, di solito appunto aprono cantieri, vengono date autorizzazioni aberranti di ogni tipo, e molto probabilmente anche in questo caso ci si potrebbe aspettare qualcosa, quindi una sospensiva fino al 4 novembre avrebbe fatto comodo in quel senso.
0: Ecco, quello che appunto dimenticavo di dire è che comunque sicuramente contatteremo i due avvocati, Giuseppe Libutti e un altro famoso luminare, perché su questa storia della mancata concessione della sospensiva, secondo il nostro parere bisognerebbe fare ricorso al Consiglio di Stato, quindi adesso valuteremo, risentiremo e quindi si deciderà questa eventuale ulteriore mossa, anche se sappiamo bene poi che i tribunali amministrativi fino adesso non ci hanno mai, diciamo, reso soddisfazione, salvo casi rarissimi. Tutto qui.
1: Va bene, allora buona assemblea e a risentirci da questi microfoni. Magari la settimana prossima ci potrete raccontare cosa è stato deciso e appunto che appuntamenti nuovi verranno chiamati.
0: Se ci saranno novità, sì. Ok.
1: Va bene, allora grazie mille e a risentirci.
0: Sì, ciao.
1: Ciao. Ok, questo questo è quanto più o meno per ora per quel che riguarda il versante dell'inceneritore di Roma. Direi che possiamo prenderci un breve intervallo e torniamo a breve con il resto di impatto.

E rieccoci in voce, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, 87.9 se ci stesse ascoltando sugli FM, sulla vecchia radio a modulazione di frequenza, se invece ci stesse ascoltando da una radio un po' più moderna, una radio digitale, allora in DAB siamo raggiungibili in provincia di Roma, di Terni e a Perugia. Oppure un altro modo per ascoltare Radio Onda Rossa è chiaramente attraverso il sito www.ondarossa.info, cliccando sul bottoncino che permette di ascoltarci in streaming. Già che parliamo chiaramente del sito, se andrete sul sito potrete notare ancora un simpatico bottoncino. Il bottoncino per il radioabbonamento di quest'anno, un bottoncino che potrete cliccare e che vi porterà a la nostra pagina di produzione dal basso per il radioabbonamento di quest'anno, perché Radio Onda Rossa chiaramente non campa d'aria, nessuna e nessuno di noi che parli a questi microfoni è pagata o pagato, quindi il lavoro all'interno di Radio Onda Rossa è tutto volontario, ma chiaramente questo non basta, perché i microfoni si rompono i ripetitori, bisogna pagare le bollette elettriche e tante altre gioie, insomma, che fanno parte della vita di una radio, la radio di chi se la sente, quindi una radio che è anche vostra, per cui se ci poteste dare una mano a tenere in piedi, tenere viva Radio Onda Rossa all'interno del suo cinquantesimo anno di vita che è iniziato da molto poco, da appunto l'ultimo compleanno di Radio Onda Rossa, il 49esimo, il prossimo sarà il 50esimo e probabilmente per l'anno prossimo ci inventeremo qualcosa di molto bello. Comunque, per quel che riguarda l'impatto di oggi, in realtà è tutto. Direi che posso lasciare i microfoni al redazionale speciale che ci attende a breve, non trasmetterà good news quest'oggi, però appunto avremo altre voci che approfondiranno temi molto, molto a cuore per questa radio e chiaramente per chi ci ascolta. Adesso direi che vi posso lasciare con un po' di musica, a risentirci alla prossima settimana, sperando di trasmettere per un po' più di tempo, per appunto parlare un po' più approfonditamente di molti altri. Adesso appunto, come questa era semplicemente una prima trasmissione di prova per tornare a trasmettere, per tornare per rimettersi un po' in forma dopo un lungo periodo di pausa per questa trasmissione. Grazie mille e quindi un saluto a chi ci ascolta, un saluto speciale va soprattutto a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavorare addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prego a prega te? 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia e finire subito.
5: Sì, da campare.

dagli anni 20 fino a quelli con le teste rasate, il saluto romano dei giorni nostri. Quella è sublimazione di un fenomeno che prima che politico è sociale. Prima che sociale è internazionale.

Allora, martedì 9 di giugno 2026, una buona mattinata, una buona giornata a tutte e tutti. Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Andiamo a cominciare le trasmissioni anche per questa mattina. I contatti della radio: 06 491750 il numero di telefono, www.ondarossa.info il sito, ondarossa@ondarossa.info la posta

andare avanti questa radio ancora per altri 49 anni senza padroni, senza padrini, senza pubblicità, lo potete fare attraverso il sito della radio, oppure partecipando alle iniziative in sottoscrizione per Radio Onda Rossa, oppure ancora meglio venendo qui di persona negli studi di Radio Onda Rossa, via De Volci 56 001.

Detto questo, fra poco si va a cominciare e lo faremo come al solito con la lettura dei giornali, le prime pagine, gli articoli all'interno e qualche piccolo approfondimento.

Allora, eccoci qua, siamo pronti dopo le consuete presentazioni a cominciare la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Allora, di che cosa si parla? Anzitutto sui giornali, di nuovo, come quasi sempre, il Medio Oriente, le guerre in Medio Oriente e la tregua dopo gli scambi di missili fra Israele e Iran della giornata dell'altro ieri. Questo, diciamo, è un po' il titolo principale su diversi giornali, ma non su tutti, perché poi ci sono varie questioni in ballo di ambito diverso, perché c'è questo per quanto riguarda gli esteri. C'è stato il secondo turno delle elezioni amministrative che si erano tenute 15 giorni fa, ma anche il primo turno delle elezioni amministrative in Sardegna, e più o meno si registra una riconferma dei risultati di 15 giorni fa, quindi un sostanziale pareggio fra governo e opposizione, anche se poi ci sono dei casi specifici, particolari, di cui parlare qui nella nostra regione, piccolo ma secondo me molto ai noi significativo. Il caso di Genzano nei Castelli Romani, dove per la prima volta dal dopoguerra, credo, ci sarà un sindaco di centrodestra. E altre elezioni forse più importanti ancora, ma anche se diciamo su una base elettorale piuttosto bassa, quelle che si sono tenute in Armenia, dove è stato confermato leader il capo, diciamo, della fazione antirussa della politica armena, con grande scorno di Putin. E poi l'economia, con quello che sui giornali, sulle televisioni sentite definire spesso il risico bancario, cioè la riorganizzazione del sistema bancario italiano, la riorganizzazione e la concentrazione per far fronte a un mercato internazionale dove i pesci troppo piccoli sembrerebbero essere destinati a perire. E varie questioni di cronaca, vari ambiti di cronaca. Da Milano, in pochi giorni, il secondo caso di una violenza sessuale di gruppo. Pochi giorni fa era stata la volta di una ragazza polacca che era scampata a un'aggressione. Stavolta invece purtroppo la violenza è stata perpetrata fino in fondo nei confronti di una giovanissima studentessa spagnola. E poi quella altre cose, insomma, che troveremo ora nelle prime pagine, ora nelle pagine all'interno. Andiamo a iniziare dunque dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre sul Medio Oriente. Israele e Iran, stop ai raid. Il leader dello Stato ebraico, ma c'è il diritto all'autodifesa. Ben-Gvir indagato a Roma, attacca l'Italia, Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterai solo, anche Teheran si ferma. E questa è un po', diciamo, tutta la sintesi complessa, perché la situazione è piuttosto complessa, della giornata di ieri. La nuova ascesa del mediatore Abramovic invece è il corsivo di Marco Imarisio, che ci parla di quella che potrebbe essere la nuova vita di Roman Abramovic, grande oligarca russo, molto noto anche a queste latitudini, perché
probabilmente, per diversi anni è stato probabilmente il più famoso oligarca russo d'Europa. Si era trasferito a Londra, era proprietario del Chelsea, della squadra di calcio del Chelsea di Londra, molto presente sui tabloid, sulle cronache rosa, sul gossip, eccetera eccetera. La nuova ascesa del mediatore Abramovic, perché secondo Imarisio, Abramovic, ben più dei nomi che sono stati fatti nei giorni scorsi, potrebbe essere il personaggio più indicato per una mediazione fra Russia e Ucraina. Staremo a vedere. Poi, sempre a proposito di Russia, la fotonotizia del giorno vede inquadrati il presidente cinese Xi Jinping e Kim Jong-un, il leader nordcoreano. È andato in visita Xi Jinping in Corea del Nord, in visita ufficiale. La Cina è diciamo il padrino della Corea del Nord a livello economico e diplomatico, quindi è normale che ci siano relazioni di questo tipo, ma è interessante la didascalia. La strategia del presidente cinese, l'omaggio di Xi Jinping a Kim è una mossa anti-Putin. E insomma, secondo il Corriere della Sera, sì, questa visita ufficiale fatta con grande sfarzo sarebbe da considerare non solo uno sgarbo, ma proprio un attacco a Putin per evitare che i rapporti fra Corea del Nord e Russia diventino troppo stretti. Migliaia di soldati nordcoreani sono stati mandati a morire sulle trincee ucraine per dare manforte all'esercito russo, e insomma evidentemente Pechino, almeno secondo il Corriere della Sera, ma mi pare un'analisi piuttosto verosimile, gradisce fino a un certo punto. Poi abbiamo le elezioni amministrative e ballottaggi 3-3, il duello sul risultato, noi solidi, dice la Meloni, conti bene, risponde la Schlein, insomma i classici casi in cui tutti si dichiarano soddisfatti, anche se forse la Meloni è un po' più soddisfatta degli altri. Poi ce ne andremo a Vigevano, che non è un capoluogo di provincia, anche se è una cittadina, insomma, non piccolissima, mi pare sia poco sotto le 70.000 unità, i 70.000 residenti, perché Vigevano è stata in questa tornata elettorale uno dei punti più caldi. Vedremo perché, e vedremo anche come in realtà l'esito delle elezioni vigevanesi in qualche modo potrebbe tranquillizzare un centrodestra molto preoccupato, se non preoccupato, insomma molto ansioso rispetto a quello che potrà fare il generale Vannacci e la sua formazione futuro nazionale. Su questo interviene Carlo Verdelli, che parla dell'effetto Vannacci, l'onda che agita la destra. Per ora si viaggia col vento in poppa dei sondaggi, dell'attenzione mediatica, anche se bisogna sempre fare una tara molto molto grossa a questa attenzione mediatica. E poi il commento generale sulle elezioni lo fa Antonio Polito verso le politiche trente se possibili per l'Italia. E abbiamo ancora poi le banche, su cui c'è invece grande spazio sulla prima pagina di Repubblica, per il Corriere della Sera un trafiletto non troppo esagerato. Monte dei Paschi di Siena, l'offerta di Intesa da oltre 30 miliardi. Chi paga di più, dice Giorgetti, si prende tutto, giustamente. E poi abbiamo le manovre, la tela, Unicredit su generali, le assicurazioni generali, che non sono solo assicurazioni ma sono un colosso finanziario e che sembrano essere un po' il vero bersaglio grosso di tutta questa riorganizzazione.
le cronache nere, dicevamo, da Milano, ventenne spagnola, studentessa di Erasmus, io violentata dal gruppo. Gli abusi dopo una serata in un locale della periferia est della città e caccia agli aggressori. E poi un'inchiesta sul caporalato, Agropontino, la fabbrica di fantasmi, un appuntamento un po' carbonaro in un brutto bar sulla Pontina, sedie, hamburger di plastica, famiglie, ragazzini urlanti, racconta Goffredo Buccini. Poi andremo a leggerlo questo reportage, perché è davvero molto interessante. Repubblica, dicevamo, apre invece con il risico bancario. Banche, il blitz di Intesa su Montepaschi di Siena, un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi. Nell'operazione ci sono anche Unipol e Biperbank. Si va verso la nascita del secondo istituto di credito europeo. Insomma, capite bene che il secondo istituto di credito a livello europeo è un colosso dalle proporzioni davvero rilevanti. E poi c'è la questione di questo 13% delle azioni di Generali, che è detenuto da Mediobanca, che è di proprietà del Monte dei Paschi di Siena. Quindi chi compra Monte dei Paschi di Siena si prende anche una quota rilevante di Generali, e quindi nei fatti finisce per controllare Generali. Questo cercare di mettere un po' ordine in una situazione che è davvero molto complessa. Poi abbiamo una foto che probabilmente anche questa entrerà nei libri di storia, molto iconica, come usa dire adesso. C'è un missile iraniano a testa in giù ficcato nel terreno, e un cittadino israeliano vicino che si fa fotografare. Stop di Trump a Iran e Israele, Ben Gvir indagato, insulta l'Italia. Questa la Repubblica sul Medio Oriente. I ballottaggi, pareggio nelle città, Meloni Schlein e scontro sul risultato. Poi abbiamo la Minetti con le richieste milionarie di risarcimento da parte degli avvocati di Nicole Minetti e del suo compagno nei confronti sia di Mediaset, ma soprattutto della Rai, di Report, ma ancor più del Fatto di Marco Travaglio. Del resto, diciamo, sono state dette delle cose molto pesanti che sono state smentite dalla magistratura tutta, e quindi non è che si può discutere sull'entità del risarcimento, ma sulla necessità la vedo complicata. Minetti, intanto arriva anche la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole. La massaggiatrice sarebbe questa Graciela Mabel de los Santos Torres, che era stata indicata dal Fatto come la testimone principale e il punto di volta di tutte le accuse nei confronti della Minetti e soprattutto della grazia che le era stata concessa. Anche da questo punto di vista mi pare andiamo maluccio. Tutto questo mentre un senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, è sotto inchiesta. Le due cose sono completamente separate, però Repubblica le mette vicine. È sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale e molestie che sarebbero avvenute circa un anno fa negli uffici di Palazzo Madama. Infine si avvicina come ogni anno la commemorazione di Genova 2001, quest'anno è un quarto di secolo. La Repubblica intervista Daniele Vicari, regista di Diaz. Nel mio Diaz c'erano i guai di oggi, dichiara il regista. Allora, questa era la prima pagina di Repubblica. Ora ci andiamo
a trasferire, se la troviamo, che ce la siamo, beh, eccola qui, sulla, ci trasferiamo sulle colonne della stampa. Anche qui la proprietà non è più la stessa di Repubblica, ma l'attacco è molto simile. Si parte infatti con le banche, Intesa 30 miliardi per MPS, lanciata l'OPA per far nascere il secondo gruppo europeo, Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con BPR. Poi insomma, qui andiamo un po' sul tecnico, ma il succo, il nocciolo di tutto il discorso è la creazione di questo maxi gruppo finanziario. Sul Medio Oriente, anche qui la foto iconica del razzo a testa in giù, di interessante c'è soprattutto il pezzo di Alessia Melcangi su Trump, che non riesce più a farsi ascoltare perché Donald non sa fare nemmeno più l'arbitro. Non che anche prima andasse molto meglio, però magari diciamo aveva più ascolto. Adesso un po' gli hanno preso tutte le misure e fanno un po' tutti come gli pare. E infine il viaggio di Papa Leone in Spagna, che sta continuando e finora è un vero e proprio trionfo. Anche qui diciamo i sondaggi, chiamiamoli così, della vigilia davano molta preoccupazione per una trasferta spagnola che secondo molti si sarebbe rivelata un mezzo flop. Un milione e passa di persone in strada a Madrid, diciamo un flop che molti si augurerebbero, ecco, e quindi c'è molta soddisfazione dalle parti del Vaticano. Leone e la risposta agli estremismi, scrive Giacomo Galeazzi, il metodo Prevost che cattura le folle. Il Messaggero, Israele, Iran, stop agli attacchi, Trump frena Tel Aviv e i Pasdaran. Qui siamo diciamo ancora dalle parti di chi cerca di rianimare in qualche modo la presidenza Trump. Tregua appesa a un filo, il presidente USA avverte Netanyahu, attento o rischi di restare solo. La replica, per ora ok al cessato il fuoco, ma diritta all'autodifesa. Nuovi raid sul Libano. Spazio anche qua per le banche, spazio molto per il Papa in Spagna, non tanto le cronache quanto l'editoriale. Il Papa è il primato della persona, scrive Luca Diotallevi. Segnaliamo che ecco, questo diciamo per chi si interessa della città, oggi farebbe bene a comprare il Messaggero, perché c'è un inserto dal titolo Futuro o Capitale e un'analisi su quelle che saranno le grandi linee di sviluppo, che dovrebbero, che potrebbero essere le grandi linee di sviluppo della città nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E visto insomma che arriva dal Messaggero, io un'occhiata gliela darei, ognuno facesse come vuole, chiaramente. Allora, questo era il Messaggero. Adesso andiamo a vedere un po' di economia, ma insomma oggi è facile immaginare l'apertura del Sole 24 Ore. Banche, scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS. E anche qui insomma tante informazioni relative ai retroscena, a quello che si sta muovendo, ma insomma il succo l'abbiamo detto. E poi sulle rinnovabili arriva il via libera di Bruxelles a 23 miliardi di aiuti per l'Italia per finanziare nuovi impianti eolici, solari, idroelettrici e alimentati a biogas. Si tratta di 37,15 gigawatt di nuova capacità rinnovabile. Non è pochissimo,
se non vado errato. Poi dal Sole passiamo al Manifesto, frenesie e militari, anche qui la foto del missile conficcato nel terreno, ma qui a farsi la foto sono non una ma due persone. Israele bombarda Beirut per far deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti, Teheran risponde con i missili, ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma, si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia, a pagare è il Libano massacrato dai raid. Questa è la lettura che dà il Manifesto della situazione. Poi ci sono le elezioni con diciamo il Manifesto, che insomma in questo caso è molto, molto realistico. Comunale, il centro-sinistra non sfonda, 8 capoluoghi ai progressisti che perdono Lecco e conquistano Agrigento, 6 alle destre. E ancora c'è un accenno per l'Albania, dove si stanno verificando grandi manifestazioni contro l'ipotesi di costruzione di un grande resort turistico di proprietà di Jared Kushner, il genero di Trump. L'Albania delle piazze non vende l'anima. C'è un molto bel pezzo sul Dubbio su questo, che leggeremo più tardi. Avvenire. C'è il Papa, chiaramente il Papa in Spagna, tutti i diritti di tutti, nuovi bagni di folla per il pontefice che oggi arriva a Barcellona, l'incontro con le vittime di abusi, la vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa, Leone XIV di fronte al Parlamento spagnolo ricorda i cardini per una società giusta. Anche Avvenire, come La Stampa, e non è un caso perché sono due quotidiani insomma fra i migliori, almeno fra i più attenti per quanto riguarda gli esteri, diciamo anche Avvenire come La Stampa dà molto spazio alla visita di Xi Jinping in Corea del Nord. I timori del paese, scrive Avvenire, il tappeto rosso per Xi Jinping non basta più ai nord coreani. Mentre la piazza Kim Il-sung si trasforma nel grande teatro dell'amicizia sino-coreana, a Sinuiju, la città di frontiera sul fiume Amnok, la gente pensa ad altro. Pensa se i prezzi al mercato scenderanno, se i camion il cui transito della Cina è ancora centellinato torneranno a passare il confine. Dagli esteri ovviamente c'è spazio anche qui per il Medio Oriente, Iran, Israele, guerra lampo, Ben Gvir indagato a Roma. Due reportage molto interessanti, quello di Marta Ottaviani dal titolo L'altro turismo, aperti fuori e blindati dentro, i paesi vetrina, dal Turkmenistan all'Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti all'Egitto fino al Ruanda, crescono i paesi che puntano sulle loro bellezze, eventi e turismo per ripulire la propria immagine all'estero. E poi gli sfruttati dei ristoranti di kebab e sushi, finti part-time, ma qui ritorniamo ovviamente a casa nostra, l'ultima frontiera dello sfruttamento, schiaccia i lavoratori in un panino, 70 ore a settimana per 900 euro lordi con finto contratto part-time per preparare kebab o sushi 7 giorni su 7. Così la lettura di Avvenire. Chiudiamo con le questioni relative alla giustizia, e quindi andiamo a dare un'occhiata al Dubbio, che però apre sul Medio Oriente, e qui le abbiamo viste un po' già le cose, la fragile tregua in Iran, Israele che dice non è finita, da Israele l'avvocatura israeliana contro Netanyahu, libertà di stampa e pena di morte, ne scrive Gennaro Grimolizzi, molto interessante, vedremo se riusciremo a leggerlo più tardi.
E poi che cos'altro? Vabbè, c'è grande divertimento sull'affair Minetti-Travaglio Report, perché ci stanno tutti quanti di mezzo, un boomerang, quelle chat del fatto sul caso Minetti, scrive Simona Musco. Questo caso poi farà, diciamo, sicuramente costituirà precedente, non per quanto riguarda la presenza o meno di un risarcimento, che ci sarà sicuramente, ma la mole è quella, sì, bisognerà fare molta molta attenzione. Mi pare che sia tutto. Di Albania si parla all'interno, quindi ne parleremo all'interno quando si sono fatte le 9:04 minuti primi. Noi possiamo chiudere qui la prima parte della nostra rassegna stampa, breve intermezzo musicale, e poi andiamo a vedere che cosa si scrive all'interno dei quotidiani di oggi. Vediamo pure se riusciamo a far partire tutto come dovrebbe partire. Chi lo sa, forse sì, ma sì, ce la faremo.

11 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dalle prime pagine adesso ci trasferiamo alla lettura degli articoli all'interno dei quotidiani. E così come per le prime pagine, cominciamo con il Corriere della Sera, che apre sul Medio Oriente. Vedremo, non tutti i quotidiani fanno questa scelta. Allora, le cronache, nuovi raid incrociati, poi lo stop, Trump ferma Israele e Iran, ma Teheran, riprenderemo il fuoco in caso di attacchi nel sud del Libano, diritto all'autodifesa, dichiara Netanyahu. Poi da Washington le minacce, le telefonate, il gioco delle parti, Donald a Netanyahu, attento resterai solo, un coordinamento dietro i duelli telefonici con Bibi, beh, non potrebbe essere diversamente, visto che di solito quando uno fa una telefonata importante e di mestiere fa il presidente degli Stati Uniti d'America, non è che sta lì con un giornalista accanto e poi conferma tutto quello che ha detto, ma diciamo si muove su un crinale sempre più stretto, il povero Trump. Resta il braccio di ferro sui contenuti dell'accordo preliminare, peraltro. E poi, diciamo, fra le varie perle del giorno, il presidente ha negato di aver detto in passato che non avrebbe fatto più guerre. Vabbè, del resto, insomma, la coerenza non è la migliore delle sue qualità. C'è un'intervista a un analista, Weiss, del Crisis Group, un think tank, come usa dire in questi casi, che riguardo la situazione generale dichiara che la teocrazia iraniana ha cambiato strategia e disorienta gli americani. Gli iraniani sono stati abili, hanno aumentato la pressione prima dell'apertura dei mercati e a ridosso dei mondiali in Nord America, anche se secondo questo Weiss paradossalmente le ultime tensioni potrebbero aumentare le possibilità di un'intesa. Trump finora ha esitato per via di possibili reazioni interne a un accordo che conceda benefici economici all'Iran, ora pare rendersi conto che la situazione è così fragile che potrebbe degenerare in un conflitto molto più ampio, cioè il suo incubo. Questo per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente. Passiamo adesso a quella in Ucraina, anzi diciamo ormai in Europa orientale. A pagina 6, Mosca risponde agli europei, i negoziati sono inutili e la NATO abbatte un drone. I caccia della NATO in azione in Lettonia, Parigi prepara il G7, l'Ucraina non è sola. E nella stessa pagina Marco Imarisio ci parla di Roman Abramovic, imprenditore molto attivo negli anni di Yeltsin, è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo, poi come è successo a molti, non a tutti ma a molti, è passato senza particolari problemi dal carro di Yeltsin al carro di Putin, riuscendo però sempre a mantenere, come dire, una certa immagine di persona non totalmente appiattita sulle posizioni putiniane, cosa lo ha aiutato sicuramente non essere mai tornato a vivere in Russia. E quindi si parla di lui come un possibile mediatore, perché bisognerà poi trovare anche qualcuno di fisico che andrà a organizzare la futura mediazione russo-ucraina. Torna in campo anche Abramovic, mediatore per tutte le stagioni, scrive Imarisio, ci provò già nel 2022, ora fa da messaggero fra Zelensky e Putin. E poi nella pagina successiva invece il Corriere se ne va sulla linea del fronte, la guerra in casa
dei russi, Kiev intensifica i colpi con i droni in profondità e lo zar non può più parlare di normalità. Gli attacchi, il primo e l'ultimo giorno della kermesse del Forum Economico di San Pietroburgo, un tempismo scelto con cura. Ad aprile i droni di Kiev hanno raggiunto una raffineria di petrolio addirittura nella lontana regione degli Urali. E sempre nella stessa pagina, è asse fra Meloni e Merz al vertice sull'energia, e siamo sempre qui su questi punti. Serve uno sforzo straordinario, dice la Premier, Berlino e il piano sull'Ucraina, anche Polonia e Italia coinvolte. Allora, questo per quanto riguardava le grandi questioni internazionali. Poi me ne andrei per un'ultima sessione di esteri a pagina 20, dove si parla di Xi Jinping che va in Corea del Nord per frenare l'asse di Kim Jong-un con Mosca, e vedremo anche altrove si parla di questo anche in maniera più diffusa. Poi abbiamo le elezioni in Perù. Perù nel limbo, è testa a testa per l'ennesimo presidente, ha cambiato 9 leader in 10 anni, con il 94,37% delle schede scrutinate la parità era quasi perfetta. Il deputato della sinistra Roberto Sanchez aveva superato per poche centinaia di voti, lo 0,09%, la leader conservatrice Keiko Fujimori. Voi direte, quel Fujimori lì sì, è la figlia. E quindi bisognerà attendere 30 giorni, così ha annunciato l'autorità elettorale nel pomeriggio di ieri, ma insomma si prospetta una situazione piuttosto complicata a prescindere da chi vincerà. E poi la visita di Papa Leone a Madrid a tutelare la vita, gli applausi del Parlamento, l'appello e la citazione di Cervantes, il primo pontefice che interviene al congresso spagnolo, aborto, migranti, riarmo, la vita primo valore. Questa la visita di Leone. Poi le cronache dalla Francia all'Italia. Cominciamo con la Francia, dove grandissima attenzione sta meritando l'inchiesta sulle presunte aggressioni sessuali avvenute fra il 91 e il 2012, che vedrebbero protagonista un notissimo cantante e attore francese, il 67enne Patrick Bruel, che è noto anche in Italia, insomma, per chi se la ricorda, era uno dei protagonisti della scena Fra amici di qualche tempo fa, film di qualche tempo fa. Caso Bruel, il cantante fermato a Parigi, 13 donne accusano violenze e abusi, l'inchiesta sulle presunte aggressioni sessuali fra il 1991 e il 2012, i legali dicono è innocente, lo dimostrerà. Poi sempre notizie di questo tipo, ma ce ne andiamo a Milano. Una studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo a Milano, una ventenne spagnola, l'aggressione dopo la serata in un locale, caccia agli aguzzini, aggredita prima in strada, è stata costretta poi a salire su un'auto e ha subito nuovi abusi. E poi, sempre da Milano, l'omicidio avvenuto alla stazione di Milano Certosa, con vittima un giovane di origini sudamericane, assassinato in stazione, e dovevamo vendicarci. Il contesto sarebbe quello di una
aggressione portata avanti da una banda giovanile sudamericana. Dal meridione del Lazio un'inchiesta sul caporalato, Goffredo Buccini se ne va a Latina, dal caporalato al padronato, gli schiavi traditi del decreto flussi, in Italia vi farete la Maserati. Agropontino, fabbrica di fantasmi, pagano fino a 18.000 euro, poi il lavoro sparisce e la paura corre fino al Punjab. La testimonianza: da Fiumicino mi portano a Latina, abito in una casa con altri 10, pago 200 euro al mese, doccia esclusa. E tutto si svolge senza pietà. Satnam, dice uno dei testimoni, che sarebbe uno dei dei capo locali, sostanzialmente non è l'unico. Il vecchio proprietario ha buttato dentro una discarica un lavoratore come me, e tutto questo all'interno di un'organizzazione dell'immigrazione che continua a essere folle, anche in relazione a quelle che sono le necessità del mercato del lavoro italiano. Ma del resto ci sono dei grandi tabù, o nessuno si vuole nei fatti modificare la Bossi-Fini, che è la ritinteggiatura della vecchia turco-napolitano. E quindi poi abbiamo queste situazioni che in realtà fanno felici poi soltanto le grandi organizzazioni criminali internazionali, locali e internazionali. E però diciamo è sempre un giorno della marmotta da cui non si riesce a uscire. Questa la lettura del Corriere, le cronache romane del Corriere, poi le leggeremo più tardi. Dal Corriere passiamo a Repubblica che apre sul risico bancario, non sul Medio Oriente, e titola così a pagina 2: Intesa offre 30 miliardi per MPS e Mediobanca, saremo leader europeo. L'amministratore delegato annuncia l'offerta che risponde al banco, è un'operazione studiata da mesi. Una parte delle filiali di Monte dei Paschi di Siena sarà destinata al gruppo BPER per evitare il blocco dell'antitrust. La prima banca italiana aggiunge i patrimoni di Piazzetta Cuccia, cioè di Mediobanca, e arriverà a 2.000 miliardi oltre alla quota di controllo di Generali. Insomma, un colosso, veramente un colosso. E l'analisi la fa Francesco Manacorda, e non è facilissimo cercare di insomma rendere chiara la situazione. Comunque, secondo Manacorda, la vecchia finanza rossa delle COP può esultare, un mondo che non è vicino all'esecutivo. Poi, diciamo, sui colori della finanza si potrebbe discutere. E cambiamo argomento e ce ne andiamo adesso anzitutto gli esteri, ma non le guerre, perché a pagina 15 c'è un lungo articolo da Pechino sulla visita di Xi Jinping in Corea del Nord. Ne scrive Gianluca Modolo: Xi Jinping in missione a Pyongyang per allontanare Kim Jong-un da Putin. Il presidente cinese ricorda che Pechino resta il punto di riferimento, ma i nordcoreani non cedono sulle armi atomiche. Quindi insomma è andato anche piuttosto pesante Xi Jinping da questo punto di vista. D'altro canto, insomma, i margini di autonomia della Corea del Nord sono abbastanza relativi, perché la Corea del Nord vive grazie alla Cina. Se la Cina, diciamo, dovesse per qualche ragione mai chiudere i rubinetti del regime di Kim Jong-un, non so quanto durerebbe, forse una settimana.
Comunque è andato lì a mettere i puntini su lei, evidentemente, Xi Jinping. Nella stessa pagina, le elezioni in Armenia, dove vince l'europeista Pashinyan con grande scorno di Putin, che aveva puntato fortissimo su queste elezioni, anche qui minacciando in maniera molto più pesante di quanto abbia fatto Xi in Corea del Nord, tant'è che Mosca accusa il voto è irregolare, e però a vincere appunto è stato il candidato più vicino all'Europa. Del resto questa la vicinanza della Russia non è servita molto all'Armenia nel corso della guerra per il Nagorno-Karabakh di qualche anno fa, visto che le truppe russe in loco non hanno mosso dito, e allora si capisce anche, come dire, una certa volontà di allontanamento. Anche qui le elezioni in Perù, testa a testa nelle urne, il Perù si spacca a metà, presidenziali nell'incertezza con i due candidati a meno di un punto, la figlia di Fujimori insegue il favorito dei contadini Sanchez. E ancora la visita di Papa Leone a Madrid, dall'aborto ai migranti la prima volta di Leone al Parlamento spagnolo, la standing ovation dei deputati al grido di viva il Papa, l'incontro con sei vittime di abusi di preti pedofili e poi la serata al Bernabeu. Quindi andiamo alle elezioni amministrative che finora non abbiamo analizzato, vediamo un po' che ne pensa il Repubblica, che è un quotidiano, diciamo, piuttosto di parte da questo punto di vista. Allora, ai ballottaggi finisce pari, 10 a 6 per il centrosinistra, la sfida nei capoluoghi. Il campo largo conquista Agrigento e riconferma Chieti e Trani. Il centrodestra riprende Lecco e si tiene Arezzo e Macerata. La Premier avanti così, lite in Fratelli d'Italia sulla direzione e scoppia il caso Milano. Grande spazio per le elezioni di Vigevano. Perché? Perché a Vigevano probabilmente il partito di Vannacci ha ottenuto il suo miglior risultato, il 14% per il suo candidato, che era un candidato, diciamo, già molto forte per fatti suoi, però si è presentato con i vannacciani e ha preso il 14%. La destra e il centrodestra era diviso, e tant'è che al ballottaggio è andato il candidato di Forza Italia, l'altro candidato del centrodestra era il candidato di Fratelli d'Italia e Lega, che però non ha raggiunto il ballottaggio. E c'era molta attesa su quello che avrebbe fatto l'elettorato di centrodestra, che non era andato al ballottaggio, se avrebbe votato o meno per quello di Forza Italia. Così è stato, come al solito si sono ricompattati in maniera, diciamo, abbastanza diversa da quello che accade dall'altra parte della barricata, e quindi il sindaco di Vigevano sarà di Forza Italia. Poi c'è molto spazio anche per l'affair Minetti, la testimone in Uruguay, diciamo la super testimone del fatto, mai visto prostitute al gin tonic con Minetti, ecco la dichiarazione depositata da Graziella Mavel de los Santos nello studio di un notaio, le mie parole sono state travisate. Le sue rivelazioni iniziali erano state pubblicate in Italia, ritrattate anche le presunte molestie subite, era mobbing e c'è stato un accordo. Noi paragonati ad Epstein, Cipriani chiede i danni, cause a Roma e New York. La richiesta al fatto è di 5 milioni di euro, un incontro il 26 giugno negli USA dal giornale e dalla Rai, vogliono 250 milioni di dollari. Tra i punti contestati, l'incontro mai avvenuto a Punta dell'Este.

0: operativa, ma per il DAP resta pericoloso. E poi abbiamo l'intervista a Daniele Vicari che parla del suo film Diaz su Genova 2001, oggi più di ieri, perché il mio film Diaz parla dei mali dell'Italia, 25 anni dai fatti di Genova, e mentre torna in sala la pellicola, il regista spiega quella sospensione di democrazia c'è ancora. Così la Repubblica, anche per Repubblica, diciamo, poi le cronache romane le leggeremo più tardi. Diamo una rapida occhiata anche al Messaggero. Ci eravamo scordati la super fotonotizia con Sabrina Ferilli, regina delle fiction italiane. E di interessante c'è sul Messaggero, che c'è grande spazio per il risico bancario, perché è un risico in cui il padrone del Messaggero, cioè Francesco Gaetano Caltagirone, ha una certa ha un certo interesse, tant'è che ci sono ben tre pagine dedicate a questo, e per il resto però mi pare che non ci sia molto altro. C'è molta cronaca nera, c'è l'ergastolo per Gabriele Bianchi, anche se è stato dato l'ok alla giustizia riparativa. E c'è il delitto di Villa Pamphili dello scorso anno, della scorsa estate, la relazione degli psichiatri, Kaufman non ha più disturbi, il 46enne accusato di aver ucciso compagni e figli è ricoverato da quasi un mese al Santo Spirito di Roma, per i medici il quadro clinico è migliorato e ora potrebbe tornare in carcere. Allora, direi che il Messaggero non ci offre molto altro, ci offre di più con le cronache di Roma, che però leggeremo più tardi. Sono le 9:33, prendiamo un attimo di fiato e poi andiamo a concludere le cronache nazionali e internazionali e chiudiamo con le questioni romane.
1: Dalla me, scritto a Fia.

9.39, questo è sempre Radio Onda Rossa. Ogni tanto uno lascia fare alle macchine e ti mettono gli Estremoduro seguiti dall'estate di Kikuchiro. E vabbè, allora vuol dire che c'è un po' di speranza anche in loro, staranno maturando qualche sentimento. Allora, le testate che ci mancano, anzitutto ci mancano da leggere. Anzitutto il manifesto. Del manifesto segnaliamo in primis da Yerevan, capitale dell'Armenia, l'articolo di Francesco Brusa sulle elezioni che hanno visto la riconferma di Pashinyan. Vince l'Armenia reale di Pashinyan, una promessa di pace molto in salita. Il voto conferma l'attuale primo ministro, esultano Unione Europea e USA, Mosca meno, anche se adotta toni diplomatici. Beh, insomma, diplomatici, ha detto che le elezioni erano falsate. Comunque, per ora non li hanno invasi ed è già tanto. Molto spazio per l'Albania e per le manifestazioni che si stanno tenendo, le manifestazioni e le mobilitazioni che si stanno tenendo contro questo grande progetto immobiliare firmato Jared Kushner e che va a impattare su una zona di grande pregio ambientale. L'Albania delle piazze non vende l'anima, scrive Lea Ipi. Fenicotteri in rivolta, a differenza della vecchia opposizione, i giovani che si battono per fermare la speculazione della famiglia Trump non rinunciano allo Stato, insistono sul fatto che appartiene a loro. E poi questa questione si inserisce nel quadro dell'approdo dell'Albania nell'Unione Europea. Ci siamo quasi, insomma, manca davvero l'ultimo miglio e va un po' a rompere le uova nel paniere tutta questa situazione. La preoccupazione dell'Unione Europea, infatti, leggiamo sempre sul manifesto, il resort mette a rischio il processo di adesione. Dopo una settimana di proteste contro il mega resort di lusso che Jared Kushner e Ivanka Trump vorrebbero costruire nell'isola albanese di Sasan, l'Unione scopre di avere qualcosa da dire. Sempre quanto concerne il manifesto e per quanto concerne gli esteri, da Los Angeles il pezzo di Luca Celada. Un anno fa la battaglia di Los Angeles, faltan muchos, ne mancano tanti, tanti sono scomparsi. Il 6 giugno 2025, sembra un secolo fa, invece in effetti era solo un anno fa, ICE e Border Patrol iniziavano la pulizia etnica a bordo di mezzi corazzati. La rivolta dei cittadini è stata però una vittoria popolare. Così la lettura del manifesto. Adesso andiamo ad Avvenire e passiamo oltre le cronache del viaggio di Papa Leone a Madrid, che sono inevitabilmente apologetiche, anche se il viaggio in effetti è stato un trionfo. A pagina 5 un lungo reportage da Gaza, che è un po' fuori dai riflettori in questo momento. Non c'è pace per Gaza, Hamas ci minaccia e le milizie rapiscono, parla Abdel, un panificatore. La gente non pensa che a procurarsi da mangiare gratis o a prezzi agevolati, tutto è disorganizzato e insicuro, i commercianti sono costretti a pagare tangenti. A 8 mesi dal cessato il fuoco nulla è cambiato, bombardamenti continui, ordini di evacuazione e carenza di cibo. L'esercito sposta la linea gialla, nessuno rimuove montagne di detriti e di rifiuti. Poi da Gaza ci trasferiamo, ritorniamo a casa nostra con i dati che continuano ad essere davvero allarmanti per quel che concerne l'iperaffollamento delle nostre carceri. I detenuti sfiorano
quota 65.000 più ricorso a pene alternative. Non cambia il trend nelle carceri. A giugno il sovraffollamento ha raggiunto il tasso del 139%. Parla Pagano, garante dei reclusi a Milano. Nella rete della giustizia spesso finiscono soggetti fragili che non riescono a uscire dal sistema punitivo. E poi i numeri dell'osservatorio sulle dipendenze, con cocaina e crack che dominano ormai la scena dei consumi di sostanze psicotrope illegali nel nostro paese. Nella pagina successiva un reportage sul sfruttamento del lavoro nel comparto della ristorazione, dai finti part-time ai controlli asfissianti, gli sfruttati nascosti dietro kebab e sushi. Solo a Bergamo in un anno la CGIL ha raccolto una ventina di casi tra paghe da fame, orari stressanti e violenze. Serve una rete che prenda in carico chi ha il coraggio di sporgere denuncia. Spuntano altre irregolarità da Brescia a Riccione. Molto spazio anche su Avvenire per la visita di Xi Jinping in Corea. La retorica e l'ansia per il futuro, scrive Pier Giorgio Pescali. La visita di Xi Jinping non scalda la Corea, mentre a Pyongyang va in scena la festa voluta da Kim. Ma Sinuiju, città di frontiera sul fiume Amnok, la gente pensa invece ai prezzi. La speranza è che riparta il flusso di merci, sia legali che di contrabbando. Anche qui c'è spazio per la penna di Marta Ottaviani per le elezioni in Armenia. Premiata la linea di allontanamento da Mosca, il premier Pashinyan trionfa, l'Armenia sceglie l'Occidente. Si è votato anche in Kosovo, dove il premier Albin Kurti ha vinto ancora una volta nelle terze elezioni in 18 mesi, una vittoria però al ribasso rispetto a quella dello scorso dicembre, il 43% contro il 51%. Ha perso la maggioranza assoluta e faticherà a trovare i numeri per un nuovo esecutivo. Quindi l'economia, con l'Unione Europea che rafforza i dazi sull'acciaio, una sovraccapacità insostenibile per proteggere l'industria siderurgica dalle importazioni da Cina, Turchia e anche Ucraina, sarà dimezzata la quantità di metallo senza tariffe doganali, mentre raddoppia l'aliquota sulle eccedenze. Intanto a Taranto arrivano le pale eoliche più grandi al mondo, inaugurata una nuova area produttiva dello stabilimento Vestas nel campo delle rinnovabili e dell'offshore. E un altro reportage, sempre a firma di Marta Ottaviani, su i cosiddetti stati vetrina aperti ai turisti, blindati all'interno. Il Turkmenistan e gli stati vetrina. Tanti paesi puntano sulle loro bellezze per ripulirsi l'immagine, giocando anche sulla poca consapevolezza dei visitatori. La capitale del Turkmenistan, Ashgabat, si è dotata di un nuovo aeroporto monumentale con una capacità di 14 milioni di passeggeri l'anno, hotel extra lusso, ma la mano del regime resta pesante. Dall'Arabia Saudita agli Emirati Arabi Uniti, dall'Egitto al Ruanda, i governi usano eventi e grandi opere per nascondere zone d'ombra o autoritarismo, con la particolarità della Cina che rivende il controllo sulla vita delle persone come efficienza e sicurezza. E non è solo il caso cinese, purtroppo. Mi pare che sia tutto. L'ultima segnalazione per Bagnoli, a Napoli, dove è stato inaugurato il nuovo distretto dell'audiovisivo campano. La svolta, scrive Avvenire, di un territorio già protagonista con Mare Fuori e L'Amica Geniale. Dalla base NATO alla Cinecittà del Sud, nel parco di San Leise rinasce nell'ex cittadella militare, fra investimenti importanti o da record, serie TV di successo e la nuova scuola Francesco Rosi, il tutto per diventare il secondo
polo produttivo nazionale dell'audiovisivo dopo Roma. Sempre sulle questioni, sempre sulle testate nazionali, c'è il Dubbio. Il Dubbio ci parla di anzitutto di Karim Khan, che è stato sospeso dalla Corte Penale Internazionale dopo le accuse di molestie sessuali. Il procuratore capo nega ogni illecito, la decisione finale all'Assemblea degli Stati parte. E poi c'è questo bel pezzo di Emilio Minervini sulla diaspora albanese che è scesa in piazza per contestare il progetto di speculazione edilizia in patria, manifestazioni in decine di città in Europa e nel mondo in solidarietà con le proteste nate contro il resort di lusso del genero di Trump. Sotto accusa il premier Edi Rama. La diaspora albanese manifesta in tutto il mondo, anche in Italia. La comunità albanese, che è la terza più numerosa dopo quella ucraina e marocchina, ha organizzato manifestazioni riempiendo le strade di città come Firenze, Milano, Roma, Bologna e Brescia. Ieri a Bologna Piazza del Nettuno si è riempita di una marea rossa, il colore della bandiera nazionale, mentre dagli scalini del Palazzo del Rienzo si alternavano gli interventi degli organizzatori e di chi semplicemente era in piazza per mostrare la propria vicinanza a supporto dei manifestanti scesi in strada dall'altra parte del Adriatico. Una mobilitazione che va oltre singoli luoghi, spiega Decion Begay, consigliere comunale di Coalizione Civica a Bologna. Parla di democrazia, partecipazione e giustizia sociale, tutela ambientale, del diritto di una comunità di poter decidere il proprio futuro. Le proteste sono solo un fenomeno recente, ma sono anni che organizzazioni ONG ambientaliste portano avanti queste battaglie. Però la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'arrivo dei bulldozer e la comparsa del filo spinato e delle recinzioni fino a dentro l'acqua. È un modo generazionale, qualcosa di nuovo che in Albania non si è ancora visto. Dal basso, senza leadership di partito, è uno dei movimenti più grandi della storia del paese. Molti sono giovani, nati e cresciuti dopo la caduta del regime di Hoxha. E se sono state le tematiche ambientali a innescare le proteste, ora queste si sono allargate a temi come la privatizzazione della sanità e dei servizi, quello dei salari, della corruzione e della diaspora che continua a dissanguare il paese. Non è un movimento nato contro qualcuno, ma per chiedere un cambio del sistema politico. Per questo l'abbiamo chiamata la rivoluzione dei fenicotteri. La metà degli albanesi vive fuori dal paese. Quella albanese è considerata una delle tre diaspore più grandi del mondo, insieme a quelle di Bosnia e Guyana. Proprio per questo l'aspetto più significativo sembra essere la presenza di giovani che ancora una volta si percepiscono esclusi dai processi decisionali e quindi sempre più spinti a lasciare il proprio paese. Così il pezzo di Emilio Minervini sulle manifestazioni qui in Italia per l'Albania. Credo che ne risentiremo parlare ancora. Allora, rapidamente le cronache romane. Il Messaggero, la fine delle lezioni nelle scuole fra gavettoni, uova e farina. Poi abbiamo lo Stadio della Roma, si parte via alla fase decisiva, tra un anno i cantieri, il commissario per gli stadi, dice il sindaco, ha firmato l'ordinanza che dà il via all'iter. Il sì finale dovrebbe arrivare entro la seconda metà di settembre per ottenere anche l'ok dell'UEFA per gli europei del 2032. Le elezioni amministrative, alla destra va la mosca dei Castelli, sarebbe Genzano, è la prima volta dal dopoguerra, certo, insomma, non è una cosa proprio da pochissimo. Il nuovo sindaco di Genzano è Papalia di Fratelli d'Italia, sconfitto al ballottaggio il primo cittadino uscente. Per il Campolargo è la seconda sconfitta pesante, dopo Albano si apre una nuova epoca politica. Si parla anche di Lucia e Siesta, Regione e Lucia e Siesta. Per la Corte dei Conti l'acquisto era regolare, la sentenza sull'ex deposito ADAC in cui si trova la casa delle donne, nessun illecito da parte dei quattro dirigenti.
E poi un po' di cronaca nera, condannati gli stupratori del parco della Caffarelle, una violenza di gruppo che si era verificata 2 anni fa, una rapina al Pigneto. E poi uno stalker arrestato. Non si sa dove, a Roma. Va bene, e poi diciamo c'è cronaca ancora più di basso cabotaggio, per cui possiamo passare oltre. Per quanto riguarda la Repubblica, la cronaca romana di Repubblica parla di remigrazione, l'ultradestra sfila per remigrazione, Prati sotto assedio. La manifestazione si svolgerà in Piazza della Libertà, dicono gli organizzatori, è incompatibile con i valori della città. Per Foschi, segretario del PD, in Campidoglio una mozione di Sinistra Civica Ecologista, la capitale non può diventare il centro di raduni razzisti. E anche qui c'è poi la notizia su Luce Siest e sull'acquisto della sede che è stato certificato come regolare. E non mi pare ci sia molto altro, un po' di elezioni, ma insomma poca roba. Il Corriere della Sera apre con una grande passione, il Corriere della Sera, che è il cantiere di Piazzale dei 500 di fronte alla stazione Termini, il cantiere infinito, lo slalom tra le transenne e quei lavori già da rifare, la riqualificazione è ancora da completare, e a Via delle Terme di Diocleziano è già saltata la pavimentazione. E poi l'ultimo giorno di scuola, beh, i gavettoni, la farina e tutto quel che ne consegue. Per gli amanti, anche se il personaggio è sicuramente divisivo, ma insomma, comunque importante a livello storico e artistico, inaugurata la mostra di Diego Rivera ai Musei Capitolini, 30 opere del padre del muralismo, ci saranno anche quadri di Frida Kahlo, Rosco, Siqueiros, Tamayo e altri artisti messicani. Bene, sono le 9:57, minuti primi, con le cronache romane. Chiudiamo qui la rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani. Breve intermezzo musicale e vediamo se c'è qualche piccolo approfondimento da dare.

0: diosa.
1: Dieci e zero uno, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Allora, abbiamo un piccolo approfondimento. Le voci che sono arrivate da Brescia delle manifestazioni della diaspora albanese in Italia contro questo grande progetto immobiliare a firma Kushner-Trump, di cui abbiamo parlato in rassegna stampa. Vi facciamo ascoltare queste corrispondenze e poi passeremo agli appuntamenti mattutini della radio.
2: Sta iniziando in realtà in questi minuti la manifestazione Salviamo Narta e il Delta del Viosa, questo delta che ospita uno degli ultimi paradisi naturali d'Europa, così viene raccontato, e stanno proprio iniziando in questi minuti gli interventi. Ci sono alcune decine di bandiere rosse con il simbolo dell'Albania, e adesso in questi primi interventi li stanno facendo in lingua albanese. Ci sono giovani di tutte le età, perché ci sono anche bambini, oltre che persone più sud età, che invece spiegano e raccontano, e parlando appunto con le persone raccontano di come da diversi giorni i loro parenti in Albania, i loro amici in Albania, stiano facendo delle manifestazioni per difendere appunto la laguna di Narta e il delta del Viosa, che ospita migliaia di uccelli migratori, fenicotteri, e appunto rappresenta un ecosistema importante. Queste manifestazioni che stanno andando avanti da paesi settimane in Albania da diverso tempo, adesso hanno anche un sostegno qui a Brescia, e ci sono appunto diverse decine di persone che stanno manifestando. Proviamo a intervistare qualcuno un po' al volo. Ciao, per Radio Onda d'Urto, posso chiederti come mai sei qui oggi?
3: Per difendere la natura europea soprattutto.
2: E che cosa intendi in concreto?
3: Intendo in concreto non cadere alle mani degli oligarchi, non fare il loro potere, il loro gioco, quindi difendere i nostri diritti, soprattutto la nostra terra. E non è solo un discorso albanese oggi, secondo me.
2: E di che più allargato, in che senso?
3: È un discorso mondiale, molto semplicemente. Okay. La verità la sappiamo tutti, è inutile nasconderci.
2: Qual è questa verità?
3: Basta guardare il cappello con cui hanno raffigurato il nostro presidente.
2: Ok, questo ce lo racconti come ti sei raffigurato.
3: Guarda, io ora non sono qua per parlare con giornalisti.
2: Okay. Va bene,
3: non
2: grazie.
3: Sono neanche il tipo, non sono neanche bravo.
2: Grazie, grazie mille. Allora, una delle questioni ovviamente è che questo paradiso viene minacciato dalla costruzione di un resort di lusso dal genero di Donald Trump, che vuole appunto costruire un mega diciamo così resort con fino a 10.000 stanze, e che ha avuto il sostegno appunto del presidente albanese, che viene adesso contestato. Non so quanti minuti abbiamo in realtà, Michele.
4: Sì, se vuoi provare a raccogliere giusto un'altra testimonianza, abbiamo il tempo per una.
2: Ok, vediamo. Allora vediamo una ragazza molto giovane. Ciao, stai sventolando una bandiera in diretta su Radio Onda d'Urto. Posso chiederti come mai sei qui oggi?
5: Perché è un tema che mi tocca molto, essendo io di origini albanesi. E siccome in questo posto ci sono stata molto in vacanza, cioè comunque sono andata molte volte in vacanza, vederlo così un po' mi distrugge.
2: Come ci sei stata? Che cosa hai visto, com'era, e cosa intendi per così adesso? Sono già iniziati i lavori?
5: No,
2: cosa...
5: non sono iniziati, però comunque pensare come diventerà mi demoralizza.
2: E di chi è la colpa di questa distruzione che potrebbe arrivare?
5: Penso del governo, perché alla fine è lui che decide.
2: Grazie, grazie mille. Ok, abbiamo fatto anche questa intervista al volo. Se il nostro tempo non è finito, provo a farne anche un'altra. Dimmi tu.
4: Vai, ci abbiamo tempo per un'altra intervista.
2: Proviamo. Allora, buongiorno, per Radio Onda d'Urto. Posso chiedere come mai oggi è qui alla manifestazione?
6: Non chiedere a me, chiedere a qualcun altro.
2: Dai, posso chiedere a te? Dai, come mai oggi qua in manifestazione? Che cosa... Che cosa mette a rischio secondo te questo resort? Posso farti qualche domanda per Radio Onda d'Urto? No, non siamo stati fortunati, Michele, con le interviste al volo in quest'ultima parte.
4: Grazie, grazie Francesco. Noi ora dobbiamo passare la linea alla cassetta degli attrezzi. Intanto ti ringraziamo per queste corrispondenze.
2: Come mai sei qui in piazza oggi?
0: Siamo qui in piazza per manifestare la nostra opinione per quanto riguarda le decisioni del nostro governo, tanto bene per far cedere una parte della laguna di Vossa Enata a Ivanka Trump.
2: Ok, e che cosa ne pensi di questo progetto?
0: Ma ne penso che i cittadini albanesi non approfitterebbero di niente, cioè non avrebbero profitti, e quindi sarebbe proprio dopo questo un divieto tra virgolette alla gente normale di andarci in questi posti che dovrebbero essere di tutti.
2: Ok, tu sei mai stata in quel posto? Hai degli amici che
0: no,
2: conoscono?
0: No, non
2: bene
0: ci sono andata, no, non ci sono stata. Purtroppo vivo qui da 22 anni e sono andata poche volte da quando...
2: I tuoi amici in Albania stanno protestando in questi giorni?
0: Sì, i miei parenti sì, a Tirana.
2: E cosa ne pensano?
0: Ne pensano che dovremmo cambiare questa legge che è cambiata, ecco, che non dovrebbe essere così.
2: E di chi è la colpa? Del governo?
0: Di tutto il sistema in realtà, del governo principalmente, poi è tutto è il sistema che non funziona.
2: Grazie.
0: Prego.
2: Come mai sei in piazza oggi a manifestare?
7: Perché in Albania stanno manifestando da giorni, vogliamo dare supporto ai nostri compaesani. Noi siamo per la maggior parte persone tutte cresciute qua, ma la questione è molto delicata perché stanno vendendo pezzi di territorio proprio albanese per costruire resort di lusso, mentre la popolazione soffre la fame, soffre la sanità mancata, soffre le infrastrutture, praticamente non c'è nulla in regola per poter come si dice, affrontare una vita decorosa, e il premier invece pensa a costruire resort di lusso considerandolo un investimento, ma come ha già fatto in passato, hanno già provato a costruire questi resort di lusso, non ci lavora popolazione albanese ma persone che vengono sfruttate, vengono pagate molto meno rispetto alla paga oraria media, gli stipendi sono bassi e quindi non porta a sviluppo, perché distruggere la natura non è sviluppo.
2: Tu hai sentito dei tuoi parenti, dei tuoi amici in Albania che stanno partecipando a queste manifestazioni?
7: Sì, oggi sarà il nono giorno che scendono in piazza a Tirana, ma sono scocciate anche in altri paesi dell'Albania ormai quasi tutti. I media albanesi nascondono la notizia, nessuno ne parla. I ragazzi, gli studenti stanno facendo un lavoro spettacolare perché attraverso i social sono arrivati anche i telegiornali esteri, e quindi siamo qua per supportarli.
2: Grazie.

10:14 all'ascolto di Radio Onda Rossa, terminata la rassegna stampa e annessi e connessi. Rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8. Un po' di musica e fra qualche minuto ricomincia la mattinata in diretta di Radio Onda Rossa. Parleremo di hack meeting, di intelligenza artificiale e di visite guidate insieme.

0: Allora, 10 e 24 minuti primi, questa è sempre Radio Onda Rossa. Come annunciato, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta per presentare l'ACC Meeting 2026 che va a aprire i battenti proprio fra pochissimi giorni. Io intanto saluto e ringrazio chi sta dall'altra parte del telefono, sperando che ci senta bene. Ci sei, Giacomo?
1: Sì, ciao a tutti e tutti, ti sento bene.
0: Benissimo.
1: Buongiorno.
0: Allora, ti lascio subito la parola, così ci racconti intanto, diciamo, come si è organizzato l'ACC Meeting di quest'anno e preliminarmente, supponendo che c'è sempre qualcuno che magari accende la radio e trova queste parole curiose che non sa quello che significano, un minuto per ricordare a tutte e tutti che cos'è l'ACC Meeting.
1: Sì. Allora, ACC Meeting è l'evento incontro annuale delle controculture digitali italiane, intese come tutte quelle comunità che si pongono criticamente rispetto ai meccanismi di sviluppo delle tecnologie che insomma un po' impattano la nostra società. Ma questa è, diciamo, la definizione storica formale di ACC Meeting, ma ACC Meeting è un momento dove persone anche con livelli di esperienza completamente diversi, anche nulli, si incontrano e appunto discutono di tecnologia e di come approcciarla in maniera curiosa e giocosa, anche sempre sì, alternando appunto questo spirito a uno invece più critico e più, diciamo, legato a questioni politiche e di movimento. Questo fine settimana, 12-13-14 giugno, ci ritroviamo all'Emerson a Firenze, al centro sociale, dove appunto si terrà la 29ª edizione di ACC Meeting quest'anno. Iniziamo a essere vecchie.
0: Vabbè, ancora è col 2, dai.
1: Sì, dai. Già esperte, via.
0: Esatto. Un lento avvicinamento alla maturità.
1: Grazie, sì. In questi tre giorni appunto ci saranno seminari, dibattiti, giochi, tavole rotonde, laboratori, dove appunto in maniera completamente autogestita, orizzontale, senza alcun lucro di nessun genere, appunto ci ritroveremo, organizzeremo questa tre giorni. Ora siamo agli sgoccioli, quindi stiamo mettendo a posto tutto lo spazio, organizzando i pasti, l'ospitalità, che tra l'altro onestamente rimando al sito di acmeeting.org per avere più informazioni. Là è scritto tutto, davvero, sia su come arrivare, su come poter dormire, su come sono i pasti e sulle informazioni sull'accessibilità, in particolare per quello che riguarda le disabilità motorie, e quindi insomma mi raccomando, date un occhio ad acmeeting.org. Diciamo che ho sentito prima, vi stavo ascoltando, e ovviamente ci saranno delle tematiche che saranno più ricorrenti, inevitabilmente dato il contemporaneo, come le intelligenze artificiali, la guerra, l'inclusività di genere, e quindi questi saranno tematiche che verranno trattate in vari modi, cioè sia con appunto talk frontali che con laboratori pratici. Il programma di quest'anno è, secondo me, ora sono un po', come dire, ho un pregiudizio perché io sono anche un compagno del Next Emerson, quindi però questa edizione ha un programma molto, secondo me, ricco e valido, che è in evoluzione, quindi guardate il sito anche per questo, e il programma viene aggiornato di continuo, però insomma ci sono delle cose molto interessanti, ecco, secondo me.
0: Senti, sì. Giacomo, no, prima di lasciarci, però tu giustamente dici c'è il sito, è tutto organizzato lì per bene, però c'era una frase che forse andrebbe spiegata, insomma andrebbe raccontata, perché si dice che l'ACC Meeting è solo per hackers,
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: per quegli hacker che non hanno mai visto un computer in vita loro, ecco, raccontiamo un po' bene, perché se no si rischia di rimanere imbarazzati di fronte a una dichiarazione del genere, no?
1: No, sì, esatto. Proprio per quando, infatti, cioè, nella nostra accezione di hacking c'è proprio principalmente l'approccio, non il fine, quindi davvero il tentativo di essere inclusivi verso chiunque, a prescindere dalla propria esperienza, voglia gestire la propria vita rispetto alla tecnologia in maniera indipendente e critica. Questo davvero, anche se cioè, ogni anno vengono persone che non hanno magari mai visto un computer e che non vogliono vederlo, tra l'altro, cioè, quindi non è nemmeno semplicemente che è capitato che non l'abbiano visto. Ci sono anche ovviamente persone che ne hanno visti troppi di computer, però diciamo da questo punto di vista non c'è un pregiudizio di esperienza per partecipare, assolutamente, anzi, ci sono ad esempio per chi invece voglia introdursi a un po' anche

0: da un pubblico e dei partecipanti, anzi, perché siamo tutti, non ci sono organizzatori, anche questo noi ci diciamo spesso, insomma un gruppo di persone molto eterogenee, ecco.
1: Va benissimo. Perfetto, Giacomo, non so se c'è altro da aggiungere, come sempre diciamo la cosa migliore è l'ACC Meeting, ma in generale tutte queste le iniziative di questo tipo è molto meglio viverle che raccontarle, e lo si potrà fare a partire da venerdì prossimo, quindi venerdì, sabato e domenica al CSA Next Emerson di Firenze. Su acmeeting.org ci sono tutte le notizie e informazioni del caso, anche quelle pratiche. Non so se ti viene in mente altro oppure se ci diamo appuntamento direttamente per il fine settimana.
0: Ma no, hai detto benissimo, cercate di venire, perché ACC Meeting è davvero un momento vivace e nel momento succedono cose, quindi hai detto tutto e grazie.
1: Grazie a te Giacomo, un abbraccio e a prestissimo allora, ti salutiamo, ciao.
0: Ciao.

0: Allora, le 10:38 da Firenze passiamo a Roma e dal Hack Meeting passiamo a un'iniziativa che ci vedrà protagonisti il prossimo 14 di giugno, un tour per Radio Onda Rossa che si dipana fra la mattina alla centrale Montemartini a partire dalle ore 10 e fino al pomeriggio alle 16, quando andremo alla scoperta del quartiere di San Lorenzo. Allora, io intanto ringrazio moltissimo Rosy dall'altra parte del telefono, che spero mi senta bene. Ci sei, Rosy?
1: Sì, buongiorno.
0: Benissimo. Allora, buongiorno a te e io ti lascio subito la parola, così ci racconti un po' questa iniziativa, come nasce e poi, diciamo, nella pratica che cosa succede effettivamente il 14 di giugno prossimo.
1: Sì, noi abbiamo già pubblicizzato le nostre iniziative appunto attraverso i microfoni della radio. Siamo un gruppo di guide assolutamente così spontaneo, tramite una chat ci siamo organizzati, non siamo neanche un'associazione, però a seguito insomma di quello che sta accadendo a Gaza abbiamo pensato di, visto che sappiamo fare le guide, di organizzare delle visite guidate per Gaza, e questa cosa ha avuto anche, diciamo, un certo riscontro o successo. Abbiamo raccolto tanti soldi con le nostre visite e abbiamo cominciato a novembre scorso per Emergency, mandiamo sempre, poi abbiamo raccolto dei soldi per Gazzella, abbiamo partecipato alla 100% Gaza, soldi per un luogo sicuro per le donne vittime di violenza purtroppo nelle tende adesso a Gaza, e quindi facciamo sempre queste iniziative, queste visite guidate per raccogliere fondi da mandare ad associazioni, a gruppi, anche a famiglie. Stiamo sostenendo delle famiglie che stanno a Gaza con bambini, anche con la Mezzaluna Rossa abbiamo fatto un'iniziativa, quindi diciamo ne abbiamo fatte tante e cerchiamo sempre di mandare i soldi direttamente lì a associazioni conosciute, associazioni che lavorano a Gaza, che hanno palestinesi, insomma, Gazawi che stanno sul posto e che riescano ad avere questi soldi. Abbiamo iniziato come Emergency e poi abbiamo deciso di sostenere varie realtà che operano a Gaza. E l'ultima l'abbiamo fatta proprio per Gazzella, che si occupa della cura e della riabilitazione dei bambini feriti, anche di scuole a Gaza. E siccome sostenere Gaza non è solo appunto sostenere associazioni, ma anche sempre mantenere viva l'attenzione, ci piaceva sostenere anche, cioè è venuta l'idea di sostenere la radio che comunque fa il suo lavoro per quello che può per la situazione lì, e anche pubblicizzato sempre le nostre iniziative, e quindi abbiamo voluto dedicare un giorno del nostro lavoro, qualcuna di noi di Guide per Gaza, per raccogliere fondi per Radio Onda Rossa, per sostenere la radio. E purtroppo siamo finiti al 14 giugno, che è una data già in cui fa caldo, la gente va al mare, però vi chiediamo un ultimo sforzo prima dell'estate, poi ci rivedremo dopo l'estate. Per motivi organizzativi,
0: poi è uno sforzo piacevole, insomma,
1: è molto bello, insomma, poi stare un giorno però no, questa è l'obiezione che c'è stata fatta, si va al mare il 14 giugno, però insomma un giorno ancora, una domenica romana si può prendere alla scoperta di qualche angolo bello della nostra città. Diciamo che abbiamo voluto fare un museo che ci piace, che è la Centrale Montemartini, è un museo, forse lo conoscerete, comunque è un museo particolare perché è un luogo di archeologia industriale, era la centrale di Roma, la centrale elettrica di Roma, costruita nel 1912 e che poi è stata riconvertita in un museo nel 97 con una collezione molto bella, molto selezionata, dei musei capitolini, quindi diciamo è tutta una esposizione museale cittadina della città di Roma, perché i musei capitolini sono appunto del comune di Roma e quindi ci offrirà anche lo spunto per parlare un po' delle scelte, della storia, diciamo, delle scelte politiche economiche proprio della nostra città, perché fu la prima centrale pubblica a seguito della ripubblicizzazione dei servizi di elettricità e di trasporti. Di acqua venne in seguito, diciamo, con la CEA, però scelte politiche ben precise che furono fatte in quel momento storico per la nostra città e che poi, diciamo, ci ritroviamo la CEA e l'ACC oggi. E quindi era anche una riflessione non solo sull'archeologia industriale, su una come far rivivere posti, diciamo, che erano di fatto abbandonati, non più utilizzati all'interno della città, ma era anche un'occasione che ci permette di vedere un po' la storia politica economica della città di Roma e come si è arrivati appunto a rendere i servizi pubblici e quindi è una bella visita, è bella esteticamente, sì, ma anche storicamente.
0: Confermiamo anche da qui
1: E poi il pomeriggio, visto che la radio si trova a San Lorenzo, abbiamo avuto quest'idea di fare una visita nel quartiere di San Lorenzo e quindi si parte dalla Basilica, che è la cosa, diciamo, antica che sta lì alle 4 e poi si farà una passeggiata e si finirà alla porta, diciamo, di Bustina, perché c'è anche la possibilità di salire sopra alle mura. È una passeggiata piccola, però abbiamo prenotato e si può, per chi non c'è mai stato, insomma, una visione dall'alto un po' particolare, è un posto che è sempre chiuso, quindi si può stare sopra e finiremo la visita guidata là. Quindi da San Lorenzo dalla Basilica si attraversa San Lorenzo e si arriva là. E questo l'appuntamento è alle ore 16.
0: Quindi questa sarebbe Villa De Dominicis, per capirci dove si finisce.
1: Sì, okay. Sì. Esattamente. Ci sarà, allora, l'ingresso alla centrale Montemartini è gratuito per i residenti a Roma e provincia ed è gratuito per chi ha la MIC card, perché non è una domenica, diciamo, di visite gratuite. È lo stesso per il camminamento.
0: Bisogna portare il documento, però, ricordiamo.
1: Esatto. Ecco. Sì, bisogna portare il documento, sì, perché devono vedere che sia residente a Roma. Per la Basilica c'è la necessità di pagare un euro a persona, perché se no non ci fanno entrare per la visita, l'obolo per la visita guidata. E poi ci saranno 2 euro, quindi sono 3 euro di spese, 2 euro per la centrale Montemartini e 3 per San Lorenzo, 2 euro per il sistema di audio riceventi, perché se siamo un gruppo di 20-25 persone, insomma, è necessario, poi nel museo è anche obbligatorio, e di cui però diciamo un euro di questi in realtà noi ce lo prendiamo per sostenere queste famiglie che sosteniamo a Gaza con continuità, e quindi ogni occasione per noi è buona per raccogliere qualche soldino per loro. Tutto il resto sarà per la radio, quindi avrete comunque delle guide che di solito, insomma, si fanno pagare, o le agenzie o le associazioni si fanno pagare per offrire le visite guidate, ce le avrete tutte per voi, e prenotatevi e niente, e sostenete la radio, quindi fate una visita bella e sostenete la radio.
0: Benissimo. Allora, Rosy, ancora chiaramente un ringraziamento grandissimo da parte nostra. Per concludere e sintetizzare, allora, si parla di domenica prossima e gli appuntamenti sono, tu correggimi se sbaglio, la mattina alle 10 alla centrale Montemartini, l'indirizzo è via Ostiense 106, di fronte la terza università, per capirci. Mentre alle 16 l'appuntamento è qui a San Lorenzo, di fronte alla Basilica di San Lorenzo, che è quella accanto al Verano, per chi avesse qualche dubbio in proposito. Credo sia tutto.
1: Sì, chiediamo arrivare qualche minuto prima, perché questi sono gli orari della prenotazione che abbiamo fatto ai siti, quindi magari poi se arrivate alle 10:10 diventa insomma puntualità, per favore. E anche si consiglia 15 minuti prima, però insomma anche qualche minuto prima, ecco, delle 10 e delle 16. E per le prenotazioni e per le informazioni abbiamo una mail che è visite@guidesforgaza, tutto attaccato, guidesforgaza.org, e un numero WhatsApp che è solo per i messaggi, che è 346 370 8478. Tutto questo lo troverete anche in una pagina Facebook e Instagram, che è @guidesforgaza.
0: Benissimo. Allora,
1: ci saranno tutte le informazioni, poi anche sul sito della radio c'è
0: Sì, quello c'è tutto, insomma, per chi dovesse essere interessato e non avesse preso tutti i contatti adesso, è tutto online, non vi preoccupate.
1: Prenotatevi,
0: chi non si prenoterà, perché poi sappiamo anche la città e con chi abbiamo a che fare, venite un pochino prima, ecco, per favore, non proprio alle 10 in punto, alle 16 in punto. Che dire, Rosy, ci vediamo domenica allora a questo punto.
1: Va bene, sì, grazie.
0: Grazie a te, grazie a voi e a rivederci e risentirci domenica prossima. Un abbraccio fortissimo.
1: Grazie,
0: ciao,
1: buona giornata a tutti. Ciao.

0: Allora, 10:55, minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 9 di giugno 2026. Abbiamo parlato di queste visite per Radio Onda Rossa di domenica prossima. Allora, il prossimo contributo è un contributo registrato. Vi facciamo riascoltare l'intervista di ieri a Giovanni Ferrarese, autore di Caporalato, una storia. Ferrarese che abbiamo intervistato ovviamente in seguito alla morte, all'omicidio di quattro braccianti agricoli nelle campagne del Cosentino. Poi vedremo se ci saranno aggiornamenti da dare in diretta oppure proseguiremo con la programmazione pomeridiana. Ma nel frattempo l'intervista a Giovanni Ferrarese.
1: 11:31 minuti, siamo al telefono insieme a Giovanni Ferrarese, autore del libro Il Caporalato, una storia, nodi dell'Italia repubblicana, uscito per Carocci da pochissimo. Ciao Giovanni, ci sei? Mi senti?
2: No, a tutti.
1: Ciao, buongiorno a te, ti ringrazio per essere intervenuto. Allora, ovviamente tanto l'interesse nell'aver visto l'uscita di questo libro, non ho fatto neanche in tempo a procurarmelo, sicuramente lo leggerò, intanto ne parleremo insieme. E ovviamente questo non può che rimandarci alla strage che si è tenuta successa in quel di Amendolara. Questa mattina in rassegna stampa abbiamo letto un articolo di Davide Faraone sull'Unità che intitola "Di quei corpi di carbone non resterà neanche il ricordo", e infatti per un male quello che siamo stati costretti a constatare, perché questa mattina sfogliando i giornali la notizia è pressoché assente, se non che l'abbiamo trovata in fondo al giornale A Repubblica. Allora, questo tuo libro ovviamente non parte da quella cosa, ma ci racconta della storia del caporalato nel nostro paese. Ce ne vuoi parlare?
2: Sì, il libro prova a ricostruire la storia di questo fenomeno, che in agricoltura chiamiamo caporalato, ma in altri settori prende altri nomi, dal secondo dopoguerra, dall'immediato secondo dopoguerra, fino ai giorni nostri, quindi fino ad arrivare ai rider. Lo fa attraverso ricerca storica e lo fa anche con attenzione alla storia delle persone, perché quello che si diceva prima, cioè il fatto che questi quattro ragazzi che per due giorni sono stati notizia poi verranno dimenticati, non è una cosa nuova, ma è una cosa che ricorre nella storia di questo fenomeno. L'attenzione mediatica, in alcuni casi anche da parte delle autorità, si impenna quando abbiamo episodi di questo tipo, per poi quindi tornare a un andamento classico, scomparire quando invece non ci sono fatti di cronaca. Questa cosa ho avuto modo di osservarla in occasione degli incidenti che coinvolgevano lavoratori italiani nel secondo dopoguerra, o incidenti sia sul lavoro sia dovuti appunto a fatti di violenza come questo che riguardano oggi lavoratori stranieri, che riguardavano invece lavoratori italiani. Se posso fare un esempio, il 1° maggio del 1971 un calabrese di nome Carmelo Manti entra in un bar al centro di Torino e spara due corregionali. Dalle indagini si capisce che in realtà erano tre persone che si contendevano il controllo di quello che veniva definito racket della manodopera in edilizia, che altro non era in realtà un altro nome per chiamare il caporalato nel settore edile, una città in espansione come Torino degli anni 70.
1: Lo sfruttamento è antico come la storia che racconta l'uomo, evidentemente, ma questo non vuol dire che si debba lasciare che continui. E come dici bene, si è sostituita recentemente, a partire dagli anni 80, la manodopera migrante a quella italiana, che migrava magari di regione in regione. Nel Metaponto ci si spostava dalla Puglia, dalla Campania, dal Molise, andare a lavorare nei stessi posti appunto dove oggi muoiono di lavoro gli immigrati che vengono dal sud-est asiatico, così come dall'Africa.
2: Sì, sì, se vogliamo fornire qualche dato, questo fenomeno viene fotografato da una ricerca fatta dalla Federbracciando in collaborazione anche con l'INPS e l'INAIL. Nel 1979 si censiscono 650.000 donne prevalentemente sotto caporale in tutta Italia, in 18 bacini di confluenza vengono definiti, cioè sono 18 aree agricole che attraggono attraverso movimenti pendolari, quindi quotidiani, o attraverso migrazioni un po' più lunghe di carattere stagionale, manodopera bracciantile. Di questi 18 luoghi, due sono al nord, Verona e Saluzzo, con Verona che attira manodopera da 32 diverse posti d'Italia, quindi coinvolgendo 60 comuni complessivamente, quindi da diverse regioni, dalla Sicilia, dall'Abruzzo, dalle aree anche vicine, limitrofe, e Saluzzo invece con un raggio più corto. Gli altri invece si trovano prevalentemente al sud, ad eccezione appunto di Latina. Ed è un fenomeno che viene fotografato per la prima volta con molta accuratezza nel 79. L'unica differenza, diciamo così, che possiamo notare con quello che avviene oggi è che il segmento più debole del mercato del lavoro allora erano le donne, che trovavano come prima occupazione il comparto agricolo. Oggi invece questo segmento più debole, su cui poi si riversa tutto il peso della filiera e di queste pratiche, è la manodopera bracciantile, soprattutto quella di recente arrivo in Italia.
1: Abbiamo visto, come dici anche tu, che non ci sono confini fra nord e sud in questo paese. Di questi giorni la cronaca delle cose altrettanto drammatiche che sono successe con la manodopera nella costruzione del consolato americano, cosa che forse fa ancora più male. Si tratta di un progetto da 200 milioni di euro che evidentemente, per essere portato a termine, ha bisogno di una manodopera a 2 euro l'ora, a 3 euro l'ora, senza nessuna tutela sul lavoro, dove si deve lavorare anche se si sta male, altrimenti si viene rimandati a casa, e chissà in che condizioni si vive sul cantiere, anche in quella di Milano. Una cosa che ti volevo chiedere, da più parti, no? Una delle cause di questo sfruttamento viene indicato anche col fatto, innanzitutto, dell'immigrazione, della clandestinità dell'immigrazione, come se una persona potesse essere clandestino muovendosi oltre un confine da una parte all'altra, e quindi anche, no, senza tutele, senza documenti, possono essere tenuti nascosti e schiavizzati per il lavoro, e quindi poi anche alla pletora di diversi contratti di lavoro nel bracciantato, che non si riducono uno solo, ma quanto ho capito sono più di una trentina, che variano da situazione a situazione, quindi non si riesce a fare una cosa chiara, semplice, insomma, che dia a ognuno i propri diritti.
2: Sì, allora rispetto al primo punto, l'assenza di documenti che ci permettono di stare che permettono a queste persone di stare sul nostro territorio, e quindi una ricattabilità estrema, questo è uno dei principali nodi del problema, che la storia ci insegna non ha riguardato solo i lavoratori che provengono oggi da paesi stranieri. Fino al 1961 in Italia c'era una legge contro l'urbanesimo, una legge creata dal regime fascista per controllare le migrazioni interne, e gli emigrati dalle regioni meridionali verso le regioni del nord Italia, del triangolo industriale, incappavano nella stessa trappola che oggi caratterizza la vita di molte di queste persone che provengono da altri paesi. La trappola era questa: per poter accedere all'ufficio di collocamento dovevi avere la residenza, ma per avere la residenza dovevi avere un lavoro, e quindi una volta emigrato trovavi una condizione difficile da sanare, cioè una condizione di clandestinità appunto difficile da sanare. Anche in quel caso l'espediente per risolvere tutto lo trovano quelle che sono alcune forme di caporalato. Molte aziende, addirittura la Fiat lo fa per piccola percentuale, ma lo fa l'ANIC, che sarebbe il ramo petrolchimico dell'ENI, quindi azienda statale, lo fanno diversi cantieri navali, o cantieri edili creano finte cooperative perché si poteva ottenere, si poteva iscriversi all'ufficio di collocamento dove aveva sede la cooperativa se si diventava soci della cooperativa. Queste cooperative erano fittizie e avevano come unico scopo quello di fornire manodopera intermediata a fabbriche o a cantieri navali. Perché questo esempio storico? Perché il parallelo è lo stesso. Se sono privo di documenti e non ho altre alternative occupazionali, la mia ricattabilità è altissima e quindi anche la mia disponibilità ad accettare forme di lavoro sfruttato e sotto caporale. Rispetto invece al tema dei contratti in agricoltura, non c'è solo, come dire, questo che si diceva, c'è in realtà il fatto che in agricoltura, come dimostra anche l'ultimo caso, c'è una larghissima area di lavoro grigio. Cosa vuol dire lavoro grigio? Vuol dire che pur essendo regolarmente contrattualizzati, questo regolare contratto di lavoro e anche il pagamento attraverso bonifico non è sinonimo di necessaria regolarizzazione del rapporto, perché ad esempio uno dei mezzi attraverso cui questo si aggira è il fatto che in agricoltura si possono dichiarare giornate lavorative del mese il mese successivo, quindi io posso dichiarare meno giornate lavorative di quelle effettivamente svolte dal lavoratore e a questo punto pagarlo meno, quindi avere
1: non preventivamente, quindi il controllo è impossibile.
2: E questo rende il controllo particolarmente difficile, perché l'ispettore del lavoro ha come unico mezzo per accertare la coincidenza tra le giornate lavorate e quelle dichiarate l'intervista al lavoratore, che però deve avere gli strumenti e la forza di comunicare questo abuso, questa irregolarità.
1: Certo. E immagino questa tragedia che porterà poi probabilmente a pagarne le conseguenze agli autori materiali del fatto, che poi in definitiva la più si viene a sapere, più si capisce siano altrettanto disgraziati e difficilmente poi invece si arriverà a imprenditori, agricoltori, proprietari terrieri, agricoli, che poi di questa manodopera sono i principali beneficiari.
2: Sì, gli studi ci dicono in realtà che anche se ormai in molti casi il caporale si è etnicizzato, quindi vuol dire persona che proviene dagli stessi contesti culturali, dagli stessi paesi, e questo è comprensibile alla luce del fatto che è necessario che ci sia una persona che abbia appunto le stesse capacità linguistiche, gli stessi dati culturali per ottenere la fiducia dei lavoratori, però questo caporale etnico è solitamente il pezzo di una filiera appunto dello sfruttamento del caporalato che è molto più articolata ed è il penultimo pezzo, quindi sopra i lavoratori. Al di sopra di lui ci sono sicuramente le aziende, ma ci sono anche altri vari passaggi, possono essere caporali italiani, possono essere, e questo in Calabria si riscontra fin dagli anni Ottanta, organizzazioni di carattere malavitoso. Quindi è molto probabile, anzi è quasi sicuro, che verranno accertati chi sono e qual è la rete dei caporali etnici, probabilmente verranno intercettate anche le aziende. Io temo che però non si riuscirà a ricostruire tutti i pezzi di questa filiera dello sfruttamento, quindi è probabile che altri pezzi rimarranno non puniti.
1: Sì, come siamo abituati a vedere, insomma. Bene, allora, dunque, all'interno del tuo libro tu proponi dei sistemi che potrebbero essere utili, oppure non si vede una... Perché abbiamo visto ieri, c'è stato per esempio un corteo partecipato sia da compagni e compagni, tutte strane alle questioni CGL eccetera, anche il corteo ufficiale della CGL, dove si affannavano a dettare quella che poteva essere l'agenda affinché si potesse evitare questa vicenda del caporalato, ma francamente a me sembrano spesso parole vuote, dove si naviga appunto senza strumenti di bordo, probabilmente senza neanche la voglia affinché questa cosa possa essere risolta.
2: Sì, sicuramente credo che le mobilitazioni siano utili anche semplicemente per mantenere alta l'attenzione o per C'è una cosa che lo sguardo storico ci dice: la prima legge sul fenomeno del caporalato che risale, che quindi si localizza al nord, perché il fenomeno nasce al nord, non nasce al sud, è del 1908, la legge sulla risaia. Quindi sono passati più di 100 anni e i dispositivi legislativi, anche migliorandosi di volta in volta, quindi abbiamo la legge sul collocamento del 49, quella del 70, fino ad arrivare poi alla recente normativa che ormai ha 10 anni, quella del 2016, la 199, è evidente che se sono passati 100 anni di leggi e il fenomeno gode ancora di buona salute, gli interventi legislativi da soli non bastano. E questo cosa ci dice? In realtà ci dice che bisogna intervenire, se vogliamo sradicare questo fenomeno, sui servizi, quindi sulla mancanza di servizi, su due grandi servizi per partire, poi ce ne sarebbero altri. Innanzitutto il collocamento. Non è un caso che le leggi di contrasto al fenomeno nel secondo dopoguerra sono leggi in realtà sul collocamento, cioè leggi che cercano di favorire l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro pubblico, quindi attraverso gli enti pubblici, e non lasciato nelle mediazioni dei privati, ma appunto gli intermediari, che naturalmente ne traggono un profitto. Se non si riesce a trovare un modo regolare per fare incrociare domanda e offerta di lavoro, è chiaro che non si sottrae spazio, terreno di azione ai caporali. L'altro grande problema è il trasporto. Chi accompagna queste persone a lavorare nei tempi però utili all'agricoltura? Le linee di trasporto pubbliche non sono utili, perché soprattutto in estate bisogna essere sul campo presto, perché poi intervengono le ordinanze con il caldo e quindi speriamo si fermi il lavoro durante le ore di stop. E i mezzi pubblici non funzionano. Nel corso degli anni, in diverse aree regionali, quando i braccianti erano italiani, vennero istituite le linee agricole pubbliche. Quindi bisogna anche qui intervenire sul trasporto, e per ultimo bisogna intervenire sull'alloggio, perché quello che è più evidente di questo fenomeno sono i grandissimi insediamenti informali, dove queste persone vivono in condizioni allucinanti, e oppure, come abbiamo visto nel caso calabrese, ammassati in appartamenti che gli italiani non fitterebbero perché in condizioni abbastanza degradanti. Se non si comincia a intervenire su questi tre aspetti, per poi arrivare anche ad altri, è chiaro che non si sottrae terreno ai caporali e non si lascia alternative a queste persone che hanno necessità di lavorare per ottenere un contratto di lavoro, per ottenere un permesso di soggiorno, ma anche per vivere, per mandare i soldi nei paesi di origine.
1: Certo. Certo, per noi, insomma, come la pensiamo, il più grande dei problemi è quello del capitale. Se non si risolve all'interno del capitalismo, non si può certo risolvere questa condizione dove appunto popolazioni alla miseria devono poter acquistare a 50 centesimi una salsa di pomodoro attraverso la grande distribuzione. E questa, insomma, è una domanda che tutti dobbiamo farsi: come può arrivare una salsa di pomodoro a 50 centesimi, fare 500-1000 chilometri di viaggio per essere trovata sugli scaffali del supermercato?
2: Sì. A proposito, vorrei citare due passaggi che non sono miei, ma sono di due studiosi.
1: Certo.
2: Il primo secondo me molto molto interessante è di una docente dell'Università di Calabria, che definisce il caporalato come una sorta di delocalizzazione in loco. Cioè, cosa vuol dire? Non ho bisogno di spostare, come abbiamo visto negli anni 90, la mia fabbrica in paesi dove non si aprono le tutele per risparmiare sulla forza lavoro, perché ce l'ho qua a basso costo. Questo però, bisogna dire pure un'altra cosa: non solo grava appunto sul lavoratore, che abbiamo visto è il primo a pagare le conseguenze, grava anche sull'azienda, che invece vuole competere attraverso un rispetto delle regole e che si trova a fianco un concorrente che le regole non rispetta, e grava invece, e quindi grava su tutto il sistema. Questo perché a volte la filiera schiaccia anche le aziende agricole. Bisogna sottolineare per un altro aspetto, che lo diceva Enrico Pugliese, un importantissimo sociologo italiano che è scomparso qualche mese fa e che probabilmente è il padre di questi studi. I fenomeni dell'intermediazione di manodopera in qualsiasi settore si possono riassumere con questa formula: sono lavoro povero in settori ricchi. Però quindi non troviamo questi fenomeni in settori arretrati da un punto di vista economico, ma si annidano dove si concentrano appunto le ricchezze. Non è un caso che adesso lo troviamo nei rider, quindi in questo settore che sta crescendo, o lo troviamo appunto, come l'ultima inchiesta, nelle costruzioni edili di appalti anche da diversi milioni di euro. È un modo che ha il mercato del lavoro e quindi il capitalismo di produrre quello che prima veniva definito qualche anno fa gli studi un esercito industriale di riserva, quindi un segmento debole del mercato del lavoro da utilizzare all'occorrenza per comprimere i costi della produzione e quindi massimizzare i profitti.
1: Capisco. Esatto, questa è la storia. Bene, ti ringrazio Giovanni di essere stato con noi e leggeremo il libro, magari avremo anche modo di riparlarne insieme nei prossimi giorni.
2: Io sono a disposizione, ringrazio voi per l'attenzione.
1: Figurati, buon proseguimento di giornata e a presto.
2: A voi.
1: Ciao, grazie. Ciao.
2: Buona giornata.

11:17 minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Con quest'ultimo contributo per ora terminiamo qui la mattinata in diretta di Radio Onda Rossa, un po' di musica e poi all'ora di pranzo il radioteatro di A Tutta Scena.

per questa voce stamattina è tutto. Come sempre un buon proseguimento di giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa. Come sempre un abbraccio particolare a chi è privato e privata della propria libertà.

Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

The Garden of Eden, il giardino dell'Eden di Nicolas Jarre, compositore cileno nato negli Stati Uniti, questo pezzo tratto dall'album del 2015 Pomegranates, Melograni, che va a introdurre la puntata di oggi dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale in onda un martedì ogni due attorno a mezzogiorno, con dei salti temporali, vi sarete accorte, nell'ultimo periodo. Una trasmissione che potete ascoltare in diretta da Radio Onda Rossa sulle frequenze 87.9 oppure in differita quando vi pare dal sito ondarossa.info, su cui trovate anche tutte le vecchie puntate di questa trasmissione. Una trasmissione che si avvia ormai verso il terzo anno, penso stiamo arrivando quasi alla puntata 50, che vi parla di Asia centrale, una regione del mondo che non è molto presente alla ribalta della cronaca italiana e europea, e vi dico già oggi che questa è una puntata massimalista. Voglio provare a vedere se riesco a toccare il bingo dell'Orda d'Oro, a parlare di tutti gli argomenti, menzionare tutti gli argomenti che normalmente vi menzionerei, di cui abbiamo parlato in queste quasi 50 puntate che ci hanno accompagnato qui negli ultimi 3 anni, vedere se riesco a metterci tutte le divagazioni tipo linguistico, religioso, antropologico che normalmente ci metterei. Oggi vi voglio raccontare una storia partendo da un elemento piccolo, voglio parlarvi di un simbolo che è quello del melograno, come forse vi avrà suggerito la scelta della canzone iniziale, e andare a vedere come questo simbolo nasce in Asia centrale, ha una vita sua, viene ripreso da varie culture del mondo e attraverso una serie di passaggi dove inizia a intersecarsi la storia dello sviluppo politico dell'Europa, dell'Unione Sovietica durante il Novecento, arriva poi a essere reinterpretato e appropriato in realtà da Israele. E la storia di come il melograno invece diventi un simbolo della cultura queer israeliana è una storia che se cercate su internet non trovate, ma dovete andare a ricostruirvi dei passaggi. Io penso che ci siano le basi per poter dire che questa appropriazione culturale a tutti gli effetti è avvenuta. Penso che ci sia stata una mediazione della comunità sionista californiana che ha supportato questa forma di riappropriazione culturale, e quindi oggi vi voglio andare a parlare dei melograni, e quindi faccio partire la nostra sigla Bicha Makin di Subsonic Voodoo, e dall'altro lato della sigla ci troviamo a parlare di melograni. Ai microfoni c'è Strelka e questa è l'Orda d'Oro.

Insomma, prima cosa da sapere dei melograni, il melograno è nativo dell'Iran, nel particolar modo della regione confinante tra l'Iran e il Turkmenistan. Ci sono una serie di vallate in cui si pensa che siano nati appunto i primi melograni, e questa è l'unica zona del mondo dove peraltro ci sono varietà selvatiche dei melograni che non sono state addomesticate. Però questo appunto è un frutto che ha la grandissima, cioè la pianta, questa grandissima caratteristica di essere in grado di sopravvivere a climi molto rigidi, soprattutto invernali, per cui il motivo per cui si trova, diciamo, in queste vallate del Turkmenistan e Iran, che d'inverno hanno delle temperature abbastanza basse, e però sopporta abbastanza bene in realtà anche il caldo, per cui si diffonde appunto in Asia centrale, che è una regione del mondo caratterizzata da un clima continentale, quindi con un'escursione estrema. Questa sua capacità di sopravvivere in vari climi fa sì che una volta che dall'Asia centrale si esporta il melograno nelle due direzioni di quella che poi diventerà la Via della Seta, quindi verso la Cina e verso l'Europa, verso l'Europa passando appunto dal Nord Africa, in realtà dal Medio Oriente e Nord Africa, che questa varietà di pianta attecchisca molto bene, quindi passa in tutto il Mediterraneo. A noi oggi interessa questa regione del Mediterraneo, cioè la regione del Mediterraneo, la storia che prende nella regione del Mediterraneo. Per cui abbiamo questi melograni che a un certo punto si espandono su tutta la costa del Nord Africa, passando dal Medio Oriente, arrivando direttamente da quella che era la zona della Persia. L'idea di associare oggetti che mangiamo, frutta, verdura, a divinità e esseri soprannaturali è una costante nelle varie culture del mondo, quindi non vi stupirà sapere che il melograno diventa simbolo di divinità all'interno delle varie culture che tocca. E qui c'è un capovolgimento interessante del simbolismo. Nel punto dove nasce il melograno viene associato con l'immortalità. Questo perché vi dicevo che appunto resiste a temperature molto rigide in inverno e soprattutto le foglie del melograno rimangono verdi per la maggior parte dell'anno, e quindi nella cultura zoroastriana il melograno prende il simbolo, il significato di immortalità. Viene utilizzato per celebrare il ritorno alla vita. Nel zoroastrianesimo ci sono dei cicli di ritorno alla vita e di rinnovo spirituale che vengono celebrati, e il melograno diventa il simbolo di questa rinnovazione spirituale. In Persia, dallo zoroastrismo, poi si evolve questo significato, che è il significato della virilità, resistenza virile, resistenza anche militare, è un simbolo di forza, e questa è la forma simbolica del simbolismo che rimane associata al melograno in Asia centrale, al punto che all'interno delle culture caucasiche il melograno rimane come simbolo di resistenza, ed è in questa forma che noi lo incontriamo all'interno di un film che io vi ho già menzionato in passato, perché a me piace molto, è un capolavoro della filmografia sovietica armena degli anni 70, che è appunto Il colore dei melograni. Il colore del melograno, un film di Sergei Parjanov, che è un regista nato in Georgia, però in realtà è armeno lui di etnia. Nasce in Georgia, un grandissimo regista dell'Unione Sovietica, nei suoi film affronta molto spesso delle tematiche relative a quella che lui vede come la colonizzazione dell'Armenia da parte dell'impero russo prima e dell'Unione Sovietica poi. Nel 1969 produce questo film che viene censurato parzialmente in Unione Sovietica, viene rilasciato con delle pesanti alterazioni, che è Il colore del melograno. Il colore dei melograni è la storia romanticizzata di Sayat Nova, che è un poeta nazionale armeno. Il film segue la storia del poeta e la prende come metafora della soggiogazione dell'Armenia. I melograni ritornano come elemento all'interno di questo film, e uno dei momenti clou del film, che sono una serie di
è un film episodico, per cui ci sono una serie di episodi relativi alla vita del poeta che sono abbastanza scollegati l'uno dall'altro, però uno dei momenti clou è la caduta di questa coppa con dentro del succo di melograno che si spande su una pezzo di tela bianca e disegna i contorni dell'Armenia indipendente. Capite che questa è una dichiarazione di intenti nei confronti dell'Unione Sovietica che non può essere tollerata, e quindi il film viene censurato. Il film è un film diventato famosissimo, è diventato un oggetto di culto, è un film molto strano. Parjanov ha una stilistica molto particolare. I film non sono particolarmente realistici, sono caratterizzati da quest'uso del colore meraviglioso, da queste rappresentazioni oniriche molto particolari, delle rappresentazioni che sono comunque molto più tipiche del cinema sovietico, e quindi con un'inclusione di elementi folcloristici della cultura armena che sono spettacolari. Se ne avete la possibilità, io vi consiglio assolutamente di guardare questo film, che appunto segue la vita di Sayat Nova, che è un poeta poeta nazionale dell'Armenia. È un film che poi parzialmente viene censurato anche perché ha delle grandissime sottotematiche queer. Parjanov stesso viene accusato dalle autorità sovietiche, dal Partito Comunista, di essere bisessuale, e il film ha costanti allusioni alla bisessualità anche ipotetica di Sayat Nova. Il film viene interpretato quasi tutto moltissime parti sono interpretate dalla stessa attrice, che è Sofiko Chiaureli, un'attrice georgiana, se non ricordo male, anche dal cognome, rappresenta molte delle parti, tipo 6 o 7 parti all'interno di questo film, di cui il poeta stesso, per cui lei interpreta il poeta da giovane e la donna di cui il poeta si innamora, per cui questa rappresentazione, questo poeta Sayat Nova, viene rappresentato come molto androgino. Colore delle melograne, del melograni è un film fortemente associato alla cultura queer nel contesto degli stati caucasici oggi. È il film nazionale armeno, è un film molto importante, e al suo interno però c'è questa rappresentazione del melograno come il simbolo tipico di quest'area del mondo, e come vedete con l'associazione simbolica di cui vi ho parlato io, cioè il melograno come resistenza, il melograno come simbolo anticoloniale. Quindi ci ricordiamo di questo significato, del significato centroasiatico, prima di andare a fare una pausa per un pezzo musicale che ci porterà poi a invece vedere come il significato di questo simbolo cambia una volta che passiamo all'interno dell'Europa. Vi voglio far sentire adesso invece un pezzo che è uscito da pochissimo, un mese fa, di un gruppo metal, si chiamano Bong Tower, e questo album si intitola Il colore dei melograni, The Color of Pomegranates, è direttamente ispirato al film, e noi ci andiamo a sentire il pezzo The Well, il pozzo.

un pezzo molto diverso da quelli che vi metto solitamente all'Orda d'Oro, che è effettivamente una trasmissione di cui accetto la critica che presenti poco punk, poco rock e poco metal in generale. E questi appunto erano i Bong Tower con The Well, tratto dal loro album The Color of Pomegranates. Quindi arriviamo con il melograno come simbolo di resistenza, virilità, immortalità all'interno dell'Asia centrale. Simbolismo che si mantiene in realtà ancora oggi, come abbiamo visto, viene appunto associato all'interno di questo film tradizionale, storico della cultura armena, anche alla lotta anticoloniale. Quando il melograno entra all'interno dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, lo fa in due ondate. In primis, nella zona dell'impero romano, arriva da Cartagine, quindi si espande dall'Iran, dalla Persia, attraverso il Medio Oriente prima, il Nord Africa poi, arriva a Cartagine. I romani lo scoprono quando iniziano ad avere interazioni con Cartagine, interazioni commerciali in primis e poi con le famose guerre puniche. Il nome della pianta, nella classificazione tradizionale delle piante col nome latino, è quello di Mala Punica, che significa la mela punica. Quindi il melograno arriva all'interno della cultura romana da queste interazioni, però poi il melograno ritorna una seconda volta all'interno della cultura europea, del bacino del Mediterraneo, attraverso l'arrivo della civiltà islamica in Sicilia e in Spagna. Quindi ci sono queste due ondate. E queste due ondate sono, dal nostro punto di vista del simbolismo, interessanti perché il melograno arriva con due significati differenti associati in queste due diverse ondate, ma poi vediamo che questi significati vengono un pochino stabilizzati uno sopra l'altro. Nel contesto della cultura romana e greca, il melograno mantiene questa associazione con l'immortalità inizialmente, ma poi prende una direzione che cambia i connotati del frutto e da frutto che mantiene questa connotazione molto mascolina passa invece a rappresentare la femminilità. Lo fa, secondo me, cioè il momento in cui vediamo questo capovolgimento è il mito di Persefone. Nella tradizione Persefone è la figlia di Demetra, la dea dei campi e delle messi, che un giorno viene rapita mentre si trova alle pendici dell'Etna con le sue compagne ninfe da Ader, re degli Inferi. Quando la madre scopre che Persefone è stata rapita, gira per la terra, è disperata, si narra che questo è il momento in cui inizia a comparire l'inverno. Fino a quel momento il mondo non aveva conosciuto l'inverno, lo conosce soltanto adesso. Intercedono varie divinità con Ade per far restituire la figlia alla madre. Ade finalmente decide di lasciare andare Persefone e, prima di lasciarla andare, le offre un chicco di un melograno nato nell'Ade, negli Inferi. Quando Persefone mangia questo melograno, il melograno la lega per sempre agli Inferi. Il melograno le dà l'immortalità, però la rende la regina degli Inferi, e questo la porta a tornare sulla terra per un periodo dell'anno e passare gli altri 6 mesi dell'anno invece tornare negli Inferi. E questa è la maniera in cui la teogonia greca spiega, la mitologia greca spiega l'esistere delle stagioni, quindi i 6 mesi in cui Persefone sta negli Inferi, Demetra disperata blocca la crescita delle messi e torneranno poi l'estate, la primavera, quando Persefone si libera dall'Ade. Questa è una versione del mito. C'è una versione alternativa del mito in cui Persefone non viene rapita da Ade, ma lo segue negli Inferi. Vediamo che nella versione che vi ho raccontato ora del mito c'è ancora questo significato dell'immortalità legata al melograno, la rinascita della vita, eccetera. Quando Persefone segue Ade negli Inferi, c'è invece chiaramente una reinterpretazione del mito
in cui a Persefone viene data una gentilità sessuale. Persefone segue Ade perché è affascinata da quest'uomo. E in questa versione del mito il consumo del melograno è una metafora della perdita della verginità. È una perdita della verginità che però avviene con la consapevolezza, il consenso entusiasta, così potremmo dire, da parte di Persefone, e quindi il melograno e mangiare il melograno inizia a diventare una metafora che viene associata al piacere sessuale femminile e a un piacere sessuale femminile che viene ricercato dalle donne. Questa forma di, cioè questo simbolismo associato al melograno viene mantenuto all'interno di alcune rappresentazioni pittoriche anche più antiche durante il cristianesimo, perché il melograno spaccato rappresenta i genitali femminili, quindi c'è questa associazione molto forte. Il colore anche del melograno, in realtà il rosso ricorda il mestruo, e quindi c'è tutta questa associazione molto forte tra il melograno e la vulva che viene mantenuta, e quindi vedete che c'è questo spostamento dal melograno come simbolo di mascolinità al melograno come simbolo di femminilità, ma soprattutto di una femminilità che accetta il piacere sessuale, quindi abbastanza discordante dallo standard dei ruoli di genere che vengono

Sono un invito ad avere molto benessere materiale e molti figli, quindi l'invito a procreare in maniera cioè fruttuosa, che però chiaramente si associa all'atto sessuale. Nel frattempo, nella cultura del Nord Africa, cioè nelle zone del Levante, nella cultura ebraica il melograno viene associato anche qui alla fertilità. Tanto che all'interno della Torah c'è proprio una esplicita menzione di andare a moltiplicarsi e diventare frequenti tanti quanto i chicchi di melograno. Quindi c'è quest'altra associazione sempre di fertilità presente nel mondo ebraico, che non si mantiene all'interno dell'Islam. Quando arriva l'Islam nella regione, il melograno all'interno della cultura islamica, prima però forse della cultura araba in realtà, nello specifico, non mi è veramente chiaro come si arriva alla sedimentazione di questo simbolismo, però sappiamo che Maometto considera il melograno come un frutto benefico per purgare il sistema delle persone dall'odio nei confronti dei nemici, e quindi c'è questa visione del melograno come un frutto benefico che migliora la vostra visione del mondo. Questo è il forte significato del melograno, che forse potremmo sempre dire associato alla rigenerazione in un qualche senso, che viene poi riportato in Europa quando con la seconda ondata di popolarizzazione del melograno, il melograno torna in Europa con la cultura islamica. Mi sembra interessante come funzioni la sedimentazione di questi vari significati, per cui abbiamo l'immortalità prima, poi la fertilità, e poi da lì facciamo questa astrazione verso invece il piacere sessuale femminile, perché questi significati rimangono tutti all'interno del simbolismo che accompagna la città di Granada. La città di Granada nel sud della Spagna, che diventa a un certo punto capitale della Spagna islamica. Granada prende il nome dal melograno, il simbolo della città è il melograno, ed è il melograno chiuso. E questo simbolismo, no, che poi invece lo riporta il melograno nel significare la sessualità femminile, viene rivendicata dai collettivi queer saffici della zona, che si rappresentano col melograno spaccato. Questo significato della femminilità, sessualità, piacere sessuale è il punto di partenza di una storia di appropriazione del simbolo, che è l'ultima parte di cui vi vorrei parlare della puntata di oggi. Parlo dopo la prossima pausa musicale, in cui vi voglio far sentire invece questo un pezzo che si chiama Pomegranate, sempre melograno, di un gruppo francese, l'Antidote.

0: L'ultima parte di questa storia ci porta in Unione Sovietica. Nel 1933 nasce a Leningrado, San Pietroburgo, Grigori Moiseevich Levin. Levin diventerà un botanista, il più grande esperto di melograni, viene trasferito a questo punto in Asia centrale. Si costruisce il suo laboratorio, inizia la documentazione delle varie varietà di melograni che esistono all'interno, soprattutto la sua stazione si trova in Turkmenistan. Il lavoro di Levin è immenso. Nel 1964 si stima che lui abbia documentato più di 1000 varietà differenti di melograni esistenti al mondo. Continua il suo lavoro fino a quando nel 1991, col collasso dell'Unione Sovietica, una delle conseguenze che raramente viene discussa, però è stata una conseguenza gigantesca, col collasso dell'Unione Sovietica la ricerca scientifica viene definanziata. Ci sono migliaia di ricercatori che perdono accesso ai fondi, la scienza sovietica di fatto viene completamente fermata in quel momento. Levin è uno di questi, le sue spedizioni in Asia centrale non possono più essere finanziate, la sua stazione di ricerca in Turkmenistan non ha più senso di esistere e quindi viene definanziata. E a questo punto tutta questa ricchezza di informazioni, di documentazione, di raccolta, anche l'archivio dei semi che era stato costruito da lui e dai suoi colleghi rischia di andare completamente perduto. A questo punto Levin decide di salvare la sua collezione disseminandola in punti diversi, quindi invia parte dei suoi semi a UC Davis, University of California Davis. Davis è il campus di botanica e agraria dell'Università della California, dei centri di ricerca molto importanti sulla questione, invia parte della sua collezione là e altra parte la invia invece in Israele. La invia in Israele perché Levin è di una famiglia ebraica, parte della sua famiglia si è trasferita in Israele dall'Unione Sovietica durante gli anni precedenti una sorte che ha accomunato in realtà molte persone ebree originarie dell'Unione Sovietica che durante gli anni dell'Unione Sovietica si trasferiscono. L'Unione Sovietica ha ufficialmente una repubblica ebraica che si trova vicino Khabarovsk, la parte dell'estremo oriente, della Siberia orientale, tensioni, cioè i rapporti tra la comunità ebraica e il Partito Comunista, a seconda dell'epoca in cui noi le consideriamo nella storia dell'Unione Sovietica, sono abbastanza tese. Ci sono delle politiche, ovviamente ne abbiamo parlato altre volte, anche con rispetto ad altre religioni. L'Unione Sovietica ufficialmente in alcuni momenti della sua storia rispetta la possibilità, no, di mantenere religioni distinte, però poi attua tutta una serie di politiche all'interno di vari momenti storici dove di fatto fa ostruzionismo burocratico ci sono documentati episodi di antisemitismo all'interno della storia dell'Unione Sovietica quindi ci sono persone che si trasferiscono all'estero. Molto spesso Israele e gli Stati Uniti diventano le due mete preferite. Peraltro all'interno di Israele la popolazione ebraica centroasiatica gli anni hanno documentato la discriminazione che hanno subito in Israele da parte della popolazione ashkenazita, le famiglie ebraiche della zona dell'Asia centrale invece sono sefardite, e all'interno di Israele c'è una scala non vorrei definirle caste perché non so veramente tantissimo della questione, casta forse non è veramente la parola adatta, però diciamo ci sono dei diversi livelli di vicinanza al potere in cui tradizionalmente gli ashkenaziti, che sono famiglie di europee di origine, vengono considerate come più vicine vicina alla bianchezza e al potere rispetto alle famiglie sefardite che invece sono arrivano dal Levante, dallo Yemen, dall'Asia centrale, quindi ci sono appunto sistemi di gerarchie di potere interne, per cui per esempio le famiglie sefardite che arrivano dall'Asia centrale hanno documentato quella che loro considerano discriminazione a tutti gli effetti e quella che è stata discriminazione nei loro confronti, perché appunto comunque persone di colore che arrivano dall'Asia centrale. Quindi Levin invia questa collezione, parte di questa collezione in Israele, dove la coltivazione dei melograni diventa particolarmente, cioè viene mantenuta, viene espansa, e dove oggi Israele viene riconosciuta come il paese al mondo con la tecnologia più avanzata e il leader nella tecnologia di coltivazione del melograno. Ci sono anche grandissime piantagioni di melograno in Cina. La Cina è un grandissimo esportatore di melograni, però questi melograni israeliani e quelli che poi invece diventeranno i melograni californiani anche sono dei melograni che vengono considerati come particolarmente deliziosi, perché appunto avrebbero sono stati coltivati con queste tecniche molto, molto raffinate. Perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché negli anni, cioè quindi stiamo parlando di una storia che arriva dagli anni 90 ad oggi, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, la storia di Levin viene riscoperta da una scrittrice californiana, Barbara Bear, che gli sente dare un'intervista a una radio, decide di recuperare Levin e fargli scrivere una biografia che si chiama Pomegranate Roads, le strade dei melograni, in cui Levin ricostruisce la sua storia di ricercatore, di quello che ha fatto nella vita per mantenere la documentazione su questi melograni. Il melograno arriva in California cioè in parte dovuto appunto a questo invio, no, dei semi, a questo rinnovato interesse, e in California possiamo osservare oggi il mantenimento di queste due culture, associazioni culturali del melograno, su due comunità che lo reclamano arrivando dai due lati di questa storia che vi ho raccontato, per cui la California oggi è un grandissimo esportatore di melograni, la coltivazione dei melograni in California è in mano a persone di origine iraniane e armene, con questa rivendicazione del melograno come simbolo storico, no, della nazionalità armena, della nazionalità iraniana, ma nel frattempo si sviluppa questo simbolismo alternativo, per cui in California il melograno diventa oggi un simbolo delle donne lesbiche ebree. Vediamo che quindi c'è questa proprio coesistenza di questi due simbolismi che si sono stratificati nella storia, in cui oggi Israele cerca di fare, no, di associarsi a questo simbolismo queer, femminista, del melograno come simbolo saffico, e presentarlo come parte della sua politica di pink washing. Se ascoltate questa radio sicuramente sarete a conoscenza del fatto che Israele molto spesso presenta la sua supposta diciamo il supposto appoggio ai diritti delle persone queer come una delle motivazioni che dovrebbero legittimare la sua presenza in Medio Oriente, questo a fronte del fatto che tuttavia i diritti civili non sono garantiti alle persone queer, il matrimonio omosessuale a Israele non è ancora cioè non esiste come possibilità, però sappiamo per esempio, perché avrete sicuramente sentito delle lotte contro l'uso, no, l'appropriazione di tutto un immaginario queer all'interno di eventi, in parte le grandi proteste che c'erano state qualche anno fa quando Israele aveva aveva ospitato Eurovision erano basate anche su queste, sulla volontà di non dare una piattaforma di questo tipo a Israele per presentarsi come rispettoso dei diritti umani a fronte di una situazione di oppressione, di violenza nei confronti delle persone palestinesi che dura da moltissimo tempo. E in California questa lotta, no, simbolica prende forma nelle discussioni su quelle che sono le varietà più deliziose di melograno. Per cui per questo vi dicevo, una storia che in realtà non è una storia così tanto conosciuta, bisogna andare a ricostruirla. Recentemente avevo sentito parlare a una conferenza sull'Asia centrale che si è tenuta a Venezia a dicembre dell'anno scorso, la storia della ricostruzione del mercato del melograno, dell'esportazione del melograno in California, che raccontava appunto questa parte del simbolismo associato ai melograni per parte della comunità armena e di quella che è il loro tentativo di rivendicare, no, questo simbolo come puramente caucasico, cioè caucasico nel senso degli stati del Caucaso, non nel senso delle persone bianche. Nel contesto degli Stati Uniti, in effetti, va menzionato perché caucasico vuol dire cioè si usa in un altro modo come termine. E però come appunto questo marketing del melograno venga fatto poi andando ad associarsi a temi sionisti assieme, cioè al supporto al sionismo, assieme a quelle che sono delle pratiche di riforestazione dell'Armenia. Per cui ci sono delle comunità di ebrei armeni, grandi supporter del sionismo. Questa cosa viene fatta in Armenia, ma viene poi fatta anche in realtà in Palestina, di appunto gruppi di persone ricche che si mettono d'accordo per andare a piantare pini e melograni, in questo caso in Armenia, mentre invece penso che in Palestina succeda solo con i pini, per andare appunto a riforestare questa zona del mondo dove le piante sono state abbattute per motivi in realtà di agricoltura e sostentamento da parte della popolazione locale. Sull'uso della riforestazione come strumento politico all'interno del contesto armeno si è parlato tanto, e si è parlato tanto anche di quest'uso nel contesto palestinese, in cui andare a piantare i pini che non sono nativi della zona della Palestina per andare a sostituire gli ulivi, che invece sono una pianta nativa della zona, è anche una maniera di solidificare il processo di colonizzazione, per cui si vanno a proprio arginare le coltivazioni di ulivi con queste piante. Che invece sono piante che non vengono neanche usate per la sussistenza, per cui appunto come il pino e la riforestazione venga utilizzata come sistema di marcatore territoriale. Questa storia mi interessava perché in Armenia appunto è un contesto in cui questa pratica è stata studiata molto bene, della riforestazione e di quello che è poi il simbolismo che permette di riportare a casa nel contesto californiano, per cui appunto questi gruppi di armeni molto ricchi riforestano l'Armenia, piantano melograni, piantano pini e poi utilizzano questa, cioè, e poi però sono appunto famiglie che vivono nel contesto californiano che il contesto armeno lo vivono in una maniera molto particolare, perché questa è gente che si è dovuta, cioè, è stata costretta ad andarsene dall'Armenia nel mezzo di una diaspora, ma che oggi non ha una connessione sul territorio che tenga conto della stratificazione storica dei rapporti all'interno dello Stato armeno con quella che poi è stata la storia sovietica. Per cui, per esempio, c'è una conseguenza osservabile. Nel contesto di Yerevan, la capitale dell'Armenia, in cui le piante della città, Yerevan è una città molto verde, storicamente aveva tantissimi parchi costruiti dai sovietici, però le piante che sono state piantate dai sovietici sono forse dei gelsi, sono delle piante che hanno dei frutti che cadono a terra e si spappolano sul terreno, di cui gli abitanti sono molto fieri, ma che oggi sono considerate sporche, problematiche e che stanno venendo rimosse per fare invece spazio a delle piante che siano meno messi, meno sporche, meno problematiche da gestire. Questo è un cambiamento che porta, che sta rompendo lo spazio architettonico e tradizionale di questa città per sostituirlo con quello di un immaginario invece più moderno, più pulito, più asettico, e che però viene visto anche come una maniera di sbarazzarsi del passato sovietico. Per cui qual era il punto di tutta questa conversazione? So che sono andata in tante direzioni diverse, divagando in tante direzioni, volevo parlarvi principalmente di due tematiche. Il primo era della riappropriazione culturale di questo simbolo del melograno, che come parte, no, da simbolo appunto maschile, di mascolinità, di resistenza, di rigenerazione, simbolo anticolonialista, della lotta anticoloniale all'interno dell'Asia centrale, che invece poi passa a significare la femminilità, la fecondità. Vediamo che ha questa rappresentazione molto esplicita del piacere sessuale femminile, che viene poi presentato come un simbolo che viene preso dalle comunità queer saffiche, quindi donne lesbiche e bisessuali, e vediamo poi come questo simbolo, cioè una volta che è in mano saldamente alle comunità queer, viene poi utilizzato come parte di un processo di propaganda e di pinkwashing all'interno dello Stato di Israele. La seconda parte su cui si saldava questa discussione invece, cioè al di là del simbolo del melograno, ma è un insegnamento invece, una tematica che abbiamo proprio sul concetto dell'albero e questa pratica della quella che viene chiamata la riforestazione. In inglese viene chiamata planting, in realtà, che secondo me è forse un sistema un po' migliore, un termine migliore, perché riforestazione dà quest'idea che c'è qualcosa che è stato tolto e poi viene raggiunto. Invece non mi è esattamente sempre chiaro se i contesti in cui vi ho parlato, in cui questi gruppi molto ricchi di statunitensi sionisti di origine ebraica, armena o palestinese, non mi è sempre chiaro che i punti dove vadano a aggiungere nuovi alberi siano punti dove effettivamente gli alberi non c'erano, è più come una specie di sostituzione in alcuni casi, o perlomeno mi sembra di capire che nel contesto palestinese si sia parlato di sostituzione, in quello armeno forse non è sempre chiarissimo, però vediamo come anche, no, questa pratica di proprio ridisegnamento del contesto dell'environment, dell'ambiente attorno a noi, può essere utilizzato come uno strumento di propaganda, di lotta e anche di oppressione in alcuni casi che abbiamo visto. E quindi questa è la storia di quest'umile pianta, appunto un argomento che a me ha affascinato molto, perché è un simbolo piccolo che però vediamo che ha appunto questa grandissima conseguenza. E con la puntata di oggi mi fermo qui. Mi ero dimenticata prima di dirvi come fare a contattarci: ci potete scrivere alla nostra mail ordadoro@ondarossa.info, oppure su Mastodon all'istanza di Puntarella Party, all'account che ha il nome di questa trasmissione, Lordadoro. Vi ho detto all'inizio che Lordadoro sta per arrivare verso le 50 puntate, siamo alla 48esima, e il motivo per cui l'ho detto è che in realtà vi devo dare questo annuncio, per me è molto triste in realtà che Lordadoro sta per concludersi. È un progetto che appunto dura da qualche anno, è stato molto bello per me fare, però Lordadoro sta per concludersi, si concluderà alla puntata numero 50, che si tiene il 7 di luglio, quindi è una puntata che ancora non ho pianificato, che rimarrà aperta, perché vorrei concludere un po' di cose che abbiamo imparato in questo periodo e anche lasciarvi la possibilità possibilità, se ci sono delle cose che volete sapere, delle domande che volete fare, di scrivermi per farmelo sapere. Cercherò di vedere se ricevo delle domande, di dare risposta a quello che volete sapere. Quindi avete tempo, vi lascio i compiti per il prossimo mese. Con la puntata di oggi chiudo qui e ci sentiamo tra 2 settimane. Un abbraccio a chi ci ascoltate e soprattutto a chi l'ha fatto privata della propria libertà personale. Ciao ciao.
1: Interferenze. State per ascoltare La Stampa Rassegnata, trasmissione di Radio Wombat.

0: gli va male. Agire!
1: Ciao ciao ciao, eccovi arrivati, arrivate a Radio Wombat e alla nostra trasmissione della stampa rassegnata. Un salutone a chi ci segue con più assiduità e già ci conosce, invece facciamo il solito bigliettino da visita per chi dovesse essere tra voi in ascolto per la prima volta, e a dire il vero ce lo auguriamo sempre che ci sia qualcuno o qualcuna in più nuovo ad ascoltare le nostre chiacchiere, le nostre chiacchierate. Gli diciamo, vi diciamo che siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, ci chiamiamo appunto Stampa Rassegnata. L'idea è quella di fare un po' il verso e mettere anche con ironia le mani avanti rispetto all'attività più sistematica e metodica della rassegna stampa, che è quella cosa che si fa solitamente la mattina guardando quello che esce sui giornali, le cronache o più in generale sui media generalisti e mainstream. Noi non lo facciamo tutte le mattine, non lo facciamo la mattina per il giorno stesso e nemmeno insomma per il giorno dopo. Ci prendiamo addirittura sempre una settimana di distanza dagli accadimenti e dalle cose che andiamo a guardare sulle cronache, però diciamo ci piace dire di noi stessi che compensiamo aprendo la nostra trasmissione, con questo ovviamente tutta Radio Wombat, a contributi esterni di singoli o realtà che siano, che hanno qualcosa di rilevante, competente, preciso, importante da dire e da dirci e da dire chiaramente a voi, che siete la ragione per la quale siamo qui a parlare e a far parlare. Questo più o meno è quello che facciamo. Questa settimana ci saranno con noi due ospiti, un intervento anche molto corposo, dettagliato e analitico sul piano casa, l'altro è da parte degli studenti e delle studentesse della residenza universitaria Calamandrei, la casa dello studente, che se qualcuno di voi si ricorda la settimana scorsa ne avevamo già parlato, rimasti senza acqua per una quindicina di giorni e poi hanno aperto con la mobilitazione una trattativa con le istituzioni competenti, e sentiamo e seguiamo quello che sta succedendo. Poi qualche altra notizia, più o meno questo è il palinsesto, diciamo così, di questa settimana. Quindi a questo punto, fatti i saluti e fatte le presentazioni, entrerei immediatamente nel merito delle cose. Partirei con l'intervento che vi ho già detto, la casa dello studente, la residenza universitaria Calamandrei. Tre secondi, tre o forse due, per riascoltare l'introduzione all'intervento che segue da parte di Lucio.
2: Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Torniamo a parlare di quello che è successo all'università, nello specifico la residenza universitaria Calamandrei di Viale Morgagni, che è stata lasciata senza acqua dal 15 al 31 di maggio. Ne avevamo parlato anche la scorsa settimana con Lucio dell'Assemblea degli studenti e studentesse per un diritto allo studio di qualità, e torniamo proprio da lui per sapere come è andato il tavolo che era stato promesso, annunciato e si è svolto il 3-4 di giugno, appunto per capire un po' quelle che sono state le promesse o comunque diciamo il tentativo di tamponare la protesta che li aveva portati in presidio sotto le sedi competenti, e che poi appunto ha prodotto la proposta di un tavolo tecnico e in qualche modo ovviamente anche politico di incontro. Dico politico oltre che tecnico perché chiaramente la richiesta da parte di studenti e studentesse universitarie e universitari è quella di invertire le priorità in una città nella quale non certo mancano investimenti, nella quale assolutamente manca disponibilità di alloggi, nella quale, come abbiamo detto tante e tante volte, la retorica intorno agli studenti, alle presenze dei più giovani e delle più giovani è fortissima, soprattutto dopo il mandato di Nardella che metteva proprio a valore la presenza di studenti e studentesse queste nella città di Firenze, ma in particolare quando questi e queste sono stranieri, quando hanno una capacità di spesa molto alta e quando possono servire ad alimentare come carburante gli indotti finanziari e immobiliari che vedono negli studentati, proprio negli studentati, uno degli asset strategici di Firenze e ormai non più solo della nostra città. Quindi quello che gli studenti e le studentesse chiedono è un rovesciamento di queste priorità: mettere al centro il diritto allo studio, mettere al centro la presenza di studenti e studentesse che non necessariamente hanno grande capacità di spesa e che non per forza devono e vogliono rivolgersi al privato per soddisfare una domanda abitativa e alloggiativa che, anche se transitoria e legata alla propria condizione studentesca, ha tutto il diritto di essere soddisfatta. Quindi Lucio, a te un po' la parola per raccontarci come è andato l'incontro, quali sono gli elementi che vi sembra si possano evincere e dei quali si può parlare pubblicamente, se ci sono stati davvero dei risultati, se l'impressione che avete è quella di un gioco alla melina dove si continua a spostare avanti la palla, si tampona, si riporta un po' d'acqua al calamandrei ma poi tutto resta com'è, o se c'è stato qualcosa di più o di diverso. A te la parola, siamo qui per ascoltare.
0: Ciao, sono Lucio dell'Assemblea del Calamandrei e vi riporto su come è andato il tavolo di lavoro con le istituzioni. Si è svolto il mercoledì 3 giugno e come assemblea ne usciamo molto insoddisfatti. In realtà il dialogo con le istituzioni è andato peggio di come ce lo aspettavamo, non che avessimo grandi aspettative, ma le istituzioni presenti al tavolo, che erano appunto comune, regione, azienda regionale del diritto allo studio e istituzione accademica, quindi università, accademia delle belle arti e conservatorio, sono dimostrate effettivamente impreparate, non hanno accolto quasi nessuna delle nostre richieste. Ma partendo da quello che gli abbiamo portato, la prima cosa di cui abbiamo parlato è stata una piccola questione logistica riguardante gli alloggiati del Calamandrei che erano stati trasferiti, perché all'inizio era stata indicata come data di rientro il 12 giugno e poi il 3 giugno, il giorno stesso del tavolo, è stata mandata una mail che dovevano rientrare entro il 6 giugno, quindi con un preavviso di 3 giorni per uno spostamento di alloggio è un po' poco. Quindi questa prima cosa, parlandone, si è subito riusciti ad arrivare al 15 giugno come nuova data per il rientro. Mentre parlando della proroga di CFU, che è a noi il punto che premeva di più, lì subito si sono scremati dietro diciamo delle questioni normative. Ci hanno detto che avrebbero fatto delle verifiche nuovamente se a livello normativo sarebbe stato possibile farlo, ma si sono appunto scremati contro queste normative nazionali e regionali a cui per loro è difficilissimo andare in deroga o impossibile andare in deroga, allargando anche la questione al fatto che se la deroga fosse stata fatta solo per gli alloggiati del Calamandrei sarebbe stata una disparità nei confronti degli altri studenti delle università, ignorando il fatto che comunque già la disparità è stata creata in quanto gli alloggiati del Calamandrei hanno vissuto, stanno sperimentando una disparità perché hanno avuto un disagio di 20 giorni tra assenza di acqua e spostamenti tra un alloggio e l'altro, hanno vissuto effettivamente un momento di disagio che infice veramente tanto sulla sessione, in quanto proprio in questo periodo inizia la sessione e può variare molto sugli esami che vengono dati. E su questo UNIFI, l'Università di Firenze, si è resa disponibile ad attuare un sistema per aggiungere un appello nella sessione. Questo sistema è già partito, stanno raccogliendo adesso i dati degli studenti per aggiungere questo appello. Noi abbiamo dimostrato tutta la nostra disapprovazione al fatto che nessuna istituzione presente si è voluta prendere la responsabilità di attuare la proroga dei CFU, ma sulla questione della pelle in più, appunto, anche questo che ci sembrava anche solo una cosa minima, per quanto non ci andasse bene, è anche quasi una cosa minima che andava aggiunta. Non è un vero e proprio appello, perché il regolamento didattico ha delle regole strette, e andare in deroga anche al regolamento didattico di NIFI sarebbe allungare i tempi per raggiungere questo appello, quindi non riuscire a farlo in tempo. Quindi verrà data, diciamo, una finestra a chi lo richiede per un determinato esame, una finestra di una settimana o due, speriamo due, ci è stata comunicata una, ma stiamo chiedendo che venga allargata a due settimane, tra la data dell'esame e appunto dei giorni in più per effettuare a tutti gli effetti effettuare la prova. Ovviamente questa è una direttiva di Ateneo, che però deve avere l'approvazione dei docenti, quindi spetterà al singolo docente decidere se attuarlo o meno. Noi confidiamo che lo facciano, ma ancora è tutto da vedere. Parlando invece della residenza Calamandrei, ci sono stati portati preventivi, si tratta di 14 milioni di idoneità statica, sismica, che però appunto la struttura è già a norma, quindi non sono lavori urgenti. 4 milioni per l'efficientamento energetico e 2 o 3 milioni per l'ammodernamento degli arredi, dei bagni. Quindi al momento il DSU dispone di un avanzo dell'anno scorso, che per legge ritorna alla regione, ma che su nostra richiesta la regione reinvestirà interamente nel DSU e specificatamente nella residenza Calamandrei. C'è questo avanzo di 4 milioni che spetta a noi decidere come investire. Ne parleremo in assemblea, ne discuteremo con i residenti, quindi su questo vi aggiorneremo anche. L'unico problema che ci è stato portato dalle istituzioni, come se spettasse quasi a noi risolverlo, ma se ne è discusso al tavolo, è il trasferimento degli alloggiati in caso di ristrutturazione, perché il DSU non ha soluzioni per questo. Ma anche lì abbiamo portato al tavolo la questione politica del fatto che i privati a Firenze hanno sempre più spazio, questo spazio gli viene concesso dal comune e dalla regione, che erano istituzioni presenti al tavolo, e quindi abbiamo chiesto un impegno che lo studentato di Monnatessa, che è uno studentato che aprirà nel prossimo anno con dei prezzi a loro dire calmierati, che sono calmierati si intende 600 euro una singola e 400 euro una multipla, quindi prezzi non so che definizione hanno di calmierati, ma molto alti, quasi inaccessibili per uno studente, soprattutto se fuori sede, che quello studentato in caso di ristrutturazione del Calamandrei che richiede lo spostamento degli alloggiati diventi per tutto il tempo dei lavori del Calamandrei l'alloggio alternativo per chi alloggia il Calamandrei, perché il Calamandrei è la residenza più grande di tutto Firenze, dà l'alloggio a circa un quinto di tutti gli alloggiati dell'area fiorentina, quindi non ci possiamo permettere di perdere altri alloggi oltre a quelli che già si perderanno col bilancio. Quindi quello studentato lì abbiamo chiesto che venga usato come alloggio alternativo. Quando abbiamo parlato, come ultimo punto, abbiamo portato il punto del fondo vincolato, perché la nostra idea era quella di chiedere alle istituzioni presenti, che comunque hanno un utile, quindi dei soldi che potrebbero reinvestire, abbiamo chiesto appunto di creare un fondo vincolato per il diritto allo studio in Toscana. Visti i tagli, visto che lo Stato non sta investendo nel diritto allo studio, volevamo che le istituzioni prendessero un impegno forte, un impegno concreto, e investissero una parte del loro utile dentro il diritto allo studio, in questo fondo appunto. Ma la questione è stata tristemente subito banalizzata e ignorata. Si è subito cambiato discorso, senza nemmeno affrontare i motivi per cui questo non è possibile, ma è oggettivamente visibile nella faccia di chi rappresentava le istituzioni, che non gli passava nemmeno per la testa questa idea. Quindi in generale ne usciamo molto delusi anche da come le istituzioni hanno tenuto il rapporto con il confronto con noi, ma non smettiamo di portare avanti questa mobilitazione. Quindi io vi invito l'11 giugno nel pomeriggio davanti alla Residenza Calamandrei, faremo un'assemblea aperta e poi un momento di socialità, di svago, in vista del prossimo tavolo. Il prossimo tavolo non è ancora fissato, chiederemo una data intorno alla terza settimana di giugno e vi aggiorneremo anche con quelle date lì, quindi perché sicuramente organizzeremo un presidio in concomitanza del tavolo. Quindi grazie ancora e vi aggiorno più presto, buona giornata.
1: Perfetto Lucio, insomma purtroppo le cose non vanno assolutamente bene e ci fa piacere che insieme alla delusione per l'atteggiamento istituzionale delle istituzioni competenti, nello stesso tempo c'è anche la voglia di non arrendersi, non farsi piegare e rilanciare la mobilitazione. Quindi giovedì 11 di giugno di fronte alla residenza universitaria Calamandrei in viale Murgagni, quindi lì dove passa la tranvia, e niente, aspettiamo anche le grafiche, le locandine per linkarle e metterle nella parte scritta della trasmissione. Ti ringraziamo tutti e tutte ancora una volta, ci risentiamo magari più avanti quando sarà fissato il nuovo tavolo, quando ci saranno degli aggiornamenti da fare. Ci interessa parlarne perché anche la popolazione studentesca fa parte di quella utenza della città che ha bisogno di alloggi, che pone una domanda di bisogno abitativo, ripeto, anche se transitorio, e non può essere soddisfatto solo dal mercato. Un tema questo del social housing, dei prezzi calmierati, della domanda, del bisogno abitativo, che in questa puntata torna e tornerà tra breve con l'intervento che poi faremo con Stefania, che è autrice di un lungo articolo su The Dot Cultura per analizzare il piano casa che sta proponendo e di fatto arriverà con il governo Meloni. Grazie ancora Lucio, facciamo a questo punto una prima pausa musicale, poi riprendiamo con altri argomenti.
3: Mamma, ho fatto un sogno stanotte, sembrava più un incubo, era terrificante, tutte immagini che si susseguivano a ripetizione come fotografie. Finalmente avevamo il primo presidente donna, ma le cose non andavano come promesso. Era in atto un genocidio, ma il mondo sembrava fregarsene. Pensa che un pazzo scatenato era il presidente degli Stati Uniti e non era l'unico presidente fuori di testa. Il pane costava 5 euro al chilo e le famiglie normali facevano fatica ad arrivare a fine mese. Non esisteva più la classe media e la classe operaia votava a destra. Ma io stavo vivendo la migliore stagione. Ho sognato

0: la migliore stagione.
1: Buono, rieccomi, vai, la stampa rassegnata, sempre Radio Wombat. Abbiamo ascoltato, avete ascoltato Claver Gold con Ho fatto un sogno allucinato, ma neanche troppo. Grazie Claver per averci condiviso questo incubo. Andiamo avanti, come promesso, arriva a 2 secondi 2 l'introduzione all'intervento di Stefania dall'articolo di The Dot Cultura sul piano casa del governo Meloni. Eccoci, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per parlare ancora dei temi che riguardano la città, tema che ci attraversa e attraversa tutte le città d'Italia, che è quello della casa. Lo facciamo oggi andando a ascoltare, a presentare, a divulgare e diffondere in qualche maniera un interessante, un importante articolo che esce per The Dot Cultura a firma di Stefania Balbonesi. Stefania, che è qui con noi ai nostri microfoni per esporre un po' i temi di quello che è stato non solo una denuncia, se vogliamo dirla così, di quelli che sono i contenuti assolutamente pericolosi del piano casa del governo Meloni, ma è anche un bilancio di quello che è stato e purtroppo continua ad essere l'operato di questo governo per quanto riguarda il diritto alla casa. Stefania fa un lungo excursus per prendere in analisi quelli che sono i punti chiave, i punti principali di questo piano casa, per fare una fotografia impietosa anche attraverso i numeri, che io lascio immediatamente a lei descrivere, dare e fornire per appunto demistificare quello che è il piano casa, un tema che non ci porta fuori dalla nostra città, dentro la quale il tema della casa è sicuramente, continua ad essere rilevante, rilevantissimo, come tutti e tutte sapete, e che però nello stesso tempo continua in modo pericoloso ad essere continuamente messo in relazione con la regolamentazione degli affitti brevi, con l'uso delle abitazioni a reddito, che è certo un elemento che porta alla crisi abitativa, però se non guardiamo anche quello che può essere il ruolo dello Stato, il ruolo diretto delle istituzioni pubbliche nel affrontare la crisi e la domanda abitativa, si rischia seriamente di mettere i cittadini, gli abitanti, uno contro l'altro, in una spirale che si avvita su se stessa e alla fine non risolve i problemi di nessuno e lascia tutti insoddisfatti e nelle proprie problematiche. Stefania, io ho detto qualcosa, non ho anticipato i tanti temi che affronti te, mi piacerebbe che tu li potessi esporre, diciamo così, lo dico per tutti e tutte coloro che sono in ascolto. L'articolo, appunto, essendo dettagliato e articolato, lo metterò anche come link nella parte scritta della trasmissione, in modo che chiunque volesse lo può riprendere da capo e rileggerlo con l'attenzione che merita. Stefania, a te.
2: Ciao Moma e buongiorno a tutti. Allora, parlare della casa in questo momento è molto complesso e difficile, in particolare perché è intervenuto il piano Meloni, appunto, che a mio modesto parere, e poi appunto ve ne farò parte di queste mie convinzioni, non va a risolvere soprattutto il problema rispetto ai bisogni. Però, prima di andare nel discorso della critica, diciamo, alcuni numeri potrebbero essere interessanti. Intanto noi siamo in un paese che vede a 650.000 le richieste di alloggio, di cui sociale e popolare, devo dire, che ricordatevi di questa distinzione perché è molto interessante, è detta una delle direttive non solo europee ma anche appunto e non solo italiane ma anche poi toscane. Comunque 350.000 di queste 650.000 domande di alloggio sociale o popolare sono solo popolari, cioè rivolte all'ERP. Poi bisogna anche dire che è interessante il dato degli sfratti, 40.000 sentenze di sfratto a livello nazionale, dico a maggio. Ovviamente noi pensiamo che siano in crescita perché appunto i vari tagli del governo welfare, chiamiamolo così, perché quello che era rimasto era ben poco, ma comunque vari tagli del governo, fra cui innanzitutto e mai ripristinato il taglio del contributo all'affitto, non fanno altro che essere un moltiplicatore per quelli che sono gli sfratti. Quindi diciamo che si va verso un diluvio di sfratti ancora più alto. In Toscana praticamente ci sono 20.000 nuclei familiari in attesa di ERP. In Emilia-Romagna, pensiamoci, sono 30.000, cioè sono liste di attesa lunghissime, infinite, perché appunto in compenso il patrimonio ERP non solo è piccolo rispetto a questi numeri, ma è anche in continua erosione. Vedremo un po' più avanti. Dunque, abbiamo già parlato del contributo affitto. Diciamo che in attesa di contributo affitto, o comunque le famiglie che potrebbero essere di riferimento rispetto al contributo affitto, che ripeto è un sistema per allentare la morsa dei bisogni rispetto agli sfratti eccetera, sono praticamente nelle cinque regioni del centro-nord, quindi si sta parlando di Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna, oltre 134.000. E comunque, andando avanti, allora, i numeri ci danno un pochino l'idea di quella che è l'emergenza abitativa, e tuttavia non arrivano veramente al problema, perché noi vediamo che c'è un'emergenza abitativa di fronte alla quale in pratica l'unica risposta che il governo ha dato in questo momento è stato il piano casa. Una risposta importante e interessante, perché se pensiamo che l'ultimo piano casa è stato quello di Fanfani, ecco, pensiamo a quanto è importante questo piano casa. E tuttavia noi abbiamo un problema, e qui andiamo sull'analisi del piano casa nazionale. Il piano casa nazionale sostanzialmente si fonda su alcuni punti chiave. Il primo è quello di andare a recuperare gli alloggi dell'ERP, perché sono tantini in effetti gli alloggi dell'ERP che sono fuori, diciamo, dal cioè che non sono utilizzabili, che non sono riassegnabili, ok? E comunque in ogni caso, non voglio ammorbarvi con altri numeri, il problema è che questo piano casa mette in campo alcune risorse, e questo è già un punto di debolezza. Perché? Perché la promessa è 100.000 alloggi in 10 anni, con investimenti straordinari dell'ordine di qualche miliardo, insomma. In realtà in questo momento l'unica quota di risorse messa sicura sul tema sono 970 milioni di euro spalmati in 5 anni. Allora, questo è interessante, perché uno dice accidenti, quanti soldi, ma in realtà praticamente questi soldi non riescono a recuperare se non un 50% scarso di quelli che sono gli alloggi vuoti o da ripristinare, anzi vuoti da ripristinare perché attualmente non assegnabili. 100.000 alloggi non assegnabili a livello nazionale. Il problema è che praticamente questi 970 milioni, come abbiamo visto, non sono sostanzialmente sufficienti. E allora che cosa si fa? Si fa una cosa che tuttavia non è così straordinaria, perché è uno di quei principi dettati anche dalla legge europea sulla casa, è una direttiva, cioè è un provvedimento da parte europeo che dà delle linee guida agli stati per la legiferazione sui vari temi. Quelli sulla casa sostanzialmente danno due indicazioni, una molto interessante e importante, e cioè che il diritto alla casa è praticamente un diritto, già questo è importante, ma soprattutto è un diritto della persona, nel senso che è un diritto ineliminabile per lo sviluppo della persona, e su questo penso che siamo tutti d'accordo e non mi dilungo. L'altro principio invece è quello di non è neanche un principio, è una direttiva, nel senso in favore di quella che è l'edilizia sociale. Interessante, però edilizia sociale ed edilizia popolare non coincidono affatto, perché mentre l'edilizia popolare è un'edilizia sostanzialmente e naturalmente pubblica, le case popolari che vengono assegnate attraverso i bisogni alle persone, alle famiglie in disagio forte economico sostanzialmente, l'edilizia sociale è quella che si rivolge alla famosa fascia grigia. Cosa significa questo? Sostanzialmente significa aprire le porte agli investimenti privati. E anche il piano casa di Meloni apre sostanzialmente la leva privata, lo dice anche la stessa Premier in un'intervista sul Corriere. Aprire al partenariato, diciamo così, pubblico-privato è comunque in qualche modo una modalità che praticamente comincia quel processo di privatizzazione rispetto ai servizi a cui abbiamo già assistito in altri temi fondamentali di welfare, diciamo. Perché questo? Innanzitutto perché ovviamente chiedetevi quando e per chi può essere interessante fare un investimento su proprietà immobiliari che praticamente non offrono lo stesso profitto delle proprietà private che vanno in mercato privato. In altre parole, questo sconto del 33% circa e questa quota del 70% sul costruito o sul rigenerato che le aziende private dovrebbero attuare, voglio dire, a chi giova? Come si fa a rendere attrattivo questo investimento? I casi sono due ovviamente: o c'è una temporalità tale per cui una volta che l'azienda privata abbia vinto questo appalto e sia andata avanti su questo partenariato, sa che in un tot di tempo, per lei ovviamente utile, diventa poi proprietaria senza vincolo di destinazione. Ancora non è stata definita dal decreto Meloni quanti anni potrebbero eventualmente essere, cioè il limite di temporalità prima che decada il vincolo di destinazione. Oppure l'altra possibilità: qual è il costruttore così grosso, così capace, con le spalle così larghe, di attendere tutto il tempo che ci vuole per poi tornare?

costi comunque che potrebbero esserci se l'azienda opera in uno spazio privato. Infine, torniamo un attimino al problema del patrimonio ERP. Allora, il patrimonio ERP, che già è piuttosto contenuto e che appunto, come abbiamo detto, ha una buona parte di immobili non assegnabili in quanto degradati eccetera, è soggetto anche ad una lenta erosione. L'erosione è dovuta al fatto della possibilità da parte cioè in capo agli enti pubblici, diciamo, di vendere quelle strutture, quegli alloggi ERP che non sono ripristinabili in senso di poter essere poi di poter far dare luogo a un'operazione comunque perlomeno di pareggio, insomma, io ci metto quei soldi e ripristino e poi dopo lo riassegno e la questione no, se sono talmente degradati da essere un'operazione in perdita, diciamo così, se vengono valutati questo, allora a quel punto si possono vendere. A chi venderanno anche qui? Quali saranno i soggetti in grado di farsi carico di alloggi così degradati e di renderli poi invece appetibili in un mercato privato, per esempio? Chi secondo voi? Lascio la risposta sospesa. Però una cosa bisogna dirla, che città come Firenze, città d'arte, hanno ancora dentro il loro ventre, diciamo, specialmente in centro storico, UNESCO o limitrofo, dei nuclei di case popolari, spesso case popolari che se non sono in degrado però insomma tuttavia rimetterci le mani, spesso sono anche comunque strutture piuttosto antiche che sono state poi assegnate negli anni 50 al patrimonio ERP, mi sto riferendo ovviamente anche a Via dei Pepi per esempio, ecco, tutte queste strutture qui abbisognano di un grosso investimento per essere di nuovo rese, diciamo così, riassegnabili. Allora, se questa operazione non andasse in porto, cioè se il Comune di Firenze, tanto per fare appunto un esempio, decidesse che non vale la pena perché appunto è negativa l'operazione, potrebbe venderle. Si sta facendo tutto un discorso di possibilità, di ipotesi, comunque, potrebbe venderle. A quel punto vi immaginate se finissero in mano per esempio a un bel fondo immobiliare come al solito o a una grandissima società immobiliare e queste avesse, come ce l'hanno, i soldi per ripristinarli, quale tipo di operazione di speculazione edilizia potrebbe essere attuata dentro il centro storico di Firenze, con ovviamente tra l'altro l'accelerazione dell'espulsione dei nuclei di residenti dal centro storico. Anche questo è molto interessante. Ecco, il piano Meloni, diciamo così, ritornando a noi, rende possibili, santifica, diciamo così, anche operazioni di questo genere. Ma l'assalto a patrimonio edilizio dell'ERP è fatto anche in un altro modo, in una maniera più subdola, praticamente nella modalità del tutti i proprietari, nel senso, se entro 60 giorni, diciamo, dalla entrata in vigore di questo, che è ancora un decreto legge, tra parentesi voglio rendere noto, anche se è notizia pubblica, probabilmente tutti lo sanno, che per trasformare in legge questo decreto legge sulla casa 66-2026, praticamente bisognerà aspettare il 6 luglio, perché sono i 60 giorni, appunto, per cui per mettere in vigore il decreto legge pena la sua scadenza. Ecco, notare che tra l'altro in questi mesi di attesa praticamente bisognerebbe anche mettere in atto i decreti attuativi, tutte queste cose qui rispetto alla legge, ciò significa un lavoro anche in Parlamento, tra le commissioni parlamentari eccetera, quindi magari il testo forse potrebbe essere o migliorato o peggiorato, bisogna vedere insomma i punti di vista. Ecco, tornando al principio di tutti i proprietari, praticamente questa legge e quindi questo decreto legge 66-2026 prevede una cosa molto interessante, cioè il fatto dello stilare un elenco praticamente delle case popolari che saranno avviate alla vendita con prelazione rispetto a coloro che ci abitano. Questo è una cosa che risponde a un vecchio principio italiano, direi, io magari penso più del centrodestra, ma insomma italiano perché è un principio che

0: su cui si sono, hanno pascolato anche, anche forse il centrosinistra tranquillamente, cioè interpretare l'ERP come un'anticamera della proprietà, nel senso io ti do la possibilità di acquistarti appartamento a un prezzo agevolato, benissimo, questo in ossequio al principio, ripeto, tutti i proprietari in Italia. Non voglio entrare nel merito al principio di tutti i proprietari, però voglio dire una cosa: questo tradisce in un certo senso, e anche non in un certo senso, tradisce alle radici uno dei principi su cui si fonda l'edilizia residenziale pubblica, che è quella di utilizzare gli alloggi in un momento di difficoltà delle persone, in un momento lungo di difficoltà delle persone, e comunque in ogni caso non dando la possibilità di acquistare l'appartamento a prezzi calmierati, per una ragione molto semplice, perché si suppone che l'aiuto della casa sia un aiuto che, tra virgolette, lo mettiamo, potrebbe essere temporaneo, nel senso ti aiuto in un momento di difficoltà della tua vita familiare. Un momento di difficoltà può essere anche tutta la vita, d'accordo, però questo è il principio di fondo, in maniera che tu usufruisca di un alloggio che ti consenta di riprenderti la tua sicurezza, per esempio, la tua sicurezza economica, di far studiare i figlioli perché non hai da pagare un affitto esoso, cose di questo genere, e dopodiché però finito questo periodo, tu o i tuoi figli, eccetera, lascerete la casa che rientrerà in un circuito di solidarietà per cui servirà un'altra famiglia per rimettersi in sesto. Questo sarebbe il concetto dell'edilizia residenziale pubblica, che viene totalmente tradito se si trasforma tutti in piccoli proprietari che magari poi, se non hanno risolto i loro problemi economici, saranno poi costretti a vendere, e comunque in ogni caso non vogliamo addentrarci in questo. Perfetto. Se questo quindi è un problema che riguarda l'erosione continua dell'ERP, portata avanti in due modi, nelle modalità di gestione e secondo una direttiva ben precisa, che è quella di aprire le porte all'edilizia sociale e alla fascia grigia, noi abbiamo un problema. Abbiamo un problema che è quello di chi, a chi si rivolge il piano casa Meloni. Quindi a chi si rivolge? Sostanzialmente, senza tema di sbagliare, si può dire che si rivolge alla fascia grigia. Quale? Quella che è in grado comunque di pagare un affitto calmierato. E anche qui c'è un problema. Cosa vuol dire affitto calmierato? Cosa vuol dire affitto sociale? Chi decide qual è l'affitto calmierato? Chi decide i livelli? I requisiti quali sono? Anche perché noi abbiamo un problema ancora più grave. È un problema economico-sociale. Si sta ancora a parlare di fascia grigia quando i famosi working poor, quindi i lavoratori poveri, quelli che lavorano tutti i giorni, che hanno un lavoro fisso, hanno salari talmente bassi che praticamente entrano in una fascia di povertà, sia pure relativa, non assoluta, questi li vogliamo ancora definire fascia grigia? Vogliamo davvero ancora sobbarcarli di un canone calmierato, tra virgolette, 600 euro, 700 euro, canone calmierato? Ecco, quando una media, diciamo così, prima acchito, così la media degli stipendi dei lavoratori si aggira sui 1.200, 1.700 euro, 1.700 già tanto. Vogliamo togliergli il 50% comunque di ciò che entra in casa? 50% di 1.200, 600, e con 600 euro cosa si fa? Oppure di 1.700, ma mettiamo anche 2.000 euro. Leviamogli 600-700 euro, 600-700 euro di affitto, e il resto per una famiglia magari di tre persone con monoreddito. Insomma, ci sono alcune cose che effettivamente non è che tornano, e quindi ritorniamo comunque anche all'insufficienza delle risorse. Un'altra cosa che è interessante di questo piano casa è la messa a terra, diciamo, di un sistema di gestione delle cose in perfetta coerenza con, diciamo così, le radici di chi ci governa, e cioè una centralizzazione e un commissario straordinario. Cosa significano queste cose? Che per attuare queste politiche viene previsto un commissario straordinario che ha dei poteri straordinari. Fra questi poteri anche quelli di intervenire con ordinanze che superano la legge, tranne alcune che sono insuperabili, come le direttive antimafia, le leggi antiterrorismo, quelle della sicurezza, altre leggi, per esempio le direttive europee, ecco, non possono essere superate dal commissario straordinario, ma tutto il resto sì. Quindi si crea praticamente che cosa? Forse, e dico forse, ipotetico, una nuova fonte del diritto? La sparo grossa, però è così? E poi chi decide come mettere in atto i progetti? Chi decide i progetti? Chi decide, per esempio, come si gestirà poi in concreto tutto questo su una città come Firenze, come Torino, come Milano? Non gli enti locali che sono vicini al territorio, ai bisogni della gente, eccetera, ma sarà centralizzato e quindi sarà un'altra struttura centrale a prendere delle decisioni fondamentali per la vita della città. Tiro le fila a questo punto rapidamente. Apertura al privato, erosione dell'edilizia residenziale pubblica, centralizzazione e commissario straordinario per le decisioni, risorse sufficienti, per ora 970 milioni in 5 anni, neanche il 50% delle case vuote a livello nazionale sarà possibile ripristinarle e riassegnarle. Io direi che questo piano casa fa delle cose, sì, semplifica amministrativamente, ma nel senso della centralizzazione. Non voglio riaprire il discorso, voglio concludere. Questo piano casa non viene incontro ai bisogni. Buona giornata a tutti.
1: Grazie Stefania, buona giornata a te, anche se penso che dopo aver tinteggiato in modo così fosco il quadro che ci attende sulla casa, connesso a tutti gli altri problemi che hai ovviamente intelligentemente individuato, sia difficile passare delle buone giornate, ma raccogliamo il tuo invito e te la auguriamo anche a te. Ovviamente è una battuta, grazie davvero per tutto quello che ci hai esposto e lo ridico ancora, l'articolo lo trovate scritto e linkato perché appunto, come avete sentito, merita, anche se l'intervento di Stefania, e ti ringrazio ancora di questo, è andato ben oltre i contenuti dell'articolo, con riflessioni e con appunti ancora più ficcanti. Grazie ancora, passiamo immediatamente, perché se no la trasmissione non ci basta, a guardare le notizie che sono uscite questa settimana e qualche giorno prima su Sollicciano. Continuiamo a guardare le cronache di questa settimana, nella quale escono anche delle notizie riferite al carcere di Sollicciano. Escono sul Corriere Fiorentino sia il 4 che il 5 di giugno. Il 4 giugno il carceri toscane sovraffollate, la relazione del garante in commissione, e poi il giorno dopo si riprende sempre sul Corriere sul tema carcere e Sollicciano, carcere disumano, rinvio di pena alla consulta. Il 22 settembre la Corte Costituzionale deciderà sul ricorso di un detenuto a Sollicciano. Le vicende sono sempre quelle riferite alle condizioni strutturali devastanti nelle quali versa il carcere di Sollicciano, proprio dal punto di vista edilizio e dal punto di vista delle sue infrastrutture, quindi ci riferiamo ovviamente all'acqua, acqua calda, acqua fredda, impianti di raffrescamento o riscaldamento. La situazione appunto l'abbiamo denunciata tante e tante volte, alla quale ovviamente dobbiamo aggiungere il sovraffollamento che rende Sollicciano uno dei carceri più sovraffollati e quindi più popolati addirittura dell'intera Italia. E la cosa è talmente grave che è stata portata ad attenzione della Corte Costituzionale. È una notizia che abbiamo in qualche modo dato e seguito per diversi mesi. La cosa e la vicenda non è ancora chiusa, perché appunto si va verso il 22 settembre. Lo vado a guardare dall'articolo, che direi abbastanza ben fatto, riporta anche molti virgolettati e ci riporta dentro quella che è la realtà materiale devastante di questa struttura penitenziaria: celle allagate, infestate da cimici, senza acqua calda e prive di riscaldamento. Sarà la Corte Costituzionale il prossimo 22 settembre a discutere la possibilità per un detenuto di differire la pena o sostituirla con i domiciliari ogni volta che le condizioni della detenzione raggiungono la soglia del trattamento inumano. a sollevare il caso nei mesi scorsi furono gli avvocati legali di un uomo condannato a 22 anni per omicidio e detenuto a Sollicciano. Eccepirono la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del Codice Penale, che prevede un rinvio della pena solo in tre casi tassativi: lo stato di gravidanza e puerperio, la domanda di grazia e una grave malattia. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze accolse l'istanza dei difensori, condividendo il supposto contrasto della norma con l'articolo 27 della Costituzione e con l'articolo 3 della CEDU sulle condizioni detentive inumane nelle carceri. Trasmise gli atti alla Corte Costituzionale. La questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze ripropone il tema strettamente collegato alle condizioni disastrose e perciò inaccettabili in cui si trova il sistema penitenziario italiano, più volte da diverso tempo denunciato in primis dalla comunità dei penalisti italiani, afferma in una nota all'Unione delle Camere Penali, che parteciperà all'udienza pubblica il 22 di settembre. La situazione nelle carceri è disastrosa, oltre a gravissimi deficit strutturali registrano oggi tassi di sovraffollamento medi superiori al 139%, con 163 ben oltre la capienza massima consentita, 73 dei quali con tassi compresi tra il 150 e il 238%. I penalisti snocciolano numeri raccapriccianti: 27 suicidi fra i detenuti, 2 fra la polizia penitenziaria e 70 morti per altre cause. Un quadro che rende strutturale, non più episodica, la violazione del principio di umanità della pena. Scontare la pena in condizioni strutturali di degrado, sottolinea l'Unione delle Camere Penali, è una pena diversa e più grave di quella pronunciata dal giudice. Per superare questo grave conflitto è necessaria una sentenza additiva per dare la possibilità, oggi vietata dall'articolo 147 del Codice Penale, alla magistratura di sorveglianza di sospendere l'esecuzione della pena, magari sostituendola con la detenzione domiciliare. Quindi la vicenda che detta e letta in questa forma e con queste formulazioni può risultare ostica, e lo dico ovviamente per me stesso in primis, che non ho competenze specifiche in questo argomento, alla fine si può sostanzialmente ridurre alla formula che sintetizzerei così: siccome quando ci mandano in carcere, grave o non grave che sia il nostro reato, e su questo un piccolissimo inciso, sono veramente tantissimi e tantissime la stragrande maggioranza dei detenuti e delle detenute, coloro che sono in carcere per reati minori o addirittura in attesa di giudizio, questo per sconfessare una narrazione, o forse più che una narrazione, una retorica, un luogo comune che accompagna tanti commenti forcaioli che si possono sentire dal bar al bus alla tranvia al web, e che vorrebbero convincerci che in carcere si deve stare male perché si sono commesse gravi colpe contro la comunità, ma non è questa la situazione, la realtà di moltissimi e moltissime detenuti, chiuso l'inciso. Quindi comunque quando i giudici decidono di mandarci in carcere e di punire con la carcerazione dei comportamenti ritenuti punibili in questo senso e quindi antisociali, ci stanno condannando ad essere detenuti, ma non ad essere detenuti in una condizione disumana e degradante che assomiglia molto ad una tortura psicofisica. E quindi da questo punto di vista questa vicenda e questi ricorsi hanno insistito per mettere in discussione il fatto che questa possibilità di essere detenuti possa davvero essere esplicata. Quindi chiedono che si possa o essere immediatamente trasferiti in strutture carcerarie nelle quali le condizioni non sono inumane e degradanti, e quindi sicuramente porrebbe un problema non da poco al sistema penitenziario italiano, dove molte carceri sono messe molto male, non solo Sollicciano, oppure invece che scontare una pena in un'altra in un altro istituto di pena in condizioni migliori, si richiede addirittura i domiciliari. Chiaramente questo è una sentenza veramente non da poco, perché io da profano, ma dico probabilmente potrebbe in qualche modo fare anche giurisprudenza e quindi andare, se non a rovesciare o a ribaltare completamente, però mettere sicuramente molto in crisi un sistema penitenziario che è allo sbando e che sembra proprio che i governi abbiano deciso di far andare in questa direzione, al di là di tutte le retoriche, al di là del fatto che viene utilizzato come uno dei tanti talking point sui quali si fa retorica e sui quali si cerca di convincere e strappare anche dei voti e dei consensi. Questa notizia quindi che ci riporta alle condizioni materiali di esistenza di questo carcere e mi riporta ad un articolo che avevo trascurato, diciamo così, di alcuni giorni fa, che era del 24 di maggio, quando la lettera di un detenuto al garante dei detenuti denunciava addirittura che dai rubinetti potrebbe uscire acqua contaminata. L'articolo usciva solo sulla Nazione, che dava spazio appunto a questa denuncia che era stata fatta ai giornali dal garante dei detenuti, ma alla sua attenzione era stata portata dalla lettera di un detenuto di Sollicciano, e diceva proprio così: alcuni reclusi sarebbero afflitti da febbre e pustole, potrebbero essere disposte analisi sulla potabilità. La denuncia del familiare è stata trasmessa alla direzione dell'istituto, al provveditorato e alla regione. Alcuni detenuti di Sollicciano presentano fenomeni di febbre e pustole. La causa di questa potenziale epidemia potrebbe essere una contaminazione dell'acqua che sgorga dai rubinetti delle celle, usata oltre che per lavarsi anche per bere da chi, e non sono pochi, non può permettersi di comprare la minerale al supermercato interno. Il garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani si è attivato dopo che ha ricevuto la segnalazione da un familiare di un detenuto. La lettera, oscurata delle generalità del recluso e della sua parente che ha firmato la missiva, è stata girata alla direzione del penitenziario, al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria PRAP e al servizio sanitario della regione Toscana. Secondo quanto è stato riferito nei colloqui con parenti e avvocati, alcuni detenuti sarebbero in cura con antibiotici, ma i loro sintomi non accennerebbero ad affievolirsi. Per capire se l'origine dei malesseri fosse davvero l'acqua, potrebbe essere disposta un'analisi. Questo più o meno è il contenuto dell'articolo, che ora non termino di leggere, ma la sua gravità è confermata dal fatto appunto che diventa un articolo. Lo dico perché secondo me, se chiunque di voi ricevesse una lettera da parte di un dipendente del vostro ufficio che vi dice che dai rubinetti esce dell'acqua contaminata, la cosa sembrerebbe il delirio di un pazzo o il tentativo di mettervi nel mezzo ad una storia più grossa di lui e di voi stessi. Invece che questa denuncia possa davvero essere ricondotta alle condizioni dell'acqua che esce dalle tubature, non è derubricato a uno scherzo, a un gioco o ad un delirio, proprio per le condizioni di questo carcere. Quindi quando un carcere è messo così male come lo è quello di Sollicciano, oppure quando un edificio, una struttura pubblica, perché poi di fondo di questo si sta parlando, al di là del fatto che lì dentro ci sono persone che scontano una pena, ma potrebbero anche essere lavoratori, lavoratrici o altri tipi di utenza, l'edificio è messo così male che anche una denuncia che apparentemente potrebbe sembrare totalmente delirante diventa invece qualcosa da essere preso con molta molta serietà e potrebbe richiedere davvero delle analisi anche in questo senso. L'altro aspetto che mi sembra importante sottolineare, anche se l'articolo non lo sottolinea secondo me abbastanza, è il fatto che ci siano delle persone che detenute dentro il carcere non sono in condizioni di comprare l'acqua potabile in bottiglia al supermercato interno. Questo chiaramente ci fa pensare sia alle condizioni di totale povertà di queste persone, che non sono in condizioni di potersi comprare neanche l'acqua da bere, ma dall'altra parte anche il problema dei prezzi e della speculazione che c'è sui prezzi dei mercati interni al carcere. Ovviamente questo potrebbe potrebbe farci pensare che anche lì, se qualcuno vuole qualcosa in più, se lo deve pagare, non è detto che i prezzi debbano essere particolarmente accessibili, ma qui si sta parlando di una situazione dove manca letteralmente tutto, quindi quando i detenuti devono comprarsi qualcosa in più non è poi un tanto in più, non si parla certo di gente che si vuole levare la soddisfazione di comprarsi il caviale o forse anche qualcosa di meno pregiato, ma comunque un di più, si parla di persone che devono integrare la propria dieta, si parla di persone che a volte hanno dei pasti, ricevono dei pasti veramente obbrobriosi e quindi non li toccano nemmeno e devono comprarsi qualcosa da mangiare con i propri soldi o con quelli che più probabilmente qualcuno o qualcuna fuori dal carcere gli manda, se questo qualcuno o qualcuna c'è. E comunque sono prezzi molto alti, però quando si deve comprare cose essenziali come addirittura l'acqua, perché quella del rubinetto non è garantita o può addirittura essere fonte di malattia o di problemi ben più seri, allora capite che qui le cose sono davvero gravi, non c'è assolutamente da sorvolare, non c'è neanche da approcciarsi a queste vicende con gli occhi della pietà o con semplicemente la rassegnazione o la suefazione. Dobbiamo trovare la forza e il coraggio di continuare a indignarci, perché si parla appunto di strutture gestite dallo Stato, si parla di persone che per quanto possano aver compiuto dei gesti o abbiano avuto dei comportamenti antisociali, non per questo meritano delle torture psico e fisiche come quella alle quali sono sottoposte in strutture come queste. Quindi insomma ci auguriamo che come sempre diciamo, di fronte a queste cose ci sia perlomeno una presa in carico seria, che si vada oltre agli articoli di cronaca che pur ci sono e che però sono davvero insufficienti, come d'altronde troppo spesso sono insufficienti anche le nostre parole e tutti i nostri commenti. Questo però non ci esime dal parlarne e tenere aperta una finestra di attenzione e di riflessione su quelle che sono le carceri italiane, nello specifico il carcere di Sollicciano. Direi che sulle notizie di questa settimana, recuperando anche quella del 24 di maggio che era uscita sulla Nazione, abbiamo detto più o meno tutto. Continueremo a seguirlo, vediamo se usciranno nuove cose in vista di questa udienza del 22 di settembre, che certo, ripeto, è un passaggio sicuramente importante.
2: Bene, credo che con questo davvero siamo a pochi secondi dal termine dell'ora della stampa rassegnata. Abbiamo detto tante cose, un grazie a chi è stato con noi, a voi, tutti voi, il nostro grande ciao!

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
1: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
0: I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il documentario 1893, l'inchiesta di Nella Condorelli. Voci di Francesco Foti, Enrica Rosso, Alessandra Costanzo, attori ed attrici del Teatro del Baglio di Villa Frati. Musiche originali di Massimo Zamboni.
2: Che cosa si doveva fare? La mia domanda era questa.

Eccomi a voi. Adolfo Rossi, classe 1857. Luogo di nascita Valdentro, un pugno di case sul confine fra Lendinara, Fratta Polesine e Villanova, nel Veneto. Di mestiere giornalista. Scrivo per passione pura dai tempi del ginnasio. Avevo 18 anni quando la morte di mio padre mi costrinse ad abbandonare gli studi e a cercare lavoro. Trovai un impiego all'ufficio postale di Rovigo. Insofferente come un uccello in gabbia, la notte sotto i ponti tessevo soliloqui. Le storie vivono sulle strade. Mi imbarcai per l'America. Non dissi nulla neppure a mia madre. A Nuova York ho fatto il venditore ambulante e il cameriere. In Colorado ho lavorato nelle miniere di carbone. E qui, con i minatori, che presero vita ai miei primi libri inchiesta. Un italiano in America e il paese dei dollari. Assai d'aiuto mi sono stati i consigli del mio maestro spirituale e concittadino Alberto Mario, fin da quando ero ancora uno studente. Si nutra di studi storici. Si attenga a pochi libri, ma che siano di prim'ordine. Si eserciti continuamente e si guardi dai neologismi e dalle forme false che infestano la prosa dei giornali. Non abbia fretta di mostrarsi al pubblico.

ero mai stato in Sicilia prima di quell'anno, il 1893. Come molti di voi certamente ricorderanno, dopo i fatti avvenuti in gennaio a Caltavuturo, nel Palermitano, dove le truppe regie fecero 11 vittime tra i contadini affamati che occupavano la terra, sulla situazione nell'isola era calato il silenzio. Fu solo all'inizio di ottobre che i giornali del continente cominciarono a pubblicare brevi informazioni, per lo più dispacci di polizia, che dicevano: «Cresce in Sicilia l'agitazione promossa dai fasci dei lavoratori. Un movimento composto da contadini, braccianti e operai delle miniere. 300.000 sarebbero gli iscritti, uomini e donne, più di 100 le sezioni e ogni giorno ne nascono di nuove». Per quanto mi riguarda, decisi all'istante di progettare un giro nell'isola. Né mi lasciai fuorviare dal fatto che nessun altro giornalista avesse deciso di farlo. Per più di un mese, tra l'ottobre e il novembre del 1893, ho percorso in lungo e in largo le strade di Sicilia, quasi sempre a dorso di mulo, fino ai più remoti paeselli di terra e di montagna, preoccupandomi solo di studiare i fasci e di parlare con la gente che li componeva. Le donne erano le più ardenti. Ho visitato paesi in cui l'entusiasmo era giunto al punto di sostituire ogni altra fede. Donne che prima erano religiosissime non credevano che ai fasci e per essi morivano. A Roma i miei articoli suscitarono un gran dibattito. Furono portati in Parlamento e tradotti anche all'estero. Per me non avevano altro pregio che quello della sincerità. Ho raccontato ciò che ho visto, senza preconcetti, senza censure. Oggi che il processo di Palermo è finito, come tutti sappiamo, ho deciso di ripubblicare quegli articoli in un volumetto che spero venga letto negli anni. È l'unica testimonianza diretta esistente di quei fatti. Una storia finisce, la storia continua. Alla fine è la risposta.

0: La mia prima alba in Sicilia sorge sul mare di Palermo. A 30 anni dallo sbarco dei Mille e dal plebiscito per l'annessione al Regno d'Italia, la Sicilia rimane la più sconosciuta e lontana delle nostre più lontane province. So di non avere davanti a me un'inchiesta facile. Questa agitazione nelle campagne siciliane viene considerata a Roma come un affare di ordine pubblico. Di sicuro, a sentire il giovane cronista locale che stamane mi ha fatto una sintesi assai utile del punto in cui siamo, l'agitazione è seria. I fasci sono forti e la cosa più sorprendente è la rapidità con cui si è sviluppato un esercito di contadini laceri che risponde ad una parola sola. Il fascio di Palermo è il più importante di tutti i fasci dell'isola. Conta 11.000 iscritti e pubblica un foglio regionale, La Giustizia Sociale. Sta qui, in via Alloro al Civico 97. È il primo che visito. Ho telegrafato e mi aspettano. Appena entrato, vedo in fondo la stanza il palco di un teatrino e appoggiate al muro le tabelle che si portano alle dimostrazioni, con grandi scritte a caratteri neri. Nel corridoio intravedo campioni di rotoli di stoffe e tabelle con i prezzi ridotti di mugnai, barbieri, calzolai. Ecco venirmi incontro i capi del movimento. Cosa notevole, sono tutti giovanotti sulla trentina o giù di lì. Rosario Garibaldi Bosco, capo del fascio di Palermo, ha 27 anni. Nicola Barbato di Piana dei Greci ne ha 33. Bernardino Verro di Corleone, 27. Ditemi, come nascono i fasci? Parlate con franchezza.
1: Saremo schietti, non temete. Io, Rosario Garibaldi Bosco, ho cominciato a capire che avevo 12 anni. A 15 ero già segretario di tutte le associazioni popolari di Palermo e parlavo di salario con gli operai del porto. A 20 anni, visto che queste associazioni erano sempre divise, me ne sono andato a Parigi a studiare il modello della Bourse du Travail e ho così organizzato i fasci, divisi per mestieri con uno statuto comune. Nelle nostre sedi abbiamo aperto cooperative di consumo. Da noi si studia, si legge, ci si diverte. Siamo noi che abbiamo inventato il teatro sociale. In Europa non esisteva.
0: I latifondisti vi accusano di insurrezione. Chiedono al governo lo scioglimento dei fasci. Che rispondete?
1: I ricchi proprietari invocano l'ordine pubblico perché vogliono tenere i contadini nell'abbruttimento. Noi gli abbiamo semplicemente detto: voi siete tutto. Risvegliate la vostra coscienza. Uniti potrete migliorare la vostra condizione. Gli abbiamo esposto il programma dei fasci e loro ci hanno teso le braccia. Vedrà che progressi abbiamo fatto in pochi mesi. Siamo diventati un tuono fragoroso.
0: Dunque, a sentirvi, è sorto in Sicilia un movimento popolare organizzato, il primo in Italia. Che ne pensa il commissario governativo Sensale?
2: Fratelli miei, arrivo ora da Castel Termini. 18 ore a piedi mi ci vollero. È arrivato in paese un battaglione di truppa armata. Hanno arrestato molti soci del fascio senza mandato di autorità giudiziaria. Altri fratelli si sono dati di notte alla campagna.
0: Chi sono questi fratelli? E la causa degli arresti?
2: Noi chiamiamo fratelli i soci del fascio. La causa degli arresti la sappiamo forse. Quello che posso dirvi è che abbiamo un grande sciopero di contadini per i contratti e che a causa delle paghe misere ci siamo uniti anche noi zolfatari. I proprietari, per soverchieria, hanno chiuso tutte le miniere. Miseria e fame sono grandi.

Accompagno Garibaldi Bosco che va a visitare i fasci della provincia di Girgenti. Con noi viaggiano anche Giuseppe De Felice Giuffrida, capo del fascio di Catania, e la figlia Maria, una giovinetta di 14 anni che mi parla di giustizia sociale con il fervore di una missionaria. Attraversiamo paesaggi dove pare regnare una grande solitudine. Ci sono viaggiatori che salgono sul treno armati di fucile. Un'ora al tramonto. Dalla stazione di Sommatino abbiamo preso la carrozza di posta per il paese di Canicattì. Il fascio locale, uno dei più grossi della provincia di Girgenti, conta 2000 soci. Intorno a noi si dispiegano adesso terre assai fertili, ma non ci vedo anima viva. A proposito di terre, a Palermo il prefetto mi ha confermato che dal 60 in qua il prezzo degli affitti è aumentato del 40%, mentre è diminuito del pari quello del frumento. I proprietari scaricano la colpa sulle politiche dei vari governi. Ho girato la questione al commissario Sensales e lui mi ha risposto con la solita flemma, come uno che chiacchiere di golf al club. Che vogliono questi siciliani? Nel 1860 qui non c'era un solo chilometro di ferrovia né un becco di luce a gas.

sono senza parole. Donne e uomini e ragazzi a piedi nudi, da 2 a 3.000 persone cenciose e rattoppate, con la fanfara e i gonfaloni, ci corrono incontro dai vicoli con un entusiasmo incredibile.

0: che devo dire?
1: Una processione così imponente non l'avrei mai creduta. I contadini con le carmagnole nere, le donne, gli stendardi. Mi sembrava una dimostrazione della Salvation Army, ma più seria.

Sono ospite di un giovane barone, uno dei pochi a dirmi che l'agitazione dei contadini ha fondamento in una insopportabile miseria. Ieri ho seguito i capi dei fasci in giro nella zona. Dappertutto ho visto lo stesso entusiasmo. Sento necessario riferirlo per dare un'idea del fermento che regna in queste province e del sentimento di solidarietà che dai contadini si va estendendo a impiegati, studenti e perfino funzionari pubblici. Insomma, ovunque vanno questi giovanotti mettono sottosopra i paesi. Un'onda immensa di popolo li va ad accogliere. Adesso però voglio continuare il mio giro da solo, lontano dai capi e dalle dimostrazioni. Sono tornato sulle scale dell'antico palazzo. Ho ascoltato il rumore della notte. Il silenzio conserva l'eco sospesa di mille voci.

Diana dei Greci sta a 700 metri d'altezza. È un vero paese di montanari che ha mantenuto la lingua dei padri e il rito greco nelle chiese. Le donne portano in testa mantelline ricamate e conservano costumi splendidi, che usano solo nelle grandi occasioni come il matrimonio. Ce n'è di bellissimi, che camminano diritte e maestose come tante regine.

popolazione di 9.000 abitanti, questo paese conta un fascio importante di 2.500 uomini e 1.000 donne. I cronisti palermitani mi hanno detto che le contadine di Piana parlano in pubblico e con vera eloquenza.

0: Arrivo alla sede mentre si sta preparando la festa per l'inaugurazione della bandiera della sezione femminile. Saputo chi sono e il motivo del mio viaggio, mi invitano a entrare con grande cordialità. Com'è successo che questo fascio è diventato in poco tempo così numeroso?
1: Perché abbiamo capito subito che per avere qualche cosa dovevamo cominciare con l'unirci.
2: Mio marito trova di travagliare 6 mesi all'anno. Ci danno 7-8 lire alla settimana, quando non chiove.
0: E come fate quando è disoccupato?
2: Mangiamo erbe, crude e senza sale.
0: Che cosa sperate dai fasci?
1: Vogliamo lavorare tutti. Dobbiamo avere tutto il pane per noi e per i figli. Io ho 5 bambini e Anna sulla cammaretta. Dormiamo a terra, sulla paglia. Quando lavoriamo in campagna dormiamo all'aperto. Se chiove, nasciuco vento.
0: E così vorreste dividere le terre e le case?
1: No, basta che si mettono in comune e si distribuisce con giustizia quello che rendono. Per farci vedere come ci trattano, portai al delegato di pubblica sicurezza il pane che ci donano i padroni. Era così nero e pieno di terra che non lo potevano mangiare manchi i cani.
2: E non ci dite niente dei baffi?
3: Ah, prima du fascio, in tutta la Sicilia i signori ne obbligavano a tutti noi contadini a tagliarne completamente la barba. Ma ora, per protesta, tutti ne fecimo crescere i baffi. Loro ce l'hanno con nuaggio, pure picchisso. Ne minacciano e ne ricino. Veremo st'inverno, quando avete più fame di ora. Viremo allora se vi mangiate i baffi.
4: L'usura ne massacra. La settimana passata volevo andare a trovare le mie figlie che sono a servizio a Palermo. E per pagarmi il viaggio sono dovuta andare dallo strozzino. Qui non abbiamo monte di pietà, ma solo certi usurai, che prima erano poveracci come noi. Quando poi si sono arricchiti, vanno a stare a Palermo o a Napoli e ci lasciano alle prese con altri strozzini prepotenti che ci dicono che per chi fa la legge non c'è legge.
2: Io ho avuto il marito malato per 7 anni. Al municipio ci dissi che non lo potevo pagare il fuocatico. Mi risposero che non ci importava. Avi a pagare e basta.
0: Ah, pagate per accendere il fuoco?
2: Sicuro. Non pagano solo i mendicanti che dormono nei fienili. Pure chi dica hanno una cameretta diroccata hanno a pagare. Altrimenti ci va all'assa.
1: Vedete? Per i poveri non c'è giustizia a Piana dei Greci.
0: Ma quando pure i vostri uomini fossero padroni del comune, non per questo potranno levare le tasse?
2: Usapemo, cacamore, i nostri consiglieri un po' non fare avucio che impedire gli abusi dei signori che comandano pure al comune. Ma i fasci eleggeremo anche consiglieri provinciali e deputati. E quando alla Camera di Roma avremo la maggioranza...
0: I fasci però finora esistono solo in Sicilia.
1: Noi speriamo che nascono presto pure nel continente. Vedete come si moltiplicano qua. Fino alla primavera passata anche noi non sapevamo che cos'erano. Morivamo di fame e tacevamo. Eravamo ciechi, non ci vedevamo.
0: È proprio per impedire che si propaghino nel resto del regno che qualcuno vorrebbe sciogliere i fasci siciliani. Voi siete un'isola. Se il governo vi circonda con qualche nave da guerra e manda qui molti soldati, che volete fare?
1: Morire. E il nostro sangue griderebbe vendetta sentendo che ci massacrano solo perché chiediamo pane e lavoro.
0: In che relazione siete con i preti?
2: Gesù voleva quello che chiedono i fasci, ma certi preti non lo rappresentano bene. A giugno, per protestare contro la guerra che qualcuno di loro ci faceva, nessuno di noi andò alla processione del Corpus Domini. Era la prima volta che succedeva un fatto simile.
0: È vero che al fascio accettate anche i pregiudicati?
4: Li accettiamo per renderli migliori. I veri delinquenti sono i proprietari, stupratori di contadinelle e bastonatori di urnatari.
0: Che mi dite del vostro presidente, Nicolò Barbato?
1: È un medico assai istruito. Se sto fascio è tanto unito, è merito suo. Che rimase a esercitare la medicina a Ca, onde nascio. E ha 3 anni che istruisce i contadini. Dopo l'ultimo tumulto l'accusarono di predicare l'odio di classe, ma quella furia scoppiò perché ci hanno negato il cordone sanitario che avevamo chiesto, visto che a Palermo c'era colera. Nudo fu ferito. Un picciotto che voleva scippare d'un muro d'un municipio i ritratti del re e della regina lo convincemmo a lasciare perdere. Ma lo stesso carcerarono 37 cristiani, compresa una femmina incinta di 8 mesi. Nicolò Barbato fu accusato di associazione di malfattori. Ma sta associazione siamo 2500 uomini e 1000 femmine. Non a carcerare a tutti. A chi abbiamo fatto male? Noi che addomannamo solo un tozzo di pane.
0: Quali vantaggi avete ricavato sinora dal vostro fascio?
2: Intanto i patti agrari. Quelli approvati a luglio al congresso di tutti i fasci che si tenne nel paese di Corleone. Il governo deve convincere i proprietari a firmare e fare un'opera di pace. Oppure continuiamo lo sciopero nelle campagne e i terri seccano. Poi al fascio facciamo conferenze, imparamo a leggere e a scrivere tutti, mascoli e femmine. Ci aiutiamo tra noi fraternamente. Balliamo e ne divertiamo pure.
0: Lo confesso. Mai avrei pensato di sentire delle rozze montanare esprimersi con tale proprietà.
5: Tutti ormai

0: contadini aiutatari. Negli anni in cui in Sicilia sorgono i fasci dei lavoratori, e così sarà ancora per buona metà del Novecento, stanno all'ultimo posto della scala sociale dominata dai grandi proprietari terrieri, seguiti da gabellotti e borghesi. Sono 700.000, un terzo circa della popolazione totale. Abitano paesi fatiscenti edificati dai nobili in mezzo ai feudi, con licenze concesse al tempo dei re spagnoli per meglio sfruttarli e controllarli. Quando Adolfo Rossi gira l'isola per la sua inchiesta, l'anno che volge al termine, il 1893, segna anche il picco della crisi economica che da 10 anni tormenta l'Europa. I prodotti agricoli americani, arrivati con il progresso dei trasporti marittimi, hanno spiazzato i mercati del vecchio continente. Cresce il divario tra paesi rurali e paesi più avanti nel processo di industrializzazione. Miseria e disoccupazione aumentano dappertutto. Per i contadini siciliani significa l'imposizione a tappeto del terratico, un tipo di contratto che di fatto li riduce come in stato di schiavitù, privi degli usi civici, vessati dai gabellotti, ferocemente controllati dalla mafia delle campagne. È il 31 luglio 1893. Riuniti a Corleone per il primo congresso di tutti i fasci siciliani, 500 contadini, delegati da tutte le sezioni e tra loro numerose le donne, stabiliscono autonomamente nuove condizioni per i contratti del lavoro agricolo. Punti principali: l'abolizione del terratico e della figura del gabellotto, l'affitto diretto della terra al contadino, l'aumento dei salari per i braccianti. Sono i patti di Corleone. La storia li considera il primo contratto sindacale scritto dell'Italia Unita. I proprietari terrieri rifiutano qualunque concessione e chiamano, come al solito, le guardie campestri. Ma questa volta, nella sorpresa generale, migliaia di contadini, le donne in prima fila, posano le zappe e occupano le strade dei paesi. Organizzati in corteo, passeggiate con fanfara, si chiamano in questa fine Ottocento, innalzano gli stendardi rossi dei fasci e sventolano stracci come bandiere. Chiedono ai proprietari il rinnovo dei contratti agricoli e la firma dei patti di Corleone. La mattina del 12 agosto, a Belmonte Mezzagno, un comune del Palermitano, 50 contadine assediano il municipio. Le donne vogliono l'abolizione del dazio di consumo, la tassa sui beni primari applicata ai frutti del lavoro quotidiano, un sacco di farina, due pani, la tassa più odiata di tutte. Pesa solo sui poveri e i contadini devono pagarla ai casotti municipali posti all'ingresso dei paesi ogni giorno tornando a casa dei campi. Lo sciopero si estende ai pastori, costretti a pagare il dazio di consumo persino sulle mammelle delle capre con il calcolo anticipato di quanto latte potrebbero produrre. Si estende ai minatori delle zolfare che chiedono aumento delle misere paghe e sicurezza sul lavoro. Sui fasci cominciano ad abbattersi ondate di arresti indiscriminati che non risparmieranno neppure donne sul punto di partorire. Il 27 ottobre, il presidente del Consiglio in persona, Giovanni Giolitti, ordina la scarcerazione di un gruppo di donne di Villafrati per calmare un'ondata mai vista di dimostrazioni esplose dopo l'arresto di una contadina di 20 anni che alla testa di un corteo chiedeva la liberazione di compagne e compagni arrestati il giorno prima, mentre dimostravano per la firma dei patti di Corleone. Il nome di Caterina Costanza, ragazza contadina di Cefaladiana, piomba a Roma sugli scranni del Parlamento, mentre nella capitale e nel regno infuria lo scandalo della Banca Romana. I paesi vengono presidiati dai bersaglieri, ovunque nell'isola e nel regno si pretendono provvedimenti straordinari e l'immediato scioglimento dei fasci siciliani dei lavoratori, ma lo sciopero continua compatto. Per 3 mesi, 100.000 contadini siciliani, uomini e donne, resisteranno ad ogni pressione, cibandosi coi figli solo di fichi d'India. Il numero dei bambini morti in Sicilia di fame e dissenteria negli ultimi 10 anni dell'Ottocento è il più alto del secolo. Il 31 di ottobre, quando Adolfo Rossi viaggia nell'isola già da qualche settimana, un gruppo di proprietari a Villafrati, a Piana dei Greci, a Corleone, cede, firmando una parte dei patti agrari, ma il grosso del latifondo rimarrà sordo e ostile.
1: Viaggio verso Corleone. Dopo Palermo e Catania, questo fascio è il terzo dell'isola per importanza. Ho preso una piccola ferrovia che taglia la Conca d'Oro e scende verso una regione montuosa sempre pittoresca. L'orizzonte è chiuso da cime di alte montagne. Scorgo rovine di antichi castelli. Le stazioni sono tutte deserte a causa dell'agitazione. Quando arriviamo a Ficuzza, una nebbia pastosa sale dai boschi. La vedo addensarsi lungo il bastione di Rocca Busambra, che si erge a strapiombo sulle mezzaline, come si chiamano in Sicilia gli altipiani a pascolo. Approfitto di una sosta per visitare il celebre Parco Reale, dove nel 1799 Ferdinando IV il Borbone, scappato a Palermo da Napoli, si fece costruire una sontuosa casina di caccia. Mi fa compagnia un ufficiale dell'esercito regio. Gli faccio la solita domanda sulla situazione siciliana e cosa si dovrebbe fare.
2: Caro Rossi, bisogna risiedere qui per sapere che

Ecco Corleone. Sta al riparo tra due rocche dove fiorisce la macchia mediterranea. È detta anche città dalle 100 chiese. Una delle più antiche è questa del Santissimo Salvatore, sulla Rocca Soprana. I francescani la edificarono nel XIII secolo, con un bel chiostro profumato. Di fronte sta la torretta degli Arabi, da cui deriva l'antico nome di questo sito, Curlian. Il fascio di Corleone conta 6.000 soci. Si può dire che ne fa parte tutto il paese, meno i signori. Qualcuno di loro ha firmato una parte dei patti agrari, ma i più ricchi si rifiutano, più per non aver l'aria di sottomettersi ai fasci che per motivi economici. Così le loro terre non ricevono da mesi un solo colpo di zappa. Ieri ho partecipato ad una assemblea in cui si discuteva di un mulino a vapore che i contadini del fascio vorrebbero prendere in affitto. La sala era piena zeppa e alla mia solita domanda sulla situazione sono insorti tutti, gridando che invece di mandar qui tanti soldati, un governo giusto dovrebbe spingere i proprietari a firmare i patti agrari e avere la pace.

Viaggio verso le province meridionali con un mulattiere che torna al suo paese, Palazzo Adriano, nel cuore dei Monti Sicani. Ho visto che le stazioni dei carabinieri vengono dappertutto rinforzate con picchetti di soldati. A Grotte è stato incarcerato un ragazzo di 12 anni che parlava di socialismo a 200 coetanei riuniti in piazza. In 30 comuni sono state chiuse le sedi dei fasci, arrestati i capi e soci e sequestrate le bandiere rosse. C'è da dire che quando si fanno i processi, i fascianti vengono per lo più assolti nell'entusiasmo generale. Ho conosciuto avvocati che li difendono gratuitamente. Colpire i fasci con le leggi ordinarie è impossibile e colpendoli arbitrariamente, come avviene, si ottiene solo di renderli più forti. Ho notato che questa persecuzione sorda irrita più di una guerra aperta.

Scrivo dalla sala macchine di una zolfara nei pressi di Castel Termini, provincia di Girgenti. In questa zona, che comprende 12 comuni, i latifondisti sono proprietari anche del sottosuolo. Al congresso dei fasci dei minatori che si è tenuto a Grotte hanno partecipato 1500 zolfatari e alcuni piccoli produttori che lamentano anch'essi d'essere sfruttati e fanno causa comune con i lavoratori. Alla fine si chiese l'aumento dei salari e l'abolizione della proprietà privata del sottosuolo e del soccorso morto, cioè la compravendita dalle famiglie povere dei bambini di 7-8 anni per il lavoro in miniera. Ho chiesto ai soci del fascio di accompagnarmi nel pozzo. Scendo alla luce tremolante di una lucernina ad olio. L'aria è pesante di gas, il caldo soffocante. Respirare è una fatica. Sono calato di appena pochi metri quando sento salire dal fondo un coro di voci di bambini, sempre più triste man mano che si avvicina.

0: Nella mia vita giornalistica ho assistito a scene orribili ad ogni maniera. Niente però mi ha colpito come i carusi della Zolfara. La legge che vieta il lavoro prima dei 12 anni non è fatta rispettare. C'è da vergognarsi di vivere in un paese dove una simile barbarie viene tollerata. Viaggio da Porto Empedocle verso Catania. Il cielo è limpido, la temperatura quasi primaverile. Dapprima ho dovuto prendere una diligenza sgangherata dove si sta pigiati come sardine, si scende con le ossa rotte e costa più di un vagone letto. Da notare che a Girgenti, dove il fascio è poco numeroso, in cambio è l'intera cittadinanza a formare un fascio di malcontenti che al disagio attuale preferirebbe tutto, magari un protettorato dell'Inghilterra. Da principio mi sembrava uno scherzo, ma più proseguivo costeggiando marine di indicibile bellezza e altrettanta miseria, e più l'ho sentita ripetere. In quanto ai risultati della mia inchiesta nella Sicilia centro-occidentale, parto dai fasci femminili. Ce ne sono dappertutto. Le donne portano i figli. A San Giuseppe Jato e a Modica ci sono fasci di fanciulli dai 7 ai 12 anni. Le ragazze dei fasci escono sole di casa anche di sera. La faccenda irrita i benpensanti, ma il prefetto di Palermo avverte. La contadina dimentica il suo tradizionale pudore prendendo parte attiva all'attuale lotta di classe. Rispetto alla posizione della curia, una buona parte tace, altri esortano a seguire le dottrine sociali di Leone XIII. A questo proposito vi riporto la lettera ai suoi parroci del vescovo di Caltanissetta. I reverendi parroci e i predicatori ambulanti ricordino in ogni occasione ai ricchi, ai proprietari dei feudi e delle miniere, ai gabelloti, ai padroni e ai capitalisti esser loro principalissimo dovere non tenere gli operai in conto di schiavi, rispettare la dignità dell'umana persona, dare a ciascuno la giusta mercede. Nel mio giro ho visto anche fasci nati da politicanti municipali che strumentalizzano il movimento, altri messi su da mezzi matti o da mafiosi, ma è innegabile che la grande maggioranza è costituita da contadini e operai veri, senza altra mira che il riscatto economico. Arrivo a Catania alle 10 di sera. La città è completamente deserta, manco fossero le 2 dopo mezzanotte. Il fascio di Catania è stato fondato da De Felice il 1 maggio del 1891. Conta 10.000 soci. Sta per aprire una scuola femminile di lavoro. In questa provincia i fasci sono operai ed hanno una fisionomia diversa da quelli del centro dell'isola. Lo stesso a Messina, dove il fascio conta 5.300 soci, per lo più operai in misere condizioni perché disoccupati. I più fortunati lavorano 3 mesi su 12. Le fabbriche che davano lavoro prima della crisi, come la fabbrica di alcol, la manifattura dei tabacchi, la fabbrica di calzature per i soldati, sono chiuse. Il governo continua a promettere l'ammodernamento del porto, ma i soldi non arrivano mai. Ecco lo stretto. Di fronte il continente. Arroccati in cima alle falese, scorgo piccoli borghi antichi. La mia ultima alba nell'isola sorge scivolando sui monti della Calabria. Ho viaggiato per 32 giorni. Ho incontrato uomini e donne che mi hanno stupefatto. Non so se tornerò in Sicilia. Me ne distacco a malincuore. Eccomi a Roma. È la fine di giugno del 1894. Ho appena ricevuto la prima copia del volumetto che raccoglie i miei articoli dalla Sicilia, nella versione integrale quali furono pubblicati 7 mesi or sono. Sono 120 pagine in tutto. Ho aggiunto solo questo epilogo, con le convinzioni che mi ero fatte durante quel giro, così come le avevo riassunte ai lettori de La Tribuna al mio rientro in redazione. Rispetto ai contadini delle altre più povere regioni d'Italia, i siciliani stanno peggio, perché sono vittime di un maggior numero di angherie, di soprusi e di usure. Non solo sono servi di un padrone, ma schiavi di un feudatario e della loro schiavitù devono portare il marchio nel viso completamente sbarbato. Oltre che vittime di questi usi d'altri tempi, i contadini siciliani sono vittime delle tasse comunali, perché costretti a vivere agglomerati in 10, 20 e 30 mila abitanti, adesso si devono pagare i dazi, il focatico e tutte le altre imposte pubbliche che non gli toccherebbero se abitassero nelle campagne come, per esempio, i contadini emiliani. Il contadino siciliano, infine, ha un minor numero di strade e di scuole d'ogni altra regione, eccezion fatta per la Sardegna e le Calabrie, ed ha a che fare con funzionari pubblici corrotti che il governo spedisce nell'isola per punizione. In conclusione, in questa isola che è un pezzo di Eden regalato dagli dei ai mortali, vi sono zone che paiono africane, dove nelle terre di pochi gran signori stentano migliaia di schiavi ai quali, con l'unità, abbiamo dato il titolo di italiani per poi scientemente ignorarli. Stando così le cose, chi può meravigliarsi del rapido sviluppo dei fasci? Chi può stupirsi che migliaia di contadini laceri abbiano teso le braccia a quelle idee di riscatto? Chiusa con queste parole la mia inchiesta, come avevo previsto, me ne partii per l'Africa a studiare la colonia eritrea. Rimasi laggiù dal dicembre 1893 al marzo di quest'anno e non potei tornare in Sicilia durante l'occupazione militare e lo scioglimento dei fasci. Quando rientrai a Roma, era tutto finito. L'agitazione soffocata nel sangue. L'isola inondata di truppe che a quest'ora saranno costate milioni.
1: Testimonianza di Nicolò San Giorgi, mastro gessaio, all'epoca di anni 22. Testimone oculare della strage del 25 dicembre 1893 all'Ercara Friddi. Registrata nel 1960 dal nipote Nicola, studente, è l'unica voce diretta esistente sulla repressione dei fasci siciliani dei lavoratori.
2: La carbonera a schiera mise non passava nulla. C'era il birro entrato dentro lo statone, la scopetta che fece poco e ne morirono poche 5-6 cristiani. Vennero, vi lascio quello che facete cosa va a ammazzare. Perché le coccate con la sfara al Tetris, alla palate, c'erano, lo comparavano.
1: Dal romanzo I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Scritto nel 1899, 5 anni dopo la fine dei fasci, edito da Treves a Milano, nel 1913. Per Pirandello, amarissimo e popoloso romanzo, ove era chiuso il dramma della mia generazione. Due cadaveri in quella cassa, uno sull'altro. Uno con la faccia sotto i piedi dell'altro. Quello di sopra era d'un ragazzo. Divaricate le gambe, la testa affondata tra i piedi del compagno. A guardarlo così capovolto pareva dicesse in quell'atteggiamento: no, no. Con tutto il visino smunto, dagli occhi appena socchiusi, contratti ancora dall'angoscia dell'agonia, no quella morte, no quell'orrore, no quella cassa per due attufata da quel lezzo crudo e acre di carneficina. La più raccapricciante era la vista dell'altro, di tra le scarpe logore del ragazzo, coi grandi occhi neri ancora sbarrati e un po' di barba fulva sotto il mento. Era d'un contadino nel pieno vigore delle forze, con quei terribili occhi sbarrati al cielo, dal corpo supino chiedeva vendetta di quell'ultima atrocità, del peso di quell'altra vittima sopra di sé. Vedete, signore, pareva dicesse, vedete che hanno fatto. Corrispondenza da Marineo del 3 gennaio 1894. Da Il Siciliano, quotidiano politico-sociale, edito a Palermo dalla tipografia dei fratelli Vena. Marineo, ore 16:40. Vi telegrafo atterrito. I fatti odierni sono i più gravi che siano avvenuti in Sicilia. Alle ore 4 il popolo, esasperato da una situazione divenuta insostenibile, irruppe nei locali del fascio dei lavoratori, chiedendo la fanfara, e ottenutala attraverso le vie principali gridando «Abbasso il municipio, abbasso le tasse!». Intervenne allora la forza, E malgrado le esortazioni del segretario del fascio agli ufficiali di non fare fuoco contro la popolazione, ad un tratto, senza gli avvisi d'uso, si udì una prima micidiale scarica, seguita da molte altre. La scena fu orrenda. Caddero mitragliate 30 persone, tra uomini e donne, tra le grida di imprecazione e d'ira di una folla divenuta pazza di dolore e di rabbia. I feriti, più di 50, tra cui moltissime donne e bambini, gemevano sulla strada cercando di evitare le altre scariche micidiali. Il paese è a lutto. Le strade sono deserte. 4 gennaio 1894. Il decreto reale che proclama lo stato d'assedio in Sicilia viene affisso all'alba in tutti gli abitati dell'isola. Due giorni dopo sarà esteso alla Lunigiana, dove sono sorti alcuni fasci e ci sono state manifestazioni spontanee di solidarietà con i contadini siciliani. Il presidente del Consiglio, Francesco Crispi, ha fatto rientrare i decreti nelle attribuzioni dell'articolo 5 dello Statuto alla voce guerra e ha chiesto al re di firmare. Umberto I ha firmato. Crispi si è insediato alla presidenza del Consiglio dei Ministri il 10 dicembre dopo le dimissioni di Giovanni Giolitti, costretto dalle rivelazioni dell'inchiesta sulla Banca Romana che coinvolgono anche 22 parlamentari. L'opinione pubblica, raggiunta da continue notizie di affarismi, intrighi e corruzioni, vede via via cadere figure illustri di patrioti e governanti, mentre la crisi economica martella il paese da nord a sud. Poi c'è la questione sociale che avanza. In Emilia, nel Cremonese e nel Ravennate, la propaganda socialista fa presa sulle disperate condizioni della classe lavoratrice. In Sicilia, il grande sciopero dei contadini per i patti di Corleone ha registrato qualche successo e i fasci hanno conquistato seggi alle elezioni amministrative. Un incubo per i vecchi ceti moderati del paese. Si sparge la voce di un moto rivoluzionario preparato dai fasci in combutta con potenze straniere. Giorni lunghi tra il tempo andato e il domani. In giugno a Genova si è consumata la frattura tra anarchici e socialisti. Il secondo congresso dei socialisti italiani, tenuto a Reggio Emilia, concentra il dibattito sulle esigenze del bracciantato agricolo di tipo capitalistico, trascurando la lotta dei contadini siciliani a rivendicazione della mezzadria. Interpellato al proposito, anche Engels ha faticato a comprendere che il primo movimento popolare nelle forme dell'organizzazione è sorto tra i contadini e il proletariato urbano della regione più arretrata d'Italia. La trama si fece d'ombra, tirando i fili nel sangue. Tumulti improvvisi e violenti, soldati, baionette, carabinieri, notabili e politicanti, provocatori, inganni, calunnie, mafiosi, fuoco e morte. Alla fine, tra il 10 dicembre 1893 e i primi giorni di gennaio, si contarono centinaia di feriti e 97 cadaveri. Anna era la più piccina, aveva un anno. Cadde in braccio alla madre sulle pietre di Marineo, trafitta da 7 colpi di baionetta.

0: Il 4 gennaio 1894 in Sicilia è stato d'assedio. Lo stesso giorno il generale Roberto Morra di Lavriano, che Francesco Crispi ha nominato commissario straordinario con pieni poteri militari e civili, ordina l'arresto dei dirigenti dei fasci. Poi lo estende ai contadini e ai simpatizzanti del movimento, artigiani, professionisti e studenti. Alla fine, gli arresti di massa toccheranno 70 comuni e più di 3.000 persone saranno inviate al confino senza alcun processo. L'atto di scioglimento dei fasci siciliani dei lavoratori arriva con l'editto che sospende la libertà individuale, la libertà della stampa e il diritto di riunione e di associazione. Sulla base delle indicazioni dei municipi, migliaia di persone sono private del diritto di voto. L'8 gennaio si istituiscono i tribunali militari, sono 3, a Palermo, a Messina e a Caltanissetta. Il processo ai capi si apre a Palermo il 7 aprile 1894. Giorno dopo giorno, le udienze si trasformano in denunce aperte. Persuadevo dolcemente i lavoratori morenti di fame che la colpa non è dell'uomo, ma del sistema. Per questo non ho predicato l'odio agli uomini, ma la lotta al sistema, dirà Nicola Barbato ai giudici. Sul Don Chisciotte, Edoardo Boutet, giovane critico letterario napoletano, chiede pubblicamente ragione a Capuana e a Verga per non aver narrato fino in fondo tutto questo. 30 maggio 1894. Garibaldi Bosco, Barbato, De Felice, Verro e i capi locali dei fasci sono condannati al carcere nella fortezza di Gaeta. Stessa pena toccherà a centinaia di semplici contadini e zolfatari, uomini e donne. I giornali di Palermo riportarono che al passaggio delle carrette che conducevano i condannati al porto, una folla enorme di popolo minuto uscì per strada, da via Macheda, da piazza Pretoria, dai vicoli della Calza e dal Loreto, e insieme agli studenti dell'università, sventolando drappi rossi, li seguì fino al molo cantando l'inno dei fasci e rimase lì, con decine di barchette che salutavano, finché la nave non fu che un puntino all'orizzonte e poi più nulla.
1: Giungo all'ultima pagina del mio libro inchiesta. L'agitazione in Sicilia era economica o politica? Certo, quei giovani socialisti potevano essere ritenuti colpevoli finché volete d'aver predicato ai contadini l'unione di classe, ma al processo nulla fu provato sulla cospirazione politica ed essi non erano certamente i responsabili dell'inumana miseria dei contadini stessi, nella quale sta la vera origine dei fasci dei lavoratori siciliani. Io ne ho dato testimonianza.

Dolore e lutti avranno solo l'effetto di radicare le ingiustizie, la sopraffazione e le mafie che ne sono garanti. Non per questo si spegnerà la brama di riscatto. E intanto le condizioni dei contadini siciliani restano immutate. Marciscono alle radici dell'Italia unita. Che cosa si doveva fare? Pace era la risposta per le agitazioni in Sicilia. Com'è vero che le cose più semplici sono spesso le più difficili da capirsi.

Il documentario 1893, l'inchiesta di Nella Condorelli, voci di Francesco Foti, Enrica Rosso, Alessandra Costanzo, attori ed attrici del Teatro del Baglio di Villa Frati, musiche originali di Massimo Zamboni.

0: un estratto dello spettacolo Cibami, Pane e Tempesta di Stefano Benni e Cinzia Villari con Tiziana Foschi, regia di Cinzia Villari.
1: C'erano una volta nel nostro paese Sofronia e Rasputin, due cuochi leggendari, forse i migliori al mondo. Avevano solo una cosa in comune: il carattere pestifero. Sofronia era una donna vigorosa, con i capelli color pannocchia e gli occhi blu. Alla fine della guerra il padre era sparito e lei era cresciuta con la madre, una bella contadina che coltivava un orto e un erbario. Da lei aveva appreso tutti i segreti della verde natura. Sua madre tentò più di una volta di trovare un nuovo compagno, ma non appena entravano in casa gli uomini, questi si ammalavano di strane diarree e febbri maligne. Ma quando la madre morì, Sofronia sposò un ricco contadino, ma anche lui, dopo una zuppa, oh, squisita, finì al camposanto. Qualcuno allora cominciò a indagare su quella morte misteriosa e così Sofronia preferì andar via. Scappò. Arrivò in Francia, dove si presentò al grande cuoco Birotteau per lavorare nel suo ristorante. Il raffinatissimo chef, vedendo l'agreste fanciullona, distrattamente le domandò: «Me la sapresti fare una frittatina con qualche, vediamo, erbettina?» «Sì, signore. Ne preferisce una con alchimilla, anice, borragine, centella, citronella, tre zampe, coriandolo, damiana? O con glucomano, maggiorana, mentalispa, pirigaglia, forse no, gliela preparo con limonicchio, rodiola, rosmarino, spirulina, verbena e semi di pastorella. Sempre che lei sappia di cosa sto parlando.» Birotteau capì di avere davanti a sé un grande talento. Una donna per cui la natura non aveva segreti. Sofronia conosceva ogni foglia, ogni radice, ogni verdura ed era pronta a comporli con acutissima sensibilità. E si intendeva anche di uova e latticini, Ma, e dico ma, non cucinava né carne né pesce. La cuisine verte di Sofronia divenne presto celebre, tanto che Birotteau si ingelosì. E prima di finire vittima di qualche ravanello assassino, la licenziò. E così Sofronia ritornò in patria. Aprì una trattoria qui, appena fuori Montelfo, in un borghetto soleggiato. Coltivò un erbario meraviglioso che spandeva il profumo in tutta la valle. C'erano solo 5 tavoli alla sua trattoria ed essere ammessi a quel giardino di delizie era un'impresa difficilissima, perché se qualcosa nello sguardo del cliente non le piaceva, Sofronia gli voltava le spalle con un «va via, gramigna». Quel luogo era un paradiso di aromi e di misteri. E sì, perché c'erano tra gli ingredienti della cuoca alcune erbe che soltanto lei conosceva, come il famoso sofrolio, verdura che coltivava in un orto nascosto. Neanche i botanici sapevano esattamente di cosa si trattasse. Chi lo diceva somigliante a una grossa zucca palla, chi dotato di braccia e di gambe come un marziano, chi di notte zompettava per andare a bere la rugiada. Una sola cosa si sapeva con assoluta certezza: il sofrolio era di una bontà inimitabile. La trattoria Fleur Sofronia divenne l'attrazione della valle. Sì, e prese 5 stelle da tutte le guide gastronomiche del paese, tranne dal Gusta all'Igusta di Alfio Taracco, il gastrocritico più severo, più esigente, più cinico, più infame, più... Insomma, mancava solo il suo severissimo giudizio, ma Sofronia non era affatto intimorita e non era vanitosa. I suoi fermi occhi blu trattavano allo stesso modo il ricco gourmet e il goloso locale. Ma, e dico ma, qualcuno si preparava a minacciare i suoi trionfi. Davanti alla trattoria c'era infatti un vecchio casolare diroccato. Un giorno arrivarono degli operai e iniziarono a riparare, ristrutturare, ricostruire. Poi arrivò un camion e scaricò una cucina Ravanel, la cucina più pregiata del mondo. Perché tutti questi preparativi? Chiese Sofronia agli operai.
2: E che non lo sa, signora? Qui ci viene una grande trattoria, l'apriranno fra poco, cucineranno solo la carne, chiameranno il Carnazza.
1: E dopo un mese, da un furgone stracarico e traballante scese l'atteso e misterioso chef.
2: Era un orco alto 2 metri. Portava i capelli ritorti in treccioni neri, ognuno dei quali terminante in un fiocco a coda di leone. Una folta barba gli scendeva giù, giù, fino alle ginocchia. Baffi dritti come spade. Aveva lineamenti orientali con zigomi aguzzi, occhi verdi lampeggianti di follia. Insieme a lui scesero dal camion teste di volpi e di cinghiale, serpenti imbalsamati, chiappe di ippopotami, musi di squali con la bocca spalancata. In una mano reggeva il lungo spiede e nell'altra il coltellato. Era il grande cuoco Rasputin!
1: Perché se Sofronia era cuoca di erbe, Rasputin era cuciniere di selvaggina e carne. E il suo coltello era sempre insanguinato, come quello di Sofronia era sempre profumato. Era ovvio che i due fossero incompatibili. Sofronia commentò: la natura è armonia e bellezza. Le piante e le erbe sono state date all'uomo per nutrirlo, invece di aggredire i suoi fratelli animali. E Rasputin rispose:
3: la Bibbia dice, tu uomo assoggetterai gli altri animali e darai loro tremore e terrore.
1: Il primo cibo umano fu quasi sicuramente una profumata radice.
3: Cuocere e cucinare, ecco l'unica superiorità della cultura umana, misera e degenere in tutte le altre forme.
1: Meglio cuocere una tenera fogliolina.
3: Il primo uomo che mise in bocca una fogliolina la sputò, ne ricavò una diarrea.
1: L'arte di combinare la verde linfa del mondo, questa è la cucina.
3: L'arte di combinare sangue, tendini, animelle, questa è la cucina.
1: Tutti sono capaci di confezionare cibo, commettendo delitti e impilando cadaveri.
3: Tutti sono capaci di raccogliere una carota. Le carote non scappano.
2: Erano diversi. Diversi, diversi, diversi, che più diversi non si può.
1: La cucina di Sofronia riluceva di igiene e nitore. Le pareti ben pittate, le pentole ordinate, si cantava mentre si cucinava.
3: La cucina del Carnazza, un antro infernale, pignatte affumicate, schizzi di unto e sangue in ogni dove, ruttipeti e bestemmie trionfavano tra ribollire e rosolare.
1: Le aiutanti di Sofronia, Barbara e Bietola, bionde, belle, gentili, e con loro la vecchissima Tegamina, che usava il mattarello come Toscanini la bacchetta.
3: Al Carnazza invece c'era la Checca, una vampira vecchia con soli 4 denti e una mano paralizzata, ma con l'altra, con l'altra
2: poteva confezionare fino a 3000 tortellini in una sola ora.
3: E poi c'era Caco, un gigante obeso che ammazzava le mucche a cazzottoni.
1: Da Sofronia regnava la calma e la gentilezza, ma... E dico, ma se qualcuno le chiedeva la maionese o non finiva la frittata, lei lo sbatteva fuori senza appello, perché Sofronia faceva entrare solo chi voleva lei.
3: Al Carnazza, del resto, se a Rasputin gli chiedevano il menù, lui rispondeva: perché mangia la carta lei?
1: E se qualcuno lasciava nel piatto un osso mal spolpato, povero lui, erano calci in culo, perché Rasputin faceva entrare solo chi diceva lui. Insomma, erano 2 fuoriclasse. Solo uno, però, poteva ambire alla 5ª stella d'eccellenza dell'infamissimo gastrocritico Alfio Taracco. E la battaglia iniziò. Sofronia espose il suo menù. Menù del giorno: insalata di ovoli alle erbe di bosco, bavette al sofrolio, erbazzone sofroliato alla Baudelaire, sformato ma non troppo di verdure sofroliate, formaggi al profumo di tramonto.
3: Ma anche Rasputin espose il suo menù del giorno. Menù del giorno: insalata di ovuli molto più buoni degli ovuli di quella là.
2: ciabattoni allo stomaco di lepre, risotto alla beccaccia, stenco di santo ai frutti di bosco, gargaleone in umido e per finire formaggi puzzoni invecchiati al Madeira. Tiè! La battaglia si dimostrò subito accesissima. I due erano alla ricerca di nuove ricette. Ogni notte Sofronia spariva nei boschi e tornava solo all'alba con un sacco enorme. Forse era pieno del misterioso sofrolio. Anche Rasputin si dava da fare. Lui e Caco uscivano con lo schioppo a tracolla e nel buio della notte si udivano botti, bramiti, guaiti di agonia. Una mattina all'alba qualcuno giurò di aver visto Caco trascinare dentro la trattoria il corpo di un animale gigantesco. Era forse il mitologico, squisito gargaleone. Ma, e dico ma... Alfio Tarà. Si sarebbe sicuramente presentato in incognito. Il travestitismo era la sua specialità e due dovevano essere sempre pronti ad accoglierlo. L'attesa non fu lunga. 6 sere dopo l'esposizione dei menù, una macchina con autista si fermò proprio davanti al Fleur Sofronia. Ne scese una signora assai vistosa, seni prorompenti, tacchi a spillo e una magnifica conciatura alla Greta Garbo. Onde morbide le incorniciavano il volto, scoprendo solo un orecchio dal quale, a guardar bene, spuntavano dei peli. Gli occhi di Sofronia allora scesero giù, giù, fino ai polpacci, vigorosi come quelli di Bartali. Alfio Tarac si presentò come contessa de Croissant e dopo essersi accomodata consultò la carta dei vini. Il suo dito indicò un erborino della cantina Tre Palle. Vino meraviglioso, conosciuto solo dagli intenditori. Non c'erano più dubbi. Quella sciantosa era Alfio Taracco. Alfio de Croissant assaggiò gli gnocchi di cimiteria, i tortelli all'erba misterina, l'erbazzone alla Baudelaire. Il suo volto era radioso, ma quando arrivò la mousse di sofrolio chiuse gli occhi e quel sapore a contatto col palato divenne musica. Non resistette e chiese:
4: «Madame, ma cos'è questo sofrolio?»
2: «Mi dispiace, conte, pardon, contessa, ma una cuoca deve pure aver qualche segreto, no?»
4: «Ah, già!»
2: Ma da come ingurgitò l'ultimo boccone e sorrise, Sofronia capì che ormai la quinta stella d'eccellenza era vicina. Giunse la crema arcana ai 15 funghi. La contessa ne delibò un cucchiaio. Poi roteò la posata in atto di gioiosa approvazione e ancora poi, un po' brilla del Tre Palle.
4: «E madame, excusez-moi, vorrei provare a indovinare i componenti di questa sublime crema. Non mi dica niente. Donc, ovoli, porcini... Sicuramente cantarelli, chiodini, sì. Ah, un sanguinello, non è vero? Una nuance di bubolline. Bilice, trilice, cilice, villice, sicuramente. Oh, l'amaro. L'amaro secondo me è dato dalla russola. Non mi dica niente. Dorata. Maggiore faggeta. E poi...
2: E poi?
4: Beh, mi dia un aiutino almeno, no? Ne ho indovinati 14, ma il 15esimo proprio non riesco a riconoscerlo.
2: È un fungo rarissimo. Si chiama peveraccio solitario, perché cresce solo nei luoghi più bui e segreti. È quasi identico a un fungo molto velenoso, il peveraccio delle coliche. Guai a confonderli però, perché quest'ultimo contiene una tossina micidiale che se ingerita... Ma contessa, cos'ha? Non si sente bene?
3: La contessa Alfio Taracco, dopo aver intonato un rantolo penoso, si mise a sudare e sotto gli occhi attoniti di Sofronia iniziò a gonfiarsi. Il reggiseno esplose, sparando in aria l'imbottitura di polistirolo, sembrava nevicasse. La parrucca schizzò via dalla testa. Infine, con diabolica sincronia, la contessa lanciò un geyser di vomito verso il soffitto, un getto di merda verso il pavimento, dove fino a finalmente stramazzò.
5: Cos'era accaduto? Ebbene, Rasputin aveva messo in atto il più crudele dei sabotaggi. Aveva corrotto la bella Barbara, assistente di Sofronia, promettendole di mandarla in televisione al programma Tegame, oh mio Tegame. Poi gli aveva consegnato un piccolo pezzo del diabolico fungo, convincendola a mescolarlo di nascosto alla crema arcana.
4: Non succederà nulla di grave, è uno scherzo, vedrai, solo una piccolissima colica.
5: Tutto finì sotto silenzio. Eh sì, perché Alfio Taracco non poteva certo ammettere che un intenditore come lui avesse mangiato un fungo velenoso. Sofronia fu cancellata dal gusta all'igusta. Rasputin se la rideva. Sofronia non gli disse neanche una parola. Ora aspettava solo un'occasione per vendicarsi. E l'occasione capita sempre. Si venne a sapere che il presidente russo Putankov sarebbe stato ospite del premier patrio per un delicato affare di caviale, missili, petrolio e gnocca. Putankov, da cacciatore e grande gourmet, volle recarsi al celebre Karnazza. In quell'occasione Rasputin preparò, oltre al celeberrimo gargaleone in umido, il risotto sadico alle rane zoppe. E il gran giorno della vendetta arrivò. Dalla finestra Sofronia osservava la scena. 6 auto blu si fermarono davanti alla trattoria. Rasputin, per una volta ghindato di bianco, fece accomodare il premier, il presidente russo e la scorta. Il pranzo iniziò con grandi brindisi e bicchieri che volavano. Il premier raccontava barzellette penose, tutti fingevano di divertirsi. Putankov mangiava 4 palmenti, sbaffò le tagliatelle, rase al suolo la lepre, schiantò le quaglie, compresi gli ossicini, ma il momento clou doveva ancora arrivare. Era risaputo che Putankov era particolarmente ghiotto di giovani rane e così aspettava con impazienza il risotto sadico alle rane zoppe. Quando arrivò la grande zuppiera, scoppiò un applauso. Per Putankov sembrava la cupola di San Pietroburgo, per il premier il culo di una nota attrice. Finalmente Caco alzò il grande coperchio e un centinaio di rane spellate e bollenti, ma vive e verdi dalla rabbia, attaccarono i commensali. Alcune gli saltarono in faccia, altre dentro le camicie, altre ancora direttamente in bocca. Una, con gli occhi fuori dalle orbite come se avesse un conto personale con lui, saltò in testa al premier, gli incendiò la capigliatura sintetica. Un'altra, grossa come un rospo, si tuffò direttamente nelle braghe di Putankov e un'erotica danza iniziò. La scorta sparava, le rane rimbalzavano, i tavoli volavano, il risotto straripò. Quando il combattimento finì, 112 rane erano morte, 2 uomini della scorta gravemente feriti, il premier scotennato e Putankov ovviamente coi marroni lessati. I giornali furono invitati a non pubblicare la notizia. Sofronia si era vendicata. Aveva corrotto Caco, promettendogli in sposa Bietola, la sua assistente, di cui il gigante era innamorato. Così Caco, all'ultimo momento, aveva aggiunto al risotto satico una 50ina di rane vive spellate, ma spellate solo a metà, scatenando così la loro ultima furibonda collera. Caco venne mandato in Siberia a cucinare quadrucci in brodo e il Karnazza di Rasputin venne chiuso. Forse quella notte Sofronia vagava per i boschi come una sonnambula. C'era la luna piena e i cani ululavano. Avrebbe voluto essere lieta della sua vendetta, ma qualcosa le opprimeva il cuore. A un tratto sentì una voce. Era una voce roca, cavernosa, ma la canzone era piena di dolcezza. Così seguì la melodiosa traccia e vide Rasputin, che appoggiato a un albero cantava.
6: Che traspiri fragranze lontane.
5: Quando anche lui la vide, Sofronia tentò di fuggire, ma Rasputin la agguantò e la stritolò in un abbraccio.
2: Sofronia, vecchia troia vegetariana, sei stata grande! Solo tu potevi inventarti il trucco delle rane spellate a metà.
5: Ma allora non sei arrabbiato?
2: Arrabbiato? Io? Non mi sono mai divertito tanto, Sofronia. Io odio quel corrotto di Putankov. E quando ho capito che tu e Caco stavate tramando qualcosa, mi sono detto, lasciamo fare alla vecchia Sofronia. Si prenderà lei poi tutte le colpe.
5: Voleva essere arrabbiata con lui, ma gli occhi di braccio di Rasputin le infondevano uno strano languore quella notte.
2: Amica mia, noi siamo tra gli ultimi artisti, gli ultimi grandi cuochi che lavorano con passione. Io lo so, Sofronia, che il soffrolio non esiste. Ma no, sei tu che intrugliando tutte quelle verdure riesci a tirare fuori un sapore meraviglioso. Ma siamo vecchi, amica mia, siamo sorpassati. Metà del mondo mangia troppo e l'altra metà non ha da mangiare. A che serve la nostra arte, quando a loro basterebbe un tozzo di pane, eh? Me la sai la verità, Sofronia? Anche il Gargaleone non esiste, no. Sì, anche lui è un intrugliazzo di carnazze che tirano giù temporali di sughi e fulmini di sapori. Ma Sofronia, tu hai gli occhi della femmina del Gargaleone questa notte. E non parlarono più.
6: Quando il canto si fa più profondo.
2: Sofronia, io domani parto per paesi lontani. Vieni con me.
5: Cavolo, se mi piaci. Ma io sono una pianta da erbario e devo restare. Mai notte d'amore fu più calda e saporita. Mai si vide un tale menù di posizioni, mai tante ghiotte combinazioni di sospiri e grida. Camminarono fino al limitare del bosco, mano nella mano. La mattina dopo Rasputin sparì. Qualcuno dice che sia tornato nel suo paese lontano a fare il pane per i poveri. Per altri è nel Mato Grosso a cucinare per gli indigeni e qualche volta usa la tribù vicina come ingrediente. Non avemmo più notizie di mio padre, di quel cuoco dagli occhi di brace. Sofronia aprì questa piccola trattoria a prezzi bassi, cucina sempre le sue verdure, sì, ma nel suo menù da allora c'è anche un piatto di carne, il Gargaleone alla Rasputin. E se qualcuno le chiede come mai un piatto di carne in questo menù, che animale è il Gargaleone e soprattutto chi era questo Rasputin? Mia madre risponde sempre con dolcezza. Era uno che si faceva i cazzi suoi.
0: Un estratto dello spettacolo Cibami, Pane e Tempesta di Stefano Benni e Cinzia Villari con Tiziana Foschi, regia di Cinzia Villari.

0: spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana.
1: Con Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo per presentare la 26esima edizione del festival Attraversamenti Multipli dal titolo Coexistence a Roma, Parco Torre del Fiscale dall'11 al 20 giugno e a Toffia il 3 e 4 luglio 2026. Ben trovata!
2: Ciao! Grazie come sempre della tua attenzione, della vostra attenzione al festival. 26esimo viaggio di Attraversamenti Multipli quest'anno e siamo al Parco di Tor Fiscale all'interno di un arco progettuale che è iniziato nel 22, quindi sono un po' di anni che ci relazioniamo con questo spazio molto bello che fa parte del Parco Archeologico dell'Appia Antica, un cuneo verde in una zona iper popolata come il Quadraro ed è anche un parco bellissimo. Iniziamo l'11 giugno dalle 7:30 in poi, quindi riconfermiamo un po' un programma multiforme che parte dal momento quasi del tramonto, dalle 7:30 a seconda delle giornate, per poi andarsi a sviluppare, a concludere nella notte e quindi anche utilizzando all'inizio la luce del giorno per poi attraverso il crepuscolo arrivare alla sera. Ci sono 25 compagnie artistiche che ospitiamo quest'anno, sono 36 le performance, spettacoli, 6 specific. Abbiamo una serie di spettacoli, tra l'altro sia nazionali che internazionali, in prima nazionale. Abbiamo una traiettoria dedicata, sempre trasversale, dedicata agli site specific, quindi sempre agli spettacoli e alle creazioni in connessione con gli spazi. E poi il 14 giugno, che è domenica, c'è una giornata interamente dedicata ai bambini e alle bambine. Partiamo appunto giovedì 11 giugno, la prima settimana sono 4 giorni, quindi il giovedì, venerdì, sabato, domenica, e la settimana successiva dal mercoledì al sabato. Primo giorno abbiamo alle 7:30 uno spettacolo di danza di Daniel Rodriguez, che per la prima volta in Italia presenta Rides 3, una performance che intreccia la danza contemporanea, che invece è una tradizione galiziana. Poi abbiamo la prima di Michel Scappa, sempre di danza, una compagnia francese, Compagnie Ma, che presenta Old Fast, un lavoro molto interessante, molto energico, e la prima di Carlo Massari, CC Company, che presenta Fuori Fuoco. E dalle 21 c'è una video live performance su tutte le arcate degli acquedotti fatta da Glitz e Flexer. E poi vabbè, si continuano. E comunque c'è il sito che è attraversamentimultipli.it.
1: Com'è stata la scelta artistica?
2: Ogni anno ci sono anche delle traiettorie tematiche. C'è questo macro tema della coesistenza che ci ha accompagnato anche l'altro anno, entrando insomma di un arco che si sviluppa in realtà su un triennio, e coesistenza anche

0: si presentano. Ci sono alcuni spettacoli che affrontano direttamente proprio il tema dell'ecologia. Sto pensando a due creazioni per più di artisti under 35, una di Dimore Creative che è Ecologia Capitalista, spettacolo di teatro, e l'altro di Francesca Melluso e Federica Pippia, che presentano invece uno spettacolo tra danza e paesaggio sonoro, tutto sulla sopravvivenza reticolare dei funghi, diciamo il non umano e non solo. E poi ci sono invece una serie di spettacoli che le intrecciano invece molto su un discorso anche formale di dialogo e di relazione con il luogo. Quindi la scelta artistica è stata accompagnata da questo, e contemporaneamente, come sempre, intrecciamo delle traiettorie diverse. C'è una finestra, come dicevo prima, internazionale, che è dedicata alla danza in dialogo con i paesaggi, all'interno del quale appunto c'è il coreografo spagnolo Daniel Rodriguez, c'è la compagnia francese MF, c'è l'altra compagnia francese, la compagnia MA, e c'è il collettivo internazionale Poetic Punkers, che è il collettivo internazionale che ha base in Belgio, ma con artisti e artiste di d'Europa, che tra l'altro presentano una performance che è Dance Invasion, molto bella, lavora proprio sullo spazio. E poi abbiamo appunto l'attenzione sempre alle nuove generazioni di spettatori, quindi delle giornate, tra cui le due di Toffia, dedicate alle bambine e ai bambini, una traiettoria che è quella un po' trasversale, che è quella delle creazioni degli artisti under 35, anche qui con attenzione particolare alla giovane danza d'autore. E un'altra traiettoria è quella un po' dei formati performativi, quelli particolari, sia dal punto di vista temporale che spaziale, che si interroga un po' sulla relazione tra azione artistica, spettatori e paesaggi. Quest'anno ospitiamo Michele Losi di Capstirago con Just Walking, che è una performance tirante proprio sul camminare, che è un elemento che accompagna l'umanità. Il camminare anche come movimento di essere proprio politico, le manifestazioni e quant'altro. All'interno di questi formati performativi, per esempio, c'è Alessandro Carboni, che fa per 4 giorni un laboratorio e poi costruisce un'azione urbana con i partecipanti al laboratorio, e Giorgina P. di Blue Motion con una performance che è una specie di diario da ascoltare in cuffia, che è nata vicino ai fantasmi, è nata tempesta.
1: I riferimenti web per il programma?
0: Tutto sul sito, che è attraversamentimultipli.it. C'è un biglietto giornaliero che abbiamo scelto di mantenere molto accessibile, che è 7 euro il ridotto e 12 euro l'intero giornaliero, quindi per seguire tutte le performance, più o meno sono 4-5 al giorno in programma. E in più abbiamo attivato una serie di convenzioni con tesserarci, con la tessera di scomodo e con altre reti, quindi ci sono anche una serie di convenzioni attive.
1: 26esima edizione del Festival Attraversamenti Multipli, Coexistence il titolo di quest'anno, a Roma, Parco Torre del Fiscale dall'11 al 20 giugno, e a Toffia il 3 e 4 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo. Alla prossima!
0: Grazie, vi aspettiamo al Festival!

0: con Gloria Sapio, direttrice artistica della nona edizione del festival Portraits on Stage, in 9 comuni della Valle dell'Aniene, dal 6 giugno al 2 agosto 2026. Ben trovata.
1: Ben trovati voi. Portraits on Stage, arte in cammino, perché Portraits on Stage si compone di 2 sessioni, una prima che è già stata, si svolge a maggio e coinvolge maggiormente il territorio, quindi le scuole, gli istituti superiori, le proloco, i musei, eccetera, che poi comunque continuano a rimanere coinvolti anche nella seconda parte, che però più una rassegna di teatro, musica, quest'anno anche circo, arte di figura, insomma un festival multidisciplinare che appunto è arte in cammino, e iniziamo proprio con uno spettacolo internazionale con una clown. Cerchiamo di dare importanza quest'anno all'arte circense, che si chiama Maria Andrés, viene dalla Spagna con il suo Fragil. E poi via via, non ogni giorno, noi lavoriamo il venerdì, sabato e la domenica, tranne le ultime giorni di agosto.
0: Quanti sono gli appuntamenti in programma?
1: Tra paesaggio e arte in cammino sono 33 eventi.
0: Com'è stata la scelta artistica?
1: Abbiamo un po' di tutto, nel senso che ci sono gli spettacoli che sono centrati su anche cose biografiche, tipo, non so, Schiava di Picasso, mi viene in mente, con la regia di Blas Locarei e con Monica Regleri, che è uno spettacolo su Dora Maar, e

0: il rapporto con Pablo Picasso, quindi chiaramente lì non ci sono dubbi che ci muoviamo nel mondo dell'arte figurativa. Però poi le attinenze sono più sottili, abbiamo tutta una parte che riguarda invece le nuove tecnologie, quindi l'arte e le nuove tecnologie, dove allora invece gli esperimenti sono proprio quelli tra arte visiva, fumetto, dentro c'è videogames e arti performative. Altri che si ispirano a una certa iconografia classica, come lo spettacolo Chero e letteratura, che è una cosa di Twain, che è una cosa appunto di danza. Mi vengono in mente tanti spettacoli di teatro di figura per adulti. Ci sono anche spettacoli di teatro di figura per bambini, però noi abbiamo una prevalenza di spettacoli che mischiano teatro e teatro di figura, dove lo spettacolo in se stesso a diventare un fatto che si congiunge con l'arte figurativa, con l'arte plastica, con la scultura, per via appunto della presenza di questi piccoli capolavori che sono marionette, burattini, puppets, oppure a volte teatro d'ombre. Quindi, insomma, è molto varia.
1: Gli spazi saranno al chiuso e all'aperto?
0: Gli spazi sono al chiuso e all'aperto, abbiamo tre teatri, perché abbiamo il Teatro di Cave che entra in rete quest'anno e per noi è un acquisto estremamente importante, perché Cave è una cittadina molto abitata, con scuole, con un magnifico liceo artistico molto importante, quindi per noi è stato veramente un incontro felice. E poi abbiamo il Teatro di Subiaco, il Narcio di Subiaco, e il Teatro di Arsoli, che poi è anche la sede della nostra residenza artistica. Poi ci sono tanti luoghi invece all'aperto, molto belli. Abbiamo un parco archeologico che è quello della Villa di Orazio a Licenza, castelli e quest'anno persino un campo di calcio.
1: I riferimenti web per il programma.
0: Come sempre sul nostro sito www.settimocielo.net, poi c'è Instagram, Facebook, Portraits on Stage. I paesi sono 9 per arte in cammino, 10 per paesaggi, perché c'è anche Olevano Romano, ma per arte in cammino sono 9, e sono tutti collocati tra la Valle dell'Aniene, la Valle del Sacco e la Valle del Giovenzano, e in realtà sono tutti molto vicini, quindi è un festival itinerante, ecco.
1: Nona edizione del Festival Portraits on Stage in 9 comuni della Valle dell'Aniene dal 6 giugno al 2 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Gloria Sapio. Alla prossima!
0: Grazie a voi, grazie.

0: Con Pietro D'Attola, direttore artistico della sedicesima edizione di Inventaria, la festa del teatro off a Roma in quattro teatri dal 15 maggio al 17 giugno 2026. Ben trovato.
1: Grazie, ciao ciao. Commentari alla festa del Teatro Off, cioè noi ci sforziamo di raccogliere meglio, comunque una parte del meglio del teatro indipendente italiano, anche con qualche punta estera, e lo portiamo a Roma. Sono spettacoli che difficilmente vedremmo nella capitale, quindi il nostro compito è dare nuovi palchi a questi spettacoli e nuovi spettacoli a questo pubblico.
0: Quanti sono gli appuntamenti di questa edizione?
1: Questa edizione si svolge in 9 serate, 6 dedicate agli spettacoli, 2 dedicate alle demo, che sono degli studi da 20 minuti, e poi c'è uno spettacolo fuori concorso, che è il nostro, di chiusura. E si svolgerà in 4 teatri, lo Spazio Nus, che è una new entry del festival nel quartiere Trieste Africano, il Teatro Trastevere, che invece è una presenza consolidata, a Trastevere ovviamente, il Teatro Tordinona sul Lungotevere, in via degli Acquasparta, vicino Piazza Navona, e il Teatro Basilica a San Giovanni.
0: Com'è stata la scelta dei lavori?
1: Come sempre, noi pubblichiamo un bando. Quest'anno abbiamo ricevuto quasi 300 candidature, suddivise appunto tra le due sezioni, la sezione degli spettacoli interi e quella delle demo. E ne abbiamo scelti 6 ciascuno, 6 spettacoli e 6 demo, e noi abbiamo 2 criteri, a parte la qualità ovviamente, ma quella di offrire nel più breve tempo possibile questi 9 giorni, che è una variegata selezione di linguaggi, di argomenti, di temi, di atmosfere, in modo tale che lo spettatore che scegliesse di vedere tutte le serate avrebbe sempre esperienze completamente diverse.
0: Ci sarà una singola replica per ogni lavoro?
1: Sì, ogni sera c'è uno spettacolo diverso, si comincia il 15 e il 16 a Spazio Nus, nel quartiere Trieste, e poi si prosegue il 26 a Trastevere.
0: Ci presenti questi spettacoli?
1: Il 15 il festival apre con Cantanti, che è l'inchiesta sui fratelli Brusca, le loro confessioni, in forma canora, cioè un testo molto originale che da una parte ricostruisce proprio la storia dei fratelli Brusca, dall'altra pone le loro confessioni in forma canora, in forma cantata. Quindi c'è un modo tutto nuovo di riscoprire questo pezzo di storia italiana. Mentre la sera dopo, con Under 30 Bombe Nemiche, un testo super ironico, visionario, che può ricordare per certi versi anche un po' la prosa di Benny, e ci catapulta nella domanda: ma se adesso scoppiasse una guerra in Italia, cioè con l'Italia coinvolta, e i nostri Under 30 dovessero andare in guerra? Innanzitutto saprebbero cos'è una guerra, cioè insomma, come si comporterebbero, quali sarebbero i loro problemi, quali sarebbero le loro esperienze rispetto invece a generazioni che sono un po' più forgiate da questo punto di vista. Poi, a Trastevere, invece, distinti saluti, abbiamo un'attrice alle prese con una fantomatica commissione che è selezionatrice di progetti, e questo è un testo, per questo, molto divertente, tutto in terzine. Terzine dantesche, in cui quest'artista si confronta con questa commissione, cioè col committente, con chi dovrebbe farla sopravvivere, e parte speranzosa e baldanzosa, e poi vediamo come arriva.
0: Ci dai i riferimenti web per i dettagli del programma?
1: www.dovecomequando.net. Poi ovviamente sui nostri social, quindi su Facebook, Dove Come Quando Compagnia, su Instagram, Compagnia Dove Come Quando, persino su Telegram abbiamo un canale dedicato al Teatro Off, e in questo periodo ovviamente ci concentriamo su Inventaria, che è Compagnia Dove Come Quando.
0: Sedicesima edizione di Inventaria, la festa del teatro off a Roma in quattro teatri dal 15 maggio al 17 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pietro D'Attola. Alla prossima!
1: Grazie a voi, alla prossima!

0: Con Massimo Vulcano, co-direttore artistico della rassegna Contatto, a Roma al Teatro Le Maschere dal 12 maggio al 13 giugno 2026. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno. È una segna di teatro di serale che si va ad inserire all'interno di un contenitore che è quello del Teatro Le Maschere. Il Teatro Le Maschere è un teatro prettamente per ragazzi. Noi facciamo teatro ragazzi la mattina. Io, per diversificare la programmazione nell'epoca della pandemia, ci siamo inventati appunto gli spettacoli in serale. In questo caso abbiamo partecipato a un bando pubblico che abbiamo vinto e il pubblico viene da noi, entra gratuitamente.
0: Quanti spettacoli in cartellone?
1: 9 spettacoli. Quest'anno il titolo ha un significato molto importante perché contatto, all'interno di questa frase c'è un segno che è importante, soprattutto per il mondo social, che è il cancelletto. Questo mette appunto in contatto due generazioni, diciamo il passato e il presente, la generazione della vecchia guardia, chiamiamola così, i maestri, il futuro, insomma, la nuova generazione, diciamo, chiamiamoli così, gli under 35. Tant'è vero che le compagnie che abbiamo ospitato, che sono tutte compagnie importanti, storiche, tipo la compagnia Orsini, la compagnia di Glauco Mauri, la compagnia Effimera Teatro di Gabriele Lavia, e più all'interno della programmazione abbiamo due nostre produzioni.
0: Com'è stata la scelta?
1: In base in parte a quello che è la nostra esperienza, alle conoscenze che noi abbiamo, in base ai testi, abbiamo voluto raccontare appunto questa separazione tra il passato e il presente, questo passaggio, questa connessione generazionale.
0: Raccontiamo anche un po' le vicende, la storia del Teatro Le Maschere.
1: È un teatro che da oltre 35 anni è attivo sul territorio. La direzione artistica dello spazio è affidata logicamente a Carla Marchini, che con grande coraggio ha preso questo spazio, ex magazzino, e l'ha completamente trasformato in uno spazio di formazione. Noi qui prima facevamo anche i laboratori, l'abbiamo chiusi quando c'è stato il Covid, però li riprenderemo. Noi facciamo tutto qua perché abbiamo sia la parte scenotecnica che costumistica. Noi ci creiamo tutte le nostre produzioni, un teatro riconosciuto dal MIC come teatro dell'infanzia e della gioventù, e tutte le nostre scelte sono tutte quante declinate sia per le scuole dell'infanzia sia per le scuole del primo e del secondo grado. Il prossimo anno abbiamo già presentato un cartellone dove riproporremo alcuni classici nostri, che sono l'Omero, che sono l'Ilie, l'Odissea, Promessi Sposi o la Divina Commedia, e poi teatro anche molto per bambini, Fiabe.
0: Tornando alla rassegna, che cadenza avranno gli spettacoli e avranno più repliche?
1: Sì, gli spettacoli avranno 2 recite a spettacolo, dunque 4 recite settimanali. Dal 12 al 13 maggio ci sarà Sete con Giorgio Sales, dal 15 al 16 Sistema Nervoso con Leonardo Capuano, poi Venditore di Anime di Filippo D'Alessio, il testo di Alberto Bassetti, Uomini e Caporali di Francesco Stella, con la regia di Nicola Pistoia, Ossitocina, e poi Anna, dal racconto di Anna il Moro di Dacia Maraini con la bravissima appunto Viola Graziosi, Ossessioni, dai racconti di Diego da Allan Poe per la regia di Giuseppe Convertini, questa è la nostra produzione per esempio, e poi abbiamo Dick Peek, Quando il corpo diventa schermo, prodotto sempre dalla compagnia, questa invece di Graco Mauri, per la regia di Andrea Lucchetta, che è questo giovane regista uscito dall'Accademia Drammatica, e poi chiuderà un testo appositamente fatto per la rassegna, Mosse, Scille e Cariddi, prodotto invece in questo caso dalla compagnia di Simera Teatro Gabriele Lavia.
0: Terza edizione della rassegna Contatto a Roma al Teatro Le Maschere dal 12 maggio al 13 giugno 2026. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Massimo Vulcano. Alla prossima!
1: Grazie, grazie ancora.
2: Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa.
0: Il martedì alle ore 14.
2: Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

This is Blues Power.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

alle ore 17 presso l'edificio di Lettere e Filosofia, aula 6 autogestita. 8 giugno, assemblea aperta verso il Pride, anche quest'anno il 20 giugno ci sarà il Pride a Roma e decine di migliaia di persone saranno in piazza per rivendicare diritti civili e autodeterminazione per le persone queer.

i pride ufficiali, pur nella loro dimensione di massa, risultano sempre più spesso svuotati da connotati politici, riducendosi a semplici parate e momenti di festa che ignorano il ruolo che l'oppressione omotransfobica gioca in questo sistema. La nostra aspirazione non è essere inclusi in questa società, nel suo modello di famiglia tradizionale, essere arruolati nell'esercito o sui posti di lavoro sfruttati. Non vogliamo rendere inclusivo questo sistema, ma abbatterlo. Quindi lanciamo un appuntamento pubblico per incontrarci in aula 6 a Lettere in Sapienza e mettere insieme idee ed energie. Quindi l'8 giugno assemblea aperta all'edificio di Lettere e Filosofia all'aula 6 alle 17.

0: sempre oggi, lunedì 8 giugno alle ore 19, questa volta però stiamo al quadrato del Parco delle Energie ex SNIA in via Prenestina 175 a Roma, dove si terrà un'assemblea. Il volantino riporta la scritta "Uno spazio, una comunità, un futuro da costruire insieme". Il quadrato è un bene comune, uno spazio vivo di sport, socialità e cultura. Vogliamo prendercene cura insieme e costruire il suo futuro collettivamente. L'ordine del giorno, e l'ordine del giorno c'è la cura e la manutenzione dello spazio, idee e visioni per il futuro dello spazio e della struttura, e il progetto sportivo e convivenza tra realtà locomotive e esterne. Partecipa, porta le tue idee, costruiamo insieme il futuro del nostro spazio. Il comunicato è a firma della Locomotive Prenestino Basket e il CSOA ex SNIA.
1: Ancora oggi laboratorio di autodifesa abitativa, lunedì 8 giugno alle 18.30, non riesci a pagare l'affitto, conosci i tuoi diritti, hai problemi con il proprietario, sei sotto sfratto, parliamo insieme, organizziamoci, non sei solo o sola. Ci vediamo ogni lunedì alle 18.30 al CSOAT Auro e Marco, in via dei Caduti della Guerra della Liberazione 268, quindi stasera alle 18.30
0: in quel di Spinaceto.
1: Spinaceto, sì.
0: Consueto appuntamento del martedì con il cinema al cortocircuito per la rassegna Senza Confini. Domani, e martedì 9 appunto, siamo arrivati a Kneckap, un film per la regia di Rich Peppiat. Tu lo conosci meglio,
1: mi sa. Non l'ho mai sentito.
0: Comunque, no, insomma, è un film del 2024. La proiezione comincerà alle ore 21 al cortocircuito in via Filippo Serafini 57.
1: Ancora cinema al Cine Bakunin, presso il gruppo anarchico Bakunin in via Vettor Fausto 3, il 10 giugno, mercoledì. Proiezione di Esistenza Zero di Matteo Scalfò. Di fantascienza probabilmente, eh?
0: Leggiamo un po' di sinossi. In un futuro prossimo molto simile al nostro presente, in una società dominata dalla tecnologia e dal controllo delle grandi corporazioni, esistono persone che grazie a un impianto cibernetico nel cervello sono diventati veri e propri computer umani legati a una potente multinazionale chiamata Spider.
1: Ma dai,
0: che lo Spider, vedi? Ci nascondi qualcosa. Bene, dunque, se volete saperne di più potete andare allo spazio anarchico Bakunin dopodomani, mercoledì 10 giugno alle ore 20 comincerà la proiezione di questo film di Matteo Scalfò.
1: Esistenza Zero. Velocemente un comunicato di Archivio Primo Moroni, Calosca City Lines e CSOA COX 18, quindi parliamo di Milano, mercoledì 18 giugno alle 18.30.
0: 10 giugno
1: alle 18.30 ci invitano a un incontro per ricordare Visconte Grisi. Nulla di più sappiamo, ma se vi collegate ai siti web di Archivio Moroni, Calusca City Lights o COX 18, sicuramente ne scopriremo di più.
0: Questo è carino, LSA 100 celle, cavi sciolti, riconnettiamoci. Meeting nazionale TWU. Sì, Italia, tu conosci.
1: Sì, i lavoratori dell'informatica. Due giorni di discussione e condivisione fra chi lavora per e con i dispositivi informatici. Recuperiamo forme le forme dello stare insieme come azione collettiva. Allora si incontrano anche tutte le settimane, ma questo invece è un meeting nazionale. Quindi a Roma, al laboratorio Centocelle, in Viale della Primavera 31B, domenica
2: 319B, è scritto piccolissimo.
1: 319B.
2: Ma allora siamo sicuri che sapete dove si trovi?
1: Ma sì, sì. Sabato 13 e domenica 14.
2: Sono appuntamenti mattutini, sabato alle 10:30, domenica alle 9:30.

0: Radio Onda Rossa, spazio comunicazione, abbiamo letto sabato e domenica, ma in realtà ancora ci manca il venerdì. Venerdì a Porta Maggiore.
1: Venerdì su Porta Maggiore, questa è una trilogia,
0: esatto,
1: un lungo e articolato progetto cinematografico di Marco Ferrari, il regista che conosciamo bene, verrà proiettato al Cinema Aquila durante 4 giornate. Con il sostegno e la partecipazione al Centro di Documentazione Territoriale Maria Baccante, l'Archivio Storico Viscosa, il Comitato di Quartiere Pigneto Prenestino, il CSOA Ex Snia, il Forum Territoriale Permanente del Parco delle Energie, Lago Bollicante Ex Snia, Logos Festa della Parola, quelli e quelle del 25 aprile, SCCA, lo spazio comune Cinema Aquila e Stalker, No Walking Collective. Dunque si tratta della proiezione di 3 documentari. Il primo, il venerdì 12 giugno alle ore 19, Porta Maggiore, il quartiere, il lago, il titolo del primo documentario. Il secondo sarà Porta Maggiore, il quartiere, che verrà proiettato sabato 13 giugno sempre alle ore 19, e quindi il terzo, Porta Maggiore, le proiezioni, che verrà proiettato domenica 14 giugno sempre alle 19 presso il nuovo Cinema Aquila in via L'Aquila 66. Storia di un lago nato a Roma spontaneamente, di come la comunità attorno difende il lago e quello che rappresenta. Sparsi, intrecciati, ci sono i miei sogni.

Il 12 giugno prossimo, sciopero nazionale e stati generali dei lavoratori precari in appalto. Per convergere le vertenze, costruire unità, rafforzarci insieme più forti. Quindi stati generali, 12 giugno 2026, che è venerdì prossimo.

0: Shine. Alla Casa delle Donne, luce e siesta, venerdì 12 giugno e sabato 13 giugno. Ci troveremo a Luce e Siesta per una due giorni di solidarietà e complicità con la resistenza palestinese di tutti i popoli oppressi, per immaginare vivere insieme uno spazio di arte, musica, cibo e dibattiti. Quindi venerdì 12 giugno e sabato 13 alla Casa delle Donne, Luce e Siesta, in via Lucio Sestio 10, metro A, fermata Lucio Sestio.
1: A partire dalle ore 16.

0: per l'iniziativa che va a sostegno di Radio Onda Rossa. Stiamo parlando della, di un tour per Roma. Qui siamo alla
1: allora, sono le
0: Guides for Gaza,
1: lo pronuncio così perché poi
0: .org se volete vedere.
1: Esatto.
0: E organizzano questo tour per Roma su...
1: Sì, ne hanno organizzati tanti, adesso questo qua è in sottoscrizione per la radio.
0: E quindi insomma partecipate alle 10 del 14 giugno, 14 cosa è? Sabato? Domenica. L'incontro è per Ostiense 106 e l'ingresso è gratuito, ci sarà la visita alla centrale Montemartini, mentre alle 16 si va alla scoperta del quartiere San Lorenzo. L'incontro è di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, l'offerta è a 1 euro per la Basilica, dice qui, e si consiglia di arrivare 15 minuti prima e comunque la partecipazione è offerta libera e tutte le donazioni raccolte andranno a sostegno di Radio Onda Rossa, quindi insomma partecipate e sostenete.

0: Radio Onda Rossa, ecco la volta ci siamo sbagliati, abbiamo letto prima quelle di domenica, invece ci manca tutto sabato.
1: Ma perché Spider?
0: Perché so io che sono...
1: Ma perché ogni giorno è buono per ascoltare Radio Onda Rossa, per sostenerla e tutto quanto.
0: Quindi sabato, come ogni sabato, al Giardino Liberato in Certosa, Biomercato in Certosa, tanti piccoli produttori con una spesa sana e consapevole. Al Giardino Liberato della quartiere Certosa, in via Galeazzo, Alessi.

0: dedicato di All Red Red di Roma. E
1: 13 e 14 giugno, quindi sabato e domenica prossima,
0: dalle ore 15 al Colosseo, al corteo contro la chiamata nazionale della liberazione dei fascisti. A cena a seguire sul tavolo sport e questioni in genere, e serata con drag show e a seguire DJ set. Quindi questo all'Loa Club a Xinga della Vasca Navale 6, e domani 14 alle ore 9 l'inizio del torneo. Il costo del torneo è 10 euro, incluso il terzo tempo e la maglietta.
1: E tutto questo perché questa città dovrà sopportare sabato 13 ben due manifestazioni di gente che starebbe meglio a casa propria. Uno è la chiamata sulla Remigration, a cui appunto questa manifestazione, iniziativa chiamata Roma al Colosseo, si oppone, e poi ci saranno anche i simpaticoni del Provita, quelli,
0: pure
1: sì, uno simbolo, gente razzista, omofoba e quant'altro, che purtroppo infesta le nostre città.
0: E allora diciamolo subito, la chiamata è al Colosseo sabato 13 giugno alle ore 15.
1: Fuck
0: Remigration, corteo antifascista e antirazzista. Respingiamo chi semina odio. Roma sa da che parte stare, Roma non vi vuole, Roma è partigiana e antirazzista. Il 13 giugno tutti e tutte in piazza.
1: Il corteo andrà dal Colosseo a partire dalle 15 per arrivare a Piazza Vittorio.

0: Ancora due o tre comunicati per il sabato sera. Una stanza per T a Strike, via Partini 21. Iniziativa Benefit per lo sportello trans, una stanza per T. Da 8 ore di DJ set più cena vegana in via Partini 21 a Roma. Chiusura porte a mezzanotte. Vi aspettiamo sabato 13 giugno a Strike per festeggiare l'apertura di una stanza per T, sportello autogestito di mutuo aiuto di dissidente per persone trans, non binarie e questioning.
1: Insomma, la stanza per T, scritto T con l'asterisco, è uno spazio di ascolto, orientamento e supporto tra pari per persone trans, non binarie e questioning. Il benefit serve a sostenere lo sportello e le pratiche che lo tengono vivo. L'esistenza è scambiarci saperi. L'esistenza è aprire nuovi spazi dove stare bene insieme e condividere momenti di gioia e socialità. La festa è intesa in questo senso. Rispetta gli altri, le altre, rispetta te stessa, te stesso, abbi cura dello spazio e delle persone. Se non possiamo ballare, non è la nostra rivoluzione. Vieni, porta compagnia e presa bene, fai girare.
0: Ancora concerti sabato sera all'Ateneo Squat, in questo caso in via Fatti Buoni 1, e sabato 13 giugno Nero presente punk con Atrox, Scam of Society, Mini Lawn e qualunque cosa voglia dire questo scarabocchio. Comunque concerti punk dalle ore 20 con cena benefit per i compagni in galera all'Ateneo occupato in via Ottone Fatti Boni ad Acilia.

0: È giusto per non farci mancare nulla e dire anche cosa succederà. Abbiamo detto che c'erano gli All Reds allo Acrobats sabato e domenica.
1: Questo al termine della giornata, appunto, di mobilitazione che si terrà.
0: La prima delle due giornate.
1: Esatto. Il Factory Immigration che si terrà in questa giornata di sabato tra il Colosseo e Piazza Vittorio, e quindi poi si concluderà in serata l'Acrobats con Your Reds Drag Show and DJ Set.
0: Allora, 22 il drag show di Ivanda Sbelletti, Santa Rosalia e Savage Dixon, e alle ore 24 il DJ Set di Sailor Trash. No, Acrobats della maschera male, 6.
1: Ma con questo si conclude lo spazio comunicato su queste frequenze, perché come vi avevo detto questa mattina, insomma, a breve, fra pochi minuti, saremo in contatto telefonico insieme a Giovanni Ferrarese, che è autore del libro per Carocce Editore intitolato Il Caporalato, una storia, nodi dell'Italia repubblicana, e sentiremo un po' dalla sua voce cosa ci può dire su questo libro e sul suo lavoro.

0: Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è l'ora di buco alle 16:32 di questo martedì 9 giugno. La scuola è finita ieri e quindi benvenute e benvenuti colleghe e colleghi. Siamo in vacanza.
1: Siamo in vacanza e quindi un particolare benvenuto e benvenuta a tutti quanti quelli che si occupano di scuola, perché questo è il primo giorno effettivo di vacanza e questa è la prima notizia da dare.
0: Poi ci sono gli scrutini, gli esami di terza media, gli esami di stato, i collegi dei docenti, le riunioni di dipartimento, ma insomma la mattina non si va a scuola, questo è un dato di fatto. Ma
2: io infatti vedevo un po' una lucetta nei vostri occhi oggi, comunque una serenità differente, però vabbè, questo è il beneficio del mestiere. Sono 3 mesi che non farete niente, tutte abbronzate, questo è il classicone, e noi paghiamo. E noi vi paghiamo a voi due.
1: Basta con questi luoghi comuni.
2: Senti, ma invece che facciamo oggi? Di che parliamo?
0: Più o meno delle cose di cui parliamo sempre, direi. Ma prima ancora di parlare di tutto ciò, io direi che vi faccio ascoltare uno spottino. Perché c'è un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa veramente interessante.
1: Sì, veramente bella, interessante.
0: Fine settimana.
1: È bene che tutti e tutte la conoscano.
2: E qui in radio
1: conoscano.
2: C'è proprio una visione tridimensionale. Adesso se solo fossimo una TV radio potreste vederla.
0: Intanto vi facciamo ascoltare lo spottino. No, non è questo, è questo.
3: Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.
0: E sul sito di Radio Onda Rossa trovate la locandina e quindi potete

0: sia a chi verrà domenica a San Lorenzo sia a chi non verrà domenica a San Lorenzo, e si tratta del radio abbonamento. Quindi forse potremmo, visto che ci siamo, anche farvi ascoltare un altro spottino, che è questo.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
8: Bolle, mille bolle, blu bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
0: E quindi adesso siete informate e informati su come contribuire a tenere aperti questi microfoni. Che mi sembra una cosa utile da sapere.
9: Ci mancano i contatti, forse posso ricordare i contatti, poi più o meno la trasmissione è finita, ci salutiamo e ci vediamo martedì prossimo. Allora, i contatti sono lo 06 49 17 50 se ci volete raggiungere al telefono, il consueto telefono, e diciamo, se ci volete ascoltare in streaming, quello che potete fare è andare sul sito www.ondarossa.info, dove troverete sia la diretta streaming che poi la trasmissione integrale quando la pubblicheremo e avremo voglia. E poi io non mi ricordo mai l'indirizzo email nostro, quindi in questo
0: facile, ora di buco @ondarossa.info.
9: Ok, perché uno si perde in un bicchiere d'acqua e va bene. E quindi questo è quanto, direi. Tutte le notizie a contorno l'abbiamo dette, e adesso a questo
10: non lo
9: punto
10: so, vogliamo iniziare la trasmissione.
9: Io ti sto per rifare la stessa domanda, cioè tu mi fai per favore un po' l'indice della trasmissione, di quello di cui parliamo?
10: L'indice della trasmissione è soprattutto per alcune tematiche lo stesso indice di altre volte, per cui avevamo programmato di iniziare parlando di consenso informato, perché come forse, ma anzi sicuramente chi ci ascolta sa, oramai la legge cosiddetta Valditara sul consenso informato è diventata legge e quindi sarà attuativa ed effettiva a partire dal prossimo anno scolastico, e quindi non si potrà più parlare di educazione sessuaffettiva agli studenti della scuola secondaria se non con un'autorizzazione esplicita di entrambi i genitori. Parlo di scuola secondaria, lo abbiamo detto tante volte, perché nella primaria e nella scuola dell'infanzia si può fare solo la biologia, credo, e basta, insomma. E questa cosa porta con sé tutta una serie di strascichi a cascata, perché adesso che questa legge è diventata legge, appunto, scusatemi, ci sono state una serie di rivendicazioni e di alzate di scude da parte di una certa parte politica, ma vedremo, non so se riusciamo a stabilire, se riusciremo a stabilire una corrispondenza su questo con chi è più informato di noi. E poi parleremo di una strana vicenda che è accaduta a Torino, dove un'insegnante è stata sanzionata per la pubblicazione di uno stato di WhatsApp visibile solamente ai suoi contatti personali, che commentava gli scontri a seguito dello sgombero di Ascatasuna. Tutti e tutte se ne ricorderanno. E poi, per quanto mi risulta, una serie di altre cose di contorno rispetto a questo, ma questi due sarebbero gli argomenti portanti della puntata di oggi.
9: Va bene, lo confermo.
10: Grazie,
0: pure a me. Possiamo cominciare a parlare del consenso informato, ne abbiamo parlato molto in questi mesi. Diciamo, fuori dai denti, insomma, che avevamo un interlocutore che è stato fagocitato dal traffico di Roma,
10: che abbiamo atteso però vanamente.
0: Non sappiamo se entrerà a un certo punto, però insomma qualcosina vi possiamo dire anche noi. Intanto, questa legge, che appunto viene citata come disegno di legge Valditara, si intitola Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, quindi non ci gira molto intorno, diciamo. È un articolato di tre articoli, scusate il gioco di parole, di cui uno lunghissimo, che è il primo. In cui si dice che l'intervento normativo si inserisce nel quadro degli strumenti di partecipazione delle famiglie e degli studenti alla vita scolastica.

0: in un'ottica di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In particolare, la disposizione in esame reca la disciplina del consenso informato preventivo delle famiglie, ovvero degli studenti se maggiorenni, con riguardo alle attività extracurricolari, nonché a quelle rientranti nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa aventi ad oggetto tematiche inerenti alla sessualità inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. In conseguenza di ciò, le istituzioni scolastiche sono tenute ad adeguare il patto educativo corresponsabilità, integrandolo con l'obbligo di procedere alla preventiva acquisizione di consenso. Vediamo gli obiettivi. La proposta normativa mira a rafforzare l'alleanza scuola-famiglia affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo e educativo. E già qui mi sembra che ci sia un problema. Perché,
1: che problema ravvisi?
0: Il problema che ravviso è che mi sembra che invece il primato educativo della famiglia sopravanzi rispetto alla libertà di insegnamento e all'autonomia scolastica. E
1: mi sento di ravvisare anche io questo stesso problema che segnali tu, nel senso che si parla di corresponsabilità educativa, di alleanza educativa scuola-famiglia, ma è un fatto che a partire da questo dispositivo è necessario che la famiglia autorizzi con entrambi i genitori, ed è un combinato disposto particolarmente limitante, qualunque tipo di attività la scuola voglia fare, sia a livello di attività extracurricolari ma sia anche di attività legate all'ampliamento dell'offerta formativa, quindi sostanzialmente a livello di attività curricolari. È evidente che se non altro, diciamo, tanto per cominciare, si manifesta una sfiducia nei confronti della capacità della scuola, della capacità dei docenti di affrontare questo genere di tematiche, perché, se non ricordo male, ma tu che hai il testo di legge davanti mi conforterai, c'è necessità che questo consenso informato sia effettivamente, diciamo così, erogato dalle famiglie a fronte della presentazione di tutta una serie di documenti che sono legati ai materiali che si intendono utilizzare nell'ambito di queste attività, alle persone, alle associazioni che queste attività intendono svolgere, e così via dicendo. Per cui c'è necessità, a parte tutto il resto che è molto più pesante, di un apparato burocratico molto molto importante perché la scuola possa svolgere quella che è un'attività che sarebbe quanto mai necessaria e che gli e le studenti chiedono tanto tanto, cioè l'educazione sesso-affettiva.
0: Sì, infatti nel secondo articolo, il primo è molto lungo e secondo me la lunghezza dipende proprio dal fatto che cerca di spiegare come la libertà di insegnamento e l'autonomia scolastica non vengono lese
1: da questa cosa.
0: E quindi, quando ci vuole molte parole per spiegare qualcosa,
1: notoriamente questa cosa è poco chiara, o comunque c'è necessità di convincere.
0: Comunque, l'articolo 2 dice che questa legge disciplina il coinvolgimento da parte della scuola di esperti esterni, enti o associazioni in attività formative curricolari o extracurricolari. In particolare, per garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, ovvero per realizzare progetti didattici, le istituzioni scolastiche possono ricorrere a contratti di lavoro autonomi assegnati a un esperto o a un contratto d'appalto di servizi affidato a una società, un'associazione o un organismo esterno. L'istituzione scolastica che intende conferire incarichi a soggetti esterni deve espletare procedure di individuazione o reclutamento del personale conformi ai principi della trasparenza, e questo, vabbè, già c'era. Tali procedure possono essere rappresentate da selezioni di carattere concorsuale o anche dall'esame di curricula, e questo anche già c'era, qui non c'è niente di nuovo, infatti si fa riferimento a un altro testo di legge. Con questa legge, più in maniera più puntuale, dice il testo, si va a normare il coinvolgimento di esperti esterni per i quali ci vuole il coinvolgimento del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto, cosa che già c'era. Quello che si va invece a precisare è che bisogna fare la comparazione della valutazione dei titoli, la comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica, la coerenza con la finalità educativa.
1: cioè qui, sostanzialmente, scusami, è un bando a tutti gli effetti, per cui viene bandita quell'attività, ci sono una serie di enti che possono presentare i propri titoli e poi si porta avanti una valutazione comparativa confrontando i curricula, confrontando le esperienze e così via dicendo.
0: Sì. Poi c'è un terzo, no, è un 2.1, dove si articolano gli obiettivi. L'obiettivo generale è quello di rafforzare l'alleanza scuola-famiglia.
1: Cioè l'obiettivo è quello. Cioè,
2: dice
1: ho
2: così,
1: capito.
2: Ma che sei impallata da te oppure è scritto più volte?
0: È scritto sì così, okay. Nel rispetto del primato educativo della famiglia.
1: Ecco.
0: E della libertà di insegnamento, eccetera, eccetera. In particolare mira a costruire un'alleanza educativa e una sinergia virtuosa tra scuola e famiglia. Gli obiettivi specifici: garantire alle famiglie un'informazione tempestiva e accurata in ordine all'attività extracurricolare, all'ampliamento e all'offerta formativa che riguardino, finalmente ci si arriva, tematica dell'ambito sessuale.
1: Quindi, dice proprio la parola.
0: Dice sessuale, ambito sessuale. E l'articolo 2 di questi obiettivi... scusate, ma è piuttosto complicato come ho organizzato questo articolato di legge. Quindi cosa si deve fare? Si deve avere firmato il consenso informato preventivo dalle famiglie, ovviamente. Ma allora, intanto partiamo dal basso, diciamo. Questo articolato dice che alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria non si può parlare di sessualità.
1: Questo dice, okay. Sì. Si può parlare solamente di quelle che è la riproduzione all'interno del programma di biologia.
0: Alla scuola media e alla scuola superiore, invece, se ne può parlare, ma per parlarne bisogna appunto che prima si ottenga il consenso informato delle famiglie. Questo consenso informato deve essere di tutte le famiglie, di tutte le famiglie che stanno in una certa classe che viene coinvolta in un processo. Intanto, per ottenerlo, bisogna prima che le famiglie abbiano una specie di plico,
1: un pacchetto,
0: dentro cui ci stanno tutti i curriculum degli esperti e delle esperte, il programma,
1: i materiali
0: che verranno usati in classe, e poi la famiglia può o meno dare il consenso
1: informatamente.
0: Se non dà il consenso, possono succedere due cose.
1: Cioè, noi ammettiamo che ci sia una classe di 26, 27 ragazzini e ragazzine e diciamo, ci auguriamo che magari la maggior parte delle famiglie dia il proprio consenso, ma ce ne sono 2, 3, 4 che preferiscono che i propri figli e figlie non approfittino di questa opportunità formativa.
0: Ecco, in questo caso, se è extracurricolare, non partecipano.
1: Buona così.
0: Se è curricolare, la scuola deve garantire a questo 1, 2, 3, 4, le cui famiglie hanno deciso di non far partecipare il figlio o la figlia, un'attività alternativa.
2: Che la famiglia deve sapere prima, però.
0: Sì.
2: Pure quella.
1: Sì, anche quella, però si immagina che sia un'attività alternativa che non riguardi strettamente la sfera della sessualità. È un pochino il dispositivo dell'alternativa alla religione cattolica, certo. Per cui io posso immaginare che all'inizio dell'anno scolastico i collegi docenti deliberino un'attività qualsiasi, diritti umani, non lo so, insomma una qualunque cosa che viene identificata come attività alternativa per chi non si avvale delle lezioni di sesso affettività. Qual è il problema? Uno dei problemi che mi sembra di intravedere è, per esempio, il fatto che per questa attività alternativa non è stanziato un soldo, perché, come spesso accade all'interno delle cose che riguardano la scuola, tutto quanto deve avvenire a parità di bilancio, cosa che non è invece per la religione cattolica, dove, e lo sappiamo bene tutte e tutti, basta che ci sia un alunno in classe che si avvale della religione cattolica e c'è un insegnante per quel singolo alunno. In questo caso invece le scuole dovranno reperire i finanziamenti e i docenti che potranno occuparsi di questa attività, nel taglio peraltro che c'è stato negli organici di quello che è l'organico di potenziamento, quindi quegli insegnanti che diciamo non hanno una vera e propria classe ma che si occupano di svolgere appunto attività di potenziamento.
0: Ma diciamo che a me sembra che questa idea, per me ci sono due problemi. Allora, uno diciamo più pratico, che questa cosa che bisogna dare un'attività alternativa ai ragazzi e le ragazze le cui famiglie non sono d'accordo è un modo per non far fare l'attività, perché questo rende molto complessa la gestione. Già è complessa dal punto di vista organizzativo amministrativo questa cosa del consenso, con tutto questo materiale che uno deve fornire. Se per di più tu devi garantire a costo zero un'attività alternativa, diventa molto molto complicato.
1: Ma secondo me, dopo lascio la parola anche a chi mi sta di fronte, tutto l'impianto è costruito in maniera tale da non far fare l'attività, semplicemente perché non è solamente il fatto che tu devi fornire il materiale sulla cui base la famiglia può decidere, ma dopodiché dovrai strutturare una serie di moduli circostanziati relativi al consenso informato, in maniera che questo consenso informato venga erogato, diciamo così, in maniera efficace e non attaccabile per la scuola, e ci sarà necessità, come c'è per esempio per gli sportelli di ascolto, che ci sia diciamo un qualche legale che strutturi questo modulo scuola per scuola, e poi dopo tutti quanti gli studenti e le studenti della classe dovranno portare il modulo firmato da entrambi i genitori, cosa che è ancora più complicata, e tutto questo diciamo impianto si riduce in un carico burocratico enorme che per le scuole sembra essere veramente una montagna molto molto difficile da scalare per svolgere un'attività, insomma.
0: Poi c'è un altro problema che per me è quello più importante, e cioè c'è il fatto che la scuola ha o non ha il diritto di pensare un proprio piano educativo e formativo, perché da questo impianto la risposta è no.
1: Sì, ma infatti il problema, il nocciolo del problema dal punto di vista diciamo così teorico e non burocratico è proprio questo, cioè questa normativa afferma sostanzialmente, ammantandosi di corresponsabilità, di collaborazione, tutte quelle parole che stanno in quell'articolo che cercavi di sintetizzare, che sintetizzavi anzi, afferma il primato educativo della famiglia rispetto alla scuola. Viene sottratto alla scuola, ai consigli di classe, ai collegi dei docenti, la possibilità di pensare e di strutturare un tipo di attività che non è solamente relativa all'educazione sessuale. Sentivo parlare Crepè l'altro giorno che parlava di educazione diciamo genetica,
0: anche
1: fisiologica.
0: Tu non hai nient'altro da fare.
1: No, era divertentissimo, però adesso non voglio dilungarmi su questo, ho riso tanto, ma è anche quella che si chiama educazione affettiva, e quindi sostanzialmente l'educazione al rispetto, il contrasto per esempio alla violenza maschile sulle donne, e l'educazione all'accettare le diversità in tutte le varie sfumature. Tutto quanto questo è tagliato fuori ed è avocato al primato educativo della famiglia. A me questo sembra che sia il senso di questo provvedimento,
0: alla quale famiglia fra l'altro non è che sarebbe vietato di suo, anche se i figli seguono un corso di educazione sesso affettiva a scuola, a casa digli un'altra cosa.
1: È quello che vorrebbe la logica, cioè che tu a scuola senti quello che c'è fuori dalla tua famiglia, che sono i discorsi che hai sempre sentito fin dalla più tenera infanzia, e poi dopo la famiglia ti dice la sua, insomma, no? E tu con la tua testolina, diciamo ragazzo o ragazza, fai i tuoi conti. E c'è anche questo in questo provvedimento, cioè il fatto di considerare gli e le studenti come una sorta, mi viene da dire, di imbuti, tanto per fare un altro riferimento, cioè come una sorta di oggetti contesi tra una scuola che diciamo è gender friendly e una famiglia che invece è sempre e comunque diciamo positiva e inattaccabile, cosa che sappiamo perfettamente non è vera nella realtà dei fatti.
0: E scusa, prego, ma quello che volevo anche dire è cosa viene detto dal ministro Valditara e da altri soggetti per sostenerla, perché le motivazioni vengano fuori in maniera chiara poi dalle parole di chi l'ha proposto. Una dichiarazione che io prendo da Il Giornale, di una dichiarazione di Giuseppe Valditara.
1: Tutti lamentavi del fatto che io sentivo Crepè.
0: Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori sulle tematiche dell'identità di genere per i figli adolescenti. Tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender. Quindi, cosa è successo? È successo che il Ministero dell'Istruzione, nella figura del ministro, ha preso la propaganda, questa sì, delle associazioni, dei gruppi no gender, antiscelta, antiabortisti, chiamatele come volete, in primis Pro Vita e Famiglia, e ne ha fatto un testo di legge. Tant'è vero che l'associazione Pro Vita e Famiglia ha esultato alla vittoria storica.
1: È verissimo, e torneremo su questo. Volevo solo, e poi giuro che ti lascio la parola, dire che il ministro dell'Istruzione e del Merito concepisce la scuola come una realtà dalla quale bisogna tutelare gli e le studenti, perché questo emerge da questa dichiarazione. Il ministro dell'Istruzione, prego.
2: Sì, no, io in realtà...
1: Ti è assopito, l'attesa.
2: No, mi viene a dire che c'ho veramente poco da aggiungere a quello che avete detto. Forse la faccio in maniera molto più semplicistica, banale, mi perdo dei pezzi, però secondo me la parte burocratica rimane quella su cui hanno fatto gancio. Mi spiego in altri termini, nel senso che banalmente, come dicevate, nella scuola primaria e nella materna educazione sessoaffettiva non esiste e non può esistere, perché ce lo siamo detto. Questo è l'indirizzo che ha dato il Ministero, la direttiva che ha dato il Ministero, anzi. Nella scuola secondaria, come fare a far sì che questo non avvenga? Trovare questo escamotage che sì, è appannaggio di tutte quelle associazioni pro vita, ma che poi alla fine dei fatti servirà a questo, servirà a far sì che poi ci saranno veramente poche persone che avranno l'ardire di mettersi in questo carnaio burocratico e cercare di smazzarci a diciamo proporre un corso, b proporre un'alternativa, e quindi di conseguenza un po' già i numeri scarsi continueranno a diminuire, e fino a che probabilmente non si arriverà quasi all'estinzione se non verrà cambiato questo tipo di indirizzo. Quindi mi sembra che sì, la parte sulle famiglie sia una parte un pochettino più propagandistica che lui comunque in qualche modo nelle vesti del ministro, in questo caso, ma nel ministero Toto, cerca di portare avanti, e cerca di portare avanti sotto vari aspetti, no? Questo del coinvolgimento delle famiglie, dell'autorità, dell'autorevolezza dei docenti. Queste sono tutte come dire affermazioni che fanno, che rientrano nel calderone della propaganda, secondo me. E poi vabbè, però dimmi, scusami, che vedevo che no, in realtà ero un po' stizzito, perché prima l'altra redattrice mi ha tolto un quiz che vi volevo fare, perché io volevo dire che davanti a me c'ho sul telefono un'immagine di 3-4 bambine che esultano e un bambino che esulta con lo zaino in spalla, che probabilmente stanno uscendo da scuola, non lo so, e quindi un'immagine molto gioiosa. E poi niente, il titolo è Legge Valditara, vittoria storica per famiglie, ora osservatorio su libertà educativa e stop carriera alias, e niente, vi volevo chiedere secondo voi da dove proveniva questa
0: immagine. Io lo so, l'ho vista l'immagine dal sito di Pro Vita e Famiglia.
2: esatto.
1: Sì, però io
0: Pro Vita e Famiglia, che non contenta, vuole appunto un osservatorio che vigili che tutto funzioni come loro hanno stabilito.
1: No, esatto, perché c'è questo da dire, che poi a cascata, rispetto, in immediata successione rispetto all'approvazione di questo dispositivo, sono partite le dichiarazioni per cui Pro Vita e Famiglia, per bocca di Fratelli d'Italia, ha rivendicato a questo punto l'abolizione della carriera alias, l'istituzione di un osservatorio sulla libertà educativa. E ricollegandomi a quello che dicevi tu, il carico burocratico, sì, il carico burocratico è importante, però l'idea di un osservatorio sulla libertà educativa all'interno delle scuole, beh, è anche un'azione che tende poi a intimorire chiunque voglia prendersi la briga di fare quel tipo di discorso, no? Lo sappiamo bene, certo, quello che succede nelle scuole, come a fronte di tutta una serie di situazioni tanti e tante docenti rinuncino perché c'è paura, c'è intimidazione all'interno dei collegi dei docenti da parte dei dirigenti e così via dicendo. E poi appunto non solamente a livello, diciamo così, nazionale, l'istituzione dell'Osservatorio sulla libertà educativa, il contrasto alla carriera alias, ma anche a Roma la richiesta di abolire tutta quanta una serie di corsi che sono patrocinati dal Comune di Roma, in particolar modo i corsi, il piano formativo, il contrasto delle disuguaglianze, che diciamo è una richiesta che proviene da Fratelli d'Italia Roma e che va a colpire un piano formativo che su queste tematiche è invece dedicato al personale docente della scuola, che non si capisce che c'entri.
0: È in particolare il modulo decostruire gli stereotipi di genere, quindi evidentemente per Fratelli d'Italia non esiste gli stereotipi di genere. È strano perché quando io li vedo mi sembrano
1: molto evidenti, sì, molto molto evidenti, ma sulla base del fatto che gli stereotipi di genere non esistono e non c'è neanche possibilità per i docenti e le docenti eventualmente di formarsi da maggiorenni e eventuali eroganti un consenso informato personale, di formarsi su queste tematiche, insomma, no? Perché anche questo viene sentito come un qualcosa da cui è necessario tutelare i ragazzi e le ragazze.
2: Io non so se sei d'accordo, ma siccome sono le 5 probabilmente ci dovremmo collegare con la seconda.
1: Ci stai dicendo che abbiamo parlato troppo.
2: Forse un pochettino, però era giusto perché comunque il tema
0: purtroppo lo
2: richiedeva.
0: Siamo arrivati all'approvazione, lo sapevamo perché la maggioranza
2: c'è stato un passaggio al Senato poi
0: super compatta su questo, anche perché l'abbiamo ripetuto tante volte da questi microfoni, e vi invitiamo a sentire un intervento di ieri di Massimo Priaro più complessivo su queste tematiche, perché il sabato prossimo c'è pure la manifestazione di Provita e Famiglia contro l'aborto, lo trovate sul sito di Radio Onda Rossa bisognerà continuare a trovare il modo di contrapporsi. Dicevo appunto l'anno passata senza colpo ferire, perché sostanzialmente queste organizzazioni che vengono dal tradizionalismo cattolico e che sono per la vita, anzi sa di chi, per la morte di parecchia gente, sono dentro la maggioranza e dentro il governo. Roccella, Lorenzo Fontana, Pillon, Alfredo Mantovano, sono tanti, eccetera. Quindi era evidente che sarebbe passato. Bisognerà vedere come sopravvivere anche a questo nella scuola pubblica.
2: Eh sì, anche qui mi ha anticipato, perché io quello che volevo dire poi è che questi signori hanno lanciato questo corteo nazionale per il 13 giugno a Roma, però allo stesso tempo direi che forse è più importante rilanciare un altro appuntamento che ci sarà sabato, cioè un appuntamento che partirà alle ore 15 da Colosseo, che comunque è un appuntamento, una manifestazione che va contro lo slogan Fuck Immigration, perché contemporaneamente in questa bellissima giornata di sabato ci sarà anche il corteo nazionale dei nazisti promotori della rimigrazione.
0: E quindi ci sarà anche il congresso fondativo di Futuro Nazionale, cioè il partito di Varnacci, che sta vicino anche geograficamente perché penso che debbano fare un po' dentro e fuori.
2: Eh sì.
1: Vabbè, in tutto questo noi vi invitiamo a andare alle visite guidate a sostegno di Radio Onda Rossa.
0: Quelle sono il giorno dopo.
1: Ah, la domenica, grazie al cielo.
0: Mentre il sabato c'è la manifestazione antifascista alle 15.
2: A Colosseo, esattamente.
0: E quindi vi facciamo ascoltare pochi istanti di musica e torniamo con un altro argomento.

0: They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare.
1: E passiamo a un altro argomento. Dai microfoni di Radio Onda Rossa, dentro la trasmissione L'Ora di Buco, diamo il benvenuto a Lina Rosini di CubeSur Torino. Ciao.
2: Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
1: Buonasera a te e grazie per questa partecipazione. E abbiamo pensato, insomma, di chiamarvi perché abbiamo saputo della vicenda, insomma, in cui è incappata una collega, un'insegnante, ti spiego perché qua siamo insegnanti da questi microfoni.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Un'insegnante di Torino che ha espresso, come dire, una propria sensazione, un proprio punto di vista rispetto al comportamento delle forze dell'ordine durante la manifestazione per lo sgombero di Ascatasuna del 31 gennaio, dico bene?
2: Esatto, esatto.
1: Vuoi raccontare meglio qual è la vicenda?
2: L'assurdità è che questa esternazione, insomma, nel proprio stato di WhatsApp, quindi non era in un social, no? Era semplicemente nel proprio stato di WhatsApp. La collega aveva postato la foto, che forse qualcuno ricorderà, delle forze dell'ordine l'indomani alla presenza della Meloni con questo vistoso collarino. Okay?
1: Ah, quindi si tratta del poliziotto che stava in ospedale, che ha ricevuto la visita della Meloni.
2: Esatto, c'erano due poliziotti con questo collarino di dubbia utilità, in quanto ricopriva praticamente mezza faccia, quindi non lasciava, no, tutto sommato, libero il collo. E quindi ha commentato questa foto, che tra l'altro era, insomma, aveva fatto un ampio giro sui vari social in quei giorni, l'ha postata sul proprio stato di WhatsApp, aggiungendoci un commento, insomma un'opinione personale, soprattutto verso nei confronti della speculazione che c'era su questa foto, e da lì un contatto poi evidentemente utilizzando un nome falso, è stato anche querelato per questo, ha rilanciato questo stato di WhatsApp con tanto di foto della famiglia di questa collega, eccetera eccetera, l'ha postata su varie questure d'Italia, sulle pagine Facebook, l'ha mandata al Ministero Valditara e all'USR del Piemonte, dicendo che delegittimando, insomma, la professione, come si permette questa professoressa di comportarsi, questa sì che è una vera estremista, questa professoressa è pericolosa, è una vera estremista. Quindi da lì la cosa bizzarra è che l'USR ha delegato la dirigente per sanzionarla, insomma, per avviare il procedimento disciplinare alla seduta, insomma, che è durata ben più di una normale seduta, in cui, insomma, si è convenuto che comunque era una sciocchezza, che comunque esiste, insomma, è ancora l'articolo 21 della Costituzione, insomma, è in vigore, non è stato ancora cancellato, quindi, insomma, si può manifestare apertamente il proprio pensiero, e invece poi, dopo un bel lasso di tempo, è arrivata questa sanzione, che per carità è una sanzione della censura, e però è come una doccia fredda, cioè noi abbiamo assistito negli ultimi anni a un clima assistiamo nell'ultimo periodo a questo clima decisamente oppressivo, no? Dove il dissenso viene costantemente criminalizzato. Noi siamo dipendenti pubblici e sono sottoposti a questo codice di comportamento, per cui non dobbiamo mai ledere la figura dell'amministrazione pubblica.
1: Però in questo caso veramente... non c'entra nulla, perché non è che questa docente ha parlato di scuola.
2: No, però la polizia rientrerebbe nella pubblica amministrazione, ed è questo il gioco. E soprattutto il problema è quanto, no, siamo tutti controllati, cioè il Grande Fratello continua ad essere sempre più presenti, perché fondamentalmente si tratta di una conversazione privata, perché nel momento in cui si condivide qualcosa su WhatsApp non si intende darlo alle masse, per quanto, no, le nostre rubriche telefoniche sono sempre più piene di numeri di cui non sappiamo neanche, no, l'appartenenza. La questione è che da una parte noi docenti e noi cittadini siamo costantemente controllate e l'amministrazione è sempre pronta lì per censurare, pronta a sanzionare, a punire ogni movimento, ogni comportamento che va al di fuori, no, del proprio di quello che si ritiene essere il proprio percorso. Insomma, le sanzioni stanno aumentando in tal senso nell'ultimo periodo.
1: Abbiamo cercato di seguirle molto, perché insomma vediamo che stanno le sanzioni sono veramente aumentate in maniera esponenziale negli ultimi 10 anni, direi. Con il ministero presieduto da Valditara questa cosa è diventata ancora molto aumentata in maniera esponenziale, e poi se ne parla anche tantissimo di questo aspetto sanzionatorio. Abbiamo visto tantissimi casi in merito a chi ha parlato di Palestina, non soltanto, insomma, non è cominciata oggi questa, a mio parere, deriva, perché ricordiamo, insomma, un caso milanese, ancora torinese, ancora seguito da CUB ormai qualche anno fa, il caso di Lavinia, che perse il lavoro perché in piazza aveva espresso risentimento verso le guardie che a febbraio stavano sparando sugli antifascisti e antifasciste con gli idranti, e fu praticamente licenziata in diretta da Renzi all'epoca, in diretta TV. Quindi si parla anche di molto tempo fa. Adesso siamo arrivati al parossismo, e ti chiedo anche lei parla appunto dei poliziotti, ma nel codice di comportamento della scuola, che io sappia, ma magari mi sbaglio, quindi lo chiedo a te, si dice che il pubblico dipendente non può ledere la propria amministrazione.
3: Sì, e scusami, volevo inserirmi in questo, perché questa circostanza che tu ci riferisci mi stupisce tantissimo. Non può ledere la propria amministrazione in pubblico, ma qui, e torno sul punto, stiamo parlando di uno stato di WhatsApp che è eminentemente privato, perché è relegato ai contatti. Qualcun altro ha dato diffusione pubblica a questo screenshot, ma questa cosa non è imputabile alla collega che lo ha messo sul suo stato. Scusami se ti ho deviato dalla prima domanda.
2: Esattamente questo. Allora, a parte tutto quello che hai detto finora, che è assolutamente vero, ma l'assurdità di tutto è che che si è ritenuto WhatsApp alla stessa stega di un Instagram o di Facebook, e quindi di come noi siamo costantemente, no, di come questo controllo sia costante in ogni nostro movimento. è più credibile, anche qui, è più credibile un profilo fake, perché di questo stiamo parlando, è più credibile un profilo fake che quello che viene detto da una persona in carne ed ossa, ossia la collega. L'amministrazione ha dato credito a qualcuno che non esiste, ed è evidente che non esista, cioè qualcuno che si è appropriato indebitamente di questa immagine e l'ha poi resa pubblica. Tra l'altro, in questa foto figura anche la famiglia di questa persona, quindi dei minori. È questo che è preoccupante, che la notizia, cioè deve, si va a sanzionare e a ledere la vita anche, no, personale di una persona che rispettando i dettami costituzionali esprime una propria opinione, mentre chi si nasconde creando un profilo che non esiste diffama in qualche modo questa situazione, diffama una persona che liberamente esprime un'opinione. Questa è una situazione paradossale. Ci dice che è vero, sì, che soprattutto non siamo più veramente liberi di esprimere il nostro sentito, le nostre opinioni, e che queste sono in qualsiasi caso sotto un come se fossero sempre comunque sotto un grande riflettore. E io penso anche che tutta questa storia abbia, no, lo scorso anno c'è stato ovviamente il caso più eclatante, che è quello del caso di Raimo, che ha aperto in qualche modo le danze, ma ne sono susseguiti tante altre sulla stessa stregua. Cioè è vero che non è che questo processo non è iniziato neanche con questo governo, però parallelamente si ha un inasprimento sia delle le pene, da un certo delle sanzioni, ma soprattutto viene sanzionato e viene contestato un atteggiamento cioè il margine della contestazione diventa sempre più ampia. Non so se quindi
1: sì, certo, anche perché lo ricordiamo
2: l'intenzione.
1: Lo ricordiamo per chi ci ascolta e magari può perdere, cioè questa docente non ha parlato a scuola, ha semplicemente scritto una cosa sul proprio status WhatsApp. E quindi cioè, nel senso, non ho capito, noi siamo in servizio 24 ore su 24, cioè o comunque siamo sotto, cioè non è che in tutto questo con la scuola non c'entra nulla, quindi con il lavoro che svolge questa persona.
2: Esattamente questo, e quello insomma la sanzione arriva secondo la dirigente perché per un apprezzabile grado di imprudenza. Questo è l'errore che secondo la dirigente avrebbe commesso la collega, nonché appunto l'offesa nei confronti dell'amministrazione pubblica, perché è vero, allora il nostro codice deontologico comportamentale ci dice che non dobbiamo offendere nell'istituzione dove si opera, ma per esteso, no, ogni tipo di amministrazione pubblica. Quindi, ma tra l'altro non c'è nessuna offesa, viene riportato, cioè si riprende un'immagine e si commenta con delle frasi, insomma, che non sono particolarmente neanche venti, insomma.
1: No, non mi sembra un linguaggio, non è che c'è il turpiloquio, si parla di vergogna, indignazione.
2: Non c'è il post contiene il turpiloquio, ma il turpiloquio non deriva dalla docente in questione. E poi nella nostra vita quotidiana, no? Saranno pur fatti nostri se usiamo o non usiamo il turpiloquio, capita a tutti, poi per carità c'è chi lo usa con più o meno frequenza, ma siamo ad arrivare a parlare proprio di questo, cioè l'invasione nella vita privata. Un giorno mi trovo a parlare con degli amici, amici di amici, e dico magari qualcosa, che ne so, sulla scuola, e questo quello che si dice viene riportato, insomma fa più scalpore quello, e quindi si va a sanzionare non intenzione quasi, no? Io lo trovo assolutamente, troviamo queste condizioni che ci troviamo ad affrontare in questo periodo veramente assurde, e l'appello va a tutte le docenti, a tutti i docenti: non mollare mai, non facciamoci intimidire, e sicuramente diamo gran forza e voce al nostro sentito sempre e comunque, perché tra quello che stiamo...
1: Mi sa che abbiamo perso la corrispondenza. E forse possiamo mettere un pochino di musica mentre aspettiamo di tornare.

0: Eccoci, c'era stato un problema di linea telefonica, ma siamo tornate con appunto Cube sur Torino. Non so se volevi insomma arrivare a conclusione di questo, di quello che stavamo dicendo.
1: Sì, semplicemente insomma farei un appello a tutte le colleghe, a tutti i colleghi, di non cedere mai alle varie intimidazioni, ma noi siamo centri. Dobbiamo innanzitutto insegnare ai nostri studenti quello che è la costruzione del pensiero critico, e dobbiamo insistere anche noi su questo punto e non farci intimidire dal contorno. La Costituzione è ancora dalla nostra parte.
0: E meno male, insomma speriamo poi di avere buone notizie sulla collega, intanto porta insomma la solidarietà di questa radio.
1: Grazie mille, grazie a tutte voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: chi meglio delle Bikini Kill esprime la rabbia? Quasi nessuno, e quindi questa mi è venuta in mente.
1: E noi ti ringraziamo. Guarda, io ascoltando la corrispondenza che abbiamo appena avuto con la compagna del CUB Torino, che ci parlava appunto di questo caso di una professoressa di Torino sanzionata con un richiamo, il più grande, il più alto richiamo disciplinare che può dare un dirigente per uno stato WhatsApp, quindi per un qualcosa, diciamo, di strettamente privato, mi viene anche da pensare a un altro episodio, un episodio che in realtà risale a un paio di settimane fa, e siamo sempre lì nella parte nord dell'Italia, cioè siamo a Parma in questo caso, e forse, diciamo, ve ne ricorderete perché è una notizia che è uscita anche su diversi giornali, diverse testate nazionali. Per esempio, io qui davanti ho un articolo del Corriere della Sera in cui intervista Valditara a tal proposito, e si parla di, diciamo, una cosiddetta aggressione, un sicuramente diverbio, una sicuramente situazione problematica tra un docente, anzi due docenti in questo caso, di Parma e dei ragazzi di una scuola in cui insegnavano all'esterno della scuola. Questo è quantomeno ho capito riguardo al luogo in cui tutto questo è avvenuto. Tutta la querelle che poi è montata mediaticamente è stata dovuta al fatto che questi docenti hanno deciso di non querelare, di non quindi presentare una denuncia nei confronti di questi ragazzi. E quindi, diciamo, quando Valditara o il ministero che rappresenta non riesce ad arrivare direttamente, quindi con delle sanzioni, diciamo,
2: esemplari,
1: esattamente, arriva con il loro punto, cioè con il loro dito puntato verso di te, giudicante paternalista, perché in questo caso, diciamo, quantomeno i docenti hanno subito una si può dire ramanzina da parte di Valditara, perché
0: ovviamente a mezzo stampa,
1: ovviamente a mezzo
2: non
1: stampa,
2: non personalmente, quindi
1: assolutamente. Nel frattempo che io litigo con il telefono, l'articolo che vi citavo prima dell'intervista a Valditara, diciamo tra virgolette, Valditara che cosa dice? Il professore aggredito sbaglia a non denunciare, questo non è educare, perché, diciamo, è anche compito suo in quanto ministro spiegare come bisogna educare in tutta Italia, in tutte le condizioni possibili immaginabili.
2: Cioè lui educa docenti e studenti contemporaneamente.
1: Tutto, perché l'educazione comunque ha un suo crisma, nel senso, tu devi seguire delle regole che valgono per tutti i casi possibili immaginabili, quelli devi dice Valditara, e stai a posto così. Ma lui che cosa dice anche? Con questo governo l'epoca del giustificazionismo è finita. Se un docente viene aggredito non ci può più essere comprensione. Le norme ci sono e vanno applicate. Quello che è successo è un fatto di assoluta gravità. Io penso che un insegnante aggredito che in qualche modo banalizza quanto avvenuto dicendo che non si è trattato di un'aggressione, che ha voluto accettare il loro linguaggio, tra virgolette, e che aggiunge di non volere denunciare, non stia compiendo un atto educativo, bensì stia scardinando il principio di autorevolezza e responsabilità che la scuola deve incarnare. Sto signore poi continua a utilizzare autorità e autorevolezza come se fossero dei sinonimi, senza
2: sì, ma questo da subito,
0: da autorevolezza, da che invece con consenso informato va bene,
1: esatto, intaccare. No, ma io sto signore, da questo punto di vista, queste due parole proprio lo mandano in crisi. Non credo che abbia capito bene
2: sì,
1: la
2: ma
1: differenza.
2: Se non ricordo male, è proprio dall'inizio che lui ha questa confusione lessicale, diciamo.
1: Sì, ma diciamo quello che mi preme anche sottolineare, e poi se volete aggiungere qualcosa fate pure, perché da questa voce è finito, è che comunque non è che stiamo parlando di diciamo un episodio che è rimasto tra virgolette inosservato, o comunque non ci sono state delle conseguenze all'interno del percorso scolastico di questi ragazzi. Poi si può discutere su questo, io penso che per discuterne bisognerebbe conoscere la situazione, bisognerebbe conoscere i ragazzi, bisognerebbe conoscere la loro storia, però comunque un dato di fatto è che sti ragazzi hanno subito una sospensione a 30 giorni, quindi la più alta che si può avere, credo.
2: Che significa, no, credo, automaticamente la bocciatura.
0: Esatto. Ho scoperto che si possono avere anche più alte per una scuola che ho presente, dove si danno sospensioni anche di 3 mesi.
2: Di tre mesi?
0: Sì, ma a ripetizione, fra l'altro, di un istituto professionale in Toscana. dove sostanzialmente viene usata questa metodologia per dire,
2: tenere gli studenti lontano dalla scuola,
0: per dire alcune persone smetti di frequentare questa scuola,
1: certo.
0: Ma detto questo, 30 giorni sono tanti.
1: Sì, ma infatti c'è stata proprio questo tipo di dichiarazione: 30 giorni e bocciatura annessa. Quindi diciamo, comunque, di nuovo, se ne potrebbe discutere del valore educativo di questo. Comunque io penso che se ne potrebbe discutere quando conosci bene veramente la situazione. Ma una posizione è stata presa da parte della scuola, però al signore lì presente non sta bene, perché lui vorrebbe un rincaro della dose, vorrebbe che questa cosa finisse nel penale, e quindi su questo non so se...
0: E il problema è proprio questo, cioè non è neanche un rincaro della dose, non ha detto no, ce ne volevano 60 di giorni di sospensione, ha detto bisogna passare all'autorità giudiziaria. Questi, io non so perché questi due docenti hanno deciso di non denunciare, perché non li conosco, non ci ho parlato, però mi farei molto scrupolo anch'io a denunciare uno studente o una studente, perché credo che il ruolo della scuola non sia quello di adire all'autorità giudiziaria, ma sia quello di spiegare ai ragazzi e alle ragazze se hanno dei comportamenti che riteniamo scorretti, perché sono scorretti.
2: Sì, tra l'altro credo che il docente in questione abbia fatto una dichiarazione in questo senso, cioè ha detto questi sono reati che si perseguono a querela di parte, per cui voi ci mettete nelle condizioni di dover denunciare e ci chiedete di denunciare, ma se voi ritenete che sia un reato, fatelo procedere d'ufficio, perché dovete chiedere a noi e dovete, diciamo, in qualche modo metterci mediaticamente in evidenza per chiederci di denunciare. E questo, diciamo, al di là dell'opportunità o meno di procedere nei confronti di un ragazzo o di una ragazza, mi sembra un ragionamento formalmente anche condivisibile, insomma.
1: Eh sì, esattamente. Io l'ultima cosa che vi posso dire è sempre citare Valditara, sempre in questa intervista. Lui dice: il problema non è se vai in ospedale, di quanto ti fanno male, ma di rispetto verso i docenti, verso ogni persona, di rifiuto della violenza per risolvere le controversie. Ci vuole un messaggio educativo forte. Non si accetta il linguaggio della prepotenza, l'autorità.

0: Senti, questo è quello che eravamo stati abituati a pensare, quello diciamo rispetto a cui ci siamo orientati nella nostra formazione, però evidentemente quello che ci ha letto il nostro collega redattore, compagno redattore, il fatto che quell'atteggiamento è una banalizzazione rispetto a un atteggiamento educativo, perché questo ha dichiarato Valditara, ed è un accettare il linguaggio degli studenti e della violenza, sembra essere diventato un altro canone, e è un canone spaventoso.
1: Sì, io su questo non ho altro da aggiungere. Se volete però vi posso citare un'altra notizia che è così, un'altra notizia edificante con cui probabilmente andremo a chiudere.
0: Ne ho un po' paura, visto la carrellata di oggi.
1: Sì, e questa notizia...
2: Guarda, me ne preparo una edificante davvero, almeno poi ci riprendiamo. Te intanto vai con quella.
1: Ah, bene, grazie. Allora, io in questo caso vi parlo di Leonardo, stiamo sempre parlando...
0: Vabbè, però dai!
1: Lo so, che vedo di... Questa è sempre l'ora di buco, una trasmissione in cui parliamo di scuola e parliamo di...
2: E quindi
1: Leonardo.
2: Parliamo di armi.
1: Quindi parliamo certo. di armi. Però,
0: per non parlare di violenza, parliamo di armi.
1: Qui parliamo di Leonardo ETS, acronimo che non so per che cosa sta... però diciamo che ha fatto questa Leonardo ETS, stiamo sempre parlando dell'azienda Leonardo solo in quest'altra forma, con quest'altra sigla, assieme a UB Scuola, cioè diciamo la piattaforma per la didattica delle case editrici che sono, che comprendono,
2: te lo posso dire cos'è Leonardo ETS?
1: Grazie.
2: Leonardo ETS è la fondazione dell'omonimo gruppo industriale Leonardo SPA, nato per promuovere la cultura scientifica, tecnologica e industriale.
1: Va bene, ok, grazie.
0: E già questo, vabbè.
1: Sì, infatti poi ci arriveremo perché c'è pure un virgolettato. E vabbè, insomma, che ha fatto questo Leonardo ETS? Dicevo, insieme a UB Scuola, che sarebbe appunto questa piattaforma per la didattica delle case editrici, e comprende Mondadori, Mondadori Education, Rizzoli Education, Di Scuola, che sinceramente non conosco, hanno siglato l'avvio di una collaborazione stabile nell'intento di, questo appunto tra virgolette e te lo cedo, stimolare negli studenti curiosità e sviluppare competenze fondamentali per affrontare le sfide del futuro. Questo progetto in che cosa consiste? In due serie di 30 video lezioni che sono online, tutte quante, e sono dedicate a tutti gli ordini di scuola, non è come la dedicazione sesso-affettiva che c'è una discriminazione, qui tutte proprio, se c'hai 5 anni o ce n'hai 18, ce frega niente. Tutte queste video lezioni te le sorbisci, e sono delle video lezioni tenute da esponenti di Leonardo, quindi diciamo figure che fanno parte di questa fondazione e comunque dell'azienda Leonardo SPA. E quindi niente, che vi devo dire, questi signori stanno piano piano, abbastanza in maniera accelerata, entrando anche direttamente nella scuola pubblica, cioè, nel
0: sì
1: senso...
0: sono come due piatti di una bilancia, da una parte c'è l'educazione sesso-affettiva che scende, ma dall'altra parte sale, e sale molto velocemente, l'educazione veramente questa volta alla violenza e l'educazione all'uso delle armi attraverso l'ingresso a pieno titolo, per esempio, di Leonardo SPA nel mondo della scuola. Ricordiamo questo intervento di cui ci racconti tu come ennesima perla della giornata di oggi, è diciamo spaventoso, però a Roma abbiamo il liceo di Leonardo, che è un liceo quadriennale e che in qualche modo millanta proprio...
2: Che si chiama Matteucci?
0: Matteucci, sì, in questo momento non ne ho la certezza, ma mi sembra Matteucci. Sì. No, e diciamo il cavallo di battaglia è stato appunto il fatto che la formazione che offriva questa scuola fosse all'avanguardia proprio nelle discipline STEM di cui c'è tanto bisogno, e ovviamente un percorso quadriennale che ti prepara a futuri luminosi scenari.
2: Vabbè, vi diamo una notizia che almeno non è drammatica, diciamo.
0: Almeno ti ringrazio, perché
2: questo fine settimana, dal 12 al 14 di giugno, ci sarà l'HAC Meeting 2016. Trovate una corrispondenza proprio di stamattina che vi spiega cos'è l'HAC Meeting. Questa è la ventesima o qualcosa del genere edizione. Quest'anno è al CSA Next Emerson di Firenze, e un programma come sempre molto interessante.

0: Non c'entrerò, nel senso che potete ascoltare la corrispondenza di questa mattina, ma tra le varie opportunità per chi fosse a Firenze, fosse nei pressi o magari ci volesse andare, sabato pomeriggio alle 15 kit di autodifesa dai pappagalli stocastici nelle scuole. I pappagalli stocastici stanno invadendo le scuole italiane. Ovviamente si sta parlando di intelligenza artificiale. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato le sue linee guida per l'introduzione di un'intelligenza artificiale antropocentrica, sicura, affidabile, etica, responsabile. È un virgolettato con un SIC dopo. Così anche tra insegnanti e studenti si diffonde e cresce la paura di perdersi qualcosa, tra docenti per non apparire retrogradi e non permettere a studenti di prepararsi al lavoro e tra studenti per non rischiare di essere esclusi. Questa è una citazione. Con l'illusione di semplificare il lavoro dei docenti e migliorare l'apprendimento degli studenti, le scuole stanno già adottando l'uso di strumenti di intelligenza artificiale proprietari e promuovendo una formazione tecnoentusiasta. Oltre a evidenziare come l'adesione acritica alle agende commerciali delle grandi aziende tecnologiche, come per esempio è successo con le risorse PNRR, possa produrre ulteriori danni poi difficilmente reparabili, proviamo insieme a dotarci di qualche strumento, il kit di autodifesa appunto, per evitare di subire passivamente tutto questo e affrontare con più consapevolezza questa ulteriore pressione. E quindi oltre a tutto il resto, all'Hack Meeting di quest'anno c'è questo laboratorio sabato 13 che mi sembra parecchio interessante. Torneremo a parlarlo, ma intanto ve lo volevamo segnalare come opportunità.
1: Come unica nota positiva della giornata.
2: Se uno non ci avesse niente da fare sabato 13, abbiamo detto, c'è una quantità di roba sabato 13 che probabilmente, non lo so, manca a Manhattan a mezzogiorno.
0: Noi andiamo alla manifestazione antifascista. Poi vedremo, ecco.
2: Anche per motivi logistici, diciamo, c'è un po' lontano.
0: È un po' lontano, però appunto le persone si muovono, sì, esatto. E non solo, ma questa trasmissione può essere ascoltata in streaming anche da Firenze, ma soprattutto può essere ascoltata da Radio Wombat, perché Radio Wombat, salutiamo i compagni e le compagne, ci mandano in replica il giovedì.
2: Esattamente, un saluto a tutte le regioni che ci ascoltano, direi a questo punto.
0: Tutte le regioni.
1: Una cosa tipo giochi senza frontiere.
0: Umane e non umane, sì. Come dire, terrestri e non terrestri.
2: Esatto. Mille mila.
0: Mille mila, c'è un altro appuntamento che vi volevo dire sabato, dopo che siamo stati.
1: Dopo la manifestazione.
0: Dopo la manifestazione, sì. Ci sono tante cose, ma io voglio segnalarvi questa. A Strike si festeggia l'apertura di una stanza per asterisco, sportello autogestito di mutuo aiuto di dissidente per persone trans, non binarie e questioning, che mi sembra, come dire, l'altra faccia del consenso,
1: sì.
0: Informato dalle 18:30, una cena benefit vegana, tutto questo a Strike in via Umberto Partini 21.
2: Anche qui tocca gli del permesso. E va bene, che dite ragazzi?
1: Niente, sono le 17:44 e 53, quindi quasi le 17:45.
2: Vogliamo
1: forse
2: tergiversare fino a 45.
1: Ma guarda adesso.
0: Guarda, sono scoccato.
1: È 45 in questo secondo, è martedì 9 giugno. Primo giorno effettivo di vacanze, e con questo forse possiamo dare appuntamento a chi ci ascolta a martedì prossimo.
2: Vi saluto e vi ringrazio.
0: Che è il 16, ma intanto vi rimandiamo una canzone e un paio di spottini per ricordarvi anche cosa fare domenica.

cadeva la sera. Su una bella e malandata Europa multiculturale. Su un altro bar che cambia gestione. Su un altro eroe da dimenticare.

manca per andare via da me, da te, dalla piazza della cattedrale. Hai scoperto che Toronto è una Varese più grande, ma a parte il freddo non si sta poi così male. E lì ci sono ragazze come te che da piccole sono state molto sole, adesso sono più forti di un intero paese. C'è un uragano con

0: Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.
1: Se tu guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Se sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Ora 18.32 sulle 87.9 di Radio Onda Rossa, oggi martedì 9 giugno, sta per iniziare una nuova puntata di Likewise. Take your time to come to me. I've all my time to watch you lose it. Take your time with.
1: E cominciamo subito, 06 49 17 50, per comunicare, chiamarci, squillarci e quant'altro qui in radio mentre siamo live. Likewise underscore TRX il nostro canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti, podcast della trasmissione. Likewise chiocciola ondrossa.info per scriverci e raccontarci la vostra musica. I'm not an invitation to trouble. I'm not a cool destination.

0: Mamma, mamma, mamma, devi darmi assolutamente 50 toman.
1: Ah sì? E per fare cosa?
0: Golnas mi ha detto che ci sono quelli che vendono le cassette su Viale Gandhi.
1: E le tue cassette dei Bee Gees?
0: Mamma, ma chi le vuole i Bee Gees?
2: E Stevie Wonder?
3: Julio Iglesias?
4: Pink Floyd?
5: Michael Jackson?
6: Rossetto, smalto per le unghie e carte da gioco.
7: Iron Maiden?
0: Ehi, quanto vengono?
7: 100 toman.
0: 50.
7: 60.
0: 50.
7: 60.
0: 50.
7: 50.
8: Tu, come ti sei vestita? E quelle scarpe da punk?
0: Quali scarpe da punk?
8: Queste qua.
0: Ma sono da basket.
8: Questa forma è da punk.
0: È perché faccio basket al club della mia scuola.
8: Anche questo giubbotto ti serve per il basket. E questo che cos'è? Michael Jackson! Questo simbolo della decadenza occidentale.
0: Niente affatto, signora. È Malcolm X.
8: Mi prendi in giro? È Michael Jackson.
9: Copriti, sgualdrinella.
8: Basta così, ti portiamo al comitato.
0: Mi perdoni, signora, non lo farò più. Signora, mia madre è morta. Ho una matrigna cattiva che si occupa di me. Se non torno subito a casa mi ucciderà. Lei mi brucerà col ferro da stiro. Costringerà mio padre a mettermi in un orfanotrofio. Pietà! Pietà, signore, pietà! Pietà! Pietà, pietà, signore.

0: Scomparsa qualche giorno fa, questa era una scena tratta dal film Persepolis, che è, diciamo, tratto a sua volta dalla graphic novel che, diciamo, più di tutte probabilmente, anche se lei ha fatto tantissime cose nella sua carriera, più di tutte in qualche modo ci ha innamorate di lei e ci ha legate alla sua storia.
1: Sì, in questi giorni ovviamente trovate un po' dappertutto tantissimi ricordi, più o meno personali, più o meno interessanti, alcuni di più, alcuni di meno, quindi non sprecheremo parole, però ci tenevamo invece noi personalmente come Likewise a ricordare Maragene Satrapi, perché sì, i suoi fumetti li abbiamo letti, ci ha anche dato uno spaccato di una realtà molto quotidiana, di come quando arrivano e quando succedono certe cose. Cosa succede alle persone che non fanno parte di elite, che hanno a che fare con i militari piuttosto che con gli apparati, eccetera, eccetera? Cosa succede alle persone normali quando accadono delle cose?
0: Cioè, le persone normali, in questo caso, in questo pezzetto che abbiamo scelto, la Persepolis, cioè Marjan, appena adolescente, va a cercare musica di contrabbando, in questo caso va a cercare insomma, un nuovo disco degli Iron Maiden. Per chi non conoscesse, Marjan Satrapi, appunto, come dicevo, fumettista, ma non solo, anche regista franco-iraniana, era insomma nata e cresciuta in realtà durante la rivoluzione islamica del 1979, quindi la nostra generazione è nata negli anni 70, diciamo, in qualche modo è ancora più legata alla sua storia, perché è anche la nostra storia, pur da lontano. E Persepolis è un po', diciamo, il libro in cui il racconto di questa esperienza, di questa diciamo della vita durante questo periodo storico molto pesante, sia per la sua famiglia sia per tutto l'Iran. Diciamo, è in qualche modo, come dicevo, innamorate, ci ha legato a lei e ha cambiato anche da un punto di vista espressivo la storia del fumetto. Ma comunque, questo non ve lo diciamo perché c'è già gente più esperta di
1: Esatto.
0: noi che ne ha parlato e che ne parla, quindi
1: Sicuramente
0: insomma.
1: quel tratto molto forte e deciso bianco-nero che la caratterizza, è impensabile che vedi un disegno e non capisci che è il suo, cioè una volta che la conosci è proprio super super identificativo, molto molto anche molto bello. E
0: E la musica era
1: la
0: come.
1: musica era una delle sue della protagonista anche del fumetto intero. Poi comunque lei racconta anche la diaspora, il fatto che è dovuta andare via dall'Iran, cioè non so, l'avete letto, se non l'avete letto leggetevelo
0: Leggetelo.
1: come anche Polla alle prugne e come Tagli e cuci, insomma tutta la sua produzione dei fumetti e anche le altre cose che ha fatto, tra l'altro l'ultima antologia Donna Vita Libertà che è uscita, che era un'antologia che chiamava le artiste, insomma, dopo i fatti dell'Iran degli ultimi, non questi ultimi, quindi un anno e mezzo fa. Scusate, la mia voce oggi è questa, quindi
0: Molto sexy. Se non avete, appunto, se qualcosa vi manca, cogliete questa occasione triste, ma insomma per conoscerla meglio. E se la conoscete meglio, insomma, riguardate le cose che ha fatto, perché noi ci tenevamo a dire, a raccontare, a ricordarla, insomma, qui. Primo pezzo della scaletta di oggi, la puntata è la 145esima. Sei
1: Yes.
0: contenta?
1: Yes.
0: What is she for? Loro sono Clit Trip.

0: Clit Reap, what is she for?
1: Abbassiamo,
0: calmi, ne hanno ancora in canna volendo. Un'altra band che arriva da quella bellissima scena, produttivissima scena di Brighton, insomma, una delle recensioni più carine che ho letto su questa band è pensate ai prodigi che si incontrano con le Slits.
1: Ah,
0: mi sembra molto carina, no? Perché insomma c'è questa base elettro, diciamo, elettronica
1: pronunciata, potremmo dire
0: pesantona, che però insomma in qualche modo diciamo ha quella vena e quei testi insomma, e anche un po' diciamo di punk come quello un po' che ricorda le Slits, e mi sembrava divertente questa cosa.
1: E poi lei ha una voce che invece ricorda a me PJ Harvey, però non
0: PJ
1: so.
0: Harvey quando urla,
1: quando bravissima PJ Harvey quando urla,
0: se vuole, quando urlava ma non urla più, se no, non c'è bisogno più di urlare, se lei le dice piano le cose la sentono lo stesso, è una cosa che succede quando diventi insomma una
1: grande.
0: Hai una certa autorevolezza.
1: Autorevolezza.
0: Se volete recuperare qualcosa di Clit Drip, che si scrive CLTDRP,
1: con le cose facili, però le trovate subito così.
0: Sì, le trovate subito. Recuperate l'album dell'anno scorso, si chiama Nothing Clever, Just Feelings, per la Vend Records. Vuoi dire qualche altra cosa?
1: No, non volevo dire nessun'altra cosa, tranne che loro sono tantissimo in giro, quindi cercate magari, se beccate qualche concerto, non dico in Italia, ma magari zone limitrofe, chissà, potrebbero, perché hanno fatto un sacco di tour, sono state in tour con le nostre amate Lamblini Girls, quindi loro suonano tantissimo. In realtà non è ancora uscito un nuovo disco, ma perché suonano tanto, ci stanno lavorando.
0: Prossimo pezzo, insomma, uno degli album più belli, devo dire, di questo periodo, che sto ascoltando moltissimo, Comprador, Party Bus.

0: E questo finalone con il violoncello di Kate Wakefield, metà della band Lang, che ha fatto questo, diciamo, featuring in questo pezzo. Devo dire, il titolo dell'album, che è bellissimo, si chiama, si intitola Please Stay Off My Ass, che potremmo tradurre con un palmo dal culo mio, si potrebbe dire,
1: esatto,
0: a Roma.
1: Esatto. Direttamente dall'inglese al romano in un attimo.
0: Mi sembra efficace però come traduzione.
1: Esatto, sì.
0: Da cui, insomma, abbiamo scelto a fatica, perché è veramente un album molto bello, molto ascoltabile. È uscito il 25 aprile scorso per la Baggy Record Label ed è, diciamo, il proseguimento di Please Stay Off the Statue, che usciva 2 anni fa.
1: Però lo dice tutto con cortesia, il please sempre.
0: Insomma, Comprador è uno dei tanti progetti di questo artista, Charlie Darden, un artista trans di Filadelfia che ha molte vite musicali, quindi trovate la sua chitarra oppure la sua voce oppure altre cose che suona anche il basso, suona anche la batteria in svariate band, quindi c'è moltissima possibilità, se vi piace, se vi è piaciuto quello che fa, di ascoltare.
1: Benissimo, sono 18:51, quello che ascoltate è Radio Onda Rossa, questa è Likewise, noi andiamo dritte con la scaletta, che già è tardi, e dopo di noi c'è Note Cose Città, ho visto, loro ci stanno stasera, quindi Aigo.
0: Quindi abbiamo Aigo di Anna Ferrero.

0: e la bellezza, il genio di Anna Ferrer, I Go, era il titolo del pezzo che abbiamo scelto per voi da questo bellissimo album, il quarto album di questa artista passata già a Likewise. L'album si intitola Pa ed è uscito per l'etichetta La Castagna, con cui Anna Ferrer incide i suoi lavori. Allora, è un lavoro molto bello, insomma, ci sarebbero tante cose da dire che noi non avremo...
1: È un disco di cui vi innamorate, mettetevelo e avete detto avevano ragione.
0: E in più, diciamo, la voce di Anna e le sue composizioni o rielaborazioni di composizioni tradizionali, in questo album in particolare, diciamo, racconta una storia personale che si intreccia anche un po' con la storia sociale. Siccome la sua famiglia è stata fornaia per 4 generazioni, quindi hanno panificato per 4 generazioni, e lei è uscita da questo cerchio anche un po' espiato, no? La responsabilità di avere, di non avere ereditato questa cosa, raccontandola invece.
1: Cioè, in realtà l'ha ereditata comunque, solo che non la mette in pratica, non la usa come mestiere, facciamo così, perché c'è completamente dentro in qualche modo. Anche questo disco lo racconta un po', non è una cosa di cui ti liberi in qualche modo.
0: No, non ti liberi.
1: Anche perché poi stiamo parlando del pane, che quindi anche lei dice, cosa siamo se non c'è pane? Cioè, in senso penso anche figurato.
0: Sì, infatti ci sono molte riflessioni interessanti che lei, insomma, fa durante diverse interviste. Una che mi aveva particolarmente colpito, appunto, pensando alla panificazione, al pane come una visione del mondo, dice: il pane bisogna lasciarlo rilassare per poterlo allungare, no? E quindi questo anche senso del tempo, dell'attesa, del lavoro, ma un lavoro lento che è, diciamo, in qualche modo anche più umano, che in qualche modo, insomma, lei ripropone anche nelle scelte di suoni, di strumenti, che ricreano in qualche modo i suoi synth, ma anche la chitarra e la voce stessa, che ricreano anche i rumori che fanno parte dei suoi ricordi dell'infanzia. Quindi veramente un album molto suggestivo, oltre che bellissimo.
1: Poi una voce bellissima, dai, no. Questo ve lo dovete ascoltare. Non lo diciamo tantissime volte, ma questo ve lo dovete ascoltare.
0: Lo diciamo sempre ed è giusto così. Prossimo pezzo, si chiamano Blimes and Gab, Say That.

0: non singolo per l'acclamato sì infatti cillissime per l'acclamato duo di Seattle l'MC Gifted Gab insieme a Blimes, che appunto già qualche anno fa ci avevano fatto diciamo emozionare con una serie di uscite, Come Correct, insomma varie altre loro uscite, insomma loro sono ben consolidate, anche se magari meno note al pubblico europeo, ma due rapper che spaccano assolutamente.
1: Beh, sì.
0: Tu stai continuando a ballare, sì, anche da quello che sentiamo sotto. Niente, non vuoi sapere niente.
1: Mettetevela nel traffico, secondo me è un effetto calmante proprio collettivo.
0: Alzate le casse.
1: No, nella radio non lo faremmo perché sennò.
0: E salutate
1: fuori.
0: Chi vi insulta dalla macchina a fianco, così. Yo.
1: Esatto. Yo. No, finisci di dire quello che volevi dire.
0: No, siamo niente, non voglio dire niente. Passiamo al prossimo pezzo. Loro si chiamano Modern Woman Offerings.

0: E questa era la voce, la chitarra di Sophie Harris. Modern Woman è il nome della band. L'album si intitola Johnny's Dream World ed è uscito per la One Little Independent Record il 1° maggio scorso. Debutto per questa super band, devo dire che è già in giro da un po' lei, sì. Poi insomma ci ha messo un po' a trovare le persone con cui effettivamente voleva suonare, tant'è che molti dei pezzi che compongono questo album in realtà sono pezzi che lei aveva scritto già tempo fa e che sono stati diciamo rielaborati e riarrangiati diciamo con la presenza dei musicisti che ha scelto per la sua band e anche per degli strumenti specifici, per esempio c'è un violino oltre a una tastiera, un synth, una batteria e un basso, oltre alla sua chitarra ovviamente.
1: E anche un sassofono, cioè.
0: E anche un sassofono, brava, me l'ho scordata. Ottimo.
1: Infatti, se mettete il disco, poi tra l'altro c'è questa composizione che prende ispirazione ovviamente dalla libertà jazzistica, quindi ci sono questi pezzi che cominciano in un modo, a metà l'avete sentito, perché anche il pezzo che abbiamo mandato è così, sembra un pezzo, poi becchi un intermezzo che sembra non avere nulla a che fare, che però sta dentro la canzone e poi torna. Molto interessante, cioè è un disco di cui non ci si annoia e che ti sorprende sempre, molto bello da ascoltare. Tra l'altro c'è anche una bella commissione perché il violinista e compositore è armeno tedesco, poi c'è il sassofonista che è madrilegno, quindi insomma ci sono anche culture diverse che si incontrano.
0: Questo album vede la produzione di Joel Barton, che insomma per esempio ha prodotto Vanishing Twin, che sono passati anche alle Quise, quindi insomma è veramente un lavoro riuscitissimo. Se volete, sicuramente Modern Woman è diciamo fortissima live, quindi insomma se potete andate a vedere uno dei prossimi concerti in programma, e se non riuscite a farlo c'è comunque un bellissimo live di 4 anni fa quando questa band cominciava a muovere i primi passi, che magari poi vi linkiamo sul sito ondarossa.info, sul diciamo le pagine dedicate a Likewise, dove trovate anche i podcast delle trasmissioni che sono andate in onda, così magari cliccate sul link e vi andate a vedere questo bellissimo concerto. Prossimo pezzo?
1: Sì, prossimo pezzo, volevo raccontare questa cosa che mi faceva ridere, ma è tardi.
0: Vai,
1: quindi non
0: vai,
1: lo farei.
0: dilla.
1: No, che loro praticamente hanno messo uno scolapasta sopra un tavolo, hanno spaccato un servizio di ceramica e poi lo utilizzavano live per produrre un certo tipo di suono. Niente, fantasia al potere.
0: Prossima band è una delle mie band preferite del momento, loro sono Blackwater Holy Height, Spades.

0: Blackwater Holy Light Spades era il singolo che abbiamo scelto da questo bellissimo album che si intitola Not Here Not Gone, uscito per la Suicide Squeeze pochissime settimane fa. In realtà questo album, diciamo, è ritornato a me, è ritornato davanti perché hanno fatto un bellissimo live su KEXP e secondo me meritavano di essere ascoltate, meritano di ascoltare tutte in realtà, cioè tutto quello che hanno fatto. Il loro genere, per chi non lo conoscesse, è una sorta di doom gaze, quindi insomma shoegaze mischiato alla musica doom, e il pezzo che abbiamo scelto in qualche modo è uno di quelli in cui questa commistione, questa questo viene mix viene meglio. Sì, esatto. Quindi Blackwater Holy Light, andatele a guardare perché sono fantastiche.
1: Il titolo dell'album nasce dal fatto che loro si sono trasferiti a Los Angeles,
0: e questo è uno dei motivi.
1: Questo è uno dei motivi, non è proprio il motivo principale, però
0: no, c'è anche un'altra suggestione che loro raccontano di questo album e di questo titolo in particolare, cioè che in qualche modo è anche dedicato alle persone che non ci sono più, sia perché sono, insomma, sono morte o perché sono sparite dalla tua vita in qualche modo, persone che erano amiche, che hanno passato un pezzo di vita assieme, che poi per qualche ragione non ci sono più, che però ci sono in qualche modo nella tua vita e quindi non ci sono più fisicamente, però in realtà non sono mai andate via.
1: Esatto, perché che poi è la traduzione più o meno letterale che potremmo fare del titolo: non qui, non andate, non andate via, insomma.
0: In romano?
1: No, in romano non,
0: non ci
1: adesso,
0: viene.
1: Adesso non mi viene.
0: Senti il pezzo di oggi, vai.
1: Altro discone. Marisa Anderson, che tra l'altro anche lei è passata dalle parti di Like Wise nella puntata numero 29, non poteva che essere così. Esce questo disco pazzesco che io e Donna ci siamo trovati un pomeriggio ad ascoltare insieme perché ci siamo riuscite. Quodi Libet è la canzone che ci andiamo a ascoltare.

0: Oggi passiamo da una cosa all'altra, Pinclo, a questo Likewise su Radio Onda Rossa, come se non ci fosse proprio.
1: Vabbè, come sempre. 5 anni che facciamo.
0: Questa era la chitarra di Marisa Anderson. Quad Libet è il titolo del pezzo che abbiamo scelto, che è anche il pezzo di apertura, se non ricordo male, sì, dell'album. Sì, sì. L'album si chiama The Anthology of American Folk Music, è uscito per la Thrill Jockey il 22 maggio scorso. È una è un lavoro che ovviamente avrà molti volumi, perché Marisa Anderson è una appassionata del suo strumento, che è la chitarra, è un'appassionata di musica, e fondamentalmente questo volume racchiude una raccolta di melodie popolari che arrivano dal sud-est asiatico, dalla Russia sovietica, dal mondo islamico, dal mondo arabo, che praticamente racconta il non americano, che poi in qualche modo è arrivato anche in America, in un certo senso ha, anche influenzato la cultura americana, ma appunto in qualche modo è fuori dal contesto dell'American folk come American folk. Da dove viene questa scoperta, questa raccolta? Ne parlavamo, l'abbiamo un po' accennato nella scorsa,
1: sì, infatti,
0: puntata, ma insomma, vai, raccontami.
1: Lo volevo dire perché chi ha ascoltato il nostro Don't Skip di 2 settimane fa, avevamo detto che era uno dei dischi che volevamo mettere in ascolto, insomma, insieme a voi tutto per intero, perché era molto bello e che sicuramente l'avremmo proposto comunque in una delle nostre puntate, e così oggi è stasera. Questo disco praticamente nasce dall'ascolto di una raccolta di quasi 1000 canzoni che sono nella collezione privata di dischi di Harry Smith, e lei è riuscita ad accedere, insomma, a questo archivio sonoro in qualche modo, e ha cominciato ad ascoltare, e già viene detto che questo è il volume 1, quindi immaginiamo che sicuramente ce ne saranno degli altri, anche perché su 1000 canzoni ha voglia te a composizioni che insomma in qualche modo ti prendono e trovi molto interessanti. Guardate bene che non ricanta i pezzi, prende ispirazione da quelle canzoni, cioè li riformula in qualche modo, li avvicina anche alla sua modo di suonare la chitarra, che come potete anche ascoltare è incredibile, assolutamente è molto personale, e in questo modo c'è questo dialogo appunto di un'americana e di un'americana che è profondamente nella cultura anche folk del suo paese, che però trova questi ponti incredibili con altre culture popolari, con altre musiche popolari, con altre musiche tradizionali, dallo Yemen alla Cambogia, al Turkmenistan, all'Afghanistan, al Vietnam, con questo anche piglio un po' politico, perché appunto lei dice che insomma sono stati, cioè tutta la musica che c'è in questo disco proviene da luoghi con cui gli Stati Uniti sono stati in conflitto dal 1970, quindi a voglia te a volumi comunque, perché parliamo, cioè, sicuramente potrebbero essere anche notevoli, lo sappiamo bene.
0: Giusto per non dare per scontato che insomma le cose, abbiamo citato Harry Smith e i suoi archivi, sì, certo, dai quali Marisa ha attinto e attingerà in futuro per imparare, perché in realtà va in questi archivi, ascolta i pezzi e li impara e poi li fa suoi e li rielabora, come diceva appunto Pinclo. Harry Smith è un importante personaggio legato alla Beat Generation, alla scena di New York. È una delle cose, delle tante cose che ha fatto, insomma, viene ricordato per molte cose, filmmaker, sperimentatore, ha ispirato tantissimi artisti di quella scena, ma viene ricordato anche proprio perché ha creato un'antologia della musica folk americana, registrando non solo con dei 78 giri che ha collezionato, ma anche registrando poi live moltissime cose, quindi insomma un archivio incredibile che in questo modo, grazie a Marisa Anderson, riusciamo anche ad ascoltare, in qualche modo ad assaggiare.
1: 19:21, quella che ascoltate Radio Onda Rossa, noi andiamo avanti con la nostra scaletta già imperversa sotto di noi, vero, con Dump It.

0: Vero è il nome di questa band, trio svedese, Dumbit è il pezzo che abbiamo scelto dall'album Razor Tongue, uscito per la PNKSLM. Non mi ricordo a marzo, a fine marzo, ma noi tra una puntata saltata e mille puntate dedicate a questo e quello non siamo riuscite a farvela ascoltare prima. Loro hanno rischiato di perdersi perché il primo album di debutto praticamente è uscito a cavallo della pandemia, come veniva simpaticamente chiamato il Covid, e quindi insomma fondamentalmente non sono riuscite, era in programma una grande tournée, insomma un lungo tour per presentare il loro disco, e praticamente si è tutto fermato, e quindi in qualche modo questo album è rimasto lì,
1: che poi è un po' riuscito nel 2022 in qualche modo per rilanciarlo, l'hanno rimesso in circolo, e tra l'altro proprio con quel disco che era Unsuiting Interior le avevamo ascoltate,
0: esatto.
1: Le nostre fedelissime, magari se hanno più memoria di quella che ho io, se la ricordano, nella puntata numero 20, quindi tanto tempo fa,
0: esatto, e quindi insomma avevano rischiato di perdersi in qualche modo, poi a un certo punto si sono riguardati e dice: ma che facciamo, andiamo in studio? Hanno provato a entrare in studio, ha funzionato, e quindi è venuto fuori.
1: Dall'altra parte d'inverno a Stoccolma, ma che vuoi fare?
0: Ma che devi fare? Certo, vai in studio, registra.
1: Vai in studio, tra l'altro l'hanno registrato così, perché gli venivano le canzoni, buona la prima, è venito fuori l'album. E cavolo, loro l'hanno detto, mica
0: l'hanno
1: io.
0: Detto loro, questa è Radio Zero Rossa, noi siamo Likewise, il nono pezzo di questa scaletta, la 145esima scaletta della quinta stagione di Likewise. Lei si chiama Carla Dal Forno, Going Out.

0: Carla Dal Forno, Going Out, che tra l'altro è il pezzo che apre questo bellissimo, inquietante album che si intitola Confessions, è uscito aprile scorso per la etichetta Callista. E, insomma, è l'ultimo album di questa autrice, cantautrice, insomma, musicista australiana, che adesso vive, insomma, ha deciso di spostarsi in un posto ameno che si chiama Castlemaine. Andatela a cercare, che è veramente abbastanza inquietante anche come posto.
1: In Australia?
0: No, non credo, credo che sia in America, ma non vorrei sbagliarmi, in America, no, non mi sbaglio, è in America. E con un album che racconta una storia abbastanza inquietante, non vi vogliamo svelare, ve la lasciamo troppo lì come un libro, andatelo a leggere, andatelo ad ascoltare.
1: C'è dietro questa voce tranquilla e sicura, queste melodie un po'... che diciamo, ah, quello che è carino.
0: Andate ad ascoltare meglio,
1: pregiatevi i testi.
0: Facciamo subito l'ultima diciamo, l'ultimo ascolto di oggi.
1: 30.
0: Loro chiudiamo con un'altra band di Brighton. Loro si chiamano Atticomatic Baroque.

0: Bellissima questa Barrow. Atticomatic è il nome della band, come dicevamo, da Brighton. Questo pezzo è tratto dal loro secondo EP che si chiama Between Two, è uscito lo scorso 20 marzo, prodotto dalla band. Siamo in chiusura, quindi ci sono un paio di cose che vogliamo ricordarvi. Una cosa che vogliamo ricordarvi è che succede questa domenica: Guides for Gaza ha organizzato un tour di sostegno per Radio Onda Rossa. Trovate tutte le info proprio sul sito ondarossa.info. Ci sarà appunto l'appuntamento alla centrale Montemartini, quindi la visita alla centrale e un'altra visita il pomeriggio alle ore 16 alla scoperta del quartiere San Lorenzo. Sono delle visite bellissime e, insomma, vi consigliamo di prenotarle. Insomma, domenica ci sta, una bella passeggiata e una bella, diciamo, iniziativa che va anche ad aiutare la vostra radio preferita, che potete aiutare anche in un altro modo, e cioè
1: sì, col radio abbonamento. Sta ancora attivo almeno fino alla fine di giugno, quindi se ancora non l'avete fatto, se non l'avete ancora detto alle amiche, agli amici, agli amici, fatelo girare e sostenete la radio. Lo sapete che non abbiamo pubblicità, non c'è nessuno che ci finanzia, nessuno che ci sponsorizza, e che quindi abbiamo bisogno dell'aiuto collettivo di tutti per mantenere la radio viva.
0: Detto questo, insomma, noi vi salutiamo. Il martedì della radio prosegue, Note Cose Città sarà appunto live dopo di noi, poi Semiglia e poi a seguire More Fire, quindi insomma tanta musica. E come sapete 0649 1750 è il modo più semplice per comunicare con la radio. Likewise vi saluta, noi ci vedremo non la prossima settimana ma quella dopo, il 23 giugno, che sarà la nostra puntata di chiusura di questa stagione.
1: A presto,
0: ciao. Take your time, what's up, Lenny? Making a wish we know.

0: No. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
2: Scusa, sai che non ho capito?
1: Tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
2: Oh, io non lo sto a capire che dice.
1: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
2: Io sto a cercare di trovarlo, sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
1: Prova a scrivere collettivo con la K.
2: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
1: Con la Q?
2: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
1: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
2: Ma sarà difficile?
1: Ma no, sono proprio tre cosette.
2: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

Expect.

0: qualche problemino tecnico, ma chi segue questa trasmissione ormai da lontano 2017 sa che fa parte proprio del nostro del nostro DNA. Mood, come si dice, il nostro DNA.
1: Sono le 20.02, non le
0: 20.02.
1: Hai preffato sull'orario.
0: Buonasera Fabio.
1: Ciao a tutti, ciao Ale.
0: Allora, oggi dovremmo fare quello che facciamo solitamente nell'ultima puntata del mese, ma...
1: Ma l'ultima puntata del mese l'abbiamo dedicata a Miles Davis, perché cadeva proprio nel centenario della nascita, quindi abbiamo, poi per altri motivi abbiamo saltato una puntata, arriviamo oggi per raccontare, per farvi ascoltare le migliori uscite discografiche di maggio, che è stato un mese, finora il mese migliore dell'anno per quanto mi riguarda. Sì. Tanti, tanti bei dischi, tante scelte, sono tanti album sono rimasti fuori, però una scaletta oggi... davvero bella, quindi...
0: Io tra quelli che ci abbiamo ti dico ce n'ho quattro che sono già andati nella cartellina Best 226, poi ti ridico alla fine, tu mi dici i tuoi. Vabbè. Facciamo questa, vogliamo fare come le radio mainstream, chiamateci e diteci i vostri dischi.
1: No.
0: Fino adesso no, infatti non ci chiamate, non vi diremo infatti il numero di telefono,
1: vi
0: diremo,
1: e non vi rispondiamo,
0: e non vi rispondiamo. Il sito però ve lo diciamo, www.ondarossa.info, perché è anche il sito è anche necessario per poter fare le vostre sottoscrizioni a questa radio.
1: E se volete insultare Ale, 06 49 17 50.
0: Esatto, solo per quello. Allora parto io, aspetta che metto subito il sottofondo, e direi che adesso, al di là della bellezza, perché poi i gusti sono sempre soggettivi, forse è l'uscita quella dell'anno da un punto di vista di hype, che uno dice è un po' come quando uscì il famoso disco dei Cure, no? Che era un paio d'anni fa.
1: Sì.
0: Che non tornavano da tanti anni, e invece dopo 13 anni di silenzio discografico tornano i Boards of Canada, e il disco si chiama Inferno.
1: Che non sono canadesi,
0: esatto. E il loro quinto album, uscito per la Warp Record il 29 maggio. 13 anni di assenza, dicevo, dalle scene, quantomeno ci sono state piccole apparizioni per questo duo scozzese formato da Mike Sandison e Marcus Eoin, e ormai un nome de culto dell'elettronica contemporanea. Allora, l'album, qua c'è stata tutta una diatriba fra noi mattacchioni in macchina, l'album più di tanti altri dischi, questo è proprio necessario che venga ascoltato dall'inizio alla fine, perché le tracce, ogni traccia forma parte, diciamo, del linguaggio che i Boards of Canada hanno messo all'interno di questo Inferno. 18 tracce che scorrono come capitoli di un'unica composizione per una durata totale di circa 70 minuti. È stato anticipato da quella che io credo sia stata una riuscita campagna di comunicazione molto misteriosa, log che sono apparsi un po' in tutto il mondo, dei VHS spediti ai fan iscritti alla loro mailing list, strani trailer sui canali social, YouTube, e infine sedute di ascolto in tutto il mondo. Ce n'è stata una anche a Roma che io avevo completamente bucato, tra l'altro.
1: Non ti hanno invitato?
0: A parte non mi hanno invitato, quindi cafonissimi, però poi neanche io mi sono imbucato, perché non lo sapevo che...
1: No, tu devi dire, io non sarei comunque andato.
0: Ah, cioè, quello è ovvio, ci avevo giunto quel giorno. La grande novità comunque d'Inferno è l'utilizzo di campioni, dialoghi, di voci manipolate e distorte, che già erano presenti nei lavori precedenti del Board of Canada, ma qua mai e così prominenti, mai così lunghe. E Inferno sembra poi un po' un codice da decifrare tra fantascienza, religione, occulto, molti elementi quasi distopici della nostra società contemporanea, teorie fisiche. Sui vari blog trovate tantissime interpretazioni e tantissimi richiami, appunto, a tutti questi codici e riferimenti sparsi nelle varie canzoni. Il sound si mantiene improntato su quell'impronta analogica e vintage, seppur arricchito di suoni nuovi. Ci sono delle chitarre, i campioni, i sintetizzatori collocati con precisione, fammi dire, quasi chirurgica. Alla fine resta quella sensazione di mistero, di qualcosa ancora da decifrare, e una bella descrizione di quello che ci ascolteremo, per chi il disco ancora non l'ha ascoltato. Per chi già l'ha ascoltato può dirci se concorda con questa definizione, che io ho trovato su un blog che faccio mia perché mi è sembrata particolarmente azzeccata. Dice sia la sensazione di ascoltare qualcosa che viene dal passato, o meglio qualcosa composta nel passato con l'idea di immaginare il futuro. E noi con i Boards of Canada apriamo questa puntata di Note Cose Città. La traccia che abbiamo scelto è Prophecy at 1420 MHz.

0: lunga coda per questa Prophecy at 1420 MHz, Borsa of Canada.
1: E noi per la seconda scelta musicale, per il secondo album che presentiamo, lasciamo l'Europa, lasciamo la Scozia, ce ne andiamo negli Stati Uniti. Però prima una premessa: non so quanti di voi conoscono la parola Room Springa. Non la conoscevo, l'ho scoperta grazie al titolo dell'album che sto per presentare. Room Springa è il rito di passaggio degli Amish, cioè quello che segna l'ingresso nell'età adulta per i maschi della famigerata comunità religiosa cristiana del nord-est americano. Appunto così hanno scelto di intitolare il loro secondo album, uscito il 29 maggio, una band di New York, un duo in realtà, che si chiama Ear. Vengono considerati, nonostante avessero alle spalle soltanto un album, come il nome di spicco della cosiddetta inditronica, cioè il genere che unisce la musica elettronica, è una crasi tra indie e musica elettronica. E ovviamente il concetto che si nasconde dietro questa scelta del duo formato da Jonah Patz e Yael Avtan è grosso modo questo: anche se non codifichiamo più il rito di passaggio come un'esperienza dettata da regole ben precise, regole rigide nel caso degli Amish, questo rito di passaggio tra l'adolescenza e l'età adulta continua a far parte della vita di ognuno di noi, a prescindere dalle culture, a prescindere da quale sia la provenienza geografica. E lo stesso concetto ovviamente il disco vuole, prova e ci riesce secondo me a ribadirlo musicalmente, come nell'album, come spiegava prima Alessandro, per quanto riguarda il Borders of Canada. Anche questo album è pieno di frammenti, sono frammenti di dialoghi presi nella gran parte da film e da serie TV, film e serie TV che parlano di ragazzi e di ragazze in cerca di sé, tutto in un collage di suoni ultra spezzettato che a me personalmente ha ricordato tanto quello degli islandesi Mum, non so se li conoscete, spero di sì. Ecco, in tutto questo calderone, in questo collage di suoni, sentiamo sempre in maniera più o meno esplicita, però un senso proprio di giovinezza che prorompe, che a volte annaspa, che a volte fiorisce. L'intero disco, che è profondamente poetico e che vi consiglio caldamente di ascoltare in cuffia perché suona in tutt'altra maniera, è assemblato con materiali nostalgici, chiamiamoli materiali, come il glitch pop, come un post rock certamente molto minimale, come l'IDM dei primi anni 2000. Il tutto è stato riassemblato, rimontato con una sensibilità certamente contemporanea. È come se Jonah Patz e Yael Avtan si fossero voluti in qualche modo far carico della memoria sonora di un'intera generazione, la generazione Z a cui loro appartengono. Una curiosità, anzi due: Room Springa è stato pubblicato dall'etichetta musicale di A24, che è uno studio cinematografico indipendente statunitense che finora aveva pubblicato soltanto progetti legati ai loro film, cioè soltanto colonne sonore. Un'altra curiosità è che la stessa A24 sta distribuendo, uscito nelle sale in Italia da pochi giorni, il film Backrooms, e questo film, nella colonna sonora di questo film è presente una canzone del nuovo album dei Borders of Canada, e nello specifico The World Becomes Flesh. Noi da Room Springa degli Year ci ascoltiamo Ne Plus Ultra, dove tra beat ipnotici, tra campionamenti bizzarri e melodie distorte, il due raggiunge un equilibrio abbastanza perfetto tra tenerezza e caos. Loro sono gli Year.
2: Are you videoing me right now?

0: veramente bello bello bello. Il brano si chiamava Ne Plus Ultra. Andiamo avanti, terzo album in scaletta, uno di quelli che se ne vanno dritti dritti nella cartellina dei Best 2026, e freschi freschi di archiviazione tra l'altro per tutte le vicende legate alle accuse di terrorismo che li hanno visti coinvolti. I NICAP, di cui già abbiamo abbondantemente raccontato su tutte queste vicende, è uscito il 1 maggio il loro nuovo album, terzo lavoro, intitolato Fenian. I Feniani erano i membri nel corso degli anni, ha preso diversi significati questa parola, comunque facendola molto molto breve, erano i membri della resistenza irlandese che lottavano per l'indipendenza, per sconfiggere l'oppressione britannica, termine che poi ha assunto anche col passare del tempo un significato dispregiativo che ancora oggi identifica una sorta di razzismo anti-irlandese e quindi sinonimo di stupidità e di violenza. Invece i NICAP se ne sono...
1: Se lo rivendicano.
0: Lo rivendicano, sono rimpossessati con orgoglio e quasi a mo' di sfida, quindi hanno ingaggiato Dan Kerry, il produttore a capo della Speedy Wonderground e direi anche una delle figure più importanti della scena musicale contemporanea, a cui prima o poi dovremmo dedicare una puntata, qualche nome giusto per fissare l'ambiente in cui ci muoviamo: Fontaine D.C., Squid, Black Country, Wet Leg, Gay Tempest, Black Midi, eccetera eccetera, e comunque lo nomineremo anche più avanti. E dentro Fenian troviamo la rabbia, l'orgoglio, l'abbiamo detto, nordirlandese, satira, per esempio come quella presente nel brano che abbiamo scelto, Carnival, in cui i NICAP ci fanno vivere, rivivere anzi, la vicenda che li ha portati nell'aula di tribunale inglese per difendersi da queste accuse. E poi troviamo Militanza, Irriverenza. È un album di assoluto impatto tra hip hop, grime, dance floor, trip hop. È senz'altro il loro lavoro più ambizioso, anche quello probabilmente che gli aprirà le porte di un pubblico nuovo, secondo me.
1: Certamente sono in maniera molto diversa rispetto al precedente, perché poi il primo album in realtà è un mixtape, non è un vero e proprio album, insomma questo.
0: Il secondo bellissimo, tra l'altro.
1: Questo
0: però
1: li porterà parecchio in alto. Poi non so se stai per citare anche le collaborazioni che ci sono.
0: Sì, collaborazioni con alcuni ospiti tipo Kay Tempest, anche lei tra il, diciamo, il parco artisti di Dan Kerry, Ready Pit dei Lancum, c'è Fazzi, rapper palestinese che si unisce al trio del brano Palestine, che su queste frequenze abbiamo passato, quantomeno per quanto riguarda Note Cose Città, un paio di sabati fa in una puntata insieme a Blues Night, e qui di sabato pomeriggio l'abbiamo già messo, quindi non l'abbiamo scelto per non ripeterci, perché poi il pezzo è pieno di canzoni bellissime, quasi tutti singoli.
1: Sì, insomma, io ho il debole per Irish Goodbye, il pezzo con Kay Tempest.
0: E io non l'ho messo
1: apposta. Ma tu non l'hai messo apposta.
0: E infatti ci ascoltiamo a Carnival, loro sono i NICAP. Ah, questa è sempre Radio Onda Rossa.
2: Mo Sharon, you stand before us in Westminster Magistrates Court, charged under the Terrorism Act of 2000. How do you plead?
3: Yeah, I can't act.

0: Now, let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band's Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: E che poi fammi aggiungere, Kneecap Carnival a breve saranno anche nel nostro paese, 3 mi sembra i concerti previsti, c'è un film anche in streaming che trovate, io non l'ho ancora visto, mi sembra neanche tu, no Fabio?
2: Non
1: però insomma sembra che sia una bella cosa da vedere. E l'ultima cosa che volevo dire è che per questo disco comunque continua il loro rapporto non proprio di amicizia con Londra, visto che gli hanno praticamente censurato tutti i cartelli pubblicitari perché la scritta Fenian non poteva apparire, si sono molto arrabbiati.
2: Va bene, comunque noi restiamo in Europa, restiamo nel nord Europa, dall'Irlanda del Nord ce ne andiamo in Danimarca, dopo 5 anni di silenzio, che sono parecchi, i danesi Ice Age con i loro post-punk sono finalmente tornati. Il 29 maggio per l'etichetta Mexican Summer è uscito il loro 6° album in studio, si intitola For Love of Grace and the Year After. Dopo il mezzo passo falso del precedente Sick Shelter, la band capitanata dal carismatico Elias Runenfeld ha deciso di azzerare tutto, sono tornati nel loro studio, in uno studio sperduto tra le campagne svedesi, lo stesso dei loro esordi, con un obiettivo molto chiaro, cioè eliminare ogni cosa superflua, ogni nota superflua e registrare il tutto in presa diretta per catturare l'urgenza del rock and roll, perché in fondo
1: come si faceva una volta, no?
2: Perché in fondo di questo si tratta. Il disco si potrebbe descrivere in due parole molto facilmente come un incrocio ultimamente riuscito tra i New York Dolls e i primi Cure, ma questa scorciatoia non spiegherebbe tutto, non direbbe che si tratta di un album composto da grandi canzoni, tante grandi canzoni ben scritte, soprattutto non spiegherebbe il pregio principale dell'album, il saper mescolare riferimenti super riconoscibili, mostrando però che esistono ancora infinite variazioni possibili di quello che siamo convinti di conoscere bene e di conoscere davvero. Il brano che vi facciamo ascoltare si chiama The Week, è un bluegrass punk che corre a tutta velocità, sorretto da una batteria fulminante e indemoniata e da un grande riff di chitarra. C'è un mantra ripetuto da Elias Runenfeld che dice: la vita è fatta per i deboli. La vera chicca però arriva nella seconda metà della canzone, nello specifico nella penultima strofa, quando letteralmente esplode uno sgangherato assolo di flauto dolce, per capirci il flauto delle scuole medie, e suonato dallo stesso frontman, il pezzo è una
1: suonato
2: bomba.
1: Probabilmente da un bambino delle scuole medie.
2: No, lo suona lui.
1: Sì, suona lui con quell'attitudine là, però.
2: Il brano è una bomba, tutto. No, il brano è una bomba. Tutto il disco è una bomba, noi comunque ci sentiamo The Week e loro sono gli Ice Age.

0: belli belli belli davvero. Ice Age, altro disco da tenere d'occhio per le classifiche di fine anno. Tra l'altro questo fa ogni volta che lo si ascolta lo si apprezza di più.
1: Sì, sì, a me sta frangendo ogni ascolto e lo sto sentendo molto più di quanto avessi potuto immaginare
0: all'inizio. Allora, questa è Nate Cose Città, e puntata dedicata alle uscite discografiche di maggio. Ormai è passata una settimana, con ormai i ritmi di produzione delle case discografiche, una settimana e non lo so quanti dischi saranno usciti, 500, una cosa. Allora, e il prossimo invece è un album di esordio. Loro sono i Modern Woman, è uscito il 1 maggio su One Little Independent Records. Tra l'altro, mentre raggiungevamo la radio, abbiamo sentito Likewise, le compagne che ci precedono, anche loro l'hanno messo tra le loro novità preferite, quindi di questo siamo contenti. Siamo a Londra, l'album si chiama Johnny's Dreams World e è un disco che finalmente ha trovato la luce dopo diversi anni di gestazione, visto che la band in questa forma è attiva dal 2021. Modern Woman infatti nasce inizialmente come un progetto solista della cantautrice e letterata, perché lei è letterata a Londra, Sophie Harris, che inizialmente si esibiva da sola, poi si avvalsa della collaborazione di un batterista che però presto ha abbandonato la barca, e così la Harris si è unita al violinista e chitarrista David Denier, con cui ha iniziato a dare una forma diversa alle sue canzoni. Però il suo sogno era comunque di avere un sound più completo, meno essenziale, e il duo ha trovato, con l'innesto di un bassista e sassofonista Gutierrez e di un batterista Adam Blackhurst, e la giusta quadra, diventando quindi di fatto una band. La band è legata alla scena Windmill, e qui torna Dan Carey molto velocemente, quella scena legata al The Windmill Pub di Londra, ovvero il luogo dove dalla fine degli anni 10 si è sviluppata tutta quella scena musicale di cui abbiamo accennato prima, che ruota appunto intorno anche alla figura di Dan Carey, che vista proprio la vicinanza del pub ai suoi studi, molte di queste band se le andava a vedere e sentire, se le è portate con la sua etichetta, la Speedy Wonderground, o comunque se non hanno firmato per lui, lui ha fatto il produttore per loro, quindi hanno inciso per lui. Il sound di quest'album si muove tra art rock, indie folk, post-punk, in perfetta sintonia con tutte queste band con cui condividono la scena, quella Windmill appunto, ovvero vedi anche per esempio Marugia o Black Country New Road, che alla base hanno proprio questa commistione tra i generi, e questo Johnny Greenwood ne è un perfetto esempio. La traccia che abbiamo scelto è la title track, loro sono Modern Woman.

dal loro ultimo album Notes sono tornati i Crash of Rhinos, un quintetto inglese originario di Derby. Lo scorso 22 maggio ha pubblicato l'attesissimo Logbook, un disco autoprodotto distribuito in Italia grazie alla collaborazione con un'etichetta indipendente che qui amiamo molto, che si chiama Toulouse La Track. La storia dietro la loro reunione è molto semplice e allo stesso tempo molto bella. La band si era ritrovata soltanto per riprovare qualche vecchio pezzo in occasione di qualche solito anniversario, ma la chimica era ancora così forte da spingere sì, a chiudersi prima in una vecchia biblioteca in disuso e poi in un fienile sperduto della Cumbria nel nord-ovest dell'Inghilterra per registrare tutto da soli. Il risultato è un disco maturo dove l'intensità dei loro esordi incontra, e non poteva non essere così, una scrittura più consapevole e più matura. Il brano che stiamo per ascoltare si intitola Meeting at Distance e racchiude l'intera architettura sonora della band, che a me in questo brano in particolare, ma anche in altri, ricorda molto i Karate, gruppo che amo alla follia. Chiusa parentesi, dicevo che l'architettura sonora della band era chiusa in questo brano, è un muro di suono potentissimo guidato da due bassi, due chitarre e dall'intreccio delle loro cinque voci urlate a squarciagola che si sovrappongono in un fracasso a volte di armonia, a volte di unisoni. Comunque il testo è certamente autobiografico, parla di paure che restano costanti nel tempo ma anche del bisogno di ritrovarsi a distanza, in questo caso la distanza è appunto temporale. Loro cinque si sono ritrovati, noi ne siamo molto felici. Loro sono i Crash of Rhinos e questo è Meeting at Distance.

0: Meeting of Distance per Crash of Rhinos. Comunque, prima, quando hai espresso il tuo amore per il buon Farina, hai fatto il cuoricino con le mani, come la,
1: con le mani, ma poi ho sbagliato in realtà, perché volevo dire che forse ho confuso i brani, poi alla fine forse questo è quello in cui meno sentono i Karate, anzi qua ricordava molto soprattutto il giro di basso con cui aprono e chiudono il Juno 44 di Four Great Points, insomma. Comunque i Karate secondo me è tra i loro ascolti.
0: Ma sicuramente, e sicuramente questa è Neote Cose Città e questa è Radio Onda Rossa, proprio ne siamo certi, 87.9, e stiamo parlando di novità discografiche del mese di maggio. E andiamo avanti, e perché abbiamo ascoltato a inizio puntata i Boards of Canada, che ci hanno raccontato, sonorizzato il loro inferno e come recitano le copertine, le note di copertina del prossimo disco. Siamo ora allo scontro tra l'inferno e il socialismo. Cost of Living Adjustment, acronimo di COLA, trio post-punk art rock di Montreal, nato nel 2021 dalle ceneri degli Out, formazione in cui militavano due dei tre membri che compongono oggi il gruppo di Montreal. Cost of Living Adjustment è il titolo del loro terzo album, uscito l'8 maggio per la Fire Talk, che ci spiega anche che la cola non era un richiamo a qualche bevanda, ma il nome viene appunto dall'adeguamento dei salari in relazione al costo della vita. Li avevamo già ascoltati qui a Note Cose Città un paio d'anni fa in occasione dell'uscita di The Gloss, il loro secondo album, ma in questo nuovo disco, rispetto ai lavori precedenti, con la si sono decisamente lasciati andare. Tim Dersey si è preso con la sua chitarra maggiore spazio ed è rimasta comunque intatta e funzionale l'ossatura post-punk della band, quella parte ritmica di basso e batteria che un po' è stato il loro punto di forza. Tra canto e declamazione, la voce di Tim Dersey, che appunto sia il chitarrista che il cantante della band, muove tutte le critiche possibili al capitalismo, alle disuguaglianze salariali e alla promessa del socialismo, o quantomeno, dice lui, alla promessa di provarci. E lo fa in 11 tracce e in 45 minuti di durata del disco. La traccia che abbiamo scelto si chiama Head Gas Sitting, e loro sono COLA.

0: E finisce così, Hedge Sitting per i Cola. Siamo entrati nell'ultima parte della nostra trasmissione, ancora tre brani, e poi vi ricordo, dopo di noi come di consueto ogni martedì c'è Semiglia.
1: Sappiamo che fa oggi Semiglia?
0: No, non lo so.
1: Lo scopriremo. Comunque, prima di presentare i Cola, citavi Boards of Canada, e l'abbiamo citato tante volte a dire del peso che ha avuto questo disco, e ha molto influenzato anche il taglio che abbiamo dato a questa puntata, pensando appunto alla loro musica, e parlo di Boards of Canada. La possiamo certamente definire anche psichedelica, anche l'album che sto presentando, che è tutt'altro mondo. Restiamo in America ma scendiamo negli Stati Uniti, lasciamo il Canada. Anche questo album in qualche modo è psichedelico, è litergico, come è litergico suonare in loop gli stessi tre accordi al rallentatore, quello che si può sentire in 99 BPM tra le canzoni migliori di Philadelphia, Been Good to Me, e il nuovo album di Kurt Vile, uscito il 29 maggio. Se un po' conoscete la discografia del cantante e chitarrista statunitense ex War on Drugs, sapete bene che questa è la sua cifra stilistica: lasciare che una piccola semplice idea musicale, accompagnata magari da un suo assolo di chitarra, possa scavare lentamente fino a conficcarsi nel nostro cervello e non uscire più. 99 BPM gira intorno a un motivo ripetuto della chitarra acustica, chitarra a bassa fedeltà, il giro è decisamente ipnotico. Da qui Kurt Vile lascia uscire fuori i ricordi dell'amico e collega Rob Laxo, il bassista della sua band, è morto di tumore nel 2023. Non c'è nessun distacco, Carvalho non mette nessun filtro, e il suo flusso di coscienza può sembrare un piccolo delirio, ma è proprio questo a rendere il tutto, almeno per quanto ci riguarda, per quanto mi riguarda, così vero, così autentico e anche commovente. Mi sono soffermato sulla traccia chiave dell'album, quella che ci ascolteremo, ma tutto il disco merita, ogni canzone riempie il cuore, è veramente un grande album. Anche questo probabilmente finirà, almeno per quanto mi riguarda, nella classifica, nella cartella famosa dei migliori album del 2026. Lui è Kurt Vile, questa è 99 BPM.

2012, but it felt like 2014 then. And I know

0: 99 BPM per Carvajal, e qui durante l'ascolto si rifletteva sul fatto che un po' questo accompagnamento ricordasse quel blues maliano, no? Molto ipnotico.
1: Sì.
0: Vero. Quindi vedi, ad ascoltare la musica
1: non
0: insieme,
1: necessariamente maliano, poi anche qualcosa Mala Tina Riwen, questo brano
0: anche Tina Riwen, anche Tina Riwen, sì, blues africano. Ultimo brano per me e poi il pezzo conclusivo e poi si miglia. Dunque Aldous Harding, io per chiudere, cantautrice neozelandese, e questo Train on the Island è il suo quinto album in 12 anni di carriera, è uscito su 4AD l'8 maggio, è stato registrato in Galles, dove ha già registrato l'ultimo, sicuramente mi sembra proprio anche quello precedente, quindi gli ultimi due lavori, e prodotto anche questo da John Parish, per capirci lo storico collaboratore dei PJ Harvey, dietro al mixer già anche qui mi sembra 4 lavori precedenti dell'Harding. In tutto sono 10 brani di folk psichedelico, un folk molto personale, molto intimo, con arrangiamenti essenziali dove la voce dell'Harding decisamente spicca, e bravissima tra l'altro nel far assumere proprio al suo cantato atmosfere e forme spesso diverse, e anche all'interno della stessa canzone. Quindi c'è stato un lavoro senz'altro di sottrazione sotto questo aspetto strumentale, pochi elementi, ma anche quando sono sezioni strumentali più ampie, comunque sempre molto discrete, mai ritmicamente, diciamo, imponenti, e proprio per dare spazio alla voce. Non è un disco immediato sotto questo punto di vista, non perché ci siano una musica o una melodia chissà spigolosa, ma semplicemente perché
1: arriva dopo.
0: Sì, non è immediato apprezzarne tutta la bellezza, questo fascino discreto che emerge ascolto dopo ascolto. Il brano che abbiamo scelto si chiama Venus in the Zinnia e vede la Harding duettare con il polistrumentista e qui anche cantante gallese Online, è presente poi in tutto il disco. La potrete vedere se il disco l'avete ascoltato, se vi è venuta curiosità, il prossimo 30 giugno qui a Roma, e intanto noi ci ascoltiamo un brano tratto dal suo album Venus in the Zinnia, lei è Aldous Harding.

0: Venus in Designia per Aldous Harding a chiudere la mia cinquina.
1: Tanta roba.
0: La mia cinquina bellissima di uscite musicali di maggio. Siamo arrivati all'ultimo brano in scaletta, poi vi ricordo, dopo di noi c'è Semiglia. E invece noi forse i prossimi uno o due addirittura martedì saltiamo. Tu c'eri ad uno scout, no?
1: Sì, esattamente.
0: Dove andate?
1: Non lo so ancora.
0: A Pinerolo? Quello,
1: no, saltiamo certamente i prossimi due martedì, però adesso...
0: Vabbè, poi capiamo.
1: Chiudiamo questa di puntata con l'ultima scelta, a mio avviso, non so per Ale, ma l'album più bello del mese è stato questo, un mese, l'abbiamo detto all'inizio puntata, molto generoso come quello appunto dello scorso maggio. L'album che sto per presentare certamente finirà tra i migliori del 2026, si intitola Elmo's Waking, è una straordinaria collaborazione tra due artisti straordinari come Bill Orcutt e Mabbe Fratti. Il primo, Bill Orcutt, è una leggenda della chitarra d'avanguardia americana, uno che ha fatto del noise, della scomposizione del blues, dell'improvvisazione, soprattutto il suo marchio di fabbrica. Mabbe Fratti, violoncellista, compositrice e cantante guatemaltese di base a Città del Messico, invece una delle voci più innovative del pop sperimentale contemporaneo, qui la adoriamo praticamente qualsiasi cosa fa, l'abbiamo passata sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Al mostro Waking è nato un po' per sfida, un po' grazie alla telepatia, se così possiamo dire, tra i due artisti. Bill Orcutt e Mabbe Fratti infatti non hanno registrato chiusi dentro nello stesso studio, ma è stato un lavoro fatto a distanza. Prima parlavamo della distanza per Crash of Rhinos, lì era una distanza temporale, questa è stata proprio una distanza fisica. I due hanno lavorato scambiandosi file e idee appunto a distanza. Solitamente hanno spiegato che era Bill Orcutt che mandava a Mabbe Fratti delle parti di chitarra su cui lei poi costruiva intorno il suo di lavoro. No, assolutamente no, il risultato è un dialogo continuo, un dialogo intimo, magnetico, come nel brano che vi faremo ascoltare e con cui chiudiamo questa puntata. È uno dei soli due brani cantati dell'intero album, si intitola Todo Puede Ser Error. Scusate il mio pessimo spagnolo, come il pessimo inglese, comunque tutto può essere un errore.
0: Il francese?
1: Il francese peggio ancora, comunque tutto può essere un errore, è un titolo che spiega tanto del lavoro che c'è dietro la realizzazione di questo album meraviglioso. Mabbe Fratti ha raccontato che il testo è nato proprio riflettendo su quanto sia liberatorio accettare lo sbaglio come parte del processo creativo e anche della vita stessa, ovviamente. Mentre lei canta queste parole, la chitarra di Orcutt si muove intorno al violoncello non per sovrapporsi ma per risponderle, quasi come in una conversazione a tarda notte tra i due. Il risultato è davvero meraviglioso. Noi ci sentiamo a fine mese, quindi sì, per l'ultimo martedì del mese.
0: Stateci bene. Questa... Grazie per averci ascoltato. Buona serata.
1: E presento Bill Orcutt, Mabbe Fratti. La canzone è Todo Puede Ser Error.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista e fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
8: Il giorno di solito comincia sporco, come l'inchiostro del nostro giornale, scritto sui bianchi muri delle prigioni della Repubblica Federale. Giorno per giorno avanzando tranquille,

con un megafono su un autobus rosso, un Cristo uscito dal circo Togno. Comincia un comizio con queste parole, disoccupate le strade dai sogni. Disoccupate le strade dai sogni, sono ingombranti, inutili, vivi. I topi e i rifiuti siano tratti nel resto, decentreremo il formaggio e gli archivi.

0: Se l'ascolta di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e oggi andiamo in Sierra Leone, che è un paese che sta in Africa, si affaccia sull'Oceano Atlantico, si trova tra la Guinea e la Liberia. E la Sierra Leone è stata una colonia britannica fino al 1961 e dopo l'indipendenza ha vissuto però instabilità politica e negli anni 90 fino ai primi anni 2000 c'è stata una lunga e devastante guerra civile segnata da violenze estreme e crisi umanitarie con forti conseguenze sulla popolazione. E parliamo adesso della musica del paese, che nasce da tradizioni orali antiche come in tanti altri paesi ovviamente africani, con canti comunitari, ritmi percussivi e narrazione sociale legata al lavoro e ai loro riti. E nei primi anni del Novecento si sviluppa la palm wine music, che unisce melodie e ritmi tradizionali africani con la chitarra introdotta dai marinai europei. E oggi la scena musicale della Sierra Leone include anche reggae, afrobeat e tanti altri generi, come in tutti i paesi africani. Comincio con un canto della popolazione Kono, in particolare degli abitanti del villaggio Sewafe. E il testo, il titolo di questo canto è Cara o Caro, non so, vieni nei campi di caffè. Ascoltiamo. Ma è partito il brano, un altro brano per sbaglio, ricomincio.
1: Maroma,

Tchau.

Fondata a Freetown nel 1972, Afro Nationalist è stata una band fondamentale dell'Afro Jazz. Freetown è la capitale della Sierra Leone. Ascoltiamo il loro brano Money Palava.

Gerald M. K. Pine, meglio conosciuto come Geraldo Pino, è stato uno dei primi pionieri della musica pop africana moderna. Nato nel 1934 a Freetown, negli anni 60 cofondò il gruppo The Heartbeats, e adesso ascoltiamo un brano suo assieme a The Heartbeats, Power to the People.

0: Abdu TJ
1: è un chitarrista alla Sierra Leone che, dopo aver studiato negli Stati Uniti, alla fine degli anni 70 si trasferisce in Inghilterra, dove insieme ad altri musicisti del suo paese e del Ghana formò il gruppo African Connection. E ascoltiamo il suo brano A Buy You Everything.

Soliman Ernest Rogers, conosciuto come S.I. Rogi, è stato un chitarrista e cantante della Sierra Leone, cresciuto tra difficoltà economiche e lavoro precoce. Negli anni 40 impara a suonare la chitarra da autodidatta mentre faceva il sarto e si afferma come musicista professionista poi negli anni 60. E negli anni 70 si trasferisce negli Stati Uniti, dove ottiene riconoscimenti e diffonde il suo stile per poi proseguire la carriera in Inghilterra. La sua musica ha influenzato molti artisti internazionali. Ascoltiamo il suo brano Tin Bin Jean.

0: I Sierra Leone's Refugees All Stars sono una band nata durante la guerra civile in Sierra Leone, formata da musicisti rifugiati nei campi profughi in Guinea alla fine degli anni 90. Lì iniziarono a suonare con strumenti di fortuna, trasformando la musica in resistenza e racconto della loro condizione. Rientrati poi a Freetown nel 2004, avviano una carriera internazionale con tournée e album. Il loro stile mescola folk Sierra Leonese e reggae e sonorità afro, diventando simbolo di resilienza e memoria della diaspora. Ascoltiamo il loro brano Living Like a Refugee e poi ne ascolteremo altri.
1: Let's start.
2: Living like a refugee, it's not easy. Yeah. You see, I just took all the problems, the suffering of the people, and then make a song of it.

Ora ascoltiamo un altro brano di Soliman Ernest Rogers che si chiama Die Man Noba Smoke Taffy, e che il titolo è un misto di lingua crio e inglese, si traduce in Gli uomini morti non fumano marijuana. Richiama l'idea che la morte annulla i desideri e le abitudini terrene, non si fuma più, non si vive più certe esperienze quotidiane. Il senso è ironico e filosofico allo stesso tempo, tipico della musica di S.I. Roggi. Ascoltiamo.

E vabbè, come è già successo altre volte, ho sbagliato traccia e quindi li ascoltiamo dopo gli Essirogi e mettiamo invece Mariama, che è una cantautrice nata in Sierra Leone e cresciuta in Germania, dove sviluppa uno stile tra soul, pop e musica tradizionale della sua terra. E il brano si chiama Moments Like This.

E ora ascoltiamo un altro brano di Soliman Ernest Rogers, Die Mann Nobas Mottafil, che sarebbe Gli uomini morti non fumano marijuana.

Allora vi metto tre brani di fila dei Sierra Leone's Refugee All Star. Il primo è dub e si chiama Tomantetimba Akala.

Ora invece il remix di un brano dei Sierra Leone's Refugee All Star. Il brano si chiama Moluma.

0: La puntata sulla musica della Sierra Leone finisce qui. Semilia torna martedì prossimo e tra pochi minuti va in onda il reggae di Morfire, quindi siete in buone mani e buonanotte.
1: Ti scriverei se ci avessi le palle, se potessi farlo, ma non c'è via d'uscita d'entrata.

0: Buonasera e bentrovati a questa nuova puntata di Morfire Reggae Radio Show in questo giugno già caldissimo che ha aperto definitivamente l'estate. Abbiamo ascoltato Big Youth con Traveling Man da un ritmo originalmente composto da Lee Scratch Perry e Augustus Pablo nel 1973 per la canzone Word of My Mouth o anche semplicemente Word dei The Gatherer di Anthony Sangi Davis. In questa riedizione di Mista Savona, il produttore australiano. E continuiamo ancora direttamente, senza pause, con la musica, con gli Alone Ark Studio e le tre tracce in programmazione che sono Monkey Man di Roberto Sanchez insieme a Late in Parallel, a seguire Young Culture con Mystic Revelation e a chiudere Roberto Sanchez e Ranking Joe in un nostro mix con Forward On to Zion. Bacque with your Zionism. Buon ascolto e more fire.
1: More fire. More fire. More fire.

E abbiamo ascoltato la voce di Yabby Yu, a.k.a. The Jesus Dread, a.k.a. Vivian Jackson, artista profondamente mistico e cruciale nel roots reggae, in questa nuova uscita dell'Ariwa Studio di Mad Professor intitolata Jaovia. Collaborazione la loro che parte dal 1993 fino al 2010, anno della scomparsa di Yabby. E continuiamo con un nuovo lavoro, ovvero l'album di Benjamin and the Loyal Bass intitolato A Journey. La traccia che ascoltiamo si chiama Live With It.

0: La voce ispirata di Benjamin che ricorda Burning Spear o Joseph Hill dei The Culture ci accompagna fino alla doppietta di un artista chiamato Rankin Fox che ascoltiamo con le ultime due tracce uscite sull'etichetta Earth and Power. Lui è un cantante toaster MC di spicco della scena reggae UK stepper e è conosciuto appunto per il suo stile militante. Le principali collaborazioni sono state quelle con questa etichetta, la Earth & Power, ma ultimamente è andato molto forte anche con i Da Banters e la traccia di nuovissima uscita, Effect of Colonialism. Quelle che andiamo invece noi ad ascoltare una dietro l'altra sono Home of the Free e a seguire I'm Not Insane.
1: More fire! More fire! More fire! More fire! More fire.

Music is our weapon, rientriamo in studio e sicuramente questo enunciato potrebbe essere quello del prossimo artista, ovvero Junior Roy, che inizia la sua carriera giovanissimo, all'età di 6-7 anni, pare che già si dilettasse nel canto, ma sicuramente ed è documentato, a 12 anni comincia a essere conosciuto nell'ambiente dopo un video YouTube che lo vede al microfono. Cresciuto nei sobborghi di Parigi, poi si forma con i sound system locali fino a questa ultimissima produzione targata OBF e intitolata Babylon Corner. Dubquet Record 2026 More Fire.

E senza bussare siamo entrati in casa Evidence con il cantante Aitawa, cantante proveniente dalla Giamaica, dalle colline di Santen, che ha una biografia molto diversa da quella di Junior Roy che abbiamo ascoltato precedentemente. E infatti lui nasce come farmer, come contadino, fino ad avere le sue prime esperienze con la chitarra, e come musicista arriverà a essere il più giovane del gruppo Naya Bingi, Mystic Revelation o Rastafari, per poi passare al basso e suonare per personaggi come Everton Blender. Da lì inizierà piano piano a fare le sue prime esperienze come cantante con il nome appunto di Aitawa o anche come Reggae Lion, e verrà conosciuto come il bassista cantante. La canzone che abbiamo ascoltato era intitolata Follow Fashion e in sostanza suggeriva di non seguire le mode e di non ascoltare gli altri o le voci, insomma di fare la propria strada senza guardarsi intorno. Continuiamo sempre in casa Evidence con una leggenda soprattutto della seconda metà degli anni 80 nell'era dancehall digitale, ovvero King Kong e la traccia Revolutionist. A seguire ascolteremo una nuova invece leggenda, ovvero Queen Omega insieme a Future Eye e The Greatest Friends, e la canzone Rebel Chant.

0: E mentre ci avviciniamo alla fine anche di questa puntata, proprio su Rebel Chant, vi vogliamo ricordare di sostenere questa Radio Ribelle, ovvero Radio Onda Rossa, che è nell'etere da 49 anni senza padroni e che campa con il sostegno di voi ascoltatori. Per cui visitate le nostre pagine all'indirizzo www.ondarossa.info per innanzitutto sostenere la radio. Esiste un tasto apposito da cliccare, e poi per seguire le prossime iniziative, ascoltare i podcast, le rassegne stampa e tutto quello che ci e vi riguarda. Continuiamo con la Roland Record, l'etichetta francese creata dal produttore William Spring, che si è ispirato alla cultura sound system degli anni 70 e, come in questo caso, ascolteremo gli anni 80, che negli ultimi mesi ha tirato fuori diverse tracce uscite anche su 7 pollici, tra cui quelle che ascolteremo, ovvero One by One di Pili Boyo e Ability di Papa Curly.
1: More fire, yes, this is Queen Omega endorsing up More Fire Radio, you don't know. Blessed love.
2: Yeah, man.

0: E come dire, one by one siamo arrivati alla fine di questa puntata. L'ultima traccia con la quale vi lasciamo prima di salutarvi è Showdown di Dammatics featuring Tenderfly. Dammatics è un produttore polistrumentista canadese di fama internazionale che ama mischiare l'elettronica contemporanea con il reggae e il dub, ma anche citando tantissime canzoni tratte dalla storia della musica in generale. Quest'ultimo lavoro si chiama Rebel Massive e vede dei feature importanti come U-Roy, Luciano, Orasandy, Ika Mouse, Earl Zero, Cornel Campbell e tanti altri ancora. E quindi buonanotte a tutte e tutti e tutto, bella, ciao!
1: Mo fire!
2: Mo fire! Mo fire! Mo fire!
1: Dogmatic! Run, Joe! Can I fly, sir?

0: culture. Big up the under Rasta, massive every time. Right.
1: Brucia Bustina, Radio Onda Rossa, piglia fuoco, sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, i niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che forza maggio codolare. Ah, ti senti un pallino fisso che c'è vita la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio

0: ti piace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Usiamo questa vecchissima sigla di Facciamo Breccia per introdurre uno spazio redazionale. Provvita e famiglia, quindi non ci allontaniamo tanto da quel solco e intanto diamo il benvenuto qui negli studi della radio a Massimo Prearo, un amico direi di questa radio.
1: Buongiorno.
0: Ciao. E Massimo Prearo, che è un attivista, ma è un ricercatore dell'Università di Verona, del Centro Polites, e che tra i suoi, diciamo, argomenti di studio e di approfondimento sicuramente uno è quello del tradizionalismo cattolico, come lo vogliamo chiamare, l'argomento dei gruppi antiscelta.
1: Sì, possiamo dire in generale la categoria più ampia che possiamo usare è il nuovi movimenti cattolici, quelli, il tradizionalismo cattolico del terzo millennio, chiamiamolo così.
0: Tradizionalismo cattolico del terzo millennio, che fa già così, fa già pensare a delle cose, ecco, se non altro perché insomma ci sono i fascisti del terzo millennio. Insomma, hai pubblicato anche tanti testi, ne voglio ricordare uno che è l'ipotesi neocattolica, che è uscito da qualche anno e che è proprio una summa rispetto a questo ambito di studi, dico bene?
1: Sì, è uscito nel 2020 e faceva un po', diciamo così, era il punto di arrivo di diversi anni di lavoro, di osservazione, di studio di questi appunto nuovi movimenti, nuovi gruppi di cui poi parleremo, e poi il libro ha avuto un po' il suo percorso, era un po' come sono nati questi movimenti, come si sono organizzati, strutturati, come hanno creato appunto un nuovo movimento e che tipo di percorso politico hanno fatto. Era il 2020, quindi poi un po' anticipavo già nel libro il loro diciamo così entrismo istituzionale. Adesso ovviamente ce l'abbiamo nell'attualità politica, questi movimenti sono passati da fare movimento e piazza a fare lavoro all'interno delle istituzioni. Posso annunciare, il libro è stato poi tradotto in francese e in inglese, quindi non ho avuto modo di riprenderlo, però senza entrare troppo nei dettagli, in autunno uscirà un nuovo libro che proseguirà questo lavoro e che farà un aggiornamento anche su dal 2020 al 2026, appunto, quello che è successo in questo ambito, in questo campo.
0: Bene, lo aspettiamo con attenzione. E diciamo, siamo qui oggi anche perché sabato 13 giugno, una giornata impegnativa per questa città, che è una città antifascista, lo sappiamo, tanto che c'è una mobilitazione antifascista chiamata alle 15 al Colosseo. Roma Antifascista scende in piazza in quel giorno in specifico, perché è una giornata piuttosto pesante, nel senso che avremo diverse cose che avvengono in questa città, tra cui, diciamo, le più grosse sono una piazza per la remigrazione chiamata da quel cartello gruppi di fascisti vari che già avevano chiamato la piazza a Milano, che già insomma abbiamo visto in vari momenti. In contemporanea però c'è il corteo, la manifestazione di Provvita e Famiglia, che poi non è neanche davvero la manifestazione di Provvita e Famiglia, però diciamo che chi ha un po' di memoria sa che ogni anno a Roma, da tanti anni, anche se per la verità prima avveniva di maggio, invece adesso è di giugno, e credo che avvenisse proprio perché è il mese della Madonna, però non vorrei sbilanciarmi troppo, da diversi anni come compagne e compagne, insomma tante volte siamo scese in piazza per questo, c'era la manifestazione per la vita, che vuol dire per la vita non si sa bene di chi, sicuramente per la morte di tante persone, per esempio delle donne che vogliono abortire, ecco, perché essenzialmente la giornata per la vita poi si concentra sulla questione dell'aborto. Intanto questa manifestazione un po' si è trasformata rispetto agli scorsi anni, cosa è diventata?
1: Sì, allora la manifestazione di questo sabato prossimo si chiama Scegliamo la vita, è il nome della manifestazione, dal 2022. È giusto quello che dici, effettivamente questa manifestazione, questa mobilitazione per la vita, che di fatto è una mobilitazione che ha come centro di mobilitazione l'istanza anti-abortista, quindi la manifestazione contro l'aborto di fatto. Poi, e anche perché se ne è parlato in questi ultimi tempi, in Italia è una manifestazione anche contro l'eutanasia, un po' per la difesa della famiglia come appunto contenitore, di garante della vita, dal concepimento alla morte naturale. Questa manifestazione,
0: la famiglia ovviamente tradizionale, certo. Una ettrina, padre, madre e figliolanza.
1: Certo, assolutamente, loro non vogliono che si dica la famiglia tradizionale o la famiglia naturale, perché ovviamente per loro la famiglia è una sola. La famiglia è quella che dalla notte dei tempi è sempre stata quella. Poi passiamo sui centinaia di studi antropologici che mostrano che dalla notte dei tempi la famiglia non è mai stata quella e lo è diventata invece solo di recente, in tempi recenti. Poco importa, per loro la famiglia rimane quella, è la famiglia divina, è quella del progetto divino. Quindi la manifestazione Scegliamo per la Vita è diventata Scegliamo per la Vita nel 2022 ed è stato un po' un rebranding, perché questa manifestazione arriva a Roma nel 2012, ma nasce a Desenzano del Garda in provincia di Brescia, quindi al nord, nel 2011 ed era proposta da un'associazione che non è quasi più attiva ormai, che si chiama Famiglia Domani, che era guidata, la cui presidente era Virginia Coda Nunziante, un'aristocratica figlia di Luigi Coda Nunziante dell'ordine dei Templari, un conte, quindi una famiglia aristocratica pro-life, ovviamente attivisti pro-life. E nel 2011 questa manifestazione, che si chiamava appunto la Marcia per la Vita, che importava in Italia la March for Life, quindi un modello di manifestazione già esistente, nasceva con l'intento proprio di fare un po' le scarpe al Movimento per la Vita, cioè l'associazione Movimento per la Vita di Carlo Casini, che era sempre stato l'associazione mainstream dominante dell'attivismo pro-life. E a seguito di dissidi interni, espulsioni tra il 2010 e il 2011, insomma affari, conflitti intra-associativi, la Famiglia Domani e tutta una compagine di tradizionalisti cattolici, quindi quelli più intransigenti, più radicali, più integralisti, decidono di creare un'altra manifestazione. La fanno a Desenzano del Garda perché vicino a Verona c'è quello che viene chiamato il Movimento Europeo per la Difesa della Vita e della Dignità Umana, di un Alberto Zelger, che è stato a lungo consigliere comunale a Verona, e quindi appoggiandosi a questa manifestazione la organizzano lì. È una manifestazione piccola, loro dicono 600 persone, forse un pochino di meno, era una passeggiata tra i campi di fatto, con appunto simboli di tradizionalismo cattolico. Ma l'anno successivo però decidono di portarla a Roma. Lì ovviamente si fa un salto nella partecipazione, e anche non solo numerica dei partecipanti, ma anche delle associazioni e dei gruppi. C'è chiaramente una volontà di mostrarsi, di farsi notare dal Vaticano, di diventare un soggetto. E tra il 2012 e il 2013, anche considerato che è il momento in cui si parla di unioni civili, di omofobia, transfobia, di educazione di genere, lì c'è un fermento militante che favorisce questa Marcia per la Vita, che quindi prende un po' il lancio, ed è proprio lì che nasce peraltro Pro Vita Onlus.
0: Quella del 2012 la ricordo, e penso che le compagne che sono in ascolto la ricorderanno, perché insomma ci fu anche un presidio femminista, lesbico, LGBT, contro, con un po' di problemi con la polizia, e questa marcia era, io ricordo due cose molto bene: una, che era assolutamente splatter, perché c'erano delle immagini rispetto all'aborto veramente incommentabili, e due, che c'erano gli striscioni Forza Nuova, questo lo ricordo distintamente, anche se non erano organizzatori, ma insomma sfilavano in corteo.
1: Beh, rispetto a questo possiamo dire che la partecipazione di gruppi neofascisti in queste manifestazioni per la vita c'è di fatto sempre stata. C'è stata anche al Congresso Mondiale delle Famiglie a Verona, c'erano tre cartelli Dio, Patria, Famiglia, accompagnati da tutti i militanti di Forza Nuova della zona, della provincia. Quindi c'è sempre stata quella partecipazione, perché c'è una circolazione tra questi campi, diciamo così, militanti. Diverso poi è il discorso dell'organizzazione, quindi di chi porta avanti queste mobilitazioni, dei promotori, che all'interno dei quali però invece Forza Nuova non c'è.
0: E comunque, quindi dal 2012 a Roma la Marcia per la Vita, organizzata da questa Famiglia Domani.
1: Esatto, quindi Famiglia Domani, che organizza questa manifestazione, raccoglie tutto il diciamo così, l'attivismo cattolico che io chiamo contestatario rispetto a quello del Movimento per la Vita, che invece si pone in una ottica più mainstream, più istituzionale anche. D'altronde il presidente Carlo Casini era un politico, quindi di partito, quindi con un atteggiamento completamente diverso. E questa Marcia per la Vita, la cosa importante, al di là appunto del fatto che è una manifestazione che poi si mantiene nel tempo per ogni anno, quindi è una manifestazione che, a parte il periodo Covid, ha continuato, è rimasta e si è mantenuta fino ad oggi, appunto con questo cambiamento poi che vedremo, però, come dicevo, fa nascere al suo interno un, diciamo così, un progetto di movimento un po' diverso. È un progetto di movimento che diciamo così, è portato all'inizio da Pro Vita Onlus, fondata da Tony Brandi. Di fatto era quel Pro Vita Onlus, era Notizie Pro Vita, cioè era un giornale associativo di attivismo per far circolare le informazioni, e un altro gruppo che sono i Giuristi per la Vita, fondata da Antonio Amato nel 2012, proprio entrambi. Quindi quell'anno lì a Roma sono state presentate queste due associazioni che si propongono, all'interno di questo spazio, di essere, loro dicono, delle task force operative, cioè di far funzionare il movimento e di quindi di essere degli strumenti di mobilitazione, di movimento, non solo all'interno nelle relazioni tra associazioni, ma anche all'esterno, e quindi nell'arena pubblica, nella politica. Per esempio, una delle prime azioni di Giuristi per la Vita è quella di cercare di bloccare la strategia nazionale LGBT del 2013, con le istanze, con le denunce, le diffide, eccetera, e ci riusciranno di fatto, perché poi il governo annuncerà, dopo la mobilitazione di Giuristi per la Vita e Pro Vita Onlus, che abbandona di fatto la strategia. E quindi, e poi nel 2013 appunto nasce invece la terza associazione che dà vita a questo nuovo movimento in una forma, diciamo, molto strutturata, che è la Manif Pour Tous, che ha un'origine invece in questo gruppo di persone, di giovani neocatecumenali romani. E insieme queste tre organizzazioni cercano di fare, il loro progetto è di fare un salto, cioè di portare oltre lo spazio del cattolicesimo tradizionalista la mobilitazione, di portarla nello spazio nell'arena pubblica, e quindi di portare una mobilitazione che non sia più riconosciuta come tradizionalista cattolica, ma come una mobilitazione di famiglie, di genitori, di cittadini, di studenti, insomma di tutto e di più, di omosessuali, sessuali, anche loro dicono, di tutte le religioni, di tutti i partiti, eccetera eccetera, cioè quindi una manifestazione tra virgolette laica. E quindi il contesto politico, le discussioni sulle unioni civili, sull'omofobia, la transfobia, l'educazione di genere, dà loro un po' questa opportunità, cioè di parlare un linguaggio che è quello dei diritti, che è quello delle politiche, della prevenzione, della discriminazione, eccetera, per opporsi ovviamente dal loro punto di vista, senza però convocare la morale cattolica, la dottrina, il catechismo. Quel discorso lì è completamente lasciato da parte, e diciamo così, temporaneamente anche il discorso sulla vita. Quindi loro, questi tre gruppi, portano avanti una mobilitazione che è centrata sull'argomento della famiglia, ed è per questo che stanno all'interno di quello spazio.
0: Quindi primo tempo contro le unioni civili, diciamo, quando ancora non erano state approvate, contro l'omogenitorialità, poi negli anni successivi contro l'identità di genere, quella che loro chiamano l'ideologia gender.
1: Certo, assolutamente, anzi appunto questo passaggio dal centrarsi sull'argomento della vita, che è sempre, che è, diciamo così, è il nucleo centrale della loro mobilitazione, ed estendere invece il campo della mobilitazione attraverso la retorica della famiglia e della lotta contro l'ideologia gender, che sarebbe invece proprio il, diciamo così, lo strumento del male, al Family Day poi leggeremo i cartelli, gender sterco del demonio, quindi questo è, cioè, proprio il male assoluto che è arrivato sulla terra. Questa mobilitazione è quello che poi li porta a diciamo così, attraversare, stare nel campo della Marcia per la Vita e di questa manifestazione annuale, ma di fare un lavoro molto più ampio, molto più politico, che attrae ovviamente i politici della destra ultra radicale, del conservatrice, di Lega e Fratelli d'Italia in particolare, che vedono lì un punto di riferimento sociale, in qualche modo, loro dicono a volte, popolare, cioè vedono lì una mobilitazione di popolo, di quella che loro chiamano la maggioranza silenziosa, che finalmente ha smesso di subire la dittatura del pensiero unico, la dittatura del gender e delle lobby LGBT, per portare in piazza le famiglie per bene, le persone normali che non ne possono più del gender, dell'asterisco, dello sfa, che non ne possono più dell'uguaglianza, dei diritti, dei matrimoni egualitari, delle famiglie omogenitoriali, dei bambini trans, non se ne può più di tutto questo.
0: Molte di queste cose non ci sono peraltro in questo paese.
1: Esatto, questo è un po' il paradosso, però il problema è che non ci sono e purtroppo a causa loro pare che non ce ne saranno per ancora molto tempo, grazie al lavoro di veto che sono riusciti a portare avanti in questi anni. Quindi, per esempio, ricordiamo, le unioni civili sono passate nel 2016, ma è stata stralciata la questione dell'omogenitorialità e quindi il riconoscimento del legame biologico del figlio, figlia del partner è stato stralciato anche grazie, soprattutto grazie alla mobilitazione di queste realtà, che quindi hanno giocato proprio come quelli che noi chiamiamo in scienza politica dei veto play, cioè dei giocatori di veto. Quindi magari non sono riusciti a fermare gli unioni civili, ma sono riusciti a bloccare uno di quegli elementi.
0: Eh sì, insomma, di interventi di successo ne hanno avuti, perché non so, penso per esempio al reparto dell'ospedale di Careggi che si occupava di identità di genere e che sostanzialmente partita da Gasparri, ma sempre da questo contesto viene la contestazione. Si parla di un ospedale pubblico che lavorava da anni su questo argomento, oppure ora più di la cronaca, insomma, sono riusciti a ottenere questo famigerato consenso informato nella scuola, passata al Senato la scorsa settimana.
1: Eh sì, assolutamente, questo ovviamente è l'ultimo in data e per loro in qualche modo il successo più grande, perché questa questione del consenso informato è una delle prime questioni che sono emerse come istanza e rivendicazione dalla loro piattaforma. È dal 2014 che portano avanti, proprio quando c'era l'epoca della strategia nazionale LGBT e dei corsi di formazione che dovevano essere fatti per docenti, è da lì che nasce la questione del consenso informato. Tra l'altro, questo è un punto, un materiale su cui sto lavorando, la prima persona ad aver presentato una proposta di legge sul consenso informato non è Valditara, ma è Eugenia Roccella nel 2014. Quindi è una battaglia che loro portano avanti, è stata al centro del Family Day del 2015, è stata diciamo così un'istanza che loro hanno portato al ministero direttamente, sia con Valeria Fedeli, sia con Bussetti e con tutti, e ovviamente poi con Valditara. Ricordiamo peraltro
0: Valeria Fedeli, ricordiamo, ministra del PD.
1: Certo, che invece li ha ricevuti in delegazione cercando di ascoltare la loro istanza.
0: Ha anche messo, insomma, in quella, perché Valeria Fedeli è quella, la ministra dell'istruzione, che ha firmato la cosiddetta buona scuola, la legge 107, quella del governo Renzi, che fece anche passare le linee guida sul gender, che in qualche modo ha legittimato l'espressione ideologia gender come fantasma negativo.
1: Eh sì, perché ha scritto Valeria Fedeli ha firmato le linee guida, che tra l'altro hanno avuto un ritardo di 2 anni perché dovevano arrivare molto prima, e in questa nota, proprio dopo aver ricevuto in delegazione diciamo così i rappresentanti del Family Day, fa una nota in cui dice, richiamando peraltro le parole della ministra Giannini, quindi non erano parole, era un virgolettato della ministra Giannini, che Valeria
0: invece
1: Fedeli,
0: centrodestra, no, anzi
1: no centrosinistra,
0: Monti.
1: Sì, era il governo tecnico, sì. E che in cui dice grosso modo tranquilli, perché l'ideologia gender non entrerà nelle scuole con la buona scuola, perché queste sono pratiche strane al mondo educativo, e ovviamente come risultato Provita e Famiglia, Provita, il Family Day all'epoca, che non era ancora Provita e Famiglia, esulta dicendo: ah, ma vedete, allora abbiamo ragione, c'è l'ideologia gender che minaccia la scuola, però se la ministra dice che non entra, le crediamo, ma vogliamo delle garanzie, e quella garanzia è il consenso informato che è appena passato.
0: E che, insomma, lo diciamo in estrema sintesi, significa che per qualunque intervento che riguardi la sfera della sessualità, dell'educazione sessoaffettiva, dell'identità di genere, eccetera, eccetera, nella scuola media e superiore, perché nella scuola primaria e dell'infanzia è vietata, dalle medie in poi si può fare se prima si informano tutti i genitori producendo materiali, eccetera, e si ottiene il consenso di tutti i genitori di una classe, oppure se qualcuno il consenso non lo dà, la scuola dovrebbe fornirgli una lezione alternativa.
1: Sì, allora esattamente è. Non è necessario il consenso di tutti per fare l'attività, ma chi non dà il consenso, quindi è necessario ottenerlo, nel senso che è obbligatorio chiederlo, chi non dà il consenso, se l'attività è curricolare è necessario provvedere a fare delle attività alternative, se l'attività è extracurricolare secondo il piano dell'offerta formativa della scuola, allora c'è solo l'esonero, la persona che non dà il consenso non partecipa e niente. Però c'è tutta una procedura per cui le scuole devono non solo informare, ma fare anche una valutazione comparativa dei progetti che fanno, valutando materiali, curriculum, dare nomi e cognomi, indirizzo.
0: In sostanza nel 99% delle scuole non si farà più niente.
1: Ma l'obiettivo è quello, infatti quando hanno esultato Provita e Famiglia hanno detto: abbiamo vinto, non ci sarà più stop ideologia, stop gender nelle scuole, l'ideologia gender rimane scuola. Adesso Fratelli d'Italia ha appena fatto un post in cui dice: finalmente siamo tornati alla normalità, perché per loro chiaramente l'obiettivo è che non si faccia nulla.
0: Per loro l'obiettivo è che non si faccia nulla. E comunque, tornando a Provita e Famiglia, eravamo rimasti appunto che questa marcia per la vita la organizza Famiglia Domani, ma oggi invece la organizza un altro soggetto, che è Provita e Famiglia. Cosa è successo e cos'ha di diverso Provita e Famiglia rispetto ai soggetti precedenti?
1: Quello che è successo è che, appunto, due elementi. Primo, 2019, Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona, Provita Onlus e Generazione Famiglia, che era appunto quella Manif Purtus, poi che si è ridata un nuovo nome, decidono di, diciamo così, creare questa nuova realtà, Provita e Famiglia. Loro dicono di fondersi, ma in realtà non si sono fuse, hanno creato questa nuova realtà. Generazione Famiglia esiste ancora, quindi non si è fusa con Provita e Famiglia, è, diciamo così, c'è una sovrapposizione non chiarissima di come sono divisi i ruoli, però esiste Generazione Famiglia come associazione, ed è quella peraltro che fa parte del Forum Nazionale delle Associazioni di Genitori. Quindi è riconosciuta come realtà rappresentante di genitori delle scuole. Non si sa bene a che titolo e come abbiano fatto a giustificare la loro rappresentanza di genitori di chi. Io spesso mi immagino che la rappresentanza che loro portano è quella dei genitori neocatecumenali, perché questo sono di fatto. Quindi nasce questa nuova realtà Provita e Famiglia nel 2019. E poi c'è un po', diciamo così, l'interruzione del Covid, e Famiglia Domani e Virginia Codannunziante di fatto non riescono più a portare avanti una mobilitazione, la marcia per la vita, in un contesto in cui la leadership del movimento, del nuovo movimento cattolico, che si propone come un movimento aconfessionale e apolitico, che è questo movimento del Family Day, si è spostata, e quindi non è più Famiglia Domani che tiene le redini di quella compagine, ma è Provita e Famiglia, è l'associazione Family Day. Cioè con la creazione del Family Day si nasce una nuova leadership di movimento, e nel 2020, tra il 2021 e il 2022, il Family Day e Provita e Famiglia insieme di fatto riprendono le redini da Famiglia Domani Domani, che le cede, della Marcia per la Vita, e propongono un nuovo nome. Quindi non è più Marcia per la Vita, ma è Scegliamo la Vita, con peraltro con un cuore come simbolo, come logo della manifestazione, con una, diciamo così, strategia comunicativa che è quella tipica di Provita e Famiglia del Family Day, cioè quella di rendersi molto colorata, molto pop, molto giovane, quando invece, se noi andiamo a vedere le foto della Marcia per la Vita, vediamo era un po' polveroso, era un po' quel bigottismo cattolico che diciamo così faceva un po' sorridere nel dibattito pubblico, mentre qui abbiamo una manifestazione che si presenta come una manifestazione dinamica, giovane, con la musica, c'è un concerto di un gruppo.
0: Sì, il cuore Provita sembra un po' come si dice, il logo dell'Algida, ma detto questo i colori sono quelli del tricolore.
1: Il tricolore, ovviamente, certo.
0: Ovviamente, e effettivamente ci sono, io ho visto quella dello scorso anno, effettivamente ci sono giovani e ci sono i carri, la musica, il sound, insomma, scimmiottano un po' le manifestazioni nostre.
1: Da un lato hanno capito, questo viene dalla Manif pour tous francese, perché è la Manif pour tous che ha inaugurato questa nuova forma di mobilitazione molto pop, molto colorata, del conservatorismo, che di fatto non era abituato a scendere in piazza. Cioè, quando loro scendevano in piazza, scendevano in giacca e cravatta, col vestito
0: per
1: della domenica,
0: qualcuno,
1: della messa, o per bruciare qualcuno, con incappucciati, se vogliamo. Però non erano abituati a scendere in piazza, e qui invece scendono in piazza intanto con quella modalità, perché questa è la modalità che attira le foto, che attira le persone, che attira lo sguardo. Ma l'altra invece, diciamo così, ispirazione, che non dobbiamo dimenticare, perché non dimentichiamo che qua c'è dietro sempre il cattolicesimo italiano e gli spazi e le realtà del cattolicesimo italiano, è quella, possiamo dire, delle giornate mondiali della gioventù. Cioè, quello che portano in piazza è la modalità schitarrata di parrocchia e scampagnata a Međugorje, se vogliamo. Quello è il modello.
0: Sì, e le giornate della gioventù, che ricordiamo,
1: ecco,
0: sono diventate come dire, grandi eventi di massa con Wojtyla, come anche la presenza neocatecumenale, quindi penso che nasca in quel contesto nella storia della Chiesa Cattolica.
1: Assolutamente, e tra l'altro è proprio Wojtyla che ha spinto i movimenti ecclesiali, tra cui i neocatecumenali, e poi sarà invece Ratzinger a firmare lo statuto ufficiale dei neocatecumenali, quindi a, diciamo, ufficializzare la presenza di questo movimento all'interno della Chiesa. Ed è proprio la presenza dei neocatecumenali alle giornate mondiali della gioventù, è enorme. Peraltro anche Maria Rachele Ruglio racconta di quando andava alle giornate mondiali della gioventù,
0: che è la presidente di
1: portavoce
0: di Provita e Famiglia,
1: sì, o comunque è di Generazione Famiglia. E peraltro questo è importante dirlo, perché a Roma è evidente, quando si passa in mezzo a queste manifestazioni, era evidentissimo quando sono andato al Family Day del 2015, è la presenza neocatecumenale delle comunità e dei gruppi neocatecumenali in queste manifestazioni è enorme. Questi giovani che vediamo nelle manifestazioni, loro dicono, sono giovani da tutta Italia che vengono perché credono nella nuova causa della vita. Non è difficile poter dire che sono giovani di famiglie neocatecumenali che organizzano il loro viaggio con la parrocchia e col gruppo neocatecumenale, che vengono a Roma perché quello è il loro punto di riferimento e quelli sono i loro, diciamo, le voci che seguono, i pastori che seguono, perché anche qui un nome che non abbiamo fatto ancora, Massimo Gandolfini, leader del Family Day, attualmente consulente per il governo per le politiche antidroga, è una voce neocatecumenale importante in Italia e seguita quindi dalle comunità neocatecumenali, e sappiamo che a Roma la presenza neocatecumenale è molto importante.
0: Sì, con questa tua sottolineatura di Gandolfini, appunto consulente per il governo per le tossicodipendenze, sottolineiamo quello che abbiamo già detto, cioè che la presenza nelle istituzioni governative di questo governo, di queste organizzazioni, è molto alta. Cioè, si parte dalle presenze parlamentari con Lorenzo Fontana presidente della Camera, ma poi insomma c'è Alfredo Mantovano al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, e c'è appunto, quindi sto dicendo quelli che hanno le posizioni più alte, c'è Roccella che è stata portavoce del Family Day, c'è Pillon in Parlamento, e poi però ce ne sono altri nei gangli, diciamo, dell'organizzazione, tra cui appunto Gandolfini
1: poi, che ha questa posizione di consulente del governo, che è molto comoda come posizione, intanto perché ha le politiche antidroga, quindi gli permette di parlare, questa posizione permette di parlare di tutte le dipendenze, quindi anche di pornografia, di difesa dei bambini, eccetera, quindi fare un discorso molto ampio e quindi di intervenire un po' in tutti i campi. Infatti quando ci sono state le audizioni per il DDL Schillaci Roccella per diciamo così, in qualche modo ridurre, restringere la possibilità per le persone trans minori di accedere a cure, servizi e triptorelina, quindi sospensori della pubertà, chi viene chiamato? Gandolfini. Quindi è una posizione che gli permette di giocare, di fare un po' il jolly e di essere presente ogni volta che è necessario in questi dibattiti. Un'altra persona che voglio nominare, perché è un po', diciamo così, meno visibile, ma ha un ruolo importantissimo, che è Assuntina Morresi, che è vice capo di gabinetto della ministra Roccella, è un'attivista pro-life da sempre, è da sempre vicino a Eugenia Roccella, è dentro per la seconda volta nel Comitato Nazionale di Bioetica, è lei che nel 2018 ha l'unica ad aver votato contro l'autorizzazione dell'AIFA di utilizzare i sospensori della pubertà, ed è lei che ha portato avanti la battaglia per costituire un nuovo Comitato Nazionale di Bioetica nel 2022, nominato per scadenza dal governo Meloni, che è stato salutato dai movimenti neocattolici come un Comitato Nazionale di Bioetica a maggioranza pro-life. Quindi diciamo così, ci sono, in cui c'è dentro per esempio un'altra persona che voglio nominare, Domenico Menorello, che è un avvocato politico, presidente di questo nuovo network Ditelo sui Tetti, concorrente di Provvita di Provvita e Famiglia, di cui che non è molto visibile perché fa un'azione molto di lobbying, più discreta, non hanno gli stessi metodi di Provvita e Famiglia, tra l'altro non sono proprio sempre d'accordissimi, ma all'interno del network Ditelo sui Tetti ci troviamo anche Gandolfini e altre personalità, e lo cito anche perché se volete andare a trovarli, il 16 e 17 luglio, giugno saranno qui a Roma per il terzo incontro nazionale che organizzano, che si chiama il Festival dell'Umano Tutto Intero, in cui a cui partecipano centinaia di personalità, quasi tutti i ministri e le ministre del governo Meloni, Valditara, Mantovano, tutte le persone che abbiamo citato sono presenti in questo festival, e questo network Ditelo sui Tetti va, come dire, attenzionato, perché sta costruendo una piattaforma, tra l'altro loro si definiscono un'agenda pubblica, cioè una piattaforma di influenza delle politiche pubbliche su tutti gli ambiti che ci interessano, che sono quelli della vita, della famiglia, del genere e della sessualità, e che ha un approccio che è meno movimentista e meno diciamo così aggressivo di quello di Provvita e Famiglia, meno pubblico perché non fanno campagne pubbliche, ma molto più lobbista, e quindi molto più diciamo così da corridoio delle istituzioni, e quindi anche, verrebbe a dire, non forse più pericoloso, ma rischia di essere anche più coinvolgente rispetto a chi sta dentro le istituzioni.
0: Benissimo, quindi una settimana dopo l'altra abbiamo prima questi, esatto, e poi quest'altri, e Provvita e Famiglia, appunto dicevamo prima, che è riuscita insomma a sdoganare in qualche modo quel tradizionalismo cattolico un po' barboso, barbogio, un po' vecchio insomma, che c'era, fa parlare molto di sé e usa tantissimo, direi, la tecnica del vittimismo, la stessa che usano proprio i fascisti, quelli che si presentano come tali, perché si presentano sempre come vittima di qualcuno.
1: È un po' la strategia, questa lo è sempre stato, e anche quello che gli ha permesso, diciamo così, di ottenere e di avere dei dei sostegni esterni, dei sostegni della politica, cioè questa retorica del vittimismo, del siamo noi quelli che subiscono la censura, siamo noi quelli che non abbiamo accesso, siamo noi quelli che subiscono la dittatura delle minoranze, è quella che poi ha portato Giorgia Meloni, Matteo Salvini, per citare solo loro, ma poi tutti gli esponenti e i dirigenti dei loro partiti a manifestare solidarietà pro vita e famiglia, manifestare solidarietà delle istanze che sono quelle che sono davvero oscurate dal pensiero unico. Quindi è una strategia che permette di avere una visibilità pubblica e di avere un appoggio da parte di esponenti politici che vedono in queste realtà una base popolare di un popolo delle famiglie, di famiglie, come si definisce, per mostrare che i loro programmi di governo non sono programmi di governo ideologici, ma sono programmi di governo che sono legati, ancorati, agganciati alla realtà vera delle persone, delle famiglie, ai problemi delle famiglie e delle famiglie quelle più, diciamo così, che più subiscono le conseguenze del politicamente corretto e del pensiero unico.
0: Infatti questo Festival dell'Umano tutto intero al patrocinio del Ministero della Cultura, vediamo sul loro sito. E tornando invece appunto a Proviti e Famiglie, a quello che faranno sabato prossimo, una domanda insomma che mi veniva da farti è come si rapportano, diciamo, loro alla Chiesa come istituzione e ai gruppi fascisti o comunque ai gruppi di destra, di estrema destra, partendo da Fratelli d'Italia e la Lega e andando verso, diciamo, i gruppi extraparlamentari, perché appunto di fatto li troviamo nel governo della destra, troviamo i gruppi extraparlamentari nelle loro manifestazioni, poi però loro si presentano con un cuore.
1: Sì, allora intanto dobbiamo immaginarci che Provita e Famiglia è una associazione, non è l'unica, è quella sicuramente più visibile perché appunto, come dicevo, c'è un po' una divisione del lavoro militante all'interno di questo movimento. Provita e Famiglia ormai si è specializzata, professionalizzata anche, perché lo fanno con finanziamenti e soldi che permettono loro di avere dei professionisti e delle persone stipendiate che fanno questo lavoro. E lo fanno e hanno questo, diciamo così, impegno, questa specializzazione nella campagna pubblica e nella comunicazione politica di fatto. A fianco di Provita e Famiglia c'è, citavo prima, l'associazione Family Day, guidata da Gandolfini, che nasce all'inizio, al Family Day del 2015, come Comitato Difendiamo i Nostri Figli, che è l'associazione più, diciamo così, di garante morale. Quindi è un'associazione che non fa campagne pubbliche, è un'associazione che fa dei comunicati, organizza la manifestazione Scegliamo la Vita, attraverso Gandolfini interviene sulla stampa, ogni due per tre c'è un articolo di Gandolfini sulla Verità, interviene pesantemente quando c'è il DDL Valditara, quando c'è il DDL sul fine vita, eccetera. Quindi ha, diciamo così, più un ruolo morale che di mobilitazione. E quindi questo, perché dico questo? Perché quando tu dici tra la Chiesa e Forza Nuova, come si collocano questi? Si collocano facendo, diciamo così, tutto un lavoro strategico di posizionamento e di presentazione di sé. Quindi, per esempio, se c'è da andare in udienza privata con Papa Francesco, ci sono andati tre volte, chiaramente non ci va Tony Brandi, presidente di Forza di Provita e Famiglia, ma ci va Massimo Gandolfini, che ha appunto questa statura morale per incontrare Papa Francesco, che lo benedice e benedice la loro azione. All'interno delle manifestazioni la presenza di Forza Nuova c'è, è documentata nelle foto, come dicevo, però non è presente, non c'è un'alleanza con Forza Nuova di coordinamento, anzi c'è una strategia di perimetraggio per tenere Forza Nuova, che è considerata come, diciamo così, una identità estremista di destra, impresentabile e anche concorrente in qualche modo a quella di Fratelli d'Italia, e quindi c'è proprio una volontà da parte di Gandolfini e di Provita e Famiglia di avere una posizione che permette loro di avere una posizione, chiamiamola governabile, di governabilità, cioè di essere punto di riferimento per i partiti in Parlamento, per i partiti al governo, e quindi non mostrarsi come gli oltranzisti, cito per esempio i lefevriani, cioè i tradizionalisti cattolici, neofascisti, chiaramente neofascisti, al limite neonazisti, che non hanno nessuna, diciamo così, credibilità, legittimità democratica per essere punto di riferimento dei partiti al governo. Il lavoro che hanno fatto Pro Vita e Famiglia e il Family Day in questi anni è proprio quello invece di costruire un'identità politica che fosse legittima e legittimata nelle e dalle istituzioni. E quindi per questo dobbiamo stare, diciamo così, osservare bene che la presenza di militanti di Forza Nuova nelle manifestazioni non significa necessariamente che quella manifestazione è una manifestazione di forza novisti.
0: È più larga.
1: Molto più ampia.
0: Molto più ampia, e anche perché appunto, come dicevi tu, loro hanno come primo obiettivo quello, insomma, di lobby dentro le istituzioni. E dentro le istituzioni ci sono i partiti, e quindi i loro interlocutori preferiti penso siano Fratelli d'Italia, Lega.
1: Sono sempre stati fin dall'inizio, loro dicono, qualsiasi partito sia disponibile a accogliere le nostre istanze. I partiti che si sono resi disponibili a accogliere le loro istanze sono Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Forza Italia in maniera più, diciamo così, occasionale, Lega in maniera piuttosto opportunista, però comunque sono riusciti a portare in Parlamento Simone Pillon, che si è riuscito a farsi candidare nelle liste della Lega, ma soprattutto Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è stato il partito che ha preso a braccetto questo movimento, e questo movimento ha preso a braccetto Fratelli d'Italia e l'ha portato dal 3-4% al 30%. Chiaramente non è solo opera di Pro Vita e Famiglia questo salto di elettorato di Fratelli d'Italia, ma ha sensibilmente contribuito a portare tutta una elettorato diciamo così sensibile a questa retorica anti-gender, anti-LGBT, anticomunista, anche perché questo l'anticomunismo è comunque molto forte anche all'interno di queste realtà. Quindi chiaramente sì, c'è una, diciamo così, un'alleanza, uno scambio strategico fin dall'inizio della mobilitazione con questi partiti, e chiaramente c'è anche un'espressione di una simpatia esplicitata da Gandolfini, che ha sempre detto di essere vicino a Fratelli d'Italia ideologicamente e anche affettivamente. E quindi, insomma, chiaramente di fronte a questo, di fronte all'obiettivo di dobbiamo essere incisivi dentro le istituzioni e non solo collocarci ai margini dove nessuno ci vede, dove nessuno ci considera perché non siamo legittimi, lì c'è tutta una strategia per, ok, forse alle manifestazioni ci viene qualcuno, però poi noi, Gandolfini l'ha anche fatto chiaramente, di prendere le distanze nel 2016 dicendo quelli di Forza Nuova non sono i nostri, non sono le nostre, noi non siamo quelli, sono presenti, la manifestazione pubblica non è che noi possiamo dire, mettere i cancelli e dire voi non entrate, quindi chi si riconosce viene, ma non siamo noi.
0: E invece, cioè, andrei verso un'ultima domanda, o penultima, diciamo, ti volevo chiedere anche dei legami internazionali di Pro Vita e Famiglia e di queste organizzazioni, perché insomma negli ultimi anni abbiamo imparato a osservare grandi cartelli, insomma, neri, sia nell'area, diciamo, delle lingue slave, quindi Russia e Europa dell'Est, sia voglio dire gli evangelici statunitensi dell'era trumpiana, insomma, purtroppo l'Italia non è l'unico paese dove queste organizzazioni hanno preso più spazio.
1: Sì, allora devo dire che la ricostruzione dei legami di queste organizzazioni internazionali non è semplice. Ci hanno provato diverse persone, diversi ricercatori, eccetera. Non è semplice perché non sono trasparenti, perché non sono visibili e perché non vogliono essere viste. Di fatto, la chiara, diciamo così, manifestazione dei legami internazionali l'abbiamo avuto al Congresso Mondiale delle Famiglie. Congresso Mondiale delle Famiglie organizzato da un'associazione, l'International Organization for Family, che è un'associazione internazionale di conservatori con ingenti mezzi finanziari, che è in grado di organizzare delle manifestazioni di questo tipo e che ha portato a Roma, a Verona, le risorse per organizzare un congresso internazionale inquadrato dal partenariato e dal sostegno delle istituzioni, che non è un caso che Provvedite Famiglia sia nata nel 2019 come nuova associazione, perché nasce sulla scia di queste risorse, diciamo di questa spinta portata dal Congresso Mondiale delle Famiglie. Tengo a dire però che chiaramente ci sono stati dei legami internazionali, soprattutto al momento della nascita di queste nuove associazioni, con la Manif por Tus Italia, con Citizen Go in Spagna, che sono state anche la risorsa per formare questi, dicevo, no? Maria Rachele Ruiu, Jacopo Cog e Filippo Savarese, i tre neocatecumenali che hanno fondato Generazione La Manif por Tus e poi oggi che sono ancora dentro Provvita e Famiglia, erano veramente giovani nel 2012-2013, si sono formati grazie a questi canali, hanno partecipato a delle formazioni per capire e imparare come fare questo nuovo attivismo, che non è più cattolico ma è quell'attivismo da social media, quell'attivismo da post, quell'attivismo da retorica trash su Twitter all'epoca o su X, che porta visualizzazioni, che porta visibilità, che porta like, che porta follower. E quindi è stata molto presente, senza dimenticare,
0: infatti, a Piazza San Giovanni sabato prossimo, che è dove chiude la manifestazione, leggiamo i nomi che loro sottolineano dal palco. Una è un influencer, così la chiamano, quindi l'influencer si chiama Eva Vlardingerbrock.
1: Sì, credo che sia, adesso no, dovrei fare mente locale, ma è che è stata, ha avuto una censura di qualche tipo, le hanno cancellato, non mi ricordo, dei post, l'account, eccetera. Quindi
0: un'altra
1: paladina della libertà di espressione.
0: E poi c'è i loro, appunto, quelli. Poi c'è un gruppo musicale, appunto.
1: The Sun.
0: Uno ne hanno trovati, però, evidentemente.
1: Sempre quelli. E sono i fedele gruppo per la vita.
0: Neanche
1: un gruppo rock per la vita.
0: Neanche Povia diceva, non lo vogliono loro.
1: Non lo so, però con Povia hanno avuto un po'. Povia era il compagno, diciamo così, di spettacolo, di scena di Gianfranco Amato. Hanno fatto grandi tour in Italia, poi sono andati un po', diciamo così, si sono un po' spenti, forse per mancanza di consenso.
0: Poi c'è un monsignore, Antonio Suetta, che ha una sua. È una figura, è il primo che parla.
1: Sì, credo che sia di Ligure.
0: Sì, è di Sanremo.
1: È quello che ha fatto le campane per la vita. E quindi anche lui è un paladino.
0: Scusa, le campane per la vita, io non le conosco.
1: Le campane per la vita sono le campane della chiesa che suonano per i bambini, per la difesa della vita e contro l'aborto, e per bambini che muoiono uccisi.
0: Ho capito. E poi non voglio sapere, perché ci sono due genitori, che dice genitori di, e sarà sicuramente una storia straziante, forse possiamo anche lasciar perdere, i genitori di Arturo Mariani.
1: Questo mi sfugge.
0: No, perché in genere è una storia straziante in cui viene usata ideologicamente la morte di un minore o di una minore, gliel'abbiamo visto fare tante volte.
1: Sono le cosiddette horror story, cioè le storie dell'orrore che ti permettono di, diciamo, fare esistere quella posizione di siamo noi che difendiamo le vere fragilità della vita.
0: Certo, e poi insomma anche quella cosa che uno, la sofferenza, che comunque è un dono, e, insomma, delle stronzate di questo genere. Scusate, ma qua non siamo religiosi. Ti faccio un'ultima domanda, anche se la tua risposta la so già, ma quindi sembrerebbe che il fatto che nello stesso giorno a Roma ci sia Provvita e Famiglia, che peraltro ha cambiato mese, ci sia la manifestazione per la remigrazione, che però non è, come si era detto, come correva voce, a Piazza Vittorio, ma è a Prati. molto meglio. E in più c'è il congresso fondativo di Futuro Nazionale, che sarebbe il partito di Vannacci. Tutto questo nello stesso giorno, nella stessa città, però sembrerebbe queste realtà tra di loro non si parlino.
1: Così sembrerebbe. In ogni caso, Provvita e Famiglia, perché questo è il mio osservatorio, il Family Day, non parlano tanto di Vannacci, non parlano mai di remigrazione, non parlano tanto di migranti, non hanno questo, e a mio avviso fa parte di quello che ti parlavo, della strategia che dicevo prima. Cioè loro hanno come, diciamo così, linea politica di stare in un perimetro molto preciso, che è il perimetro morale di difesa della famiglia e della vita, e di non sconfinare da questo perimetro per non perdere la posizione che hanno, perché ogni passo che fanno verso Futuro Nazionale, verso un altro partito, è una posizione che perdono nei confronti di chi oggi è al governo e di chi per ora, in ogni caso, continua ad avere la leadership della compagine della destra radicale italiana, cioè Fratelli d'Italia.
0: Gli ha dato anche tanto a questi.
1: Perché ha dato moltissimo, e quindi è comprensibile che la loro posizione sia, la loro strategia sia di tenere la posizione e di non uscire da quella posizione. Non è un caso che persone come Simone Pillon, che invece ha fatto un po' i giri dell'oca per arrivare dove riusciva a trovare una posizione, è una persona che continua a, diciamo così, alzare la mano per parlare sui social, ma è uscito dai canali di queste realtà che invece si sono rinforzate proprio tenendo la posizione. E questo ci tengo a sottolinearlo, non per rendergli omaggio, ma perché occorre studiarlo nel dettaglio, è la capacità strategica e politica di Massimo Gandolfini, che è un, ricordiamolo, non solo consulente per il governo attualmente, ma un attivista pro-life almeno dal 2005, è tra i fondatori dei comitati Scienza e Vita all'epoca del referendum, ed è una voce, diciamo così, una guida neocatecumenale di movimento, quindi fa parte di un movimento che è più una setta che un movimento, ma comunque ha una cultura di movimento, di quello che significa fare movimento, e soprattutto ha questo spirito di mobilitazione che lui definisce da evangelizzatore della cultura, e che lo porta ad avere questa voce autorevole all'interno del suo campo, per cui la posizione tenuta è una posizione strategica pensata e diciamo così incarnata da Gandolfini, ed è per questo che funziona.
0: Senti, per finire così un po' più ridendo, diciamo, anche se con questa gente c'è poco da ridere, così mi piacerebbe sapere che ne pensi di questa vicinanza di Roccella, Terragni e Pillon alla Famiglia nel Bosco.
1: Allora, che ne penso? Non mi stupisce in qualche modo, non mi stupisce perché, a mio avviso, se noi mettiamo assieme i puntini dal 2018, citavo prima Morresi e la determina dell'AIFA e il Comitato Nazionale di Bioetica, il DDL Zan e la battaglia contro l'identità di genere portata avanti da Roccella, Terragni, Morresi, eccetera, il tavolo contro la disforia di genere, contro i sospensori per la pubertà, della pubertà per giovani minori trans, in cui ritroviamo Terragni, Morresi, Roccella e tutta la compagine Provvita e Famiglia e Family Day, la battaglia è esattamente la stessa, cioè esistere pubblicamente, perché forse credo che se non fosse garante per l'infanzia e l'adolescenza Terragni, non so se ci ricorderemmo ancora chi è, cosa ha fatto nella vita e perché ha quella posizione.

0: parla di questo, e la difesa dei bambini per fini di visibilità personale in questo paese funziona sempre.
1: E poi l'hanno usata un po' come bibbiano, no? Ci sono delle forze del male che sono di sinistra che vogliono distruggere le famiglie.
0: E cioè racchiude tutta la retorica, la difesa dei bambini, la sinistra che mangia i bambini, le assistenti sociali che sono ideologizzate, i docenti che hanno che vogliono indottrinare i bambini, cioè c'è tutto lì dentro. Quindi la famiglia Del Bosco è stata un po' questa famiglia caduta dal cielo che gli ha permesso di, diciamo così, stappare una bottiglia e dire adesso c'è pane per i nostri denti e ce ne approfittiamo al massimo del possibile. Tra l'altro non so se è la contingenza politica, mi pare che se ne siano un po' dimenticati in questi giorni.
1: E ora è uscito il libro della mamma Nel Bosco, quindi forse un pochino se ne riparlerà.
0: Un pochino ne riparleremo.
1: Non lo so, io non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, ma io ti ringrazio moltissimo perché insomma ci sembra sempre importante tenere gli occhi aperti su queste realtà che, come dire, possono tendere a sfuggire ai nostri filtri di movimento in qualche modo.
0: Ti ringrazio, non aggiungo nient'altro, però sono d'accordo con te che non solo tendono a sfuggire, ma tengono a far vedere solo quello che vogliono far vedere, quindi è un nostro compito politico di tenere anche noi la posizione e di non abbassare lo sguardo su quello che fanno, perché non sono mai stati quattro gatti scappati di casa, bigotti, ma sono realtà organizzate, strutturate sia a livello internazionale che a livello nazionale, e vediamo quello che riescono a fare.
1: Grazie ancora, e poi ci risentiremo quando uscirà il nuovo libro.
0: Volentieri.
1: Così ci aggiorniamo sui cambiamenti.

Le Guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le Guide per Gaza.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
1: Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.